Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Rete 1.
1: Notizie delle 3 con Alberto Andreani in studio. Il comando centrale dell'esercito statunitense ha smentito la notizia riportata dai media iraniani circa l'abbattimento di un velivolo americano nelle scorse ore. La TV di Stato iraniana aveva invece affermato che l'apparecchio in questione era stato distrutto nei pressi di Bushehr, una zona che ospita un impianto nucleare. Da parte sua l'esercito iraniano ha lanciato missili verso vari obiettivi. Secondo un'agenzia di stampa locale sono stati pure sparati colpi d'avvertimento verso alcune navi che intendevano attraversare lo stretto di Hormuz. Da Washington invece il Dipartimento americano del Tesoro ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Secondo il segretario Scott Bessent, Teheran usa gli introiti per finanziare la ricostruzione delle proprie forze armate, continuando a rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti. In Svizzera si parla di atto terroristico in relazione al gesto di un 31enne armato di coltello che ieri mattina ha aggredito 3 persone alla stazione di Winterthur. Come riferito dalla polizia zurighese, l'uomo ora in arresto era già stato coinvolto da inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico e alla locale moschea An-Nur, considerata un luogo di radicalizzazione. Lo stesso autore, di nazionalità svizzera e turca, era pure noto per disturbi psichici. L'inchiesta è condotta dalla Procura federale. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta non si ricandida in vista delle elezioni cantonali 2027. Lo ha annunciato lo stesso esponente liberale radicale di fronte al comitato cantonale del partito. La sua esperienza in governo si chiuderà dopo 12 anni, tutti passati alla testa del Dipartimento Finanze ed Economia. A Ginevra, venduta per 150 milioni di franchi, la torre che ospita la radiotelevisione romanda RTS. L'acquirente è una fondazione che vuole promuovere un luogo d'incontro tra media pubblici e privati. Nonostante il trasferimento a Losanna di buona parte delle produzioni TV, la RTS manterrà una certa presenza a Ginevra come locataria della torre. Mondiali di hockey su ghiaccio, Svizzera in semifinale dopo aver battuto la Svezia per 3-1. Prossima avversaria sabato pomeriggio sarà la Norvegia, che ha superato la Lettonia 2-0. La seconda semifinale vedrà in campo Canada e Finlandia, che hanno sconfitto Stati Uniti e Cechia. Nel tennis è invece terminato il sogno della ticinese Susan Bandecchi al Roland Garros. Si è imposta in 2 set l'australiana Kasatkina. In campo maschile l'argentino Cerundolo ha sconfitto in 5 set il numero 1 Sinner, colpito da un malore per la canicola che non dà tregua nemmeno a Parigi. E oggi su tutta la Svizzera ancora bel tempo con temperature massime sui 30 gradi.
0: Rete 1.

si fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani col notiziario delle 4. Apriamo con la notizia giunta poco fa dalla Romania, dove un drone russo ha danneggiato un immobile residenziale a Galați, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un'esplosione e un incendio al decimo piano del palazzo. Gli abitanti sfollati sono una settantina. Questa notte le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina nelle vicinanze del confine rumeno. Altre operazioni di guerra sono state segnalate nelle scorse ore in Iran e, nonostante la ripresa delle ostilità, il vicepresidente statunitense Vance afferma che le parti hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. Tuttavia, prosegue James David Vance, il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. In precedenza, fonti americane avevano riferito del raggiungimento di un'intesa. Sul terreno, media iraniani hanno dato notizia dell'abbattimento di un velivolo americano nei pressi della località di Bushehr, che ospita un sito nucleare. Successivamente è arrivata una smentita da parte delle forze americane, che non lamentano perdite. E ieri sono proseguiti anche i bombardamenti israeliani sul Libano, con una ventina di morti secondo i media locali, e poi ancora sulla striscia di Gaza. In questo caso sono 3 le persone rimaste uccise vicino alla città di Khan Yunis, lo indica l'emittente Al Jazeera citando fonti mediche. Le forze di sicurezza israeliane, come pure l'esercito russo, sono intanto state aggiunte alla lista nera delle Nazioni Unite per l'uso della violenza sessuale come arma nei conflitti. Lo scrive l'agenzia di stampa francese AFP, in possesso di un rapporto. Quasi un anno fa il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres aveva già messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione dettata da varie testimonianze. Il Ticino avrà almeno un nuovo consigliere di Stato con le elezioni cantonali dell'anno prossimo. Christian Vitta ha infatti annunciato il suo ritiro al termine di questa legislatura, quando avrà trascorso 12 anni in governo. Durante questo periodo l'esponente del PLR ha assunto per 2 volte la carica di presidente, in particolare dal 2019 al 2020, trovandosi in prima linea nella lotta alla pandemia. E nel Canton Zurigo si è fatta largo l'ipotesi terroristica all'origine dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina alla stazione di Winterthur. L'autore è un cittadino svizzero e turco già noto alle autorità come indagato nell'ambito della cellula islamista che ruotava attorno alla moschea An-Nur. Soffre anche di disturbi psichici ed era stato dimesso da una clinica mercoledì sera, e quindi poche ore prima di scagliarsi contro 3 uomini. Uno di loro ha riportato gravi ferite. Le previsioni di Meteo Svizzera per oggi indicano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, gente.

mai si lamenta. Pure Colombo è stato un fraccento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare.

0: every narrow one like you.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ore 5 di venerdì 29 maggio, in studio Alberto Andreani. Nuovi attacchi russi sono in corso nel sud dell'Ucraina, al confine tra Moldavia e Romania. Un drone si è spinto fino in territorio rumeno, nella città di Galați, e ha causato un incendio al decimo piano di un immobile residenziale, sfollata una settantina di abitanti. Passiamo invece al conflitto tra Stati Uniti e Iran, col comando centrale dell'esercito americano che ha smentito la notizia riportata dai media iraniani dell'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, località iraniana che ospita un impianto nucleare. Da parte sua l'esercito di Teheran ha lanciato missili verso vari obiettivi. Secondo un'agenzia di stampa locale sono stati pure sparati colpi d'avvertimento verso alcune navi che intendevano attraversare lo stretto di Hormuz. E la prolungata chiusura dello stretto ha intanto portato gli Stati Uniti a diventare il primo fornitore di nafta del Giappone. I dati diffusi dal Ministero delle Finanze di Tokyo evidenziano quindi un crollo delle importazioni di gasolio dal Medio Oriente del 79%. Esploso in fase di test in Florida il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori, seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Al momento non sembrano esserci feriti. In Svizzera si parla di atto terroristico in relazione al gesto di un 31enne armato di coltello che ieri mattina ha aggredito tre persone alla stazione di Winterthur. Come riferito dalla polizia zurighese, l'uomo, ora in arresto, era già stato coinvolto da un'inchiesta legata all'autoproclamato Stato Islamico e alla locale moschea An-Nur. Lo stesso autore, di nazionalità svizzera e turca, era già noto per disturbi psichici. L'inchiesta è condotta dalla Procura federale. In Ticino il consigliere di Stato Christian Vitta non si ricandida in vista delle elezioni cantonali 2027. Lo ha annunciato lo stesso esponente liberale radicale di fronte al comitato cantonale del partito. La sua esperienza in governo si chiuderà dopo 12 anni, tutti passati alla testa del Dipartimento Finanze ed Economia. Mondiali di hockey su ghiaccio, Svizzera in semifinale dopo aver battuto la Svezia per 3-1. Prossima avversaria sabato pomeriggio sarà la Norvegia, che ha superato la Lettonia 2-0. La seconda semifinale, sempre domani, vedrà sfidarsi il Canada, che ha sconfitto gli Stati Uniti 4-0, e la Finlandia, che ha avuto la meglio sulla Cechia per 4-1. Nel tennis è invece terminato il sogno della ticinese Susan Bandecchi al Roland Garros. In due set si è imposta l'australiana Kasatkina. In campo maschile l'argentino Cerundolo ha estromesso dopo 5 set il numero 1 Sinner, peraltro colpito da un malore per la canicola che avvolge anche Parigi. E oggi su tutta la Svizzera ancora bel tempo con temperature massime sui 30 gradi. Per chi viaggia segnaliamo la presenza di animali sulla carreggiata sulla A12 Friburgo-Berna tra le uscite di Düdingen e Flamatt. Prestare attenzione in entrambe le direzioni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

solo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Sai che c'è? Sai che c'è questa mattina? Quanti ciao ci diremo? Altro che... Ciao, buongiorno, come va? Dormito bene? Poi ancora fatto bei sogni? Ben arrivati! E allora siamo pronti per iniziare insieme questo venerdì! Ah! Sono le 5.30, siete sulla vostra radio amica, la vostra Rete 1, grazie per averci scelto anche questa mattina appena svegli. O chissà, magari invece la sveglia è suonata più di un'ora fa e siamo già al terzo caffè. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 7 in diretta su appunto Rete 1 e siamo anche su La 2. Da subito voglio salutare chi è già all'ascolto e chi ha già mandato il proprio saluto stamattina, il proprio ciao. Buongiorno Angela, ciao Jenny, Patrizia, Olivier, Flavia, abbiamo Giovanna, buona giornata, buon venerdì, buona mattinata, buon tutto insomma, tanta positività perché il venerdì ci piace, perché tra poco apriamo le porte al weekend e quindi chissà che non ci sia in programma qualche gita, qualche escursione, qualche visita da, non lo so, qualche parte, un museo oppure parenti, una grigliatina con gli amici, un compleanno, perché no? Insomma, fatemi sapere qual è il programma della vostra giornata e del vostro fine settimana allo 076 321 1113. Un venerdì ancora bello, ancora soleggiato. Dal sito di Meteo Svizzera i colleghi ci raccontano appunto una situazione, devo dire, perfetta. Mua, al bacio, mi viene da dire, perché in ogni parte del paese splenderà il sole oggi con delle temperature ancora relativamente alte, vedremo poi, ecco, se questo caldone ci darà un po' tregua, perché poi già da domani e domenica la situazione cambia, domani arriva qualche nuvoletta e domenica anche qualche goccia di pioggia e temporali soprattutto al nord, ma come detto più tardi con il collegamento delle 6.50 ci faremo raccontare tutto da Locarno Monti. Va bene, allora io direi partiamo, perché ho tante cose da raccontarvi in questo venerdì 29 maggio e quindi carichi anche oggi. E direi che partiamo alla grande con un pezzone, Terra del Pop. Abbiamo anche parlato di lui nell'almanacco in queste mattine. C'è ancora il film biopic al cinema che lo riguarda, Michael Jackson.

Qualcuno scrive: ma com'è possibile? È già finito anche maggio. Bene sì, avete ragione, eh? È volato questo mese, che dite? L'ultimo venerdì di maggio 2026 in un battibaleno. Saremo già a giugno. Allora, a proposito di date, torniamo indietro nel nostro almanacco, vi racconto che cosa è successo nella storia. Il 29 maggio, per esempio, del 1913, e vi porto a Parigi perché avveniva la prima del balletto di Stravinsky, La sagra della primavera, che faceva così.

La storia narra che gli spettatori in sala rimangano scioccati da questo ritmo, no? Questo ritmo un po' ossessivo della musica, dalle scenografie selvagge e primitive, dalla coreografia che era basata su movimenti pelvici e gesti angolosi, quanto di più lontano dal balletto classico si possa immaginare. E poi fino a quel momento, insomma, questo si era visto sul palco. La serata addirittura termina con una rissa a malapena sedata dalla polizia tra sostenitori e opponenti di questa sagra della primavera, mentre Stravinsky, sconvolto, fugge dal teatro. Tutto questo succedeva a Parigi nel 1913. Che debutto! Wow, 1919, chissà, magari per colazione vi siete fatti un paio di fette di pane toast nel tostapane, no? Oppure vi state preparando, ebbene, con marmellata, miele, burro d'arachidi, poi a seconda dei gusti, sappiate che possiamo prepararci questo spuntino, questa colazione, grazie a chi oggi, 107 anni fa, pensò di brevettare il primo tostapane automatico. Un certo signor Charles Strite, capo meccanico, che decise di fare qualcosa per evitare che nel bar della sua ditta venissero bruciati i toast e venissero poi serviti ai clienti. E allora lui arrivò a brevettare appunto il primo tostapane a molle con il timer, che è quello capace di far saltare fuori zing, la fetta di pane, no? Quando è tostato al punto giusto. Quindi grazie al signor Strite. 1942, allora parliamo di Natale, anche se è praticamente estate.

0: to know.
1: Tanto le canzoni di Natale ci piacciono in qualunque periodo dell'anno, no? Che dite? Comunque, sul finire della tiepida primavera californiana, Bing Crosby registra in uno studio di Los Angeles questa White Christmas, Bianco Natale, che uscirà poi chiaramente sotto il periodo delle feste in quell'anno 1942, quindi qualche mese più tardi, ed è poi diventata una delle canzoni di Natale, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. Torniamo al 53, perché il 29 maggio del 53 Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing conquistano per la prima volta il tetto del mondo, la cima del Monte Everest, impresa che fu nuovamente portata a termine poi da 4 scalatori svizzeri 3 anni dopo, nel 56, mentre l'italiano Reinhold Messner nel maggio del 78, tutti a maggio tra l'altro, deve essere il mese giusto per salire sull'Everest, Messner fu il primo a raggiungere la vetta senza respiratore, poi è diventato, ecco, famoso anche per questo. Il nome occidentale dell'Everest, che si trova, lo sappiamo, sulla catena dell'Himalaya al confine tra il Nepal e il Tibet, è stato ereditato da George Everest, che era un ufficiale inglese che nel 1823 si dedicò allo sviluppo della cartografia dell'India. E voilà che il nome quindi Everest è stato dato in omaggio a questo ufficiale. In Tibet invece si chiama Chomolungma, viene chiamato l'Everest Dea Madre della Terra, quindi ha una connotazione diversa e femminile. Nel 1970 oggi le donne ticinesi votano per la prima volta in materia cantonale. Il voto alla donna era stato concesso nell'ottobre dell'anno prima, del 69, dopo che era stato clamorosamente respinto 3 anni prima. Quante cose, se si sfogliano i libri di storia, se si fa un po' di ricerca, sono successe nel corso dei decenni, dei millenni, della storia appunto e del passato. È il 29 maggio, l'abbiamo detto, ed è anche il compleanno di un artista famoso, amato, tornato in auge recentemente insieme al fratello. Tra poco vi dico di chi si parla e a chi faremo gli auguri.

così, ogni tanto bisogna anche mettere un punto. 076 321 1113. Buongiorno, ben arrivati nel vostro programma del risveglio la mattina presto. Alba Chiara, siete su Rete 1 con la Cate, con Davide che ascolta da Roma. Buongiorno. Ciao Davide, grazie. Buongiorno a te e buona giornata. E poi invece c'è Daniele che è in spiaggia. Io sono qui e tu cosa stai facendo? Ma che bello, ma che bel programmino anche per questa giornata, Daniele. Una spiaggia, non so dove sia, ma comunque un bel mare, degli ombrelloni bianchi. Metti la crema, mi raccomando, prendi il sole, abbronzati anche per noi. Buongiorno a Patrizia, scrive: buongiorno Caterina, a tutti i valorosi stropicciati, ci siamo anche in questo venerdì. E poi ancora volevo salutare il marito di Eleonora che oggi compie gli anni, non mi dici di più però come si chiama, come festeggerete. E poi anche Paolo, chissà perché questa settimana ho messo la sveglia alle 5:10, quando ci sono degli impegni importanti è così. Allora 5:47 nel frattempo, e noi abbiamo un compleanno musicale da festeggiare questa mattina. Vi anticipavo, è un artista inglese, lui e il fratello hanno fatto parte della storia della musica, non possiamo negarlo. Oggi Noel Gallagher compie 59 anni, nato a Manchester nel Regno Unito. Fino al 2009 è stato, come sappiamo, il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, e anche il fratello maggiore tra i due, chitarrista, autore, seconda voce del gruppo. Hanno venduto milioni di dischi, senza contare l'ultima reunion l'anno scorso, ecco, no, quando hanno deciso di tornare a suonare insieme, ad esibirsi per questo tour che è stato, neanche a dirlo, un grandissimo successo, tutto sold out. Poi c'era stato tutto, no, vi ricordate la polemica dei biglietti, i prezzi. Comunque è anche un po' bad guy Noel Gallagher, è stato in prigione per furto quando era un ragazzo, un passato segnato da abuso di alcol e di droghe. Beh, all'alba dei quasi 60 anni avrà messo la testa a posto? Forse sì, anche perché forse ha trovato l'amore, è stato recentemente paparazzato a Londra insieme a una manager, Nina Johnson, e si vocifera appunto che i due, no, abbiano iniziato a frequentarsi, a vedersi, e chissà che questo non porti serenità nella vita di Noel Gallagher. Comunque 59 anni oggi, e quindi condividiamo una fettina di torta di cheesecake, non so perché cheesecake, così, insieme a lui e insieme agli Oasis, che riascoltiamo naturalmente. Questa è Don't Look Back in Anger.

0: Oasis e la loro Don't Look Back in Anger per festeggiare in musica il compleanno di uno dei due fratelli Gallagher. Quindi abbiamo festeggiato Noel, il maggiore, oggi compie 59 anni. Bene, per introdurre il nuovo argomento vi faccio ascoltare questa clip, no, perché la notizia è curiosa, sentite
1: . Beh, dai, quella spugna quadrata di SpongeBob e il suo amico hanno imparato una nuova parola, e il fatto è che SpongeBob la ripete in continuazione.
2: E che parola sarebbe, si può sapere? Spongione, compare, a rapporto da me subito. Chi mi ha dato il permesso di usare un simile linguaggio nel mio ristorante, si può sapere?
3: Ma Mr. Crab, non c'è niente di male, è solo un intercalare.
4: Sì, è un modo brillante di parlare.
2: E invece non c'è nulla di brillante in quella parola.
3: Intende?
2: Sì, proprio quella, piantatela di pronunciarla perché è una brutta parola.
4: Una brutta parola.
0: E SpongeBob e il suo amico Patrick Stella si puliscono la bocca e la lingua. Beh, loro non sapevano che stessero pronunciando una brutta parola, una parolaccia, ma a quanti di noi scappa ogni tanto? Ma succede, soprattutto quando siamo un po' arrabbiati, oppure quando ci facciamo male. Cioè, voi immaginate la scena che picchiate violentemente, fortemente il mignolino contro lo spigolo dell'angolo, del tavolo, del divano. È lì il classico mignolino sbattuto, guarda che brutta, che dolore, e lì scappa la parolaccia. Ecco, in quelle occasioni è difficile trattenersi o riuscire a pronunciare perdindrindina, invece che no, non lo diremo. Così come quando dobbiamo sostenere per esempio uno sforzo fisico prolungato, può darsi, può succedere che qualcosina scappa, qualche imprecazione la lasciamo andare. Beh, sappiate che è perfettamente normale. Lo dice la scienza, cioè non è solo un semplice sfogo per esprimere frustrazione o nervosismo, ma se durante un'attività intensa si dice quella brutta parola, ecco che l'azione poi ci viene meglio, perché i muscoli esercitano più forza. Uno studio di un'università inglese ha capito il motivo: ci si concentra di più, cioè hanno fatto eseguire un tot di esercizi, di flessioni a 190 persone. La metà diceva una parola neutra, ok? Diceva casa, mentre faceva fatica e si piegava sulle proprie braccia. L'altra invece aveva il permesso, poteva dire una parolaccia. Chi ne ha fatte di più di flessioni? Esatto, il gruppo che poteva avere e usare un linguaggio più scurrile. Questo non vuol dire che siamo autorizzati. Anzi, poi ci riprendono come SpongeBob e Patrick Stella, mi raccomando.

Novità musicale su Rete 1, Biagio Antonacci, la sua You and Me, in chiusura della nostra prima ora insieme, tra poco il notiziario.

0: Rete 1.
1: Le 6 in punto.
2: Buon venerdì da Alberto Andreani. In apertura alla politica ticinese, perché dall'anno prossimo il cantone avrà almeno un nuovo consigliere di Stato. E questo perché Christian Vitta ha annunciato il suo ritiro al termine dell'attuale legislatura. Ieri sera, davanti al comitato cantonale del Partito Liberale Radicale, Christian Vitta si è espresso con queste parole.
3: Con la conclusione di questa legislatura si chiuderà per me un ciclo di attività politica a livello cantonale. È giunto il momento di passare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo, consapevole che all'interno del nostro partito vi sono competenze, qualità e sensibilità capaci di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni. Questa sera desidero condividere innanzitutto con voi una decisione maturata dopo attenta riflessione, discussa anche con la dirigenza del partito.
2: Christian Vitta, consigliere di Stato ticinese, che dunque non si ripresenterà alle prossime elezioni. Nel Canton Zurigo si è fatto largo il movente terroristico all'origine dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina alla stazione di Winterthur. L'autore è un cittadino svizzero e turco, si trova in arresto ed era già stato coinvolto da inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico e alla locale moschea An-Nur. Soffre anche di disturbi psichici ed era stato dimesso da una clinica mercoledì sera, quindi poche ore prima di scagliarsi contro tre uomini. Uno di loro ha riportato gravi ferite. Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galați, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano del palazzo. Gli abitanti sfollati sono una settantina. Le autorità di Bucarest parlano anche di due feriti. E oltre 4 anni dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina si contano a migliaia i bambini feriti o uccisi. Lo sentiamo nel servizio di Sofia Stroppini.
4: Sono più di 3.400 i bambini rimasti uccisi o feriti in Ucraina dal febbraio del 2022, secondo i dati verificati dall'ONU. Il numero reale è probabilmente molto più alto. Nessun bambino è al sicuro nel paese, ha sottolineato la rappresentante di UNICEF in Ucraina. La minaccia di attacchi è costante, anche per i minori, anche se lontani dal fronte. Negli attacchi vengono inoltre distrutte le scuole e altre strutture essenziali, da cui pure dipende il benessere di bambini e adolescenti. E sono milioni i bambini in Ucraina che subiscono le conseguenze del conflitto, i bombardamenti, gli attacchi aerei, il fatto di essere costretti ad abbandonare la propria casa e l'incertezza continua, la sensazione costante che nessun luogo sia sicuro. Ciò provoca una sfiducia tale che in un'indagine del 2025 UNICEF ha rilevato che quasi un terzo degli adolescenti sentiti riferisce di essere talmente triste e scoraggiato da non riuscire più a dedicarsi all'attività di tutti i giorni.
2: Negli Stati Uniti è esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Impressionanti le immagini che mostrano quella che appare come un'accensione dei propulsori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Al momento non sembrano esserci feriti. Previsto ancora tempo bello e caldo su tutta la Svizzera con temperature massime sui 30 gradi.
0: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Gargantini. Missione compiuta: per la prima volta nella storia la Svizzera ha finalmente battuto la Svezia ad una mondiale in una partita ad eliminazione diretta. E parliamo evidentemente di hockey. L'ha fatto in rimonta col punteggio di 3-1 di Josi, Malgine, Türkauffi, marcatori, e si è così qualificata con merito per la semifinale del torneo, dove sabato pomeriggio affronterà la Norvegia rivelazione, che da parte sua ha superato 2-0 a Friburgo la Lettonia. L'altra semifinale, sempre alla Swiss Life Arena di Zurigo, opporrà invece Finlandia e Canada. Passiamo al tennis, perché è terminato il bel sogno di Susanna Bandecchi alla Roland Garros. La ticinese è stata superata in 2 set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5 e 7-6. Al secondo turno c'è stata anche la sorprendente, per certi versi clamorosa, eliminazione del numero 1 al mondo Jannik Sinner. E dopo aver vinto agevolmente i primi 2 set contro l'argentino Cerundolo, l'italiano è letteralmente crollato dal punto di vista fisico, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed ha perso gli altri 3 set 7756161. Al Giro d'Italia invece, Giro d'Italia di ciclismo, oggi si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe. Saldamente in testa alla classifica generale c'è sempre Jonas Vingegaard. Il calcio in chiusura per segnalare innanzitutto che il Bellinzona sembrerebbe essere ad un passo dalla salvezza. Juan Carlos Truillo ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti, appunto per evitare il fallimento. Max Allegri invece è infine il nuovo allenatore del Napoli.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
6: Buongiorno a chi fa partire il mondo in questo venerdì mattina alle 6:06. È il 29 maggio 2026. Voi siete sulla vostra radio preferita, quella che vi accompagna fin dal mattino molto presto. Rete 1, Alba Chiara. Io sono la Kate. Ciao Caterina Righenzi. Insieme a voi fino alle 7. E allora apriamo insieme questa seconda ora con saluti che arrivano un po' da ogni parte della Svizzera e anche dall'estero, dall'Italia. Saluto chi si trova in Salento. Che meraviglia, Carlo! Tanta invidia per questo mare, il mare, la costa. Buongiorno a tutti, un caro saluto a te. E poi ancora ciao Andrea, dai che la settimana è quasi finita. Sì, ciao, un bacio anche a Paolo. C'è chi ascolta invece dalla Toscana, da Cecina. Un abbraccio e grazie per portarci con voi anche, diciamo così, al di fuori dei confini, al di fuori di casa, quando vi spostate, quando avete modo di viaggiare grazie alla nostra app. Se ancora non l'avete fatta, beh, scaricatela sul vostro smartphone. I nomi di oggi si festeggia Massimo, quindi auguri. È la giornata internazionale dei Peacekeeper, data che ricorda l'inizio della prima operazione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel 48 in Palestina, incaricata di monitorare la tregua tra le parti in conflitto. Il tema di quest'anno 2026 e onoriamo i nostri eroi, dedicato a tutti coloro che hanno servito e continuano a servire nelle missioni di pace dell'ONU. E insomma, ne abbiamo davvero bisogno. È anche la giornata nazionale dell'OSS, istituita nel 2015 per valorizzare la figura professionale degli operatori socio-sanitari. Come sempre a quest'ora mi piace condividere con voi un aforisma, una frase motivazionale, delle parole che possono spingerci a fare una piccola riflessione. Ho scelto stamattina le parole di uno dei presidenti degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, nato oggi nel 1917. Lui un giorno disse così: tutto questo non verrà terminato nei primi 100 giorni, non verrà terminato nei primi 1000 giorni, probabilmente neppure a termine di questa mia amministrazione. Forse tutto questo non potrà essere terminato in tutto il corso della nostra vita su questo pianeta, ma lasciateci almeno cominciare. E noi ricominciamo a stare insieme questo venerdì mattina anche in musica. Mettetevi comodi che

Alvaro Soler, la sua e il mismo Sol. Sono le 6:15, buongiorno, ben arrivati, spogliamo insieme i quotidiani di oggi. La regione allora apre con le cantonali 2027, come abbiamo sentito.

sta valutando o applicando misure di regolazione dei branchi di lupi dopo l'aumento degli avvistamenti e degli attacchi agli animali da reddito. I guardiacaccia da soli fanno fatica a eseguire tutti gli abbattimenti autorizzati, per questo si pensa a coinvolgere cacciatori appositamente formati, tutto questo seguendo regole molto precise. Il tema divide, come sappiamo, l'opinione pubblica tra chi chiede più protezione per gli allevatori e gli alpeggi e chi teme un'eccessiva riduzione dei branchi e della popolazione di questi animali. Si fa un confronto anche con altri cantoni svizzeri, il Vallese, ma anche i Grigioni, dove la regolazione dei branchi è già in uno stato più avanzato. Poi si parla dei ricchi, super ricchi, i 100 giovani più facoltosi della Svizzera. Bilance pubblica la 12ª edizione. Allora, è stato appunto ieri pubblicata questa classifica. Hanno successo questi giovani e sul conto in banca hanno almeno 2 milioni di franchi, ma a volte anche miliardi. Sono under 40, cioè sono i più ricchi sotto i 40 anni, e la classifica è stilata dal periodico finanziario appunto Bilance, ieri è stato pubblicato. In cima alla graduatoria quest'anno figura per la prima volta David Wertheimer, 39 anni, un patrimonio stimato tra 5 e 6 miliardi di franchi nella categoria degli eredi, ma si trovano anche parecchi sportivi. Il figlio del comproprietario innanzitutto di Chanel, lui vive a Ginevra, è un giovane e ricco appunto imprenditore, così come un altro giovane ricco, Hani Rashvan, lui ha fatto la fortuna con le criptovalute. Dicevo, ci sono tanti sportivi, calciatori Akanji, Sommer, c'è anche Shaqiri, come pure il giocatore di hockey Kevin Fiala e Marco Odermatt. Sono appunto i ricchi più ricchi della Svizzera, ma sono giovani. Corriere del Ticino, un incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri attorno alle 16:45 sul tetto del centro commerciale di Lugano Sud a Grancia, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. In base alle prime ricostruzioni della polizia cantonale, le fiamme hanno preso avvio dal sottotetto, hanno generato questo denso fumo che poi si è esteso a tutto il primo e il secondo piano. È stato evacuato l'edificio, c'erano dentro all'incirca 200 persone. Parliamo dei social di Meta in particolare, che sta introducendo nuovi abbonamenti a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp. I piani base, che costeranno $3-4 al mese, offriranno funzionalità aggiuntive, una maggiore personalizzazione dei profili, delle storie e anche delle chat. L'azienda testerà anche abbonamenti più costosi dedicati anche all'intelligenza artificiale, si vuole andare a competere con per esempio OpenAI. I test partiranno in alcuni paesi dell'America Latina, in Asia e in Medio Oriente, mentre Meta AI continuerà ad avere una versione gratuita. Qual è l'obiettivo? È quello di creare nuove entrate per sostenere i grandi investimenti di Meta, di questa azienda. Continuando a sfogliare il Corriere del Ticino, pagina 6, ristoranti, un'ultima chance per mettersi finalmente in regola. Avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione secondo la nuova legge entro il 15 giugno, diverse centinaia di esercizi pubblici non hanno ancora completato la procedura. Le autorità hanno deciso di concedere loro una proroga, Zali, ma non ce ne sarà un'altra. Allora, sono appunto più di 700 gli esercizi pubblici che nel nostro cantone non hanno ancora completato la procedura per ottenere questa nuova autorizzazione. Cambiano un po' le cose, e dunque la norma prevedeva sì 3 anni di tempo per regolarizzarsi a pochi giorni dal termine che è fissato al 15 giugno, come riferito ieri dal Dipartimento del Territorio in una conferenza stampa.
Ecco, ancora tanti non sono in regola in questo senso, e dunque è un problema non da poco, perché stando così le cose quei locali sarebbero costretti a chiudere i battenti dal 16 giugno in avanti. E dunque sì, c'è una proroga di 45 giorni, ma è l'ultima.

avverte Zali appunto, dopodiché la polizia inizierà a bussare alle porte di questi locali. A pagina 11 si parla del tunnel del San Gottardo. Paolina è ripartita, corsa contro il tempo al secondo tubo. L'avanzamento meccanico principale sul versante sud per il raddoppio della galleria autostradale è ripreso lo scorso 18 maggio dopo 11 mesi di stop. E dunque ecco che i lavori sono stati ripresi, la situazione si è sbloccata e il ritardo accumulato è di circa 6-8 mesi. Come detto, i costi extra, che ammontano a circa 20 milioni di franchi, illustra appunto ad aprire il secondo tubo entro il 2030. L'articolo parla anche della gestione del materiale roccioso contenente arsenico che verrà trattato con misure di sicurezza ambientale. Questo e molto altro trovate sfogliando i quotidiani ticinesi questa mattina. Buona lettura a voi.

Ma carina questa ultima firmata, Pinguini Tattici Nucleari. Che dite? Sorry, scusa, lo siento. Allora, andiamo a Zurigo per parlare di dolci fontane di Svizzera, perché in vista del suo centenario che cade nel 2030, mancano ancora 4 anni, sì, ma ci si porta avanti, ma anche per lanciare un nuovo prodotto, insomma, un po' di marketing, un po' di business, buona cosa. L'azienda svizzera Ricola, quella che conosciamo molto bene, quella delle caramelle che amiamo, ha avviato un progetto che unisce tradizione e innovazione. Ebbene, si vuole ristrutturare 100 fontane e abbeveratoi in tutta la Svizzera. Quindi un'iniziativa che parte quest'anno e che celebra la cultura elvetica delle fontane, simbolo di comunità e qualità dell'acqua. Il CEO di Ricolas, Thomas Meyer, interpellato, ha detto: vogliamo regalare qualcosa che affonda nelle tradizioni e guarda al futuro. Quindi, in qualche modo, ecco appunto, dolci fontane di Svizzera, questo bel progetto che vuole rimetterle a nuovo. Le Weather Girls per i prossimi minuti ci accompagnano e ci portano alle anticipazioni del radiogiornale 6:30.

0: Mi ha raggiunta in studio Veronica Alippi, la capo edizione di oggi. Ben arrivata, buongiorno Veronica.
1: Buongiorno.
0: Che cosa avete in pagina per quanto riguarda l'RG?
1: Beh, in apertura la notizia della serata a livello regionale, cioè il fatto che Christian Vitta, il consigliere di Stato, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni di aprile, quindi lascia il governo dopo 12 anni. Lui si dice pronto a nuove sfide, però i nostri microfoni non hanno voluto confermare che siano davvero sfide politiche. E poi chiaramente abbiamo sentito la reazione del presidente del partito, il suo partito, il PLR, che pensa appunto ad aprile, pensa ad una lista forte, però non ha voluto sbilanciarsi sui nomi. Noi l'abbiamo un po' sollecitato, però non conferma chi sarà su questa lista. Torniamo sui fatti di Winterthur. Sì. Ieri c'è stato questo accoltellamento, triplice accoltellamento alla stazione. Abbiamo sentito un esperto che ci dice che il pericolo terrorista in Svizzera c'è, ma non è in aumento, e quello che preoccupa un po' è che, come nel caso di Winterthur ieri, a radicalizzarsi siano spesso persone con problemi psichici, che sono anche più facilmente influenzabili, magari quando seguono i social, no? Quindi c'è questo rischio qua. E poi torneremo, vabbè, sulla partita di hockey di ieri sera. Io ho titolato "La bestia nera è domata", perché la Svezia era un po' la bestia nera della Svizzera. Se non mi sbaglio era dal 2013 che la Svizzera non la sconfiggeva. Sì. Niente, è finita 3-1, la Svizzera va in finale, gioca con la Norvegia sabato, okay, in semifinale appunto, e in Rete Uno Sport avremo uno dei protagonisti della serata di ieri sera, che è il capitano del Lugano, Calvin Turkauf, che ha segnato un gol e che ci dice: è stata una battaglia, noi abbiamo accettato di scendere in battaglia e beh, abbiamo vinto.
0: Bene, bravi. Allora, vi seguiremo dalle 7, grazie Veronica Lippi, e a dopo buon lavoro. Per noi c'è la viabilità. Vi informiamo che per il traffico ferroviario la tratta Giubiasco-Locarno è stata chiusa a causa di un guasto. La chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Su strade e autostrade sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio e tra Ponte Tresa e Caslano.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Buon viaggio a voi che siete in compagnia di Rete 1 e di Alba Chiara con gli 883.

Nord, sud, ovest, est, ci spostiamo e grazie a voi e ai vostri messaggini e ai vostri saluti che arrivano al numero di WhatsApp ci permettete davvero di viaggiare un po' per ogni angolo della Svizzera e anche della vicina Italia, insomma. Grazie a Mary, arrivano i saluti dalla Valvigezzo, un piccolo paradiso terrestre, mi scrive, ed è proprio così, con un'immagine meravigliosa dell'alba e delle cime delle montagne che vengono baciate dal sole. Buongiorno anche a chi scrive da Montreux, ciao Antonietta, buongiorno anche a Lorenza, buongiorno a Ornella, ciao cara, c'è Barbara all'ascolto e a proposito, parlavamo nell'ora precedente, sì, che ogni tanto scappa la parolaccia quando magari, ecco, picchiamo il mignolino contro il mobile, e anche lei mi scrive, guarda che succede, dobbiamo riuscire a morderci la lingua, sono momenti. Poi Luisella scrive, è frescolino oggi, per fortuna ci sono belle nuvolone, è sembrato anche a me stamattina che fosse un po' più fresco rispetto a ieri, era comunque molto presto, adesso capiremo, vedremo più tardi con il collegamento insieme al meteorologo, alla meteorologa di Locarno Monti, quale sarà la previsione per oggi. Intanto, visto che è venerdì, buon venerdì, il weekend è alle porte, chissà che non abbiate voglia di fare una gita, magari allo zoo di Zurigo. Sappiate che presto potrete vedere gli elefanti africani che hanno fatto il loro ritorno, no Zurigo, Basilea, scusate, allo zoo di Basilea, Basilea no Zurigo. Lo zoo lì era rimasto senza questi pacchetti a causa del trasferimento dei precedenti esemplari, pare che non andassero d'accordo e quindi hanno dovuto separarli. Bene, sono arrivate tre femmine provenienti dalla Germania, si stanno acclimatando, stanno cercando di capire come si trovano in quel di Basel. Sono appunto tre, c'è Tika e le sue due figlie Kimana e Mali. Sono arrivate giovedì sera e lei, ecco, adesso lei insieme alle sue figlie si stanno così ambientando. Per il momento il pubblico potrà vedere solo questi tre animali in modo limitato, il padiglione degli elefanti infatti rimane chiuso, poi però con un po' di fortuna sarà possibile vedere i pachidermi nello spazio esterno. E allora, una bella gita in quel di Basilea ci sta sempre. Ed Sheeran per i prossimi minuti. E poi giochiamo, io vi ricordo, c'è la matita infinita e il grembiule da vincere stamattina.

0763211113, questo è il numero che dovete segnare nel vostro telefono, nella rubrica del vostro telefono, per partecipare al gioco senza premi ma con doppio regalo stamattina: la matita infinita e il grembiule firmato Rete 1. Ieri ha vinto Maria Grazia da Vezio Malcantone, le mando un saluto speciale. Vediamo chi saranno i fortunati di oggi, quelli estratti dal computer. Come sempre vi faccio ascoltare tre brani, voi dovete dirmi chi li canta. Iniziamo dal 1965 e una voce femminile francese.

0: Poupée de son. Chi è questa? Cantante. Non è Françoise Hardy, come mi scrive Angelo. Non è neanche Vanessa Paradis.
1: L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, poupée de son.
0: Non è Sylvie Vartan. Quello che posso dirvi è che con questa canzone vinse l'Eurofestival. Lei partecipava per il Lussemburgo e ai francesi questa cosa non piacque molto, Diventata famosissima che era solo una ragazzina. Ciao Kate, è Edith Piaf.

arrivano un sacco di nomi però, Mireille Mathieu? No, non è lei. Il nome che cercavamo, la interprete di questa poupée de cire, poupée de son, è France Gall. Ma tanti, tanti l'avete presa, l'avete indovinata. Bravi! E allora possiamo passare al secondo brano. Facciamo un salto in avanti nel tempo. Vi porto all'anno 1978.

le vostre risposte che arrivano. Mi piace perché poi aggiungete da dove ascoltate e scrivete: il Lago Lemano, Ligornetto, ma anche Friburgo. Che bella questa cosa. Allora, chi canta Sole Rosso? Un gruppo italiano. Certo che sì, pop melodico. Non sono i Nomadi. Non sono neanche gli Alunni del Sole. Anche se Sole Rosso, Alunni del Sole. No, no. Ciao Kate, i New Trolls. Sai che neanche Marti, no?

I collage, cercavamo i collage. Beh, ma in tanti l'avete indovinato, quindi come sempre è difficile mettervi in difficoltà. Bravi, bravi. Cambiamo decisamente genere con l'ultimo pezzo che ascoltiamo e l'ultimo artista che tentiamo di indovinare. Ma questo lo prendete tutti, eh? Sentite un po' chi è?

Mitico lui, si scrive Manuela. Il nostro rocker italiano preferito, no? Dai, uno dei, possiamo dire uno dei? Gigante, uscita nel 2020 questa canzone. Ah, avrei detto prima, è relativamente giovanotta allora, eh? Ditemi chi è lui.

0: te. Piero Pelù, lui volevamo, sì, bravi, bravi, gigante Piero Pelù, Sole Rosso con i collage, Poupée de Cire, Poupée de Saint France Gall, bravi tutti. Allora tra poco il computer estrarrà un fortunato, una fortunata, anzi due tra di voi che si porteranno a casa i nostri due premi, Matita Infinita e Grembiule firmati Rete 1. Il gioco naturalmente ritorna lunedì con Daniele Oldani. 6:50 puntuali, ora andiamo a Locarno Monti da Marco Gaia. Marco, buongiorno, buon venerdì.
1: Buongiorno Kate, buongiorno a tutti coloro che già ci ascoltano.
0: Allora Marco, c'è chi ha detto stamattina è un po' più frescolino rispetto a ieri, può essere vero?
1: È proprio vero, queste persone sono praticamente dei termometri ambulanti, possiamo dire, perché sono veramente sensibili, sono bravi e hanno notato che nelle ultime 12-18 ore, diciamo da ieri pomeriggio, è affluita anche sul versante sudalpino aria leggermente più fresca, non dico fredda perché al momento abbiamo sempre ancora una massa d'aria molto calda con temperature decisamente superiori alle norme stagionali, però effettivamente la notte, pur essendo stata ancora in diverse località una notte tropicale, è stata leggermente più fresca. Quindi iniziamo questa mattina la giornata con temperature che sono 1-2 gradi inferiori rispetto a quelle di ieri, e questo poi si ribalterà anche sulle temperature massime che oggi, pur superando ancora praticamente ovunque in pianura i 30 gradi, non saliranno più ai valori di ieri, dove siamo arrivati ad esempio a Biasca fino a 34,8 gradi, temperatura decisamente fuori stagione, fuori da ogni logica climatica. Dunque, per la giornata di oggi in tutta la Svizzera sarà una giornata ricchissima di sole, sarà il sole a dominare la scena, le nuvole saranno veramente merce rara, non si può escludere un singolo rovescio o piccolo temporale qua e là, però sarà una manifestazione veramente molto localizzata. Parlavo delle temperature, le temperature appunto saranno decisamente estive, a nord delle Alpi arriveranno fin verso i 30 gradi, a sud delle Alpi saliranno attorno a 31-32 gradi.
0: Senti, spingiamoci un pochino in là, Marco, dici cosa succede nel weekend, qualcosa cambia?
1: Volentieri ci spingiamo anche sul fine settimana, effettivamente qualcosa è in arrivo come cambiamento. La giornata di sabato sarà ancora dominata da questa vastissima zona di alta pressione che ricopre l'intera Europa, e quindi sostanzialmente domani sarà una giornata simile a quella di oggi, favorevole per tutte le attività all'aria aperta, tenendo però presente appunto la questione delle elevate temperature, quindi magari proprio sulle ore centrali della giornata è meglio evitare sforzi fisici. Per chi andrà in montagna, anche domani le condizioni saranno ottime, con un'isoterma di 0 gradi come oggi attorno ai 3.600-700 metri di quota e venti deboli o generalmente assenti. Poi per domenica è atteso un cambiamento, perché l'alta pressione di cui parlavo poc'anzi tenderà ad indebolirsi, permettendo l'arrivo di quella che noi chiamiamo una perturbazione con caratteristiche del fronte freddo, che toccherà soprattutto il nord delle Alpi, dove sono attesi l'aumento della nuvolosità e poi rovesci o temporali. Anche al sud delle Alpi non è escluso che domenica pomeriggio si inizieranno a verificare dei temporali, dapprima sulla regione alpina e poi verso sera anche nelle altre regioni.
0: Marco Gaia, grazie per queste importanti informazioni e questi aggiornamenti. Ti ritroviamo più tardi all'interno di 7:20. Io ti ringrazio e ti saluto.
1: A dopo, buona giornata a tutti.

Lui è Harry Styles, io sono Caterina Righenzi. Grazie per l'ascolto, siamo ai saluti. Tra poco il radiogiornale delle 7, a seguire 7:20 e tutta la programmazione. Quindi rimanete qui su Rete 1, grazie per aver condiviso con me questa settimana e il vostro primo caffè della giornata. Da lunedì torna Daniele Oldani, noi ci sentiremo sempre in altre fasce, in altre belle cose. Passate un bel fine settimana e se potete domenica riposate. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vita lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte, il presidente Speziali per ora però non si sbilancia sui nomi. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. La bestia nera è domata, la Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Uno dei protagonisti, Calvin Türkauf, ci dice: abbiamo accettato la battaglia e abbiamo vinto. Iniziamo allora questa edizione con la politica ticinese, perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Ma iniziamo dalle parole di Christian Vitta, l'intervista di John Robbiani.
2: Christian Vitta, lei ha fatto 26 anni di politica cantonale, è stato prima in Gran Consiglio, poi per 3 legislature in governo. Le chiedo cosa significa, sapendo che non è una decisione che ha preso oggi, ma cosa significa da un giorno all'altro presentarsi e dire ok, basta.
3: Sono momenti anche carichi di emozioni, 26 anni sono tanti, tanti ricordi, tante colleghe, colleghi, alcuni che purtroppo non sono più fra noi anche, quindi rimane il ricordo di un'esperienza intensa. Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
2: 3 legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
3: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
2: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta oppure quello era uno stimolo?
3: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
2: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato insomma a fare politica federale.
3: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica, lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
1: Christian Vitta si lascia aperte diverse possibilità, diverse porte e intende concentrarsi, lo abbiamo sentito, sugli ultimi 10 mesi che lo separano dalla fine di questa legislatura. Ma qual è stata la reazione del suo partito e cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
4: Penso che al paese, al partito e alle istituzioni possa dare ancora molto. Lui ha detto che magari si apriranno nuove fasi in varie direzioni, noi ce lo auguriamo. Una persona molto trasversale. Il primo sentimento è quello della riconoscenza, la riconoscenza del lavoro. Ovviamente per il PLR adesso si apre anche una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
2: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini. Tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. È questa la direzione che sceglierete di nuovo oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti? Lo chiedo perché in sala c'è chi ha proposto che vengano candidati entrambi i consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Simone Giannini.
4: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea?
2: I due consiglieri nazionali saranno in lista?
4: Ma quello ancora prematuro, certo è che sono due persone molto interessanti per il partito.
2: È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, beh, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida, perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
5: Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza per il partito, una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni, ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
1: Torniamo ora sull'accoltellamento avvenuto a Winterthur ieri, definito un attentato di matrice terroristica. Qualcosa di simile era successo alla Manor di Lugano e a Zurigo con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso. Casi isolati, stando alle autorità, il dubbio però può sorgere. Il terrorismo in Svizzera è in aumento. Sentiamo Manuele Ferrari.
6: Il pericolo che casi come quelli di Winterthur si avverino esiste da tempo, in media si parla di un caso ogni 2 anni. Alla domanda se il fenomeno sia in crescita, Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, risponde con un chiaro
7: «Nein».
6: Sarebbe però ingenuo pensare che la Svizzera non sia toccata da atti simili. Quanto avviene a livello internazionale ha conseguenze anche sul nostro paese. Coinvolte negli ultimi casi, facciamo notare, sono state persone con problemi psichici. Effettivamente, ammette l'esperto, da una decina d'anni a questa parte abbiamo notato come sempre più spesso gli attentatori sono persone con problemi mentali. Una spiegazione definitiva a questo cambiamento ancora non c'è. Certo è, per contro, che vi è una sempre maggiore radicalizzazione di queste persone attraverso i social media. Vengono adescate in modo mirato poiché si tratta di soggetti che spesso traducono molto più rapidamente nella pratica le idee che gli vengono inculcate. Altro cambiamento che abbiamo notato è una sempre maggiore presenza di lupi solitari. Parliamo di terroristi senza legami l'uno con l'altro. È vero che una persona da sola è più facile da radicalizzare, a volte bastano poche settimane e procurarsi un coltello per un attentato è semplice. Ma non dimentichiamo, conclude Dirk Bayer, che c'è chi agisce nell'ombra, e qui parliamo di vere e proprie reti internazionali il cui scopo è radicalizzare le persone.
1: Se non è un divorzio, poco ci manca. Il Partito Socialista Zurighese non punta più su Daniel Josic per difendere il seggio al Consiglio degli Stati alle prossime elezioni federali. Una maggioranza dei delegati ieri sera non lo ha confermato candidato ufficiale. L'alternativa verrà scelta in un'altra occasione. Intanto Josic vuole riflettere sul suo futuro nel PS, lui che nella sua carriera politica ha più volte vissuto degli attriti con il partito. Un politico fuori dagli schemi, come sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
8: Mente brillante, soprattutto in questioni di diritto penale, animo libero, in particolare in relazione alla linea partitica. Lo sgarbo maggiore al Partito Socialista lo ha fatto nel 2022 in vista della sostituzione di Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. I vertici del partito volevano un ticket esclusivamente femminile, per lui una posizione troppo dogmatica, e così in un primo tempo si era fatto avanti. Daniel Josic a più riprese ha difeso posizioni diverse dal suo partito, recentemente ad esempio bocciando l'idea di una tassa sulle eredità proposta dalla Gioventù Socialista. Tra i deputati del PS lui è tra chi si posiziona più a destra, per convinzione, come mostrano i suoi lunghi interventi durante i dibattiti al Consiglio degli Stati. Ma certo è anche una scelta tatticamente vincente. Nel Canton Zurigo, con una città molto a sinistra, una forte componente liberale e una campagna conservatrice, Josic ha sempre fatto incetta di voti anche tra gli elettori degli altri partiti. Alle elezioni federali del 2023 aveva ottenuto quasi 237.000 preferenze, un'enormità nel contesto svizzero, un potenziale al quale i delegati del PS zurighese ora sono disposti a rinunciare.
1: Veniamo ora all'attualità estera. Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al 10° piano di un condominio, con il ferimento leggero di 2 persone. Le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del confine rumeno. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo a un'imminente intesa tra le parti. I negoziati comunque proseguono. Ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti su quali è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
7: Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tale rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale. Non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele è già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
1: È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'agenzia non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. È cresciuta l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile, un aumento dei prezzi dello 0,4% minore a quanto atteso, e questo nonostante la guerra in Iran che spinge verso l'alto il costo dell'energia. A preoccupare però rimane il dato annuale. Ci dice di più Marzio Minoli.
9: Secondo il PCE, un indice che misura la crescita dei prezzi tenendo conto di un paniere di beni e servizi più ampio di quello dell'inflazione, l'aumento dei prezzi di aprile negli Stati Uniti è stato dello 0,4% rispetto allo 0,7% di marzo. Un dato che ha sorpreso gli analisti in quanto, visto il crescente aumento del prezzo dell'energia a causa della guerra in Iran, ci si attendevano notizie peggiori. Se rispetto a marzo dunque l'aumento dei prezzi contenuto ha fatto tirare un sospiro di sollievo, il discorso cambia quando si fa il confronto annuale. Infatti, rispetto ad aprile 2025, i prezzi sono cresciuti del 3,8%, il livello più alto da 3 anni a questa parte. Un dato sicuramente poco gradito a Donald Trump, il quale ha basato molto la sua campagna elettorale sul contenimento dell'inflazione. Il prossimo 17 giugno la Fed deciderà cosa fare con i tassi di interesse. Vedremo se il nuovo governatore, Kevin Warsh, riuscirà ad assecondare il presidente statunitense che da sempre fa pressione per abbassare i tassi. Se però le cose sul fronte prezzi non dovessero cambiare, la possibilità di un taglio è piuttosto lontana.
1: Prima trasferta ufficiale a Bruxelles per Peter Magyar, oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e in ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neo premier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, Non di meno, alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura Europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se n'era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
1: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
11: Lo sport.
12: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
13: Le reti di Iosi, la rete di Malgin, ma anche quella di Türkauf permettono alla squadra di Jan Kadeu di strappare il biglietto per la semifinale.
14: La Svizzera batte la sua bestia nera dopo 13 lunghi anni. Buongiorno da David Conti. 3-1 il risultato finale con il quale i rossocrociati hanno battuto ed eliminato la Svezia ed è una prima storica nella fase eliminazione diretta in un mondiale. Penultimo atto conclusivo in programma domani contro la Norvegia. Lorenzo Boscolo, mi viene in mente una sola cosa da dire. Svizzera, finalmente.
15: Svizzera che ha subito pigiato sull'acceleratore, partenza razzo, ma nell'unica distrazione difensiva Svizzera infilata

0: Svezia, poi battuta per la terza volta nell'unico power play concesso. 3-1 di Turkauf, due reti ottenute in un secondo tempo dominato, nel terzo controllo quasi totale e semifinale raggiunta con grande merito.
1: Siamo tutti molto contenti che abbiamo fatto questo passo avanti, abbiamo battuto Svezia, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo lottato per 60 minuti, abbiamo fatto un buon lavoro su special teams, abbiamo segnato nel power play, non abbiamo ricevuto niente in PK, loro giocano anche molto, molto fisico, anche noi abbiamo accettato questa battaglia e sono molto fiero della squadra, quello che abbiamo fatto oggi, e adesso dobbiamo continuare.
0: Calvin Turkauf, che abbiamo sentito tra i più attivi, ma tutti si sono sacrificati per trascinare il gruppo in semifinale. Tra i meno brillanti, Kukan, la sua espulsione poteva compromettere il percorso che ci vede ora sfidare la Norvegia dei giovani, squadra naturalmente da non sottovalutare, ma la determinazione di questo gruppo, di questa nazionale, è davvero rassicurante.
2: Svizzera, Norvegia e Canada, Finlandia, queste le semifinali di domani. Nel tennis, Susan Bandecchi è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros, la ticinese è stata superata in due set dall'australiana Daria Kasatkina. Bandecchi, che ha sfiorato l'impresa.
3: Prevale tanta tristezza, ovviamente. Penso di aver giocato bene tutto il torneo, mi sentivo bene all'inizio, comunque 5-1 sopra giocando bene come ho fatto tutte le altre partite, però sentivo che non stavo bene, avevo una specie di peso sul petto, facevo fatica a respirare, faceva molto caldo, lei ha iniziato ad allungare gli scambi, io ho iniziato a pensare non ce la faccio, e quindi è mancata poi lucidità, e quindi dispiace perché so che me la sarei potuta giocare ancora di più di quanto non sia successo, quindi fa male.
4: Era 5-1 il primo, era 5-3 anche il secondo, anche se magari la convinzione era un po' meno, esci comunque a testa alta e con la convinzione di potertela giocare con giocatrici di alto livello.
3: Ovviamente in questo momento è difficile pensare positivo, però sì, ero lì che pensavo, cavolo Susan, stai al 50%, forse se va bene comunque stai lottando con una 50 del mondo ex top 10, quindi sicuramente questo mi deve dare tanta fiducia, ma allo stesso tempo tanto dispiacere, perché appunto finché stavo bene stavo vincendo facile e sono convinta che avrei potuto vincere in due set, quindi ovviamente questo fa male ed è quello un po' che rimane in questo momento, però penso che poi a mente fredda, a mente lucida, mi renderò conto di quello che ho fatto.
2: Susan Bandecchi al microfono di Serena Bergomi. Tre le svizzere impegnate oggi: Golubic contro la temibile ucraina Kostyuk, Teichmann contro la ceca Muchova e Bencic contro la statunitense Stearns. Nel ciclismo, al Giro d'Italia si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe saldamente in testa alla classifica generale, c'è sempre Jonas Vingegaard. Infine nel calcio, il Bellinzona è vicino alla salvezza, Juan Carlos Trujillo ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà in Italia, Massimo Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È tutto per lo sport, buona giornata.
5: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, oggi è venerdì 29 maggio, ci stiamo prestando a vivere il finale di questo mese di maggio che è stato abbastanza caldo e lo è ancora tuttora, quindi abbiamo bisogno di refrigerio, Paolo Riva.
6: Abbiamo bisogno di refrigerio senza essere monarchici. Che battuta! Che battuta! Perché
5: era molto bella.
6: Arriva magari un attimo dopo.
5: Sì, sì, aspetta che arriva.
6: No,
5: arrivate.
6: Allora, no, c'è bisogno. Oggi sarà ancora caldo.
5: Sì.
6: Ma devo dirlo io?
5: No,
6: ce lo facciamo spiegare dagli esperti.
5: Ce lo facciamo spiegare dall'esperto Marco Gaia. Marco Gaia in collegamento da Locarno Monti per Meteo Svizzera. Buongiorno Marco.
7: Buongiorno a tutti.
5: Sarà ancora caldo?
7: Medio. Farà ancora caldo, dobbiamo accettare che è arrivata questa bolla d'aria calda da diversi giorni e ci farà compagnia ancora per alcuni giorni, però si inizia a vedere la fine di questo periodo estremamente caldo, completamente fuori da ogni logica storica climatica.
5: Sì.
7: Andando con ordine, oggi la giornata in tutta la Svizzera sarà ricca di sole, ci sarà qua e là una qualche nuvoletta, però niente di particolare, e la possibilità di avere

0: avere un rovescio o un singolo temporale non è completamente esclusa, ma è veramente molto, molto bassa. A livello di temperature è affluita ieri un po' di aria fredda o perlomeno più fresca sul versante sudalpino, con la conseguenza che oggi le temperature saranno di 1-2 gradi inferiori rispetto a quelle di ieri. Anche in montagna condizioni decisamente calde, con l'isoterma di 0 grado attorno ai 3700 metri di quota e venti deboli.
1: Sì, vogliamo dare un'occhiata anche al sabato e alla domenica?
0: Volentieri, domani sarà una giornata molto simile a quella di oggi, mentre domenica avremo l'arrivo di un fronte freddo, una perturbazione che toccherà soprattutto il versante nordalpino. Però anche sul versante sudalpino, a partire dal pomeriggio, potranno svilupparsi dapprima nelle Alpi, poi anche nelle altre regioni, dei rovesci o dei temporali.
1: Grazie Marco per queste informazioni, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.
0: Anche a voi, buona giornata.
1: Adesso andiamo a Bien. E buongiorno Mario Boldini, com'è la situazione sulle strade a quest'ora?
2: Buongiorno. Questa mattina iniziamo per chi viaggia in treno.
1: Sì.
2: La tratta Giubiasco-Locarno è stata chiusa a causa di un guasto. La chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Sono stati organizzati degli autobus sostitutivi. Si devono prevedere disagi e ritardi. Su strade e autostrade la situazione è abbastanza tranquilla. Ci sono lievi rallentamenti in A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio, tra Gaggiolo e Stapio, tra Agno e Bioggio e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Infine, per i passi vi segnalo che la novena riaprirà alle 9.
1: Grazie Mario, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ti va se ascoltiamo Adele? Adele?
4: No. Solo Lago Mio.
1: Ascoltiamo Lago Mio. Dopo ne parleremo di Lago Mio. Non so se riusciamo a farla sentire, ma poi
4: non
1: ci
4: vuoi.
1: Penso.
4: Ci penso.

0: All'inizio avevamo un dubbio su come cominciare musicalmente questa edizione di 7:20. C'era Adele sul piatto.
1: Avevi un dubbio.
0: Sì, hai ragione.
1: Io non avevo dubbio.
0: No, io volevo Adele. Tu volevi questa qui, sì. Che adesso ti faccio sentire. Sentiamola.
2: In Ticino,
1: in Ticino dicono tutti lago mio. Tu hai sentito qualcuno dire lago mio in Ticino?
0: Spieghiamo che cosa stiamo facendo sentire.
1: Sono gli Schwitzergofe, i bambini svizzeri,
0: sì,
1: che cantano Lago Mio, una,
0: sì,
1: hit single,
0: sì,
1: che è praticamente
0: sarà un tormentone,
1: sarà
0: dell'estate,
1: un tormentone estivo insieme
0: ad Ascona,
1: all'ultimo reggaeton,
0: ad Ocarno,
1: sì, a Oberentfelden,
0: esatto,
1: in tutti i bagni pubblici, sulla, anche sulla Limmat, nelle badi.
0: Sono teneri però i bambini.
1: Sono bravissimi,
0: sono,
1: sì, il balletto
0: bambini,
1: rivedibile,
0: sì,
1: ma per fortuna noi siamo in radio, niente,
0: sì,
1: balletto. E però è la cosa bellissima di questa canzone, che voi sapete io adoro questo genere.
0: Sì, così. Sei incappato tra l'altro, sì, nel, sì, in un link che, sì, ti rimandava nella pubblicazione di questo disco.
1: Sono andato a vedere questa cosa e naturalmente ne sono rimasto affascinato.
0: Sì.
1: Il nostro cantone,
0: sì,
1: la nostra casa,
0: il Ticino,
1: il paese che, come, sì, diceva quel tale, no?
0: Sì.
1: Si batte da anni contro gli stereotipi,
0: sì, dove
1: che
0: dici,
1: ci riguardano.
0: Mica solo polenta.
1: Esattamente, ecco, questa canzone in 2026 è assolutamente la collezione,
0: le dice tutti,
1: di stereotipi.
0: Che cosa c'è? La polenta
1: boccalina, cli gelato, cli risotto in Ticino, MMGO. C'è un po' di gelato, un po' di risotto, dobbiamo andare tutti in Ticino.
0: Sì, solo per questo, quello, solo per quello.
1: No, dice altre cose.
0: Altre cose.
1: Soprattutto dice che in Ticino dicono tutti Lago Mio.
0: Però è una dichiarazione d'amore, perché i bambini hanno sulla maglietta,
1: sì,
0: un cuore
1: rosso-blu. Sì.
0: Esatto, quindi sono amanti del Ticino.
1: Cercate Lago Mio, che è bello perché non è in Svizzera, dice almeno il titolo, per cui,
0: sì,
1: non avete è vero, non avete problemi di ortografia,
0: sì,
1: di e sentite questo piccolo capolavoro rock and roll.
0: È interessante,
1: Lago Mio,
0: interessante,
1: che diventa naturalmente il nostro,
0: sì,
1: il nostro inno.
0: Sì.
1: Lago Mio.
0: Lo terremo, lo metteremo come sigla di chiusura alla fine della stagione
1: Ticino
0: di 7:20.
1: Tutti in Ticino tutti dicono Lago Mio.
0: Lago Mio, Lago
1: Voi
0: Mio.
1: Avete mai detto Lago Mio?
0: Io non l'ho mai detto.
1: Mai detto.
0: Io non l'ho mai detto
1: Lago Mio.
0: Però mi piace il lago.
1: Però
0: mio lago, vorrei.
1: Cli gelato, cli risotto, quella roba lì non ci dispiace.
0: Ho trovato un prodotto che fa il caso tuo. È uno,
1: sì,
0: spray,
1: certo,
0: nasale sperimentale contro l'infiammazione.
1: Sì.
0: Potrebbe ringiovanire il cervello, Paolo.
1: Sì.
0: È un gruppo di ricercatori della Texas University che ha sviluppato questo spray nasale sperimentale. Nei test sembra ridurre l'infiammazione nel cervello e migliorare memoria e funzioni cognitive. Ieri parlavamo proprio di,
1: sì,
0: memoria.
1: Di memoria e funzioni cognitive.
0: Tu sei già con una memoria, hai già una memoria molto sviluppata.
1: La cosa interessante è che hanno la certezza che hai bisogno di questo spray,
0: sì,
1: che migliora il cervello,
0: sì,
1: quando decidi di comprarlo.
0: Sì.
1: Hai capito che finezza? Il paradosso dello spray.
0: Sì, che tra l'altro
1: che
0: non è ancora pronto per l'uso umano.
1: No, non è ancora pronto.
0: Però,
1: per
0: però ci stanno lavorando.
1: Sì.
0: Usa queste minuscole particelle biologiche chiamate vescicole extracellulari. Non voglio entrare,
1: sì,
0: troppo nel dettaglio medico.
1: Non entriamo nel dettaglio.
0: Però queste particelle sono state caricate con il famoso micro RNA di cui abbiamo tanto sentito parlare.
1: Sì, beh, ma non sarà il medesimissimo,
0: no,
1: ma insomma quella roba lì.
0: Però sono queste molecole capaci di influenzare geni e segnali cellulari nel cervello, quindi lo scopo finale è ringiovanire il cervello. Ma perché dobbiamo ringiovanire il cervello? Non va bene quello che abbiamo.
1: Io,
0: tu sei contento, sai, del tuo cervello.
1: Tu sai come la penso.
0: Sì.
1: Tu sai come la penso. Però noi diamo queste notizie,
0: sì,
1: perché arrivano queste notizie,
0: no, però,
1: dal fantasmagorico mondo della farmacologia.
0: E della scienza, sì.
1: Della,
0: allora,
1: scienza,
0: i ricercatori parlano quindi di una possibile strada futura per contrastare il declino cognitivo, sì, legato all'età e a tutte le malattie, insomma, che connesse.
1: Certo, neurodegenerativo.
0: Quindi diciamo che è una scoperta
1: che
0: interessante.
1: Potrebbe essere interessante, soprattutto per chi venderà lo spray,
0: sì,
1: gli altri scopriamo.
0: È uno spray nasale, ricordiamo.
1: Sì, sì, è facile,
0: non è per il raffreddore,
1: non è un intervento,
0: no,
1: dove ti scoperchiano,
0: no,
1: la testa, niente,
0: no. Quindi sei pronto,
1: esatto.
0: Guarda, no,
1: quindi sei pronto, no, sei pronto,
0: lo ordino in
1: non si può.
0: Quantità
1: non c'è,
0: non
1: ancora,
0: no, scusa, ti va se ascoltiamo Ivano Fossati?
1: No, però
0: dai,
1: mettilo. Che cosa metti di Ivano Fossati?
0: La mia banda suona il rock,
1: ormai è un grande classico, vabbè.
0: Ti va bene?
1: No,
0: facciamocela andare,
1: faccio andare bene.
0: Va bene.

0: vedi che i nostri ascoltatori ci danno sempre soddisfazione. Paolo Gabriele dice: lago mio, un'espressione che nella Svizzera tedesca viene usata come alternativa pronunciabile ad espressione più
1: certo,
0: colorite,
1: lago mio,
0: e non pronunciabili,
1: certo,
0: in pubblico,
1: certo,
0: dice.
1: Sono anche in italiano le medesime espressioni, che praticamente sono pronunciabili e si capisce tantissimo che...
0: E Paola dice anche che in Svizzera dice lago mio è un'espressione di stupore.
1: Lago mio du. Però questi bambini hanno fatto invece...
0: È un'esclamazione di sorprese e meraviglia.
1: E qui invece sono al lago su un SUP e ballano.
0: Sì.
1: E in riva al lago. Dunque il lago non è una sorpresa per loro, no, perché sono lì al lago.
0: È un po' come dire mamma mia, ci dice.
1: Sì, è una roba... Però ci hanno fatto la canzone.
0: Cioè tu sei lì davanti a un panorama bellissimo.
1: Lago mio du, anche se non c'è il lago. Sì. siamo un popolo fantastico.
0: No, abbiamo delle lingue fantastiche, sì. Anche lo Schweizerdeutsch, secondo
1: assolutamente,
0: me.
1: Assolutamente, io sono un grande fan.
0: Sì. Allora, andiamo invece in montagna, andiamo alle Dolomiti.
1: Sì, una è più fresco.
0: Una turista in vacanza alle Dolomiti in un hotel, super hotel a 5 stelle. Voleva bere acqua del rubinetto durante la cena, ha detto: scusi, mi dà una brocca, succede anche qui, no? Che ogni
1: assolutamente
0: tanto dice, posso avere una brocca perché ho sete, e l'hotel invece ha servito acqua minerale in bottiglia. La cena era inclusa nel soggiorno, ma le bevande no, e quindi cosa è successo? No, ha dovuto pagare la bottiglia. Ora il fatto fa discutere, perché adesso la turista ha fatto causa addirittura.
1: Sì, ha fatto causa, ma come voi mi
0: chiedendo 2700 euro di risarcimento.
1: Allora, che era chissà come
0: perché
1: mai
0: l'acqua minerale costava 7 euro ovviamente,
1: sì,
0: no? La bottiglia da 0,75.
1: Certo.
0: E lei sosteneva che le era stata negata la possibilità di bere acqua del rubinetto, costringendola a comprare acqua in bottiglia. Poi ovviamente la causa è stata respinta, eccetera eccetera, è andata a finire.
1: Naturalmente la differenza era 2.697,3
0: sì,
1: euro.
0: Sì, in Svizzera la situazione a volte è simile, perché a livello nazionale non esiste un obbligo generale per ristoranti e hotel di servire acqua del rubinetto gratis.
1: Tema che torna regolarmente.
0: Però nel nostro cantone, il Canton Ticino, secondo la legge cantonale sugli esercizi pubblici, se viene servito un pasto principale, su richiesta deve essere data
1: l'acqua
0: gratuitamente.
1: Sì.
0: E qui arriviamo anche alla fortuna che abbiamo in Svizzera, perché volevamo parlare dell'altra notizia che diciamo sottolinea la fortuna di avere le fontane in Svizzera, che valgono oro. Questo è il titolo: perché le fontane in Svizzera valgono oro. È facile bere acqua gratuitamente quando si è in giro, basta avere una borraccia e riempirla ad una fontana. Questo articolo apparso in questi giorni sulla stampa svizzera tedesca dice che il paese ha circa 1500 laghi. Ci sono 1500 laghi.
1: Lago mio, du!
0: Tanti laghi miei. 61.000 i chilometri di corsi d'acqua e circa il 6% delle risorse di acqua potabile europee. Quindi abbiamo tanta acqua in Svizzera.
1: Abbiamo tanta acqua ed
0: non,
1: è...
0: Non vuol dire sprecarla.
1: No, ed è buonissima.
0: Esatto.
1: È buonissima.
0: Solo a Zurigo ci sono 1289 fontane.
1: C'è un libro dedicato...
0: Un record mondiale, sì.
1: C'è un libro dedicato alle fontane di Zurigo. Io ne so una, che se una volta andiamo ti porto, perché sono certo che non la conosci.
0: Uh-huh.
1: È in centro città, ma è nascosta in un angolino di Zurigo strepitoso, e viene fuori un'acqua... come essere su in montagna,
0: fresca.
1: Freschissimo, buonissimo, sì.
0: C'è un motivo storico, perché nel Medioevo Zurigo soffriva spesso per la mancanza di acqua potabile pulita, con conseguenze anche sulla salute pubblica. Nel 1868 l'ingegnere Arnold Bürkli venne fondata la Wasserversorgung Zürich.
1: Sì, l'azienda dell'acqua potabile
0: quella,
1: di Zurigo, sì.
0: Con l'obiettivo di garantire acqua pulita a tutti. A differenza di città come Roma o Parigi, dove molte fontane sono monumentali, a Zurigo ha prevalso una logica più pratica.
1: Beviamo!
0: Siamo con creti noi.
1: Sono delle fontane per idratarsi.
0: Oggi questo è un vero vantaggio, in molti punti della città si può riempire la bottiglia gratuitamente, e quindi questo è quello che volevamo dire: le fontane in Svizzera valgono oro.
1: Sì.
0: Cioè, dove trovi un altro posto dove vai lì, metti la...
1: Non so dire dove trovi un altro, che comincia la lista.
0: No, vabbè. Ma...
1: però
0: anche sui nostri monti,
1: però
0: quando
1: noi
0: vai
1: abbiamo questa
0: sentieri.
1: Fortuna assolutamente, avere le fontane è una...
0: Da cui puoi bere tranquillamente, insomma,
1: non solo tranquillamente, veramente bevi dell'acqua deliziosa.
0: Esatto.
1: Deliziosa,
0: senza pagare
1: un cent. Paghi tutto il resto. Però va bene.
0: Sei felice che l'abbiamo data questa.
1: Sì, ma tu sei felice perché l'hai imposta.
0: Sì, perché è importante bere acqua, quello certo. Siamo partiti con questa idea, no? Parliamo di acqua, perché quando fa caldo bisogna idratarsi.
1: Idratati. Che il ciel ti idrata.
0: Bravo.

0: Federico, un nostro ascoltatore, ci scrive: attenzione perché qui in alcuni posti l'acqua del rubinetto si paga al ristorante 5 franchi al litro. Ora, non tutti i ristoranti fanno pagare l'acqua del rubinetto, testimonianza anche personale, alcuni ti portano la brocca senza discussioni e quindi alcuni scelgono di farlo pagare, altri no, ecco. Però il tema dell'acqua è sempre d'attualità. Ci hanno raggiunto in studio i nostri colleghi Maria Iannuzzi. Ciao Maria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ed è tornato David Conti.
2: Buongiorno.
0: In questo studio. Cominciamo dalla stampa svizzera e dall'attacco alla stazione a Winterthur che si ritrova sulle pagine dei giornali.
1: Sì, il tema in apertura si può dire di tutte le testate. Prendiamone una, la Neue Zürcher Zeitung, che parla invece delle reazioni più politiche a questo attacco alla stazione di Winterthur. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, in un post su X, si è detto sconvolto e ha ringraziato i servizi di emergenza per il loro lavoro, augurando ai 3 feriti una pronta e completa guarigione. Più dura la presa di posizione dell'UDC zurighese, che parla di fallimento dell'immigrazione incontrollata e di violenza importata. Il Partito Socialista di Winterthur replica invece denunciando strumentalizzazioni e generalizzazioni, invitando a non dividere la popolazione, a lasciare alle autorità il compito ora di chiarire i fatti.
0: Sì, andiamo su Le Temps adesso. Noi prima abbiamo parlato di fontane svizzere che valgono oro, era questo il titolo, ma anche i rifiuti valgono oro.
1: Sì, valgono oro. In Europa e Svizzera compresa contengono materiali strategici fondamentali per la transizione energetica, e questo lo dice un rapporto europeo al quale hanno partecipato anche la Svizzera, e si stima che entro il 2050 il riciclaggio potrebbe coprire fino alla metà del fabbisogno di questi materiali. Ora però siamo molto molto ben lontani, per esempio per le terre rare si resta sotto l'1%, quindi il potenziale è decisamente enorme. Sì. E sotto la lente abbiamo i rifiuti elettrodomestici, le batterie, i veicoli, anche i materiali da costruzione, e recuperarli significherebbe anche ridurre le emissioni di gas a serra, ma restano ostacoli tecnici ed economici, sottolinea il rapporto, anche perché questi materiali sì sono presenti in grandi quantità, ma non si sa magari dove. Sì. e in che quantità, anche negli stessi prodotti che si vorrebbe in qualche modo riutilizzare, e per questo si propone, i ricercatori propongono l'introduzione di un passaporto digitale dei prodotti per facilitare il recupero e poter passare veramente a un'economia circolare.
0: È passata invece la nazionale svizzera, ha passato il turno contro la Svezia, stiamo parlando di hockey, David.
2: Adieu, och tak, si dice in svedese. Arrivederci e grazie.
0: Arrivederci e grazie. Ce lo ridici, com'è che si dice?
2: Och tak. Sì, adieu, och tak.
0: Okay.
2: Quindi adieu, och tak.
3: Cadieu.
2: Sì, cadieu.
0: Era molto bella anche questa.
2: Finalmente, la prima volta che in una fase di eliminazione diretta eliminiamo gli svedesi, bestia nera, insomma, l'abbiamo detto. Ci siamo anche spaventati quando la Svezia ha segnato il primo gol, perché la Svizzera non era mai passata in svantaggio nel suo mondiale, e poi insomma dall'armadio sono usciti, qualche fantasma è uscito. Sì. Invece no, però alla fine la Svizzera ha vinto meritatamente, in gestione, una squadra matura, una squadra pronta. C'erano tanti dubbi alla vigilia di questo mondiale, soprattutto sulla pressione, girano tantissime immagini e si può capire l'ambiente che c'è.
0: Certo.
2: Però anche l'attenzione mediatica, insomma, giocare a casa davanti a famiglie, figli, amici e genitori, insomma, la nazionale è veramente sta giocando veramente bene.
0: Sì.
2: Adesso arriva la Norvegia domani, partita
0: pomeriggio.
2: Che sulla carta, sì, domani pomeriggio, sulla carta sicuramente più abbordabile rispetto a quella che sarà la finale o contro il Canada o contro la Finlandia, e rispetto al quarto contro la Svezia. Ma attenzione,
3: certo.
2: Attenzione, però si ha davvero l'impressione che questa squadra comunque è matura e non sottovaluterà questa Norvegia giovane, giovanissima, con tanto talento. Può essere che apriranno un ciclo importante i norvegesi, non è un caso che siano arrivati dove sono arrivati. Non vediamo loro ore, insomma, è sempre un piacere. Io non... ho notato anche tanto interesse in Ticino, comunque le sere si dice insomma 32 gradi, giochiamo l'ok, però vedo c'è tanta gente che sta seguendo, è una nazionale che piace, è una nazionale che unisce sicuramente.
3: Hai capito, Danny? La Norvegia, la Gaijuin.
2: Sì, ne abbiamo discusso dopo le Olimpiadi. Io non l'ho capita.
3: La Norvegia.
2: Ah, Vegia le Giuina.
4: Sì, ah, adesso mi è arrivata. Ci ha messo 30 secondi ad arrivare.
3: Sai qual è l'altra grande incognita?
2: No, non voglio saperla.
3: Nella partita con la Finlandia ha suonato il campanaccio Marco Odermatt.
2: Sì.
3: Ieri sera ha suonato il campanaccio.
2: Sì.
3: Roger Federer.
2: Assolutamente.
3: A chi fanno suonare il campanaccio?
2: Daniel Roseo domani.
3: Daniel Roseo e finale il presidente della Confederazione.
4: Forse sì.
3: Cioè, secondo me Federer l'hanno giocato un po' presto.
2: Sì, Federer forse un po' prestino.
3: Forse un po' prestino.
2: Senti, a proposito di Roland Garros, vai a sapere.
4: Bandecchi per il tennis, vogliamo sottolineare un po' la prestazione almeno.
2: Sì, prestazione clamorosa, nel senso che Susan ieri è uscita contro un ex top 10 al secondo turno, 7-5-7-6, e c'è rammarico perché si poteva fare di più. Anche lei, come Sinner, ha subito il caldo e come tutti gli altri che giocano in questo momento a Parigi. Da una parte felicissimi perché è un atleta ticinese di 27 anni che stiamo seguendo da qualche anno ormai, sappiamo la fatica tremenda che fa in questi turni di qualificazione, ha sfiorato anche in passato un tabellone principale sempre a Roland Garros, come Remy Bertola, insomma si fanno un mazzo, si può dire, nessuno regala niente e fa sicuramente piacere, un po' per lato finanziario, perché qualche franchetto, qualche euro è entrato, ma soprattutto per loro, che dia forza e chissà che non sia un po' un crocevia della sua carriera a 27 anni, ce lo auguriamo.
4: È stata comunque una bella vetrina quella.
2: Assolutamente.
4: In Francia. Torniamo sulla stampa svizzera, Maria Tagesanzeiger, si parla di attivisti climatici.
1: Sì, che hanno cambiato strategia, non più blocchi stradali ma irruzioni durante eventi pubblici. L'ultimo della serie è accaduto mercoledì sera a Dubendorf durante un congresso dove si discuteva di relazioni della Svizzera con l'UE, di democrazia diretta, sovranità economica. Ecco che davanti a 1700 partecipanti a questo congresso, 6 attivisti sono arrivati, hanno interrotto l'intervento dell'imprenditore svizzero Alfred Garner, che è stato molto calmo, perché ha poi concesso anche la parola a uno degli attivisti prima che venisse allontanato dagli agenti di sicurezza. Ecco, dietro queste azioni c'è un collettivo nato l'anno scorso che prende di mira figure di primo piano, anche politici, anche consiglieri federali, con un metodo ricorrente: acquistare un biglietto, intervenire a sorpresa, avere poi contenuti da diffondere online. L'obiettivo non è il confronto diretto ma è la visibilità, e dal punto di vista legale si muove in una zona grigia, come spiegano gli esperti, perché entrano regolarmente a un evento, acquistano il biglietto, quindi non è una violazione di domicilio, e se l'interruzione diventa prolungata e intimidatoria si può trasformarsi in un reato in coercizione, ma se invece si tratta di azioni brevi e non violente, che prevale la libertà di espressione, e non è a caso quindi che fino ad oggi non sono stati registrati arresti. Quindi gli attivisti vengono semplicemente identificati e allontanati, quindi una nuova strategia.
4: Davide, ancora solo un accenno sportivo: l'ACB ha trovato un acquirente. Vogliamo...
2: Sì, una cordata ticinese, allora Truio, il patron, insomma, venderà simbolicamente a un franco la società, che verrà, si spera, presa da questa cordata ticinese, dietro la quale ci sono Constantin e De Gennaro. Bisogna aspettare l'ok dell'ex patron Betancourt, Granata, al quale Truillo deve 800.000 franchi. Insomma, non è ancora fatta, ma è quasi fatta.
4: È quasi fatta.
2: Speriamo che sì.
4: Poi comunque mi sembra che De Gennaro è uno degli appassionati.
2: Sì, e comunque De Gennaro ha nel cuore il Bellinzona. Quindi, se c'è una persona che vuole il bene del Bellinzona è proprio lui, e Costantè.
4: Sì.
2: Adesso non dico
4: al suo impatto, insomma.
2: Pensiamo che è uno serio. Sì. Quindi ha dimostrato che quando bisogna pagare le fatture le paga.
0: Grazie Davide, grazie.
2: Non è scontato, assolutamente.
0: Grazie Davide, grazie Maria. Intanto un ascoltatore ci segnala un'auto in panna all'interno della galleria del Ceneri in direzione sud, quindi siamo sull'autostrada A2, e quindi auto in panna all'interno della galleria del Ceneri in direzione sud. Per altre notizie ci colleghiamo con Bien e Mario Boldini.
5: Il bollettino nazionale. Nella Svizzera centrale ci sono code a causa di un veicolo in avaria sulla A2 in direzione Basilea tra Lucerna Horv e la galleria del Reuss Port. E ci sono rallentamenti in Argovia sulla 1 in direzione Zurigo tra Hara West e Meganville. A Zurigo davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo sulla 1 da Dietikon. Quindi anche sul Westring da Urdorf Nord, poco oltre tra Seebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Ifreti. Nella regione di Soletta sulla 1 in direzione Berna tra Münsingen e Wangen an der Aare e infine a Basilea sulla 2 in direzione Lucerna tra Kleinuningen e Breite.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: prima dello spazio informativo delle 8 diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera soleggiato e molto caldo, solo debole tendenza ad un isolato rovescio nelle Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Temperature massime al nord attorno a 30 gradi, al sud fin verso 32. Anche domani, sabato, in tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste, ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. La bestia nera è domata. La Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Sabato se la giocherà con la Norvegia. Iniziamo questa edizione dalla politica ticinese, perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Gian Rubiani ha raccolto le parole di Christian Vitta.
3: Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
4: Tre legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
3: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
4: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta, oppure quello era uno stimolo?
3: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
4: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato, insomma, a fare politica federale.
3: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica, lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
2: Queste le parole di Christian Vitta, ma qual è stata la reazione del suo partito e cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
5: Per il PLR adesso si apre anche in una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
4: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. E questa è la direzione che sceglierete di nuovo, oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti? Glielo chiedo perché in sala c'è chi ha proposto che vengano candidati entrambi i consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Simone Giannini.
5: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea?
4: I due consiglieri nazionali saranno in lista?
5: Ma quello ancora prematuro, certo è che sono due persone molto interessanti per il partito.
2: Torniamo sull'accoltellamento avvenuto a Winterthur ieri, definito un attentato di matrice terroristica. Qualcosa di simile era successo alla Manor di Lugano e a Zurigo con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso, casi isolati stando alle autorità. Il dubbio però può sorgere, il terrorismo in Svizzera è in aumento. Sentiamo Manuele Ferrari.
6: Il pericolo che casi come quelli di Winterthur si avverino esiste da tempo, in media si parla di un caso ogni due anni. Alla domanda se il fenomeno sia in crescita, Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la prevenzione alla criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, risponde con un chiaro
7: Nein.
6: Sarebbe però ingenuo pensare che la Svizzera non sia toccata da atti simili. Quanto avviene a livello internazionale ha conseguenze anche sul nostro paese. coinvolte negli ultimi casi, facciamo notare, sono state persone con problemi psichici. Effettivamente, ammette l'esperto, da una decina d'anni a questa parte abbiamo notato come sempre più spesso gli attentatori sono persone con problemi mentali. Una spiegazione definitiva a questo cambiamento ancora non c'è. Certo è, per contro, che vi è una sempre maggiore radicalizzazione di queste persone attraverso i social media. Vengono adescate in modo mirato poiché si tratta di soggetti che spesso traducono molto più rapidamente nella pratica le idee che gli vengono inculcate. Altro cambiamento che abbiamo notato è una sempre maggiore presenza di lupi solitari. Parliamo di terroristi senza legami l'uno con l'altro. È vero che una persona da sola è più facile da radicalizzare, a volte bastano poche settimane e procurarsi un coltello per un attentato è semplice. Ma non dimentichiamo, conclude Dirk Bayer, che c'è chi agisce nell'ombra, e qui parliamo di vere e proprie reti internazionali il cui scopo è radicalizzare le persone.
2: Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano di un condominio, con il ferimento leggero di due persone. Le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina, proprio nelle vicinanze del confine rumeno. E a proposito del conflitto in Ucraina, sono migliaia i bambini feriti o uccisi dallo scoppio del conflitto più di 4 anni fa, milioni gli sfollati. Lo ha affermato il vice direttore generale di UNICEF, Ted Chaiban, in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel suo discorso ha fornito alcuni dati che aiutano a inquadrare la drammatica situazione che vivono i minori in quella zona di conflitto. In redazione Sofia Stroppini.
1: Sono più di 3.400 i bambini rimasti uccisi o feriti in Ucraina dal febbraio del 2022, secondo i dati verificati dall'ONU. Il numero reale è probabilmente molto più alto. Nessun bambino è al sicuro nel paese, ha sottolineato la rappresentante di UNICEF in Ucraina. La minaccia di attacchi è costante, anche per i minori, anche se lontani dal fronte. Negli attacchi vengono inoltre distrutte le scuole e altre strutture essenziali, da cui pure dipende il benessere di bambini e adolescenti. E sono milioni i bambini in Ucraina che subiscono le conseguenze del conflitto, i bombardamenti, gli attacchi aerei, il fatto di essere costretti ad abbandonare la propria casa e l'incertezza continua, la sensazione costante che nessun luogo sia sicuro. Ciò provoca una sfiducia tale che in un'indagine del 2025 UNICEF ha rilevato che quasi un terzo degli adolescenti sentiti riferisce di essere talmente triste e scoraggiato da non riuscire più a dedicarsi all'attività di tutti i giorni.
2: Per lo sport, la Svizzera è in semifinale ai mondiali di hockey. Ieri sera ha battuto la sempre pericolosa Svezia per 3-1. Dopo essere passata in svantaggio nei primi minuti di gioco, la nazionale ha pareggiato già nel primo tempo con Josi, per poi prendere il largo nel secondo tempo con Malgin e Türkauf. Terzo tempo in controllo per una vittoria che garantisce la semifinale sabato alle 15:20 contro la Norvegia. Sentiamo il commento dell'inviato Lorenzo Boscolo.
7: A casa gli svedesi eliminati, a casa la Svizzera promossa a pieno merito alla semifinale contro la sorprendente e da non sottovalutare Norvegia dei giovani. Contro la Svezia ci ha provato ieri pure la storia a mettersi di traverso, e dopo l'espulsione di Kukan e lo 0-1 contro l'andamento del gioco sembrava ripetersi quello scenario che da 13 anni ci ha visti appunto battuti ai mondiali da una Svezia, ieri però tenuta bada nelle molte occasioni avute in power play e schiacciata dalla velocità, dalla forza fisica e dalla pazienza di una Svizzera che ha inanellato l'ottavo successo di seguito sotto gli occhi di Roger Federer, arrivato alla Swiss Life Arena a dare supporto ad una squadra ambiziosa, concentrata, matura, pronta ad andare fino in fondo.
2: E chiudiamo qui il nostro flash informativo. Buona giornata a tutti e a tutte.
8: Buongiorno e buon viaggio. Iniziamo con un'informazione per il traffico ferroviario. La tratta Giubiasco-Locarno è stata chiusa a causa di un guasto. La chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Sulle strade ci sono rallentamenti tra Cadenazzo e Quartino in entrambe le direzioni, tra Magliaso e Manno e a Lugano sulle principali vie del centro. Per i passi vi ricordo che tra poco terminerà la chiusura invernale della novena. Dalle 9 il passo verrà riaperto. Da Bien, Mare Boldini.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E 09 di nuovo, buongiorno a tutti da Paolo Riva. Danny Rauseo, ho chiesto a Veronica Lippi di restare in studio dopo la lettura del notiziario perché volevo cogliere questa occasione per fare un grande saluto ad un collega amico che è Giuseppe Limoncello, che è andato
10: in pensione.
0: Tu, oltre ad essere la responsabile della redazione dell'informazione radio, quindi anche sua, sei anche una grande amica e avete fatto tanti anni insieme.
10: Sì, ieri sera l'abbiamo festeggiato perché io mi sono detta chissà quanti ascoltatori, soprattutto quelli del mattino, diciamo, ma dove è finito che si faceva almeno la metà dei prestiti, ecco, è andato in pensione, ha avuto qualche inciampo di salute, quindi improvvisamente
11: sta benissimo, sta meglio
10: di prima, non ha più fatto i prestiti, non abbiamo potuto salutarlo noi.
0: Vero.
10: E non ha potuto neanche lui salutare gli ascoltatori.
0: Vero.
10: Perché appunto così ha dovuto fermarsi prima del tempo, però ci tenevamo a dirgli ciao,
0: un abbraccione.
11: Ciao Limo!
10: Ciao Limo!
0: Grande tifoso dell'Inter.
10: Limo, amala!
0: Amala, brava! Grazie per esserti fermata, Veronica. Un saluto affettuosissimo a Giuseppe Limoncello.
10: Grazie per averci lasciato in eredità tutti i prestiti.
0: Esatto, che si divideranno tutti gli altri.

0: Nella prima parte di 7:20 abbiamo parlato della fortuna della Svizzera di avere tante fontane che ci permettono di bere acqua buonissima. Non succede così in tantissime città, però un paio di persone, Alessandra in particolare e Anna, ci hanno segnalato e ricordato che a Roma, per esempio, ci sono tante fontane che si chiamano i nasoni, dove l'acqua è ottima e freschissima. Ci sono circa 2500 nasoni, dice
1: Alessandra. Sì, non è la barcaccia, non è la fontana di Trevi, sono le fontane dove abbeverarsi.
0: I nasoni.
1: I nasoni.
0: Volevamo sottolineare.
1: È giusto. Laddove ci sono, vanno dette.
0: Allora,
1: Fountain Finder, l'applicazione per bere a gratis nelle città. Probabilmente c'è.
0: Magari esiste.
1: Probabilmente c'è.
0: Bisognerebbe vedere.
1: Vedrai che c'è.
0: Un po' l'acqua è un po' il fil rouge di questa edizione 7:20. Parliamo adesso di acqua in piscina. Quando sentite quel bell'odore di cloro quando andate in piscina,
1: mia,
0: tu dici: vuol dire che è tutto a posto.
1: No,
0: invece
1: è lì che ti sbagli.
0: Non è sempre un buon segno, caro Paolo. Per molti l'odore di cloro fa parte dell'esperienza in piscina, insieme alla crema solare al gelato, che non porti in piscina solitamente. Spesso si pensa che un forte odore di cloro significhi acqua molto pulita, in realtà non è così. Secondo un bagnino svizzero
1: intervistato, sì,
0: il classico odore pungente non viene dal cloro pulito, ma dalla reazione tra cloro e sostanze che non dovrebbero essere nell'acqua. Attenzione, quindi quando senti quel pizzicore
1: vogliamo citarlo, queste sostanze a beneficio.
0: Fallo tu,
1: il compito ingrato.
0: Partiamo dal sudore.
1: Fallo tu, sudore, residui di pelle, urina,
0: sì,
1: va detto, cosmetici
0: e crema solare.
1: Questo è quanto è pulita l'acqua,
0: sì,
1: che il cloro poi deve aiutare a tenere pulita.
0: Quindi
1: pare che questo odore pungente di cloro aumenta quando aumentano queste impurità, chiamiamole
0: Vero.
1: Così.
0: Allora, scientificamente, quando il cloro entra in contatto con queste impurità si formano le cloramine,
1: sì,
0: sono proprio queste sostanze a creare il tipico odore da piscina,
1: sì,
0: che quindi non è solo cloro, ma è un frullato di
1: da cui si evince il motivo per cui ti dicono fai la doccia prima di entrare in piscina.
0: Bravo.
1: Perché cerchiamo di lasciare lì nello scarico della doccia tutte queste simpatiche che impurità che francamente ti fanno un po' passare la voglia di entrare in piscina.
0: Quindi
1: se è caldissimo tu vuoi entrare in piscina.
0: Dobbiamo fare questa pubblicità progresso.
1: Sì,
0: fate la doccia prima di entrare in piscina.
1: Sì.
0: Per voi e per tutti.
1: Ma soprattutto per noi.

0: Allora, a Roma le fontane si chiamano Nasoni, poi ci ha scritto Giacomo, ci dice a Milano si chiamano vedove le fontanelle, in realtà si chiamano vedovelle, e lui dice non so bene il perché, beh il perché è questo, il loro getto d'acqua continuo ricorda il pianto di una vedova ed è per questo l'acqua scende sempre giorno e notte.
1: Che sprecano anche un po' di acqua,
0: un pochino sì.
1: Un pochino sprecano,
0: come una lacrima. Però, sono anche chiamate draghi verdi perché molte hanno il rubinetto a forma di testa di drago e sono dipinte di verde, ecco, quindi vedovelle o draghi verdi, le famose
1: Sono tante città dove le fontane si chiamano fontane.
0: Pensa che stranezza.
1: Fontanella.
0: Sì, è già,
1: siamo già, simpatica. Che originali, le fontanelle,
0: Andiamo in Vallese dove si cerca, dove c'è un annuncio di lavoro abbastanza curioso e interessante.
1: È finita la pacchia.
0: Siamo a Obergoms.
1: Per voi wild campers.
0: Dilla.
1: Quelli che fanno la libera, vanno in libera, cioè fanno il campeggio in aree non adibite al campeggio.
0: Bravissimo.
1: E magari in alcuni posti è anche un po' tollerato, ma in alcuni posti è espressamente proibito il campeggio libero.
0: Esatto.
1: Però ci sono questi campeggiatori liberi che hanno dei problemi di comprensione.
0: So che
1: forse la lingua, forse non si sa.
0: Non leggono bene i cartelli.
1: Non leggono bene i cartelli, verbote, no camping. C'è scritto
0: non è abbastanza chiaro.
1: E niente, e vanno lì. Allora adesso
0: a Obergoms, che è lì dove ci sono insomma la partenza per fare la Nufenen, il Grims, il Furk, insomma, sei in una zona strategica.
1: Praticamente
0: molti si piazzano lì.
1: Un ranger.
0: Sì.
1: Che va a caccia di campeggiatori abusivi.
0: Un ranger alpino.
1: Allora, la mettiamo com'è davvero, perché uno dice il ranger, se tu guardi nei film, il ranger arriva lì e dice ragazzi,
0: via.
1: Fio di bal.
0: Sì.
1: Non può farlo.
0: L'hai detto.
1: Non è un poliziotto, non può ordinare sgomberi, non può dare multe.
0: Però cosa può fare?
1: In sostanza è una spia. Sì, deve avvisare le autorità, che ci pensano poi loro a mandare via la gente.
0: Lo spione.
1: È lo spione, lo tratteranno malissimo. Dovete pagarlo un sacco di soldi, uno che fa questo mestiere, perché verrà vilipeso da tutti quelli con cui avrà a che fare. Dai, spione, piantala lì.
0: Però l'obiettivo, ovviamente, il campeggio selvaggio costa caro anche al comune.
1: Certo.
0: Oltre a preservare la natura, perché ovviamente nei posti non autorizzati ci sono fastidi, insomma, che vengono.
1: Un ecosistema anche fragile, bravissimo. Magari. No?
0: Però perdono anche soldi perché dicono.

0: le mancate entrate nei campeggi ufficiali
1: però pagano un ranger, dunque qualcuno potrebbe, dunque i soldi per pagare il ranger ce li avete,
0: non so se va a percentuale a segnalazione,
1: no, perché non le dà lui le multe,
0: no.
1: La percentuale la
0: prende lui, dice se ne segnalo 10 avrai tot
1: cartoni
0: soldi.
1: Di latte lo pagano in natura, che ne sappiamo. Comunque ripeto, alla fine è la spia,
0: sì.
1: Però si chiama ranger, però si chiama ranger, è un mestiere ingrato, diciamolo pure che è un mestiere,
0: è un mestiere molto ingrato,
1: molto ingrato.
0: Però ranger è una bella denominazione,
1: sì. Camping ranger.
0: Alpen ranger sei veramente forte. I Duran Duran, sai che vengono a Locarno quest'estate?
1: No, non lo sapevo.
0: Invece sì, a Locarno.
1: Beh, sì, non è che,
0: a luglio.
1: Non è che se io non lo so.
0: Andiamo a vederli io te. Vieni con me.
1: Io non ci sono quel weekend.

0: Le fontane è un argomento che tira, caro Paolo, ci scrive Mattis in particolare e ci segnala che a Scuol ci sono 5 fontane di 5 sorgenti differenti, sono 5 tipi di acque diverse, inoltre sempre a Scuol ci sono 20 sorgenti minerali differenti. E lui dice: ho fatto il percorso delle 5 fontane, acque totalmente diverse, vale una visita perché oltre a essere buona l'acqua,
1: sì, le acque
0: perché sono acque diverse, probabilmente sì. hanno anche qualità diverse, sì, eccetera. Insomma, lui dice vale una visita lì a Scuol dopo San Moritz.
1: Allora,
0: vai lì dritto.
1: Un comune da cui molti altri comuni dovrebbero imparare, dunque un comune che dovrebbe fare Scuol.
0: L'hai detto.
1: Adesso tanto c'è il weekend, la gente se lo dimentica, ora di lunedì.
0: Vieni,
1: siamo ancora
0: lunedì,
1: amici,
0: Meno 10?
1: Dai, piantala.
0: Vieni lunedì.
1: Piantala, sì.
0: A 7:20?
1: 7:20 lunedì.
0: Non lasciarmi qua da solo.
1: No, sono qui lunedì 7:20.
0: Però la programmazione di Rete 1 prosegue in questa giornata, in particolare con Modem in diretta da Coira con Roberto Porta. Buongiorno Roberto. Immagino si parli di elezioni cantonali grigionesi in arrivo.
2: Sì, buongiorno. Questo è il secondo dibattito che Modem dedica alle elezioni cantonali grigionesi del prossimo 14 giugno, secondo dibattito in cui ci concentreremo in particolare su due temi, quello della sicurezza e quello della sanità, guardando anche i rapporti tra regioni periferiche e la capitale, Coira.
0: E allora buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: I crimini dei quali deve occuparsi la polizia grigionese aumentano.
5: 23 febbraio 2026, una vasta operazione antimafia tra Svizzera, Italia e Francia porta all'arresto di 7 persone.
6: Da uno di loro, il Ticino, aveva negato il permesso B.
7: Il Blitz ha smantellato un traffico internazionale di cocaina con relativo riciclaggio dei proventi gestito dalla Camorra.
5: L'operazione sin da subito ha scosso il municipio, che ha puntato il dito contro Coira e ha rivolto dure prese di posizione verso il Consiglio di Stato grigionese.
8: Ma non siamo a Napoli, siamo in Grigioni e vediamo la situazione, abbiamo fatto la tavola rotonda già da tanti anni.
9: Bisogna fare qualcosa, il problema c'è e quindi il governo, assieme ai diversi attori coinvolti, deve affrontarlo.
2: Una copertina che ci parla della presenza della mafia in Mesolcina, presenza emersa lo scorso 23 febbraio dopo l'arresto di 4 persone legate alla Camorra e domiciliate a Roveredo, un arresto avvenuto nell'ambito di un'ampia operazione di polizia che ha coinvolto le forze dell'ordine di Francia, Italia e Svizzera nella lotta contro il traffico di droga e contro il riciclaggio di denaro. E questo è il tema che aprirà il nostro secondo dibattito che Modem dedica alle elezioni grigionese del prossimo 14 di giugno. In questi due dibattiti abbiamo chiamato rappresentanti dei 6 partiti presenti in Gran Consiglio. E noi proprio dalla capitale Coira apriamo questo dibattito e salutiamo i nostri ospiti. Benvenuto al consigliere di Stato Peter Paier.
10: Buongiorno.
2: Lei si ricandida per il Partito Socialista. Buongiorno anche a Maurizio Michel.
11: Buongiorno.
2: Lei è gran consigliere del PLR e candidato al governo. Collegato al telefono abbiamo anche Romano Losa. Buongiorno.
12: Buongiorno a voi.
2: Candidato dell'UDC al Gran Consiglio per il Circolo di Roveredo. Buongiorno dunque e benvenuti a questa puntata di Modem con Luca Fasani in regia, Roberto Porta al microfono, il supporto tecnico e audio è garantito da Yuri Tuena e Andrin Kienz. Con noi anche Stefano Barbusca, corrispondente RSI a Coira. Buongiorno Stefano.
13: Buongiorno.
2: Ecco, iniziamo proprio dai fatti di Roveredo. Insomma, hanno scavato un certo fossato tra le autorità mesolcinesi e quelle di Coira, in comprensione, perché dalla Mesolcina si sono levate critiche, polemiche, non si è fatto abbastanza per anticipare e prevenire la presenza di questa cellula mafiosa. Ieri c'è stata una riunione tecnica a Roveredo, possiamo dire che il clima rimane teso.
3: Possiamo dire che c'è stato un passo in avanti dai due lati di questo fossato. I rappresentanti delle istituzioni della Mesolcina con i quali abbiamo parlato ieri dopo questo incontro che non era aperto alla stampa ci hanno riferito che si è svolto in un clima positivo, c'è stato la possibilità di incontrarsi, di vedersi, di discutere insieme faccia a faccia di questi problemi. Resta però da parte dei comuni mesolcinesi la richiesta di chiedere l'estratto del casellario giudiziale alle persone che chiedono il permesso di dimora, cittadini dell'Unione Europea, e poi chiedono anche di essere più rapidi nella revoca dei permessi di soggiorno a coloro per i quali si dimostrano dei precedenti penali di una certa entità.
2: Ecco, in queste settimane, dalla scorsa fine del mese di febbraio, sono emerse anche problematiche legate a una certa sottodotazione del personale in Grigioni per quanto riguarda la polizia, anche i controlli amministrativi sui permessi.
3: Sì, se ne è parlato nelle scorse settimane e bastano alcuni numeri per descrivere questa situazione. L'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile ci ha raccontato che l'anno scorso sono stati rilasciati 3.500 permessi di dimora, ai quali si sommano circa 1.000 permessi C. Poi ci sono tutti gli altri permessi per i frontalieri, i lavoratori stagionali, circa 20.000 documenti in un anno. Ebbene, la dotazione di personale è di circa 10 persone. Con queste 10 persone, ci è stato spiegato, è praticamente impossibile svolgere delle ricerche approfondite sul passato delle persone che richiedono questi permessi.
2: Grazie Stefano per questa introduzione, ti richiameremo dopo in studio più tardi. Peter Paier, consigliere di Stato in carica, responsabile del settore della sicurezza, della giustizia e della sanità. Lei, l'abbiamo sentito nella copertina iniziale, ha detto non siamo Napoli. Però a Roveredo sentono una certa assenza delle forze di sicurezza per quanto riguarda il contrasto a possibili presenze di cellule legate alla mafia. Ha qualcosa da rimproverarsi?
10: Io penso, primo, che si deve dire, l'abbiamo visto ieri questa tavola rotonda con tutti i membri dei comuni e con tutti gli uffici del cantone che sono in questo ambito. Questo è veramente molto importante e veramente un primo passo che possiamo fare. Dall'altra parte, io sono ieri stato a Davos, una grande assemblea della Federazione Svizzera dei Funzionari della Polizia, e io e il comandante della polizia abbiamo incontrato il consigliere federale Beat Jans, e oggi è anche un incontro con la direttrice del FEDPOL. Io penso che questo significa che la criminalità organizzata è un grande tema in tutta Europa, e per noi è molto importante che noi nel cantone possiamo lavorare insieme con i comuni, con gli uffici, ma anche sul livello svizzero. Dobbiamo lavorare insieme con i nostri vicini, soprattutto in questo caso con l'Italia, e questo è molto importante per noi. E tutte quelle persone, anche ieri quando si è letto nel Blick Online la presidente della KKJPD, della
2: la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia,
10: anche lei ha detto la più grande sfida al momento è questa iniziativa 10 milioni, perché quando si dà un sì a questa iniziativa, la nostra polizia è cieca. Non vediamo più niente e noi non possiamo più collaborare, per esempio, con l'Italia. E questo è molto importante di sapere. E quando si vuole fare più sicuro i Grigioni, la Mesolcina e la Svizzera, è molto importante che diciamo no a queste iniziative.
2: Restiamo sulle elezioni cantonali, vota lo stesso giorno, però c'è anche questa iniziativa.
10: Un punto molto importante, si deve sapere quando vogliamo fare qualcosa per la sicurezza dei nostri coabitanti, dobbiamo avere queste possibilità di vedere cosa succede. E la criminalità non è finita al confine o alla dogana, la criminalità è in tutta Europa e questa è una grande sfida per tutti.
2: Romano Losa, lei è un candidato dell'UDC, del circolo di Roveredo, insomma da voi sono emerse proprio molte critiche nei confronti del dipartimento del signor Paier, quello che si sta facendo in queste settimane a suo modo di vedere è sufficiente come reazione?
12: Ma finalmente qualcosa si muove. Il problema della società Buccalettere Novesano è una cosa che va avanti da più di 10 anni, è stata segnalata al governo da diversi ex gran consiglieri, ma purtroppo si ripresenta a fasi cicliche quando ci sono fatti di cronaca con personaggi legati a organizzazioni mafiose. Il problema è che il Canton Ticino ha una legislazione sulle fiduciarie e sulle società dal 2009. Il Canton Grisoni purtroppo questa legislazione così restrittiva non ce l'ha. E quindi queste persone sfruttano queste carenze legali per infiltrarsi da noi con delle società, chiamiamole Buccalettere, dove nessuno o pochi sanno effettivamente di che cosa si occupano.
2: E sulla critica, già che ci siamo, una piccola parentesi su questa iniziativa di 10 milioni, perché Peter Paier dice con questa iniziativa le cose andranno peggio anche sul tema della sicurezza. Da parte vostra UDC invece come la vedete?
12: Ma secondo me al momento io non voglio fare politica sulla votazione a 10 milioni, la posizione dell'UDC è chiara, è per un sì. Noi vogliamo risolvere il problema per la Valle Mesolcina, per il Moesano. Poi vedremo poi cosa succede e cosa deciderà il popolo dopo il 14 di giugno.
2: Maurizio Michel, una domanda introduttiva anche a lei. Nel 2021 in un rapporto il Consiglio federale ha detto che il problema della mafia in Svizzera è sottovalutato. Sono passati diversi anni, è stata presentata in dicembre anche una strategia federale contro la criminalità organizzata. Secondo lei nei Grigioni si continua a marciare diciamo un po' a rilento su questo tema?
10: Io credo che le prime reazioni sul caso Roveredo non sono state ancora, mi sembra che ci sia stata un po' di incomprensione ed è stato necessario trovare un periodo di tempo per capire di che cosa si tratta, per entrare un po' più nel merito. Io ho l'impressione che adesso si sia intavolato, si sia preso la strada corretta, bisogna affrontare le cose in modo serio, perché io vorrei anche dire il caso di Roveredo non

0: debba veramente imparare il nostro cantone, le nostre autorità, quindi a livello politico, ma soprattutto anche a livello amministrativo, con che cosa si ha a che fare, conoscere il fenomeno, confrontarsi da questo punto di vista con chi ha più esperienza, e poi a cercare di combatterlo con gli strumenti più adeguati e adatti possibili.
1: Ecco, Peter Paier, Maurizio Michel ci parla di ipotesi, di rischi, di presenze anche in altre regioni del Canton Grigioni. Che tipo di valutazioni, di analisi, di indagini state facendo?
2: Io penso che questo è molto importante che ha detto Maurizio Michel. Si deve vedere cosa succede in tutto il nostro territorio, ma anche in tutta la Svizzera, e per capire come funziona la criminalità organizzata. E veramente non è un fenomeno di Rovereto, è in tutta la Svizzera, in tutta Europa. E per questo è al momento molto importante di sensibilizzare i comuni, ma anche i nostri uffici. Non sono nel mio dipartimento, per esempio l'ufficio per il registro di fondario e registro di commercio, Grundbuch und Handelsregisteramt, è molto importante anche per esempio per loro di vedere cosa succede. E signor Losa ha detto qualcosa molto, anche lui ha detto qualcosa molto importante, e per esempio queste ditte di buca lettere, se una persona viene e voglio fare una...
3: Illegali, comunque.
2: Sì, sì, che non sono illegali, ma il primo passo che deve fare è di trovare una persona che lui dà un indirizzo o una stanza o un appartamento. E questa persona è la prima che vede c'è qualcosa, c'è una persona che vuole fare qualcosa. Dopo, quando si è fatto questo indirizzo per questa ditta buca lettere, si deve andare al registro di commercio, e questo è il secondo punto dove si deve capire al momento c'è qualcosa, c'è una persona che vuole fare qualcosa, e la polizia viene alla fine di tutta questa catena se qualcosa non va bene. E questo è molto importante, per questo facciamo questi tavoli rotondi con i comuni, ma anche nella amministrazione, per far vedere. È molto importante che collaboriamo tutti insieme, perché altrimenti perdiamo tutti insieme.
1: Ecco, signor Paia, lei e il suo dipartimento avete introdotto una piccola misura, quella dell'autodichiarazione per chi chiede un permesso di soggiorno. Autodichiarazione nel senso: ho avuto dei precedenti penali, sono in corso dei procedimenti contro di me. Ecco, non è un po' troppo poco un'autocertificazione? Lei pensa che un membro dell''Ndrangheta o della Camorra voglia scrivere qualcosa su un formulario del genere?
2: No, il punto è un altro. Questo l'abbiamo anche discusso ieri con consigliere federale Jans. Al momento la base della legge è così, e non possiamo sistematicamente come in Ticino fare questa dichiarazione. Allora abbiamo detto: cosa possiamo fare di più? E questa autodichiarazione aiuta, se una persona fa una dichiarazione falsa, di ritirare il permesso. Perché questo è anche un problema. Immediatamente, no, questo è un problema. Adesso dobbiamo aspettare 6 mesi, quando la persona non c'era più in Svizzera, di ritirare il permesso. O il FEDPOL può ritirare sulla base della criminalità. Ma questo è molto complicato, e per questo facciamo adesso. Guardiamo, da metà maggio facciamo questa nuova pratica, e si vede in pochi mesi se è un successo o no, e se si deve fare qualcosa di più.
1: Romano Losa, lo ricordo, lei è candidato UDC, ricordo che qua al Ticino ha una pratica diversa, quella di richiedere casellario giudiziale, anche se questa pratica poi è contraria agli accordi sulla libera circolazione siglati con l'Unione Europea. Ecco, dal suo punto di vista come la vede? Come giudica questa introduzione di un'autocertificazione per chi fa richiesta di un permesso di soggiorno?
4: Allora, innanzitutto il Canton

0: fino alla richiesta del casellario giudiziario dal 2015, se non erro.
1: Sì.
0: E questo ha reso evidentemente molto più difficile l'ottenimento di un permesso B per le persone provenienti che hanno dei precedenti penali. Ecco perché certi personaggi ce li ritroviamo poi nei Grigioni, nel Moesano. Il discorso dell'autocertificazione, sinceramente per me, le posso dire che serve veramente a poco, considerando, come qualcuno ha già anticipato prima, con chi si ha a che fare. Sono personaggi che si intrufolano nel tessuto sociale, che hanno anche sicuramente delle connivenze locali, e queste persone sono senza scrupoli, quindi evidentemente un'autocertificazione ha il valore che prova, che lascia, cioè nulla.
1: Ecco, è stato introdotto, se non mi sbaglio, da pochi giorni, da poche settimane, vedremo come andranno queste cose su questo fondo.
0: Sì, certamente.
1: Maurizio Michel, cambiamo un po' valle, passiamo alla sua valle, Val Brigaglia, perché sul fronte della sicurezza in questa legislatura c'è stata anche da parte vostra anche una petizione firmata da oltre 1000 persone per poter avere un posto di polizia in valle e non centralizzato in Engadina a Samedan. Ecco, da questo punto di vista vi sentite un po', diciamo, in difficoltà per quanto riguarda la sicurezza in Val Brigaglia?
2: Ma è una richiesta che arriva già da diversi anni, quindi poco dopo che la polizia cantonale aveva deciso di togliere la presenza fissa in Val Brigaglia. La Val Brigaglia è una valle di frontiera, quindi in realtà anche noi ci troviamo in quest'area di flusso tra Italia, Svizzera, tra Milano e San Moritz, quindi tra aree dove anche gli aspetti di criminalità hanno una certa importanza. È vero, la Brigaglia è abbastanza tranquilla da un punto di vista della criminalità, però le distanze creano problemi e creano preoccupazioni, quindi quando il tempo di intervento della polizia è troppo lungo, in casi d'emergenza evidentemente la popolazione si sente in difficoltà e si sente in pericolo. Però ecco, credo che l'aspetto centrale, adesso con ciò che sta avvenendo anche in Mesolcina, sia quello di capire come il nostro cantone vuole posizionarsi un po' anche negli ambiti, nelle aree dove c'è questo traffico di passaggio, e quindi le zone di frontiera, i confini e così via diventano secondo me centrale. Da questo punto di vista noi continuiamo a chiedere uno sforzo al governo nel cercare delle soluzioni nuove, e quindi quando si pianifica la sicurezza di non pianificarla su una cartina con delle uova rotonde, ma di pianificarla tenendo conto di una serie di altri elementi che sono secondo noi centrali.
1: Ecco, Peter Paier, Maurizio Michel ci dice più attenzione alle regioni periferiche anche dal punto nell'ambito della sicurezza.
3: Sì, quello è vero, noi vogliamo rinforzare i nostri forze anche nel Val Brigaglia. Il problema, se la criminalità succede nell'internet, per esempio la cybercrime, anche la polizia deve essere presente su questo territorio, e non abbiamo le persone per fare questo e questo e questo. Dobbiamo guardare al momento come siamo più forti, cosa è l'importanza più grande. Ma abbiamo anche detto che verifichiamo la situazione in Val Brigaglia e dobbiamo anche guardare soprattutto cosa succede e cosa fa l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, perché vediamo loro si ritirano di più del territorio, e questa è una grande sfida per noi, per la polizia, perché dopo la polizia deve fare questo lavoro. Si può ma anche dire che abbiamo queste pattuglie miste, possiamo lavorare con la Polizia di Stato e con i Carabinieri, con la Polizia Cantonale, anche con la Polizia del Ticino, e così possiamo fare un po' lavoriamo non solo fine alla dogana o fine al confine, lavoriamo in una regione più grande di quasi 50 chilometri nella Svizzera, ma anche 50 chilometri in Italia, e questo aiuta a tutti l'Italia, anche noi e la Svizzera, di di fare più o di fare un passo più per la sicurezza di tutti questi abitanti.
1: Con Maurizio Michel abbiamo detto che c'è anche un problema di forze, di personale. I fondi li decidete voi in Gran Consiglio. Significa che il Gran Consiglio non ha lavorato abbastanza bene su questo fronte nel dare forze finanziarie e forze anche in persone al settore della sicurezza.
2: No, non credo. Io credo che il Gran Consiglio dei Grigioni agisce in modo ragionevole su questi temi e quindi se esiste un'esigenza noi ci aspettiamo che da parte del governo arrivi una richiesta specifica e credo che sulla sicurezza non si scherza e quindi toccherà al Gran Consiglio anche assumersi una responsabilità in questa direzione. Io da questo punto di vista vorrei veramente segnalare anche al consigliere di Stato Paier che da parte nostra, quantomeno da parte mia, ma credo anche dal Partito Liberale in generale, sui temi legati alla sicurezza non si scherza e quindi da quel punto di vista lì se c'è bisogno si interviene.
1: Ecco, non si scherza sulla sicurezza. Peter Paier, di recente a Tusis c'è stato un raduno neonazista. Le forze dell'ordine hanno lasciato fare, hanno deciso di non intervenire, giusto così o si poteva fare di più?
3: No, dobbiamo vedere che noi abbiamo detto assolutamente chiaro, non vogliamo mafiosi nel territorio grigionese e non vogliamo nazisti sul territorio grigionese, ma alla fine le nostre forze quando sono a un posto devono guardare cosa succede e loro devono fare il suo lavoro sulla base legale. Siamo stati presenti anche a Tusis, loro l'hanno visto cosa succede e hanno deciso al momento non interveniamo. Questo è il dovere della polizia ogni giorno, di fare il suo lavoro alla base della situazione in questo momento e questo hanno fatto veramente bene. Ma questo non vuol dire che noi siamo contenti che abbiamo un evento così. E questo abbiamo detto veramente chiaro.
1: Romano Losa, un'ultima domanda sulla sicurezza, poi passiamo alla sanità. In termini generali, come la giudica la sicurezza nei Canton Grigioni? Da turista, da persona che non abita nei Canton Grigioni, si ha l'impressione di una regione tutto sommato molto tranquilla.
0: Cioè, questa è un'impressione però, visto al di là dei fatti che quotidianamente succedono non solo nei Grigioni ma anche a livello svizzero, questa è un po' la conseguenza della libera circolazione delle persone. Pensiamo solamente che il bacino della Lombardia ci sono 3 milioni di persone e queste frontiere aperte non portano solo benefici rispettivamente commercio, ma arrivano anche le problematiche legate non solo alla mafia ma anche alla criminalità online, eccetera. Noi come partito UDC chiaramente sosteniamo degli investimenti nel settore della prevenzione, quindi siamo d'accordo anche con Maurizio Michel, non bisogna lesinare su questi aspetti. Se i dati che mi avete detto voi, ci sono 10 persone a Coira per i permessi, sono troppo pochi, bisogna potenziare lì, altrimenti non ne usciamo.
1: Ecco, vedremo come andranno le discussioni anche sul potenziamento del personale pubblico nella prossima legislatura. Io richiamo al tavolo il nostro collega Stefano Barbusca per aprire il secondo tema di questa puntata che riguarda la sanità. Questa legislatura in questo ambito è stata dominata da un tema, il quasi fallimento dell'ospedale di Samedan, che è il secondo maggior ospedale del Canton Grigioni. Insomma, un'emergenza, un allarme che ci dice che il sistema è fragile?
4: Beh, la buona notizia, l'abbiamo sentito nei mesi scorsi, è che l'ospedale di Samedan, l'ospedale dell'Alta Engadina, è salvo. Ci è voluta però una terapia molto pesante, iniezioni milionarie di denaro dagli 11 comuni della regione Maloja dell'Alta Engadina, e la soluzione che è stata trovata con grande fatica e dopo circa un anno e mezzo di lavoro è quella della gestione da parte dell'ospedale cantonale, appunto dell'ospedale di Samedan. Questo non vuol dire che tutto sia andato bene, perché ci sono stati dei licenziamenti, almeno 50, e anche sul piano finanziario e sul piano dei servizi ci sono state delle conseguenze almeno parzialmente negative. E questo non è l'unico caso di sofferenza finanziaria per gli ospedali grigionesi, dalla Prettigovia a Tusis, da Savognin alla Surselva, ci sono stati negli anni scorsi dei bilanci problematici. Proprio la settimana scorsa il Dipartimento ha presentato le nuove linee direttive per la sanità per i prossimi 10 anni e il Cantone non ha cambiato idea. L'assistenza sanitaria nei Grigioni continuerà ad essere decentralizzata. Ci sono però degli scenari non troppo positivi, ad esempio per quanto riguarda i reparti di ostetricia. Sui 6 attualmente attivi nel Canton Grigioni, per 2 si profila la chiusura.
1: Maurizio Michel, lei è anche presidente della commissione che gestisce il centro sanitario in Val Bregaglia, un sistema fragilizzato?
2: Ma il sistema è fragile di per sé, io credo che il sistema sanitario vive un po' di tutto ciò che succede intorno, no? Le pressioni economiche sono enormi da vari livelli, la carenza di personale è un elemento centrale col quale si è continuamente confrontati e quindi bisogna cercare delle soluzioni. Io credo che la strategia presentata oggi dal governo sia una strategia che vada nella giusta direzione, quindi cerchiamo di mantenere ciò che abbiamo. Importante avere una copertura sanitaria di base su tutto il territorio dei Grigioni, quindi in modo decentralizzato, e poi cerchiamo di capire dove ha senso offrire che genere di prestazione. Da questo punto di vista credo che il dialogo tra le istituzioni e l'ufficio dell'igiene pubblica, rispettivamente il dipartimento, sia un dialogo franco e aperto, e che la direzione mi sembra che sia tracciata.
1: Ecco, Peter Paio, è un sistema decentralizzato, c'è un punto forse ancora più fragile che è quello delle maternità, con 2 centri che rischiano però di chiudere. È davvero così? Questo rischio è reale?
3: Io penso anche qua si deve vedere cosa facciamo. Vogliamo una sanità decentrale e questo è molto importante. Ma dobbiamo guardare che abbiamo i servizi giusti al punto giusto. Per esempio, per questi 3 piccoli ospedali nei Grigioni italofoni non cambia niente. Per Val Bregaglia, per Val Poschiavo, per Val Monastero non cambia niente. Loro fanno il suo lavoro molto bene, ma la grande sfida anche qua è questa iniziativa per 10 milioni, perché quando noi non abbiamo più i collaboratori dell'Italia è finito con la sanità in questi valli. Questo è il punto importante e dopo possiamo parlare anche di questi servizi maternità, per esempio a Ilanz. Quando Ilanz decide che non vogliono fare più una chirurgia 24 ore su 7 giorni, quando si chiude questo, e questa è una decisione dell'ospedale, dopo non è più possibile di fare la maternità. Non è il cantone che dice: ah, voi dovete chiudere tutto. È una decisione dell'ospedale e noi abbiamo detto la conseguenza di questo è che non si può fare la maternità. Romano, ma il punto veramente più importante è la nostra demografia. Con questa demografia è assolutamente centrale che possiamo reclutare il personale anche nell'estero. E quando si dice a 10 milioni basta, allora non abbiamo più i collaboratori che sono bisogno, soprattutto nel Val Bregaglia, soprattutto nel Val Poschiavo e soprattutto nel Val Monastero.
1: Ecco, vediamo che questa iniziativa sui 10 milioni tiene banco anche nelle elezioni, nella campagna delle elezioni in Cantone dei Grigionesi. Romano Losa, cosa risponde a Peter Paio? Insomma, c'è il rischio di carenza di personale anche per quanto riguarda il sistema sanitario?
0: No, io direi di partire un po' più da lontano. Cioè, noi vogliamo comunque che si mantenga una medicina, una cura di qualità. È chiaro che però c'è un po' una dicotomia, cioè la gente vorrebbe avere i servizi al top, però poi si lamenta che le casse malate aumentano. Questo è uno dei problemi che bisogna affrontare. Quindi dei tagli da qualche parte bisognerà pur fare un momento o l'altro. Il discorso della votazione del 14 giugno, ripeto, non vogliamo far politica oggi perché il tema non è quello. Comunque la votazione non prevede una chiusura totale, ma ma 40.000 persone all'anno dopo il 2050 potrebbero entrare ancora in base alle nostre necessità. E quindi non vedo un pericolo in questo senso.
1: 8:59, noi siamo davvero in conclusione. Ringrazio molto i nostri ospiti, Peter Paier, Maurizio Michele e Romano Losa, per aver partecipato a questo dibattito, il secondo dibattito che Modem ha voluto dedicare alle elezioni cantonali grigionesi del prossimo 14 giugno. Da Coira per il momento è tutto. Modem torna lunedì. Una buona giornata da Roberto Porta.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. Per lo sport, terza semifinale consecutiva ai mondiali di hockey per la nazionale. Battuta la Svezia, sabato affronterà la Norvegia. Iniziamo questa edizione dalla politica ticinese, perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Gian Robiani ha raccolto le parole di Christian Vitta.
7: Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
8: Tre legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
7: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
8: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta, oppure quello era uno stimolo?
7: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
8: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato, insomma, a fare politica federale.
7: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica, lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
6: Ma qual è stata la reazione del suo partito? Cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
9: Ovviamente per il PLR adesso si apre anche una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
8: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. E questa è la direzione che sceglierete di nuovo, oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti?
9: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea.
8: È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, beh, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida, perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
9: Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza per il partito, una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni, ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
6: Il presidente del Partito Liberale Radicale Ticinese, Alessandro Speziali. È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme pala di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'azienda non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo, che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo un'imminente intesa tra le parti. I negoziati proseguono, ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti sul quale è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
10: Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tale rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale. Non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele, già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
6: Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano di un condominio con il ferimento leggero di due persone. Le autorità rumene hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del loro confine, del confine rumeno, insomma. Prima trasferta ufficiale oggi a Bruxelles per Peter Magyar. Oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neo premier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, non di meno alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se n'era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
6: Il radiogiornale finisce qui. Buon venerdì.
12: Lo sport.
13: Ben ritrovati. Per la prima volta nella storia la Svizzera ha battuto la Svezia al mondiale di hockey in una partita ad eliminazione diretta. L'ha fatto in rimonta con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Josi, Malgin e Turkauf, qualificandosi per la semifinale di domani, dove affronterà nel pomeriggio la Norvegia. L'altra semifinale sarà Canada-Finlandia. Lorenzo Boscolo.
14: A casa gli svedesi eliminati, a casa la Svizzera promossa a pieno merito alla semifinale contro la sorprendente e da non sottovalutare Norvegia dei giovani. Contro la Svezia ci ha provato ieri pure la storia a mettersi di traverso e dopo l'espulsione di Kukan e lo 0-1 contro l'andamento del gioco sembrava ripetersi quello scenario che da 13 anni ci ha visti appunto battuti ai mondiali da una Svezia. Ieri però tenuta bada nelle molte occasioni avute in power play e schiacciata dalla velocità, dalla forza fisica e dalla pazienza di una Svizzera che ha inanellato l'ottavo successo di seguito sotto gli occhi di Roger Federer, arrivato alla Swiss Life Arena a dare supporto ad una squadra ambiziosa, concentrata, matura, pronta ad andare fino in fondo.
13: Nel tennis, Susan Bandecchi è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros. La ticinese è stata superata in due set dall'australiana Zatkina, tre le svizzere impegnate oggi, Golubic contro la temibile Ucraina Kostyuk, Teichmann contro la ceca Muchova e Bencic contro la statunitense Stearns. Nel ciclismo infine al Giro d'Italia si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe, saldamente in testa alla classifica generale c'è sempre il danese Jonas Vingegaard.
15: Per il traffico ferroviario vi segnaliamo che la tratta Giubiascolo-Carno è chiusa a causa di un guasto, la chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Poi altre informazioni ci dicono che nella Svizzera centrale ci sono code per lavori sulla A2 in direzione di Basilea tra Rothenburg e Sempach, mentre per i passi vi segnaliamo che le chiusure invernali della Novena, della Furka e del Grimsel sono terminate, i passi sono quindi stati riaperti in questo momento.
16: Buongiorno a tutti, bentornati per questo ultimo appuntamento settimanale con Casa Svizzera. Ci sarà un'altra settimana da vivere insieme, ve lo dico già da adesso. Sarà una settimana particolare, speciale per Casa Svizzera, ma soprattutto per me, Fabrizio Casati, che vi do il benvenuto, per lei, Alice Pedrazzini.
15: Buongiorno.
16: Cioè, te sarai on tour.
15: On tour, sì, saremo on the road, saremo in viaggio, saremo in Valposchiavo lunedì, ma per davvero diventerò io un'antenna stessa.
16: Sì.
15: Andrò a trovare le nostre antenne, quelle con cui ci siamo svegliati tutta la stagione. Lunedì saremo in Valposchiavo, martedì. Ma no, non diciamo, lo diciamo subito tutto.
16: Diciamo solo della Valposchiavo. La Valposchiavo si attiva e aiuterà Alice Pedrazzini in tutto quello.
15: Mi hanno già lanciato una sfida, quindi saranno dei...
16: Si può già dire?
15: No, scopriamo quelle, perché devo capire delle cose, però sì. Diciamo sarà tutta un'avventura, delle sfide che mi lanceranno le varie persone e io sono pronta a accettarle, poi vedremo come arriviamo a venerdì,
16: sì.
15: Ma questa è la settimana prossima.
16: Assolutamente, intanto però l'avete sentito anche dal notiziario un attimo fa, insomma noi la diciamo in un altro modo: ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto la Svezia, la bestia nera, ce l'abbiamo fatta, Pedrazzini.
15: Noi saliamo sul carro,
16: certo,
15: ci ha dato questo segnale. La
16: formazione della Svizzera ieri sera, prego.
15: Tutto
16: in porta, già
15: tutto. Giannoni.
16: Sai che ho avuto paura che dicessi Gianpaolo Giannoni, ho veramente avuto paura per un attimo. Però comunque va bene, la formazione la sappiamo.
15: Sì. Ma quello che io voglio sapere è come si sono svegliati i nostri avversari.
16: Ah,
15: perché è bello festeggiare qua, ma cerchiamo di capire, cioè la Svezia è stata eliminata. Come sta vivendo? Come si sono svegliati loro? E questa è una di quelle domande che noi, per fortuna, essendo Casa Svizzera, sappiamo di poter porre alle nostre antenne. Dovremmo essere collegati con un'antenna, voi la conoscete, ci fanno segno di no, non siamo collegati. Che cosa è successo?
16: Beh, non lo sappiamo, ma tra poco ci riproveremo. Anzi, magari Roby, ti ringrazio se proviamo magari a chiamarlo al telefono senza vederlo fisicamente. Io vi le voglio leggere, però, i titoli con i quali questa mattina si sono sono svegliati gli svedesi. Tre Kronor Utslaget ur VM Schweiz van Kvartsfinalen 3-1, che fondamentalmente sono un commento di shock, amarezza totale. Ve lo voglio dire anche in italiano: dice tre Kronor, che sono fondamentalmente gli svedesi, le tre corone svedesi, eliminate dai mondiali. La Svizzera ha vinto il quarto di finale 3-1. Shock a Zurigo: tre Kronor eliminato dalla Svizzera, tre Kronor fuori dal mondiale. Ha perso il vantaggio contro la Svizzera, perché è stata veramente una grandissima escalation. Abbiamo recuperato da quello che succedeva. Sicuramente loro l'hanno vissuta e la stanno vivendo male, anche perché hanno una storia incredibile per quanto riguarda l'hockey in generale. Possiamo anche dire che ci sono, a parte questi titoli che sicuramente sono emotivi, un focus su quella che è la delusione dei tifosi, richiesta di spiegazione per quanto riguarda la squadra, quindi commenti che fanno assolutamente la differenza. Giuseppe, ci sei?
12: Ci sono.
16: Siamo in Svezia, Urmordu, Gangsta Bro Tak.
12: Bettre Edigor.
16: Lui sta bene, perché non
12: meglio
16: è che...
12: di ieri.
16: Certo, meglio di ieri. Bene. Senti, come l'avete presa in Svezia questa notizia? Che insomma la Svizzera in casa sua continua ad andare avanti bene anche, e per una volta abbiamo fatto fare la bestia nera.
12: Allora, io non sono svedese, quindi dico le cose come stanno per me. Sono contento. Ci tengo che la Svezia abbia vinto. Però qui in Svezia.
16: Svizzera. Attenzione, diciamo le cose giuste.
12: In televisione in Svezia c'è, come dire, non se l'aspettavano. In quanto che la Svezia era molto favorita anche nei pronostici. Quindi gli svedesi sono abbastanza bravi a nascondere le emozioni. Ancora non ho tastato il terreno. Però c'è, come dire, sorpresa, molta sorpresa che la Svizzera abbia potuto vincere. E l'incontro io l'ho visto come Italia-Brasile.
16: Sì, ma poi è vero, ci sta.
12: La Svizzera ha cercato di reagire, ma non ce l'ha fatta.
16: O anche un po' come la Svizzera contro il Brasile, quando Berami a un certo punto da Neymar diceva: ma tirati su, ma fa bravo, dai, fa bravo.
15: È vero che ha fatto quel gesto.
16: Ma fa bravo, Valon uno di noi, grandissimo. Però, scherzi a parte, la Svezia effettivamente non se l'aspettava, l'abbiamo capito anche dai titoli dei quotidiani di quest'oggi. Immagino che tra poco tu magari uscirai per andare a lavorare e vedrai i tuoi colleghi con la piva.
12: Vediamo, di solito, come dico, gli svedesi nascondono bene le emozioni, non dicono che sono scontenti, non dicono che sono felici, di nascosto gridano, di nascosto fanno tutto, però in presenza di altri sono abbastanza fair play, nascondono tutto quanto. Però da quello che ho letto dai giornali stamattina, una scorsa, ci sono anche dei complimenti per la Svizzera, sono abbastanza contenti. Però c'è da dire questo: è stata una sconfitta non attesa. Forse la Svezia si aspettava di combattere, ma di vincere.
15: Infatti era partito bene e non è andata benissimo. È andata meglio per noi, che ci siamo svegliati tra l'altro con il sole qua in Svizzera. Mi chiedo, e guardo anche Caterina che ti ha raggiunto in questo momento, e ricordiamolo, siete l'antenna che ci racconta come voi, ascoltando la radio, imparate piano piano l'italiano. In questo caso Caterina sta imparando l'italiano anche attraverso i programmi della Rete 1. Caterina, com'è il

0: Venezia.
1: È anche frescolino?
0: Caterina è emozionata, si è appena alzata e gli ho detto guarda che ci chiama la radio e ancora deve connettere che si trova in radio e deve anche scappare perché ha un impegno stamattina.
1: E succedono cose che noi veramente come Casa Svizzera ci catapultiamo un po' nelle vostre case.
2: Case.
1: E letto, oggi davvero sta facendo colazione mentre noi vi parliamo. Quindi ci hai detto, lì fa anche frescolino oltretutto? C'è un po' che questo clima, non solo simbolicamente?
0: 13 gradi quando vi ho mandato il messaggio, adesso forse un 14 con il sole, però il grigio c'è ancora, si è aperto un po' col cielo, però la nostra temperatura massima di calore quando è normale 25 e poi scende. Adesso se continua così farà questo caldino 20-25 fino alla fine di luglio, poi ad agosto comincerà l'autunno che per chi vive in Italia al sud è già inverno.
2: Certo, giustamente, invece noi qua siamo sotto canicola praticamente, quindi vi salutiamo, grazie ancora e Edo, a molto presto, grazie. Tac, è veramente
1: saluti a Tre Kronor, che da questi articoli di giornale ho capito che vuol dire Svezia. Tre
2: sì, perché sai che la loro bandiera ci sono proprio le tre corone.
1: Tre Kronor,
2: esatto,
1: l'ho detta giusta.
0: Un abbraccio a tutti e
2: ma no, un salutone. Grazie, buona grazie giornata. Giuseppe. Andiamo con i 77 Bombay Street con Angel e poi arriviamo ancora una volta in diretta con l'angelo della speleologia.

0: Sono appena usciti, tra l'altro, i 77 Bombay Street con un nuovo brano. Loro sono molto bravi e sono grigionesi. E abbiamo avuto l'onore di averli parecchie volte anche qui nella Svizzera italiana. Ricordo un concerto strepitoso al Palapens di Chiasso. Veramente bello,
1: sono
0: bello.
1: Sono fratelli, giusto?
0: Sono fratelli. E sai perché si chiamano così? Te l'ho già detto, dai.
1: Sì, è bella questa. Anch'io lo uso come jolly ogni volta che ti ascolto. Dico, ma lo sapete?
0: Perché?
1: Perché loro sono andati a studiare inglese, quindi la canzone che usano adesso per comunicare, per cantare. Sì. E loro Australia,
0: sì,
1: mi sembra.
0: Grande.
1: E ho imparato qualcosa.
0: Grande.
1: E il loro alloggio era in questa strada.
0: Esatto, perfetto, lì che parla.
1: Ormai ci siamo giocati il jolly, ma anche voi ditelo, raccontatelo ogni volta. Perché fa sempre.
0: Stasera a cena con gli amici, ma perché hai sentito l'ultimo pezzo? Ma sai che loro si chiamano così per. Scherzi a parte, dal.
1: Chi bussa? Qualcuno sta bussando.
0: E chi bussa? Chi è? Chi
1: bussa? Qualcuno che ci porta sottoterra. Sì. Ci porta, è vero?
0: Dalle stelle della Svizzera sottoterra è un attimo.
1: Succede questo, Gabriele della casa, ciao.
0: Buongiorno. Gabri. Gabri, nostro collega espertissimo, ma soprattutto in questo caso arriva per raccontarci di una sua passione. Una passione che un po' ci prende anche a noi, sei d'accordo, Ali?
1: Sì, qualcosa che vi prenderà soprattutto, perché noi camminiamo magari nei boschi, sui sentieri, siamo sopra. Tu vai sotto, vai giù.
2: Vado sotto.
1: Vai giù e cerchi che cosa? Dici che cosa sei alla ricerca e cosa stai trovando.
2: Io da qualche annetto sto portando avanti una ricerca sulle miniere abbandonate in Ticino.
1: Perché ce ne sono? Quindi già questa è la notizia.
2: Ce ne sono.
1: Sì. Al plurale, qualcosa sapevamo, ma quante ce ne sono che hai trovato?
2: Io sono arrivato a trovarne almeno una trentina che sono stato e ho visitato. Il numero originario di quante ce n'era nel passato potrei stimarlo sicuramente sopra il centinaio.
1: Allora, è la prima volta che noi questo studio viene invaso da corde. Cosa abbiamo? Cosa ci hai portato? Caschetti, lampade, un libro che non risale proprio a ieri. Di solito abbiamo le nuove uscite. Cos'hai lì davanti?
2: Il libro è il libro della ricchezza del suolo ticinese di Ilse Schneider Franken del 43.
0: Pensate.
2: È un po' il libro che poi quando l'ho scoperto ho un po' seguito in questa ricerca qua, perché è un po' la Bibbia di cosa è successo nel Canton Ticino nello sfruttamento delle risorse naturali. Quindi parla di miniere, parla di metalli, parla di pietra naturale, terracotta, tutto quello che si è estratto in Ticino.
0: Tra l'altro davanti a te hai portato anche un pezzo di carbone.
2: È un pezzo di carbone fossile nostrano.
0: Esatto, pensa a te. E dall'altra parte invece c'è anche
2: dell'oro. Filone metallifero, sì.
0: Sì, esatto.
1: Possiamo, io sono curiosa di sapere cosa hai trovato in queste miniere, cosa si cercava un tempo e cosa stai trovando. Possiamo fare uno scanner, mi immagino così, del Ticino e capire nelle varie zone se c'è proprio qualcosa di particolare. Io penso alla Valle Maggia, l'unica cosa che ho in mente è la pietra ollare. E questo
2: esatto.
1: Mi chiedo se è solo lì o se c'è in altre zone. Partiamo dalla Valle Maggia, voglio partire.
0: Ma partiamo da casa nostra.
2: Allora,
0: vai.
2: Premetto che non ho dietro di me studi di geologia, quindi.
0: Sì, è una passione.
2: Spero di non dire stupidaggini. Che
0: sei mai liberi di scrivere al 076 321 1113 se magari c'è altra gente che ha questa passione, magari vi mettiamo anche in rete e poi ce la tireremo tantissimo quando uscirà il tuo primo libro. Cioè, questa è l'idea. Però scherzi a parte, andiamo a fare questo scan, dai.
2: Lo scan c'è un po' a livello del sopraceneri, quello che si era estratto principalmente c'era pietra ollare, pietre naturali, pietre da costruzione, poi più in su in zona massiccio del Gottardo si andava anche alla ricerca di cristalli e di quarzo.
0: Ah, è vero.
2: Scendendo più in giù verso il Bellinzonese, verso la zona del Monte Ceneri, diverse estrazioni di ferro tra Valle Morobbia e fino verso il Monte Tamaro, quella fascia lì, fin giù all'Alto Malcantone. Zona Malcantone è stata molto sfruttata per la ricerca di oro, argento e altri minerali. Poi scendendo ancora più verso sud abbiamo una zona dove si è estratto del carbone. Fino ad arrivare al Mendrisiotto era più zone di marmi, cemento, eccetera.
0: Eh sì, guarda, renditi conto di che cosa veramente abbiamo dalle nostre parti. In più, hai detto adesso miniere Malcantone, è vero che forse è la più conosciuta, anche perché poi ci hanno lavorato tanto, hanno tanta voglia di farla rivivere, è la miniera di Sessa.
2: Esatto.
0: Lì si parla dell'oro, si parla di tante scuole che vanno spesso e volentieri anche in pellegrinaggio, e sappi che questa grande passione di Gabriele Della Casa è nata un po' anche con me, perché noi abbiamo fatto una diretta insieme. È nata
1: perché
0: abbiamo fatto
1: una diretta. Non puoi centrare sempre, non puoi essere tu all'origine sempre di tutto, non può essere così.
0: Adesso mi hai messo tristezza, ti faccio sentire Ligabue con un colpo all'anima, che tu mi hai appena dato un colpo all'anima. Cioè io ti creo i miti e tu mi butti giù così. Cioè io creo leggenda e

0: sto ancora elaborando il mio colpo all'anima, dice.
1: Ma no, allora diciamolo le cose come stanno. Anche un po', tu hai detto dietro le quinte che la prima volta che Gabriele Della Casa si è appassionato alle miniere c'era anche Fabrizio Casati, e quindi lui
0: abbiamo fatto una diretta radiofonica, lui è grandissimo regista audio, e quindi abbiamo fatto questa cosa non facile. Immagina te, fai una diretta da sottoterra, falla.
1: Sì, no, capisco, ma soprattutto vai sottoterra. Io mi chiedo perché a te piace andare. Perché a te piace andare così tanto sottoterra? Io già solo l'idea di fare una diretta, comunque è uno spazio chiuso, angusto, tu ci hai mandato delle fotografie che adesso faremo vedere anche su RSI La 2, sono dei luoghi comunque non facilissimi, perché ti piace andare sotto?
2: Ma inizialmente la cosa era più partita per la fotografia, mi piace fare foto soprattutto in viaggio, e un po' per curiosità ho voluto andare a fare foto in posti che non ero abituato a fotografare, perché lì non hai luce, devi un po' inventartela te, puoi giocarci come vuoi te con la luce per far risaltare determinate cose. Vabbè. E è un po' partita da lì, poi ho cominciato a incuriosirmi la storia, che non tante storie di questa cosa qua non è conosciuta più in Ticino, non se la ricorda, è anche la scusa per andare in posti in cui non avrei pensato di andare a far giri nei boschi, e trovando perle che non ti immagini neanche.
0: Ma posso chiederti una cosa? Vai. Così dritta, ma pericolosità della cosa, cioè comunque tante miniere sono state abbandonate,
2: sì,
0: veramente da tantissimo tempo, e allora la domanda è: paura, cose strane che sono successe? Sappiamo che comunque tu hai fatto anche un brevetto, c'è un brevetto da fare, però raccontaci un po'.
2: Allora sì, perché la maggior parte delle miniere ormai si trova comunque al di fuori delle zone battute, quindi non è che ci capiti davanti per sbaglio.
0: Certo, di trovarle.
2: Spesso e volentieri sono in posti molto impervi, per cui non è che sei in giro a fare la corsa, ma pensi un attimo dove stai mettendo i piedi. Il sentiero devi inventartelo. E io per cui di solito quando vado a cercare ho sempre qua un qualche metro di corda, che non si sa mai se devo calarmi giù da qualche parte. Poi di conseguenza quello che dici del brevetto è un po' arrivato dopo, un po' come migliorare le conoscenze tecniche nel usare le corde, perché mi è capitato anche miniere in cui proprio devo calarmi in modo impegnativo, diciamo, per poterle visitare.
0: Eh beh, direi, ma paura, cosa strane successe?
2: Cose strane no, tendo ad avere un buon margine di sicurezza prima di entrare, guardo come è fatta, difatti qualche miniera ho fotografato solo l'esterno, perché non dava nessuna sicurezza. E
0: ecco,
2: quindi
0: bravo, era lì che volevo arrivare. Cos'è questa cosa che hai portato invece?
2: Quella è una vecchia lampada da miniera, una lampada al carburo.
0: Pensa che roba. Brevete?
1: E io invece sono incuriosita da quell'altro pezzo che hai lì davanti, che prima ci hai chiesto ma cos'è, mi hai detto è l'oro, viene da una miniera d'oro, ho detto qual è, fammelo vedere,
2: non c'è.
1: Ma allora non ce l'ho, non c'è o non lo vedo?
2: È un pezzo, questo è un pezzo di filone, quindi metallifero, se lo si guarda da vicino non penso che è il caso delle telecamere, si vede che c'è dentro minerale, pirite, ma l'oro qua da noi difficilmente lo trovi in una vena proprio visibile a occhio nudo, perché è disciolto. Essendo disciolto, per poterlo estrarre andava sminuzzata la pietra e con dei processi chimici proprio tirarla fuori.
0: Separata, sì.
1: Io sto guardando i luoghi angusti in cui tu vai, esatto, e hai piacere proprio ad entrare su RSI La 2, lo state anche vedendo, lo potete rivedere sul Play RSI, tutte le puntate sono anche filmate, registrate, ma una volta in cui ci racconti che la situazione, cioè tu cammini in un bosco, spiegaci la situazione, cammini, poi a un certo punto guardi su questo libro, cerchi di capire cosa hanno indicato, poi cosa fai, ti cali giù, immagina, facci capire proprio un tuo sabato tipo quando vai alla ricerca di una miniera.
2: Parte molto prima, parte in settimana durante anche escursioni normali, dove cerco di documentarmi, leggo libri vecchi, faccio passare letteralmente cartine pezzo per pezzo per trovare indizi, e poi sì, arrivo lì con un'idea abbastanza vaga di dove devo cercare cosa, e di media prima di trovare qualcosa spendo magari 3-4 giorni a a passare la zona per ritornare qualcosa. Quando arrivo lì di solito non sono mai attrezzato particolarmente per quella mira, non sapendo a cosa trovarmi,
1: quindi torni dopo
2: e quindi torno poi più tardi a documentare. Esatto.
0: Prima tra l'altro c'aveva male alla spalla, cosa che hai fatto?
2: Sono andato un po' lungo con una calata in corda.
1: Ecco, gliel'hai tirata fuori.
0: Sì, ma sai perché? Sai perché? Arriva un messaggio da Mauro, che saluto e ringrazio, e dice: grande Gabriele, ha portato un pezzo di formaggio della miniera di Sessa, l'avevo promesso al fan. È ghigna. No, non l'hai portato.
2: No, non sapevo.
1: non sapevo.
2: È un po' improvvisato.
0: Grande Gabriele. Grazie mille.
1: Perché c'è un formaggio particolare?
2: C'è un formaggio che viene stagionato all'interno della miniera, dei cunicoli della miniera.
0: Geniale. No.
1: Geniale, rimane lì, è ancora lì. Lo rinviteremo, Gabri. Gabri, prima di chiudere, abbiamo fatto il percorso, come entrare, quando sei giù, come ti senti? Che sensazioni provi?
2: Di meraviglia, un po' per il posto dove sono, perché tante volte sono il primo che ci entra dopo moltissimi anni. Comunque l'ambiente è molto particolare, non hai rumori di città, non hai rumori, quindi è molto tranquillo.
1: Come sott'acqua un po'?
2: Non conosco molto il mondo acquatico.
1: Ok, non ti intriga?
2: Sono più terrestre io.
1: L'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Immagino però sia anche umido, luoghi umidi quelli in cui vai.
2: Oh sì.
0: Ecco, quello come immagino. Altro
1: quello
0: che.
1: Sì, quello sì. Grazie per averci portato anche dell'oro svizzero. Questo sì. È quello che hai potuto portarci qui. Torna, non appena ne trovi nuove, di nuove, scopri cose. Noi anche dei cristalli, non è che ci fanno schifo.
0: No, tutt'altro.
1: Cristalli, insomma.
2: Il mio obiettivo sarebbe poi riuscire a tramutare questo in una pubblicazione che... Avrò piacere di tornare a presentare.
0: Ma certo, ci siamo.
1: Penso che sia un po' come i fungiati, non sono sicura che tu poi dirai dove si trovano questi posti.
0: Perché? Ma sì.
1: Non lo so, lo dirai o no? È una cosa che si dice dove sono le miniere.
2: Tendenzialmente no.
0: Ah, vedi? È vero?
3: È un fungiato.
0: Infatti non sono né un fungiato né un mignerato.
1: Ma più per su questa noi vi salutiamo. Ti salutiamo.
0: Grazie,
1: ma
0: grazie mille
2: a tutti.
0: Assolutamente, andiamo con Elisa Doolittle e con la loro backup, perché insieme a Lloyd Wade e poi un'altra sorpresa.
1: Giochiamo, dopo giochiamo.
0: Sì.
1: Impariamo, giochiamo.
0: Sì.

0: sono già tutti curiosi, eh. Io dico cosa, poi non succede. Però guarda fuori dalla finestra. Guarda.
1: Aspetta, aspetta. Ah, abbiamo ospiti.
0: Avanti.
2: Casa Svizzera.
1: Avanti, certo, assolutamente.
0: Certo, certo. Diamo subito il benvenuto a Emanuela Pacifico, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Allora, però al momento ci fermiamo qua. Anche perché arrivano già un sacco di messaggi che chiedono, ok, giocate a che cosa?
1: Ah, pensavano le calzette, che si potessero vincere le calzette.
0: Beh, magari sì, e invece
1: ma
0: giochiamo noi.
1: Giochiamo, ma giocate anche voi. Sarà sì. Una di quelle puntate in cui abbiamo un ospite che ha capito che impariamo meglio giocando, quando non te ne rendi conto. È un po' quello che hai capito, no, tu?
3: Assolutamente, che ho provato sulla mia pelle e che diverte sempre anche tutti i giocatori del mio gioco.
1: Allora, esatto. Sei la prima persona che nella Svizzera italiana ha creato un escape room, okay, per imparare di più il mondo vitivinicolo, possiamo dire così. Tu sei una sommelier.
3: Io sono una sommelier e al tempo, quando cercavo dei momenti sia per continuare ad imparare, di aggregazione, per conoscere il vino sempre meglio, mi mancava un po' qualcosa di un po' più divertente, un po' più fresco. E così l'ho creato io.
1: Perché l'abbiamo già scoperto la settimana scorsa con due creatori che vivono qua nella Svizzera italiana, che dalla Svizzera hanno fatto partire un'idea. Il progetto è Mia Mili, non so se lo ricordate. Loro la settimana scorsa ci hanno detto: noi avevamo un problema di schiena nel portare il bambino e cercavamo un marsupio fatto in quel modo lì, perché il nervo era veramente lesionato, quindi era un problema serio. E hanno detto: non esiste, allora lo creiamo noi. Poi, viaggiando coi bambini, hanno visto che si sedevano sempre sulle valigie quando le trasportavano. Hanno detto: ma sai cosa? Creiamo una valigia e ci creiamo sopra una sedia, anche per le persone più anziane. E sono due prodotti che stanno spopolando tantissimo. Oprah Winfrey ha scelto uno dei loro prodotti come prodotto dell'anno, quindi una delle persone più trascinatrici anche degli Stati Uniti. E quindi è forse diventata quasi il venerdì una rubrica in cui ci diciamo: non esiste, allora non reclamo, ma lo creo. Riavvolgiamo il nastro. Tu, Emanuela, come nasci? Che percorso hai che ti porta qui oggi a raccontarci di un escape room? Dici chi sei, conosciamoti.
3: Allora, io per tanti anni ho fatto tutt'altro. Io vado all'università, al Politecnico di Milano, a studiare design della moda. Volevo lavorare nella moda disperatamente da quando ero piccolina. Ci lavoro per più di 10 anni.
1: In che settore? Aiutaci un po' a capire, dove ti immaginiamo?
3: Io lavoravo nel prodotto, uffici prodotto, quindi proprio architettura di collezione per clienti del lusso, quindi il lavoro che tutti vorrebbero.
1: Esatto. Il Diavolo Veste Prada, esatto. È quello?
3: Sì, una specie.
1: Ed è anche così la vita?
3: Ed è anche così, molto caotico, orari impossibili, trasferte continue. E durante una di queste trasferte ho vissuto appunto a Bordeaux 2014 per 6 mesi, e lì il mio primo avvicinamento.
0: Ti sei appassionata, d'altronde a Cité de Vin, meglio di così.
3: Anche perché ero da sola, giovane, e tutti i weekend andavo a Saint-Emilion.
0: Certo.
3: A scoprire questo vino che non mi potevo permettere. All'epoca c'era il hype di Bordeaux, no? Bordeaux.
0: Sì, sì, certo.
3: E poi lo metto un po' da parte, ricontinuo a lavorare e poi, ecco, rimango incinta del mio primo figlio. E mi rendo conto che non posso più muovermi così tanto. Comunque forse non voglio. Voglio qualcosa di più legato al territorio.
1: E tu vivi qua nel Ticino?
3: E io vivo qui sì da 5 anni. E quindi sono tornata un po' con la mente a qualcosa che mi aveva appassionato e piaciuto, appunto il vino, che è super connesso col territorio, in Ticino sicuramente funziona, e quindi ho detto: facciamo qualcosa col vino, però prima devo studiare.
0: Certo, giustamente.
1: E quindi dove cambi vai vita?
3: Però vado a studiare perché io giro sempre a Londra. E prendo appunto, vado alla WST, la scuola internazionale, una delle maggiori appunto a livello internazionale, faccio questi corsi, prendo fino al terzo livello e uno di questi esami lo faccio incinta.
0: Attenzione, quindi durissima, cioè non tanto per ma
3: ora
0: no,
3: ti racconto questa cosa. In realtà mi ha dato dei superpoteri.
0: È vero,
3: perché io sentivo col naso tutto, fin troppo,
0: quindi
3: accentuatolo il fatto, ho preso 100 su 100 all'esame del tasting, e dunque non ci facciamo fermare da nulla.
0: Anzi,
3: certo, mi guardavano un po' così, ecco, importante ricordare che si sputa,
0: certo, soprattutto in quel momento,
3: ecco,
0: lì
3: no, questo lo diciamo,
0: pensavo le nausee, le cose che non ti aiutano. stanno magari in certe situazioni, però, invece ti ha aiutata.
3: Sì, guardiamo sempre il lato, no? Positivo. Sì.
0: Fa, e come si chiama tuo figlio? Bordeaux.
3: Cioè, sarebbe stato interessante.
0: Esatto.
3: E dunque poi mi è rimasta questa cosa. Sono super fortunata perché mi è rimasto questo naso veramente fino,
0: fino,
3: e che mi aiuta, insomma, nel mio lavoro. E ho cominciato poi a spargere un po' il verbo del vino. Però vedevo che mancava qualcosa,
0: sì.
3: Avevo bisogno di un target anche un po' più giovane, perché io sono informale quando parlo di vino, anche una sommelier informale, non
0: si
3: sono,
0: sente, giusto, no, giusto, ma ci sta.
3: E quindi ho detto, ma devo trovare il modo di unire il vino a qualcosa di divertente, che raramente viene fatto.
0: Vero.
3: Facciamolo, perché lo cerco per prima io. E così, poiché sono appassionata di escape room come mio hobby, l'estate scorsa l'ho passata a cercare di capire come il vino poteva entrare in una stanza.
1: È questo che io sto cercando di capire. Quali sono le sfide? Portaci lì, abbiamo detto facci giocare. Come fai a trasformarlo?
3: Allora, innanzitutto il primo trial fallito. Io l'ho fatto fare a delle mie amiche, ma era tutto nella mia testa, immaginati tutti gli enigmi così. E poi piano piano, di fino, per 2 mesi mi sono messa così a cercare di capire cosa funzionava, e ne è venuto fuori questi 60 minuti in una stanza. Sono nati così, poi l'abbiamo portato anche in vigna, questa è un'altra storia.
0: È proprio bello, certo.
3: E 5 enigmi tutti a tema vino. Però tutta la sensorialità del vino, perché il vino non è che si beve solamente.
0: No, certo.
3: Con tutti i sensi, si guarda, si annusa. E uno di questi enigmi è proprio quello di sfidare il naso.
1: Urca. E qui hai una scatoletta su cui hai messo la mano non appena,
0: sì,
1: hai detto
0: già
1: da sfidare. C'è una scatoletta.
0: C'è
1: una Fabri, scatoletta. Devi giocare?
0: Sì.
3: Sì, adesso molto giochiamo.
0: Bene. È il momento perfetto con le allergie, guarda, top. Proprio veramente bene.
1: Sta già mettendo le mani avanti.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci ascoltiamo una canzone e poi giochiamo?
0: Sì, assolutamente. Fulminacci con Maledetto me e la mia allergia. Andiamo e poi mi preparo.

0: Fulmina ci porta dritti nell'escape room del vino. È una bellissima opportunità questa, tra l'altro, per seguire anche Emanuela Pacifico e per entrare nel mondo del vino con tutti i sensi. Questa è un pochettino l'idea, no? C'è la multisensorialità del vino, lo ricordiamo, è sempre con moderazione, quello buono, che il nostro poi è top, quindi meglio di così non si può. Ma Alice, io ti guardo anche un po' con una ricerca d'aiuto.
1: Siamo un po' preoccupati, siamo un po' preoccupati, perché Emanuela Pacifico, tu organizzi delle escape room con questa bevanda per capire, per conoscerla meglio, e oggi adesso hai detto va bene, vi sfido, vi porto uno degli elementi che fanno parte di questo gioco. Perché per chi si chiede cos'è un escape room, tu che sei appassionata, come glielo spieghi quando gli dici ma cosa che organizzi?
2: Un escape room è un momento di gioco nel quale bisogna testare le proprie abilità, in questo caso di tutti i sensi, di saper riconoscere cosa c'è dietro un bicchiere di vino e soprattutto anche logica, a guardarsi intorno, a guzzare vista, insomma.
0: Sì, spesso e volentieri le escape room vengono fatte anche, che ne so, in certi appartamenti, sì, che diventano poi delle stanze dove per uscire, quindi escape, scappare, devi riuscire a risolvere un tot di enigmi per, ma spesso e volentieri anche in squadra, diciamo, sì, una sì, bella sì, cosa, no? Per poi uscire e farlo in nel più breve tempo.
1: E la squadra siamo noi due adesso, ci sta sfidando. Penso, ho già paura.
0: Io sono dotato di boccetta. Che cos'è questa?
2: Allora,
0: boccetta?
2: Questo è il primo enigma che si trova in Escape Room.
0: Sì.
2: E riguarda il naso, ecco, il famoso naso che io ho tanto sviluppato.
0: Certo, quindi la prima cosa.
2: Cosa succede? Il gusto ce l'abbiamo tutti piuttosto sviluppato, mangiamo tutti i giorni, siamo ben allenati.
0: Confermo.
2: Però, sì, però raramente andiamo ad annusare quello che mangiamo, non abbiamo lo stesso allenamento, a parte alcune persone, sull'olfatto.
0: Sì, sì.
2: E quindi cosa succede? Che noi sicuramente abbiamo in testa, nella nostra banca dati, tutti gli aromi, che tra l'altro vi farò sentire oggi, ma è difficile fare il collegamento.
0: È vero, perché poi non vedendolo, se lo vedi,
1: già, è vero.
0: Cioè, ti dice ok, sì, profumo, non profumo. Posso aprire?
2: E quindi aprite, mi raccomando, non si beve, perché mi è capitato di tutto in escape room.
0: Seria?
1: È un liquido trasparente.
0: È uguale quello di
2: no,
0: Alice.
2: No, non è uguale.
0: Ma non va.
1: A me ricorda qualcosa, mi ricorda l'albicocca, è possibile?
0: Io frutto rosso qua, qualcosa così? No, zero. Aspetta, mio amico Fabio Guerra dice sempre, per fare il brillante fa, sento il cuoio.
2: Il numero c'ha sotto, aspetta che mi stai confondendo. Aspetta.
1: Io ho il 2.
2: Ok, li so a memoria ormai.
0: Io ho l'8.
2: Okay.
0: Non è vero,
2: no,
0: il 12.
2: È 12 perché
0: volevo confondere. È il 12. Il 12 no, non ci siamo
1: scusate,
0: proprio.
1: Scusate, io la albicocca.
2: Allora, qui siamo negli agrumi.
1: Ok.
0: Quindi zero.
1: L'arancia,
2: pompelmo.
1: Magari. Pompelmo. Beh, qua. Però no, non ha niente a che vedere con l'arancia. Cioè con
2: prova a risentirlo adesso, sapendolo. Tu invece sei nell'ambito della panetteria.
0: Hai il lievito.
2: Quella,
0: adesso che me lo dice
2: si
0: facile.
2: Si chiama crosta di pane.
0: Sì, ma sai che veramente adesso che me lo dice facile.
2: Sì.
1: Ma è vero, anche a me adesso era pompelmo, non era nient'altro.
0: Ho capito, sorella, cioè, questo è lievito, cioè è pane, capi cosa? Rispetto al tuo, che tra l'altro, voglio dire, l'agrumato nel vino c'è.
1: L'albicocca anche, no?
0: Non ma non c'entra con gli agrumi, però. Pompelmo,
1: vabbè, io sentivo quello che ho sbagliato.
0: Il colore da lontano.
2: E invece i lieviti nello champagne,
0: certo.
2: Metodo classico, vero, anche locali. Quindi.
1: Ma quindi tu mi stai dicendo che chi indovina cosa come va avanti in questo gioco? Noi già non saremo fermi.
0: Sì,
2: allora, sotto ci sono dei numeri, come vi dicevo. Sì. Praticamente bisogna sbloccare dei veri e propri
0: ingranaggi.
2: Sì, con dei numeri. Bene, quindi lucchetti a tre numeri.
0: Sì.
2: E quindi si passa al prossimo. E quello successivo riguarda la geografia, il terroir del Ticino, sopraceneri, sottoceneri e così via.
0: Bene.
2: E quindi si procede in questa sfida incalzante.
0: Sì.
2: Che quindi a un certo punto poi si beve anche, ecco.
0: Che bella questa cosa!
2: Si degusta perché si cerca di capire cosa c'è dietro questa bevanda.
0: Certo,
2: che è l'unica
0: giusto.
2: Bevanda, ricordo, che si fa una volta l'anno.
0: Sì.
2: E per farla ci vuole un anno prima e spesso diversi anni dopo.
0: È assolutamente vero.
1: È vero, vive tanto. Ma te cos'è che intriga? Rispetto, io penso a te che hai vissuto un mondo della moda con grandi marchi. Cioè, chi ci chiedeva se potevi dire per quali marchi hai lavorato? Ti abbiamo fatto la battuta, il Diavolo Veste Prada. Hai lavorato anche per quel marchio?
2: Sì, anche per quel marchio lì. Ho fatto anche la lingerie per Triumph, ho fatto lo sport con l'Odlo, Intersport, insomma mi sono un po' barcamenata in diverse situazioni perché a me piace, ecco, io ho sete di conoscenza, sono curiosa. E il vino è uno di quei mondi che ti permette di essere curioso un po' all'infinito, perché ecco, apri questo vaso e c'è di tutto, certo. Soprattutto a livello anche locale, tantissimo sconosciuto apparentemente, che a me piace andare un po' a cercare. E mi piace questa, tutto quello che c'è dietro un bicchiere. Perché il vino è storia, è lavoro,
0: cultura,
2: è
0: tradizione,
2: cultura, è tanto, è tantissimo. E ecco, capire cosa c'è dietro e poi comunicarlo e raccontarlo. E alla fine della mia escape room ho i partecipanti che vanno via, che hanno imparato qualcosa in più, che magari scoprono come si apre una bottiglia di bollicine, perché poi nel frattempo nelle degustazioni succede di tutto, io faccio delle domande, cerco di lasciare qualcosa, ecco, loro vanno via felici e mi raccontano che hanno imparato qualcosa che non sapevano.
0: Questa è la base per farti andare avanti. C'è qualcuno che chiede dove ti si trova, sì, dove fai queste cose?
2: Allora, io tra l'altro la mia ditta si chiama Eat, Drink, Laugh, quindi mangia, bevi e ridi. Questa è, e quindi online c'è il mio sito, e mi trovo in Viale Francini a Lugano, sì, dove ho questo atelier di degustazione urbano.
0: Che bello, quindi
2: ti porto la cantina nel tuo dopo lavoro. E poi quest'estate, adesso appunto da maggio fino ad agosto, in tre cantine del territorio, a fare l'escape room tra i filari.
0: Molto bene, ma ora a questo punto noi creiamo rete, ti faremo un po' virare in zona Ivan Trezzini, Ticino Wine, e poi organizziamo cose. Sei già dentro. Bellissima questa cosa. Bene. Quindi non possiamo fare altro che ringraziarti. Io andrò a casa, te lo dico adesso, con l'odore della crosta di pane, ma ce l'ho dentro nel cervello.
1: La bicocca c'avevo nel cervello. Invece la pompelmo. È difficile, è molto difficile.
0: Adesso
1: si sta avvicinando, e cosa succede?
0: Dimmi secondo te se questa è crosta di pane.
1: Ma certo, entri in panetteria ed è quell'odore lì. No, non è vero, era difficile, ma è difficile, l'hai detto bene. Abbiamo dei sensi che alleniamo spesso, l'olfatto non è tra questi. Tu hai avuto questa fortuna, ci hai raccontato anche di questo aneddoto molto carino, che ti ha dato dei superpoteri, quindi sì, da quando eri incinta. Hai fatto una scuola molto difficile anche di sommelier, stai portando le tue conoscenze in modo giocoso in Ticino.
0: Esatto, l'unica cosa che mi sento di dire, come diresti tu, è il numero 12, ricordatevelo, è quindi la crosta di pane.
1: Stai aiutando chi farà le
0: sì, perché se lo meritano.
1: No, ti la tolgo.
0: Grazie di cuore.
1: No,
0: Alice, noi ci sentiamo da lontano.
1: Sentiamo da lontano. Da lunedì saremo en tour, in viaggio con Casa Svizzera. Ci sveglieremo ogni mattina in un posto diverso. Sì. Ma per davvero vi porterò dalle antenne. Non vedo l'ora di partire e di raccontarvi cosa succederà, perché sarà davvero già un'avventura.
0: È fatta.
1: Il denominatore comune è il fieno, si dormirà sempre sul fieno.
0: Tu dormirai sempre sul
1: infatti
0: fieno.
1: Infatti, mandi me, guarda, sacco a pelo e via.
0: Tra l'altro, sabato domenica, inaugurazione stadio Cornaredo, resterà anche quello nella storia del Luganese, del Ticino, della Svizzera in generale. Quindi, noi ci siamo. Una cosa dobbiamo dire, sta arrivando l'informazione, ma soprattutto, Roby, sigla.

0: Rete 1.
1: Una manciata di secondi e sono le 10. In studio Lino Bini, l'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. Chiare a tal proposito sono state le parole espresse ieri dal consigliere di Stato zurighese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Ferra, che ha parlato di evidente errore di valutazione medica. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta lascia il governo dopo 12 anni, in aprile infatti non si ricandiderà. A darne notizia ieri sera è stato lo stesso responsabile del Dipartimento Finanze ed Economia durante il comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. Vitta nel suo intervento ha sottolineato di essere pronto a nuove sfide e di aver preso la decisione dopo attenta e profonda riflessione. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte, nessuna indiscrezione per ora sui possibili candidati. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi e controattacchi nella guerra russa-ucraina, guerra che ha sconfinato e raggiunto anche la Romania, dove un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, al confine con la Moldova e l'Ucraina. Due le persone rimaste leggermente ferite, ferma la condanna espressa da più parti, tra cui la NATO e il Ministero degli Esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente americano Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo per mettere fine alla guerra. Lo ha detto il vicepresidente statunitense J.D. Vance, secondo cui vi sono punti da chiarire, una dichiarazione che giunge dopo annunci e smentite tra Teheran e Washington di una imminente intesa. Tra i nodi da sciogliere, il programma nucleare iraniano e la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran che riguardano la vendita di petrolio con la quale Teheran finanzia le forze armate. Per Washington una minaccia inaccettabile per gli Stati Uniti e per i paesi dell'area medio orientale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna.
2: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, la puntata del venerdì dedicata spesso e volentieri all'attualità, temi insomma che contrassegnano la nostra quotidianità e la nostra società. Qualche settimana fa, controcorrente per la verità, abbiamo ospitato il collega Piero Grabeck, che è inviato spesso, è stato inviato e va spesso in Ucraina, segue il conflitto fra l'Ucraina e la Russia. Con lui abbiamo cercato di spiegare cosa significa la vita da inviato su un fronte caldo, caldissimo, come quello ucraino-russo. Oggi con noi c'è una collega, abbiamo avuto Piero Grabeck, oggi invece una collega che è Naima Chicherio. Naima, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
2: Grazie a te, nostra collega della redazione Esteri, che segue per la RSI invece lei il Medio Oriente. Con lei oggi vogliamo capire cosa significa essere inviati in zone del mondo dove i conflitti contrassegnano la quotidianità di popolazioni che noi spesso conosciamo soltanto attraverso i racconti di chi, come Naima, va frequentemente in questi luoghi per cercare di riportarci cosa appunto significa vivere in condizioni difficili, di povertà, di stenti, di paura, in realtà dove i drammi e le tragedie sono all'ordine del giorno e dove la speranza, se c'è, è l'unica cosa che ti permette di aggrapparti alla vita. La nostra ospite nei suoi viaggi sui fronti caldi, nei suoi frequenti viaggi, ci restituisce ciò che le ha detto la gente comune. Sono storie spesso molto diverse a seconda delle città, delle nazioni e dell'etnia. E l'importanza di poter esserci fisicamente, realmente, spostarsi fra zone spesso dimenticate o trascurate, capire, sentire, vedere e parlare con la gente, bene, questa importanza di esserci, di essere lì, insomma, per chi fa l'inviato o l'inviata, direi che è fondamentale ed è anche imprescindibile per chi fa il giornalista e per chi è lì per appunto raccontare, per testimoniare. Il Medio Oriente è una polveriera, è una frase fatta probabilmente, un luogo comune che però, ahi noi, sempre più si sta convertendo in realtà, soprattutto negli ultimi anni. È davvero così, Naima? La parola a te, che il Medio Oriente lo conosci bene.
3: Ma io vorrei dirti no, non è vero che una polveriera, domani tutto si risolverà o piano piano le cose si risolveranno, la verità è che non è così. Io credo che nessuna delle persone che ci vive abbia memoria di un periodo veramente di fiducia o di snodo, diciamo. Nessuno di loro pensa veramente che i loro drammi finiranno. È una terra talmente straziata da conflitti da talmente tanto tempo che non ci credono più, purtroppo neanche loro. Non c'è questa speranza di cui tu parlavi. È come se aspettassero piano piano la fine, cercando di parare i colpi come possono, un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però senza veramente crederci. Ecco, loro non hanno né fiducia, diciamo, né nei loro leader di poter appunto risolvere la situazione, né nella comunità internazionale, questo anche va detto.
2: Rassegnazione, sfiducia sono due parole che oggi prevalgono addirittura sulla paura, sul timore della quotidianità.
3: Ma io penso di sì, perché poi, diciamo, vivendo così tanto tempo in una situazione di questo tipo, il livello di sopportazione della paura si alza molto. Non hanno una soglia del dolore come la nostra, è molto più alta.
2: Allora, io come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione, che sia Controcorrente, che sia Mille Voci, 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti e vocali, eventualmente anche le telefonate sono benvenute allo 08 48 03 08 08. Con noi appunto c'è Naima Chicherio, che è nostra collega della redazione Esteri, che segue per la RSI il Medio Oriente. Ma prima di seguire il Medio Oriente, Naima ha fatto altro, insomma, ha studiato ed è diventata giornalista quando? Ripercorriamo un po' la tua carriera.
3: Partiamo da lontano.
2: Da lontano, dai.
3: No, allora io, contrariamente a molti miei colleghi, non avevo il sogno di diventare giornalista quando ero piccola e non ho fatto niente per diventare giornalista. In realtà, io ho fatto l'università, ho studiato storia moderna, poi medievale moderna, quindi neanche storia contemporanea. Però diciamo che per una serie di coincidenze, fortune e occasioni sono arrivata qua. Per la verità, appunto, io studiavo, mi piacevano un po' gli eretici e i fanatici, per cui diciamo che mi ero scelta dei corsi piuttosto nell'ambito della storia della Chiesa, della teologia, e mi piaceva molto, ecco, devo dire, mi sono divertita per anni, però poi passando tante ore in biblioteca a leggere cose pesantissime, raccolte di sermoni di 800 pagine, mi è venuta l'esigenza un po' di fare altro, e avevo appunto trovato un'agenzia che produceva documentari sui cristiani in Medio Oriente, e io avevo proposto di fare appunto un po' di background storico, cartografie. Mai pensavo che avrebbe funzionato, invece ha funzionato, e è iniziato un po' così, ecco, con la documentaristica.
2: E poi,
3: ecco, diciamo che il mio premio un paio di volte per appunto aver fatto queste ricerche, aver disegnato un itinerario possibile per appunto riprendere questi documentari, sono stata invitata a seguire i lavori sul terreno, per cui ho fatto un primo viaggio in Egitto, poi sono stata in appunto Israele e Palestina, ho messo un piedino dentro la striscia di Gaza per una missione Lampo, e non lo so, questa terra mi ha parlato poi in qualche modo, e voilà. Poi appunto io ho lasciato l'università, ho insegnato un anno, e a un certo punto avevo l'impressione di non fare più molto per me, mi sono iscritta al corso di giornalismo, è andata bene, poi la RSI mi ha chiamata. Ecco.
2: E dal 2013 sei qui con noi?
3: Ho fatto il praticantato nel 2013, sì.
2: Allora, va detto che il Medio Oriente, tra l'altro, è una zona, vi sono territori splendidi sul piano paesaggistico, sul piano dei colori, dei profumi, delle sensazioni puramente visive.
3: Ma sì, cioè, è vero che appunto il colore è un...
2: Ti cattura, ti attira, ti prende.
3: Ti strega assolutamente. È anche, diciamo che ti obbliga anche in qualche modo a ripiegarti in una dimensione più interiore in qualche modo, per cui sicuramente ha un effetto anche più introspettivo, ecco, e questo favorisce anche poi il dialogo con le persone, benché abbiano una cultura molto diversa dalla nostra, delle abitudini, anche un modo di parlare, di rivolgersi, di approcciarsi alle persone, però ecco, il contesto sicuramente aiuta a inserirsi.
2: All'empatia,
3: poi,
2: al parlare, all'avvicinarsi, al rapporto, alla relazione umana. Il tuo nome è Naima? Probabilmente molti se lo sono chiesti,
3: sì,
2: o se lo
3: sempre.
2: Chiedono,
3: allora,
2: sentendo il tuo nome.
3: È la domanda rompighiaccio, ecco. Allora, il nome l'ha scelto la mia mamma. Io ho due sorelle, si chiamano Monica e Barbara. Alla terza aveva bisogno di un tocco di originalità e aveva un'amica che appunto faceva un viaggio in India e aveva chiesto di portare qualche nome. Siamo stati convinti che fosse indiano per tanto tempo, poi sono andata a Parigi a studiare, appunto c'è una comunità araba molto grande, mi ha detto no, non hai capito niente, questo nome arabo, ed è un nome arabo, è così, l'ha scelto lei, io l'ho torturata per tutta la mia infanzia perché non lo capiva nessuno, non lo memorizzavano, dovevo ripeterlo mille volte, ero una bambina timida, e poi invece in realtà mi ha portato molta fortuna.
2: Soprattutto ti ha aiutato?
3: Sì.
2: Nei
3: sì,
2: rapporti con le persone, con la gente?
3: Ma in Medio Oriente sì, qua no. Adesso vabbè, ma normale,
2: ci siamo abituati.
3: È vero che magari il nome ti rende un po', cioè, diverso e particolare rispetto agli altri, se, soprattutto appunto quando ero piccola io non c'erano molti nomi esotici, diciamo. In Medio Oriente sicuramente aiuta, appunto, a una domanda rompighiaccio, e poi è vero che spesso le persone che hai di fronte, ritrovando un po' di loro in te, che poi appunto è solo un semplice nome, contiene una storia, e per alcuni di loro è stata anche una, diciamo, non è stato un caso, c'è qualcuno che mi ha detto pensaci, se ti chiami così forse vuol dire qualcosa, e ci sono stati degli inviti a una conversione anche, cosa che direi non è il caso.
2: Non sei entrata in materia?
3: No, non sono entrata in materia, ho ringraziato e sorriso, ecco, però diciamo che quando loro vedono qualcosa in te magari sono più propensi anche a raccontarti qualcosa di loro, spesso appunto le storie che ti devono consegnare sono drammatiche, per cui non accendi il microfono sperando e pretendendo che loro si aprano a te con tutti i loro drammi e con tutte le loro difficoltà.
2: Anche perché il momento che tu accendi il microfono significa già instaurare qualcosa che va oltre la chiacchierata informale, significa entrare nella vita di altre persone. Allora, io ho detto nella mia introduzione, Naima, che tu il Medio Oriente, perché ci vai, ci sei stata, lo hai detto più volte, lo conosci bene. Noi invece da qui lo conosciamo bene, secondo te?
3: Una domanda da $1 milione, non lo so. Devo dire che io ho un entourage che segue molto l'attualità, ecco, però non so quanto sia rappresentativo della popolazione. È vero che ogni tanto è chiaro che quello è un po' il nostro feedback quando leggi un po' i commenti post sui social media, ti dici che mancano comunque dei pezzi, no? Perché c'è sempre questa tendenza proprio a volersi schierare al 100%. Da una parte piuttosto che dall'altra, non esistono più le sfumature, non lo so, poi sono stata anche molto sorpresa
2: scusa, queste bolle anche soprattutto nei social media che tendono a subito schierarsi
3: per una parte
2: o per l'altra, e quindi spesso non hai più gli occhi per guardare le cose con quell'oggettività che occorre, che ci vuole, che insomma è fondamentale.
3: Sì, penso di sì, ma poi cioè, credo che si debba perdonare anche e capire l'emotività che c'è dietro. A volte a tutti noi è capitato di avere un'emozione che razionalizzandola potevi smontarla molto facilmente, però non riesci comunque ad andare contro un sentimento. Anche questo è una presa di posizione, ecco.
2: Certo, il dover quasi subito prendere posizione. Certo, poi giustamente c'è l'emotività in ogni persona, c'è l'emozione, c'è quanto vediamo, quanto sentiamo, quanto leggiamo, quanto ci arriva dalla televisione, dalla radio, insomma, i racconti.
3: Ecco, diciamo che se ci sono delle lacune è una responsabilità nostra, perché abbiamo a disposizione veramente tutte le informazioni.
2: Vi sono poi spesso molti pregiudizi, vi è una propaganda, che è una propaganda molto forte, che spesso...
3: Ne siamo tutti vittima, ecco, comunque.
2: Siamo tutti un po' vittime di questa propaganda, che spesso però viene fatta da chi ha più mezzi, più soldi, più potere.
3: Io credo che ci provino tutti comunque, però sì, forse chi ha più potere, più mezzi di diffusione sicuramente può alimentare una propaganda più efficace, questo sì, ma abbiamo anche gli strumenti per difenderci comunque.
2: Certo, abbiamo, soprattutto possiamo anche scegliere chi, cosa, come e perché leggere, perché sentire, perché vedere un certo servizio, un certo approfondimento, perché magari avere uno spirito critico maggiore verso un altro tipo di prodotti giornalistici o di prodotti, diciamo così, di divulgazione. Naima, facciamo un passo indietro, perché mi interessa molto capire anche la tua vita pratica, concreta. Allora, cosa succede quando tu parti e soprattutto prima di partire? Proprio la vita a livello di redazione, tu proponi, vado, come mi muovo, penso di andare lì, penso di raccontare quella cosa là.
3: Allora, quando io presento una proposta appunto per una trasferta, di solito ci sono tutta una serie di tematiche che io spiego, in cui appunto magari inizio a proporre anche quali potrebbero essere eventualmente le vie per svolgere i temi. Io non dico vado a incontrare questa persona o quell'altra, è sempre il tema che domina. Di solito diciamo che quasi ogni trasferta che ho proposto poi è andata in porto, ci sono gli aggiustamenti temporali da fare, ovviamente ci sono delle esigenze anche di redazione per cui dobbiamo avere i numeri che mi permettano di essere liberata, si definisce una durata e poi inizia una preparazione. Sì, è un po' una cartografia, diciamo, del viaggio che si farà, un po' i ritmi, cerco magari di precontattare delle persone, questo, ecco, poi tante cose avvengono sul posto, tante volte io avevo un'idea che è totalmente crollata, spesso e volentieri quando è crollata mi è arrivato di meglio. E poi c'è ovviamente una preparazione a livello di sicurezza, ecco. Noi già, questo secondo me è un tema che non sottolineiamo abbastanza, però non è che ci improvvisiamo dall'oggi al domani giornalisti
2: inviati sui fronti caldi,
3: assolutamente abbiamo una preparazione, la mia
2: in tutti i sensi,
3: assolutamente. La RSI mi ha fatto fare un corso con degli ex militari britannici che hanno passato tutta la loro vita sui fronti di guerra, e tutti i miei colleghi hanno fatto questo corso, per cui sappiamo cosa dobbiamo fare in queste situazioni, come proteggerci, come soccorrere un ferito, una persona che si è presa un proiettile qui o là. Abbiamo un kit di pronto soccorso fantastico che non ha niente da invidiare a quello di un soldato, ecco. Sappiamo cosa dobbiamo fare se siamo in un territorio dove ci sono le mine, per esempio, sappiamo cosa fare se siamo in un paese dove magari c'è più rischio di rapimenti, cosa fare, come reagire. Quindi siamo preparati, abbiamo anche degli strumenti utili, abbiamo delle applicazioni che a seconda del paese, diciamo, ci segnalano se ci sono bombardamenti, sparatorie, tentati rapimenti, cecchini, tutte queste cose. E poi ognuno cerca di costruirsi una rete in modo da abbassare, diciamo, i rischi. Io per esempio ho due persone di riferimento, una

0: ti riguarda, ma per quanto anche ci riguarda e per quanto riguarda anche il nostro pubblico, è, credo, una fortuna, un valore aggiunto poter essere su certi fronti, poter andare. E noi come RSI abbiamo la fortuna di avere Piero Grabeck, di avere Thomas Paggini, di avere Naima Kilcherio e anche altre colleghe e altri colleghi che ci sono, che ci vanno. E questo credo che è nostro dovere come servizio pubblico, ma soprattutto è qualcosa di unico, è un valore veramente aggiunto che diamo al nostro pubblico.
1: Ma assolutamente, io...
0: E spesso lo dimentichiamo, eh?
1: Lo dimentichiamo, allora noi inviati no, perché abbiamo comunque...
0: Però spesso nel paese non si capisce l'importanza di voi che andate.
1: È determinante, difatti. Andare sul posto è determinante. Tu puoi leggere 800 libri sul conflitto israelo-palestinese, però se non vai più di una volta e non giri in lungo e largo quei territori parlando con il maggior numero di persone possibile, poi appunto i politici no, i politici quelli parlano attraverso i...
0: Non c'è bisogno.
1: Gli statement pubblici, però ecco la gente proprio di tutti i livelli in... diciamo in tutte le situazioni, secondo me è fondamentale, ti porti dietro un bagaglio che, e poi ecco, aiuta anche noi a smontare i nostri pregiudizi, perché comunque siamo umani, non arriviamo con come dei fogli bianchi su cui le persone che incontriamo scrivono quello che vogliono, è chiaro.
0: Ed è sempre fondamentale, lo abbiamo imparato, insomma, noi giornalisti che abbiamo fatto una certa scuola, da noi si faceva, ai miei tempi, la radio delle regioni, si andava nelle valli, nelle montagne, in Ticino, nella Svizzera italiana, si andava già anche all'estero, per carità, però il fatto di avere anche delle persone, dei colleghi, delle colleghe che possono andare, che vanno, questo davvero è qualcosa di estremamente importante e di grande valore. Allora, chi va? Chi va è un incosciente, chi va è una persona coraggiosa, chi va ha una marcia in più, chi va ha un senso del dovere molto spiccato?
1: Può essere tutte queste cose, o una sola di queste cose, o tutte insieme anche. Non lo so, puoi farlo da incosciente se vuoi. Ci sono dei giornalisti, secondo me, che sono molto, molto più Rambo che giornalisti, ecco, e si assumono dei rischi che io francamente non mi assumerei.
0: Tu sei più attenta.
1: Ma sono più attenta,
0: più prudente.
1: Cerco di comunque fare tutte le mie verifiche. Cioè, mi è capitato di dire, ecco, lì no, non vado. Mi è capitato anche di essere in un posto e di dire adesso ce ne andiamo perché non è il caso di rimanere qui. Questo sicuramente. Incosciente, non lo so, devi comunque. Cioè, non è una cosa che fai a cuore leggero. Io ho le mie ansie prima di partire, comunque.
0: E i tuoi dubbi?
1: Ma sì, ho le mie ansie, le mie paure, i miei dubbi. Poi è vero che c'è una sorta di magia che succede, che appena tu atterri e sei lì, tutte le ansie che hai avuto magari per una settimana prima di partire o che ti hanno tolto il sonno l'ultima notte se ne vanno magicamente e sai che cosa devi fare. Però è anche perché ti sei preparato. Questo sì, è un po' di coraggio lo devi avere, sì, questo sì.
0: È vero che ti puoi preparare, è vero che ti puoi, sì, certo, ti puoi preparare, ma soprattutto puoi entrare già nell'ottica di quello che farai, di chi vedrai e di chi poi incontrerai, però poi, lo abbiamo detto
1: tutto
0: prima,
1: tutto
0: può capitare, anche perché a proposito di sicurezza tu hai detto io sono equipaggiata. Però spesso tu sei equipaggiata, però magari chi manda una bomba o chi fa cadere una bomba non cerca te, ma cerca la macchina davanti a te. E se tu sei troppo vicina alla macchina che sta davanti o dietro di te...
1: Può capitare, sì. Ma è vero, può capitare anche te. Questa la famosa cosa che si dice, che si stacchi un pezzo di cornicione e ti prende in testa.
0: Cioè... Ecco, però questa eventualità...
1: Il fatto di essere
0: comunque in un territorio dove i rischi sono maggiori rispetto se tu stessi girando per Lugano, per Bellinzona, per Locarno. Questo va detto a livello proprio di rischio, di potenzialità di rischio.
1: Te li devi assumere, questo sì. Te li devi assumere e deve valerne la pena. Se ti fai eccessivamente violenza per raggiungere una meta, c'è qualcosa che non funziona, comunque non si dovrebbe.
0: Sei consapevole?
1: Sono consapevole.
0: Al momento,
1: certo,
0: che parti, e quando parti poi non hai più... Nessuna paura? Nessun timore? Vai convinta di quello che stai facendo oppure ti dici ma chi me lo fa fare?
1: Potrei
0: stare in redazione davanti a un computer?
1: No, quello non me lo sono mai detto, ecco, quello no. Allora, c'è anche che è importantissimo è il ruolo dei collaboratori sul posto. E anche loro sono un'antenna, sono quelli che conoscono il territorio meglio di tutti, ecco, per cui ci si affida un po' anche
0: a chi è lì.
1: Anche a loro, chiaramente non vai come

0: consegnassi a un operatore turistico che decide di farti fare l'esperienza migliore, ecco, ma ti assumi un rischio sicuramente, sei verifichi con i tuoi superiori, con i tuoi contatti, quello, e poi è chiaro, comunque...
1: Abbiamo detto, ci sono inviati Rambo, quelli che vogliono spaccare il mondo e che...
0: Purtroppo sì.
1: Però ci sono anche inviati, me lo dicevi ieri quando ci siamo incontrati, abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata di oltre un'ora, che ci sono anche inviati o inviate che vivono il mestiere dell'inviato nella loro stanza d'albergo.
0: ci sono anche loro. Adesso non è che andiamo tutti nello stesso albergo, però capita,
1: però c'è
0: ogni
1: chi,
0: tanto,
1: ecco,
0: che appunto
1: chi cammina poco sul territorio,
0: sì.
1: chi è lì
0: e magari
1: guarda, aspetta,
0: magari hanno dei ritmi di produzione anche diversi, non lo so, però sì, ci sono quelli che cercano di diventare la storia, che appunto anche questa è una cosa che bisognerebbe evitare, e ci sono quelli un po' più sedentari. Poi ci sono anche dei giornalisti che hanno delle limitazioni, io non pensavo, però per esempio a Tel Aviv mi ricordo che parlavo con una giornalista, le raccontavo quello che avrei fatto nei giorni seguenti, e lei mi diceva: ma sei fortunatissima, io queste cose non le posso fare, perché avevano comunque una linea, la sua testata aveva una linea e tutta una parte di temi non, cioè l'affrontava ma in un modo diverso, ecco. Mentre diciamo io sinceramente limitazioni o costrizioni non ne ho mai avuto, cioè sempre piena libertà
1: di girare dove vuoi,
0: dove è pertinente andare,
1: dappertutto, sì. Quasi dappertutto in Medio Oriente, a parte purtroppo a Gaza non si può entrare.
0: No, io ci sono stata appunto solo una volta nel 2009, mi aveva molto impressionato
1: e poi più
0: perché vabbè, la mia vita aveva degli altri ritmi, e poi ecco, diciamo che anche noi crediamo molto a queste trasferte, però quello che ha cambiato un po' tutto è stata la guerra in Ucraina. Con la guerra in Ucraina hanno iniziato a partire tutti, non c'è mai stato un conflitto che era così tanto seguito, con così tanti giornalisti sul posto come quello ucraino, e lì le cose sono cambiate, adesso è diventato più normale.
1: Più normale andare, è vero, sì. Che con l'Ucraina c'è stato, sì, anche un grande...
0: È cambiato il giornalismo.
1: Un grande coinvolgimento da parte dell'Europa.
0: Certo, assolutamente.
1: E un grande interesse maggiore rispetto a quello che si può vedere oggi in Medio Oriente, per il Medio Oriente.
0: Non sono così d'accordo.
1: Non sei così d'accordo?
0: No, secondo me lo seguiamo bene, siamo molto attaccati.
1: Non siamo più distaccati?
0: Ma emotivamente
1: forse rispetto a quello che lo siamo stati quando è iniziato, insomma, quando la Russia ha invaso l'Ucraina.
0: Non so se posso dire che i giornalisti sono meno attaccati al tema. Posso dire che magari, cioè, se guardiamo appunto i provvedimenti che sono stati presi a livello europeo, a livello di Commissione europea per l'Ucraina, e quelli che non sono stati presi in Medio Oriente, allora sì, si può dire che siamo un po' più staccati. Ma loro stessi, proprio in Medio Oriente, dicono che noi abbiamo un doppio standard. Questo è un rimprovero che ci fanno costantemente.
1: Sempre. Tra l'altro, sì. Loro sono informatissimi.
0: In
1: Medio Oriente,
0: sì.
1: Sanno tutto. Addirittura mi dicevi ieri anche tutto quello che fa o non fa la Svizzera.
0: Assolutamente, sì, se domani il Consiglio federale discute di qualcosa, loro lo sanno immediatamente, lo sanno subito.
1: Come
0: è tipico.
1: Come fanno a saperlo e perché si interessano così tanto?
0: Ma io non lo so, cioè mi sono chiesta, forse è una domanda che avrei dovuto fare, però mi ricordo sono rimasta impressionata, ero in una grotta di Mashaf Eryatta, quindi un posto disperso in Cisgiordania, costantemente attaccato dai coloni. Ero andata a vedere questa comunità, cioè è gente, la loro preoccupazione sono le capre, riportare le capre al sicuro la sera, fare in modo che appunto non gliele uccidano e non gliele sequestrino, perché appunto succedono queste cose, diciamo il loro ritmo quotidiano è quello dei pastori. Ed eravamo in questa grotta dove si ritrovano gli uomini per prendere le decisioni, eccetera, e loro sapevano esattamente quando la Svizzera ha sospeso gli aiuti all'UNRWA, all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Io mi dicevo, ma tra tutte le cose, però si informano.
1: E la reazione
0: tantissimo.
1: Loro di fronte a una giornalista svizzera?
0: Ma allora, molta, cioè di curiosità, io sono sempre stata accolta benissimo da una parte, dall'altra e altrove, devo dire, ma di molta curiosità anche, molta apertura.
1: Perché la Svizzera ha sospeso?
0: Ah,
1: i fondi, i contributi.
0: Ma delusione, ecco, delusione, sì, delusione, non rabbia, no, però delusione tanta, io ne ho vista tanta appunto sul volto di questa persona che mi diceva, poi lui non era neanche una domanda, cioè, però la Svizzera ha fatto questo, sì, è vero.
1: Però è incredibile quanto siano informati, quanto vogliano sapere, quanto vogliano insomma essere aggiornati su quanto l'Europa, su quanto gli stati insomma fanno o non fanno, dicono o non dicono. Naima, abbiamo detto la tua vita anche spesso in Medio Oriente con queste tue trasferte di lavoro. Quando parti, suppongo che chiami, telefoni o vedi tua mamma e dici: io domani vado.
0: E lei la prima cosa che dice è: no!
1: Eh beh,
0: sistematicamente.
1: Il rapporto Naima-mamma.
0: Ma allora mia mamma è bravissima, nel senso che sicuramente, cioè, a me dispiace, devo dire che appunto la cosa che mi dispiace di più quando parto è darle questo dolore, ecco, perché so che lei è in ansia, so che lei guarda WhatsApp per vedere quando è stata l'ultima volta in cui mi sono connessa, so che appunto fa fatica a non mandarmi magari un messaggino perché non vuole disturbarmi, però vorrebbe sentire, quindi diciamo che si gestisce in un modo eroico e, però ecco, cioè, lei lo sa che comunque è il mio lavoro e che trago molta soddisfazione da questo e appunto cerca di, ma adesso boh, penso che metabolizzi un po' meglio, però ecco, è anche vero che io glielo dico sempre un po' all'ultimo momento, così non sta in ansia,
1: non
0: troppo,
1: sta in ansia troppo prima. Sì. E troppo presto.
0: Ecco, quello che non le piace è quando le dico: guarda che ho allungato ancora un po', sto qua 3 giorni in più, perché lei magari dice: ecco, adesso dopodomani torna. E
1: io dico: sto qui ancora 1 settimana, 2 settimane. Vecchio.
0: Quello forse appunto lo incassa meno bene.
1: Un'umana ansia, ecco, direi, una preoccupazione che è assolutamente legittima e molto molto giustificata. Naima, passiamo in rassegna ai vari stati, va bene? Così
0: sì.
1: mi racconti un po'. Partiamo dalla Siria.
0: Possiamo partire dalla Siria, se cosa vuoi sapere.
1: La gente in Siria?
0: Dipende un po' con chi hai a che fare, perché anche la Siria ha una geologia culturale molto complessa comunque, per cui diciamo che se parli con le minoranze sicuramente quello che viene fuori è la paura, anche appunto le misure di ritorsione che sono state prese contro di loro. Noi sappiamo che
1: tra l'altro, ecco, è trascorso oltre 1 anno e mezzo, dalla sì. caduta del regime del dittatore Bashar al-Assad.
0: Bisognerebbe anche tornarci.
1: Ecco, 1 anno e mezzo.
0: Sì.
1: Prima e dopo?
0: Prima, cioè, una dittatura ovviamente, quindi...
1: Dura.
0: Molto dura.
1: Molto dura.
0: Molto dura, con delle città che sono segnate per sempre anche da bombardamenti, assedi durissimi. E poi anche da appunto spaccature sociali molto profonde. Cioè, ecco, noi forse avevamo una visione un po' semplice della Siria prima della caduta di Bashar al-Assad, ma anche loro stessi all'interno, diciamo che semplificano molto. Bashar al-Assad è alawita, la maggior parte dei membri dell'esercito erano alawiti. Quando è caduto il regime ovviamente ci sono state tutta una serie di misure di ritorsione, però andando a guardare poi le loro storie, le storie degli alawiti che sono stati costretti magari ad arruolarsi. Io mi ricordo, avevo conosciuto un ragazzo a cui avevano bruciato la fattoria, così lui non avrebbe più avuto niente, non avrebbe più avuto un modo per sostentarsi, e si è arruolato forzatamente, però cioè non ha combattuto, diciamo che faceva sicurezza fuori da un istituto scolastico semplicemente, pure era anche lui uno dei bersagli di queste ritorsioni. Poi ecco, quando ci sono andata io c'erano comunque ancora, ce ne sono ancora di incognite, però c'erano molte incognite anche su questa classe dirigente, no? Sappiamo che comunque Ashara ha un passato jihadista, anche i suoi collaboratori
1: anche se in un servizio dicevi le priorità dell'amministrazione ad interim sono quelle di, citavi un portavoce, riempire il vuoto di potere in modo legittimo e legale.
0: Sì, ci stanno provando.
1: Così.
0: Ma ci stanno provando, però ecco, al-Shara ha a che fare comunque con decine di gruppi armati che sono confluiti nelle forze armate della Siria di oggi, per cui ogni tanto ci sono queste cose. A Homs l'altro giorno leggevo comunque il numero di morti appunto tra alawiti e minoranze, appunto soltanto in misura di ritorsione in questo 1 anno e mezzo erano oltre 300, comunque sono tante, per cui questi conflitti interni non
1: resistono ed esistono ancora,
0: ma anche
1: se si vuole mantenere la pace civile, si diceva nel servizio appunto che tu hai fatto tempo fa, cercando la giustizia di transizione e prevenendo attacchi di vendetta, però poi la realtà
0: No, la realtà
1: è diversa.
0: Non ce la fanno, no.
1: Non ce la fanno proprio. E quindi è una Siria, anche la nuova Siria, sospesa sempre tra speranze e paure, insomma, di conflitti, di momenti comunque di guerra, di vendette tra vari gruppi. È sempre la religione la causa scatenante.
0: Ma spesso sì.
1: Di questi conflitti.
0: Ma sì, è un
1: adesso
0: po'
1: abbiamo parlato
0: che...
1: della Siria, ma allargando il discorso.
0: Ma penso di sì. Penso che abbia una componente molto, molto importante.
1: Una percentuale importante.
0: Ma sì, ma non lo so, cioè il conflitto israelo-palestinese è un conflitto nazionalista, prima di tutto, però poi ci sono state degli episodi in questi oltre 100 anni che hanno fatto sì che perdesse anche un po' questo carattere nazionalista per assumere anche, magari non a 360 gradi, ma comunque anche una connotazione religiosa sicuramente.
1: E la gente con la quale parli è consapevole di questo? Riesce a scindere l'aspetto religioso da un aspetto molto più realistico, oggettivo, scevro di ogni possibile condizionamento o pregiudizio religioso?
0: Ma non so, dipende anche lì.
1: Oppure le due
0: parla.
1: Strade spesso si mischiano, i due ambiti?
0: Non posso generalizzare, devo dire. C'è chi l'affronta in un modo, c'è chi l'affronta in un'altra, ma anche loro, cioè, magari appunto sembra... per chi non conosce questi posti sembra così strano, però ci sono anche lì delle persone che sì, credono in Dio, ma assolutamente non, cioè non è una cosa che condiziona più di tanto.
1: Non fanatiche,
0: loro,
1: non integraliste.
0: No, cioè magari non sono praticanti come posso essere credente io e non praticante, ecco.
1: Naima Kikerio, il Libano. Il 28 giugno del 2024 tu intitolavi un tuo servizio Il Libano o Libano, la miccia che potrebbe far scoppiare la prossima guerra.
0: Era un
1: Ed
0: podcast
1: eccoci.
0: Questo.
1: Era un
0: sì,
1: podcast.
0: Sì,
1: sì, sì, tu comunque Veronica Lippi, la nostra collega, realizzate spesso dei podcast, tu sei ospite, porti voci, porti suoni, si parlava già della prossima guerra che è arrivata.
0: È arrivata, sì, non so quando se ne andrà, ma è arrivata, ecco, mi ha sorpreso, diciamo, non pensavo che avrebbe assunto delle dimensioni così monstre, pensavo che sarebbe rimasto un conflitto, diciamo, piuttosto confinato nel sud del paese, non mi sarei mai aspettata ad aprile di vedere Beirut bombardata, poi ecco, diciamo, posso dire che ho anche un attaccamento personale abbastanza forte con questa città.
1: Tra l'altro il Libano è bellissimo come posto, come luogo, come
0: veramente
1: stato,
0: bello, molto, molto diverso,
1: è molto diverso,
0: ha dei paesaggi molto diversi l'uni dagli altri, ha dei monasteri antichi bellissimi, poi appunto anche lì a livello di
1: dei colori, dei paesaggi, di anche le stesse persone, mi dicevi non sono persone facili.
0: I libanesi sono tosti, trovo. Sì, cioè mi piacciono molto, devo dire, però sono tosti, ecco, sono molto diversi da un palestinese, per esempio, ecco, sì, o da anche dai siriani che ho incontrato, hanno molta personalità, che non è un male.
1: Il Libano, Naima Kikerio e Hezbollah, questo movimento sciita.
0: Cosa vuoi sapere? è abbastanza impressionante, ecco, la Dahie.
1: È impressionante, è davvero impressionante?
0: Ma sì, può esserlo a tratti. Adesso io sto pensando a una scena in particolare che avevo trovato.
1: E tu hai visto, hai parlato, hai cercato di capire.
0: Io nella Dahia
1: anche le dinamiche interne, certo.
0: Parecchio tempo, è un'enclave iraniana, ecco, a tratti. Cioè, io appunto avevo avuto la fortuna di... ma fortuna non perché appunto volessi captare particolarmente i messaggi che diffondeva, però vedere un po' come... quali erano le reazioni della popolazione di fronte a questo. Ero andata ad assistere a uno dei discorsi di Hassan Nasrallah, forse un paio di mesi prima che venisse ucciso. Era chiaramente un messaggio preregistrato, perché lui in pubblico appariva col contagocce e poi, ecco, quando aveva gli scudi umani, ovviamente, quindi quando c'era una folla molto importante, e vedere appunto le persone che confluivano verso questo centro per andare a sentire il suo discorso, vestiti di nero, le donne tutte coperte, le misure di sicurezza pazzesche, poi il culto della persona, il delirio collettivo, è stata sicuramente un'esperienza interessante. Detto questo, non è la maggioranza della popolazione in Libano, ecco.
1: È più facile intervistare, avvicinare, parlare con le donne o con gli uomini in Libano?
0: Ma con entrambi, devo dire. Non,
1: non ci sono differenze particolari?
0: No.
1: E il loro approccio?
0: Ma un approccio molto naturale, ecco, diciamo, non controllato, non si fanno grandi problemi ad esprimere la loro opinione, il loro punto di vista, a giustificare anche le loro prese di posizione, o anche a raccontare appunto le difficoltà quotidiane, per cui però ecco sì, anche lì magari bisogna fare a seconda appunto della persona, del periodo che con cui si parla con lei, bisogna un po' cercare di capire quanto quello che dice corrisponde al vero e quanto è influenzato comunque da una certa propaganda, ecco. Quando ti dicono noi vinceremo sicuramente, ecco, questo è l'esempio più banale, ti dici magari no.
1: Forse è dura.
0: Magari no.
1: Naima, io penso che quando sei in certi stati, in certe nazioni, penso alla Cisgiordania, penso al Libano, è inevitabile mettersi nei panni di chi vive delle situazioni dalla parte o dell'abitante di uno stato di serie B, di serie C, o dalla parte del più debole. Cioè, il fatto che tu apri un microfono, hai fatto anche qualcosa per la tele, hai registrato delle immagini.
0: Ultimamente sì, qualcosa.
1: Ecco,
0: sì.
1: Quindi immagini, video, foto, voci, il microfono lo apri, tu dici io sto parlando con qualcuno che comunque è in una situazione oggettivamente di difficoltà rispetto ad altri, è il più debole in questo momento. Allora il giornalista, la giornalista, l'inviato, come fa poi a riportare in modo il più possibile oggettivo i fatti?
0: Ma allora secondo me il giornalista, cioè se vuoi fare l'inviato, devi avere comunque un grado di empatia, nel senso che non puoi affrontare la cosa senza empatia, non puoi pretendere appunto che una persona ti parli, ti consegni la sua vita, magari i suoi segreti o i suoi drammi
1: e dire bene grazie,
0: ciao,
1: alla prossima,
0: oppure dimmelo subito, te lo chiedo perché, e me lo dici in 5 minuti perché ho fretta, devo andare a raccogliere un'altra intervista. Non funziona così, non funziona così. Poi cioè è giusto anche dargli, ecco, qualcosa di tuo, no?
1: Di tuo, ma l'empatia significa anche mettersi nei panni degli altri. E tu senti storie, non barzellette, senti storie di tragedie, di drammi, di morti, di cose inenarrabili, insomma, che noi poi vediamo, che noi poi leggiamo o sentiamo.
0: Allora, secondo me l'empatia è dovuta. Avere empatia per un fronte non ti impedisce di avere empatia anche per l'altro fronte, quello che per loro rappresenta un nemico a volte, ecco, questo sì. È chiaro che poi devi tradurre tutte queste emozioni per appunto darle, devi diciamo editare, no? Tu devi fare un montaggio poi alla fine e restituire queste voci al pubblico di Rete 1. E spesso la mia scelta è quella di far precedere l'intervista, il reportage, da un'analisi più che contestualizza, diciamo,
1: più geopolitica.
0: Sì, più geopolitica, oppure appunto un'istantanea del momento, e poi lasciar parlare loro, ecco. Per cui così, senza troppi giudizi, senza, restituendo un equilibrio poi, visto che comunque è dovuto, perché cioè io non posso dire alle persone cosa devono pensare, devo dare gli strumenti per potersi fare un'idea, magari domani andrò a sentire l'altro fronte, l'approccio sarà lo stesso, l'equilibrio si restituisce anche tra edizione e edizione, ecco, tra missione e missione. A volte invece all'interno di una puntata si riesce.
1: Certo, una parola è un concetto fondamentale, l'equilibrio per noi, questo vale sempre, però spesso credo che poi la vera empatia ti porta anche inevitabilmente a dare le tue valutazioni, i tuoi giudizi.
0: Sì, ma non è necessario.
1: Perché l'empatia poi tu la interiorizzi, e quindi inevitabilmente dai una visione che è tua, che è soggettiva di quello che ti hanno raccontato le persone.
0: Ma certo, questo assolutamente non è un male, però il fatto di appunto avere un'empatia nei confronti di una persona o di una popolazione, di un villaggio, non implica automaticamente che io poi mi metta a fare l'arbitro. Non è questo il mio scopo, anzi questo è forse una cosa che dovrei assolutamente evitare.
1: E si riesce sempre,
0: secondo me, sì,
1: evitare di fare l'arbitro, il giudice.
0: Ma arriva anche un certo momento in cui tu ti devi disfare di questa empatia, magari anche appunto della tristezza che hai provato, che
1: te
0: ti
1: la
0: sei
1: fai
0: portato
1: scivolare,
0: con... sì,
1: te la fai scivolare, come
0: devi,
1: si usa
0: per
1: dire.
0: Forza, ma devi per forza, magari anche soltanto per una fase, però quando arrivi appunto alla descrizione dei fatti e alla spiegazione di appunto quello che hai visto, quello che hai vissuto, devi fare un passo indietro. Ma devi fare un passo indietro anche un po' per preservarti, perché se accumuli, se mantieni tutto
1: più
0: il dolore accumulato in queste zone, non ce la fai più.
1: Allora, Naima, arrivano molti complimenti da parte del nostro pubblico a te questa mattina dedicata a questi temi internazionali così forti, così emozionanti, con Naima Kikerio ospite, tanta roba, emozioni forti e incontenibili, ci scrive Davide, grazie per il vostro lavoro, grazie Naima per il tuo coraggio e il tuo metterti nei panni di chi soffre e trasmettere a noi la verità di quanto succede. Poi la parola verità, lasciamola lì insomma,
0: ci provi.
1: Poi grazie, Loredana scrive, per permetterci di conoscere meglio la persona Naima Kikerio, una giornalista che seguo con molto interesse. Grazie,
0: wow, grazie, sono sorpresa. Ma...
1: No, grazie in generale all'informazione RSI, continuate così. Ma ho voluto assolutamente invitare Naima Kikerio perché la ritengo una bravissima collega, molto molto brava, molto coraggiosa, ma soprattutto molto profonda. E una persona con la quale davvero è bello parlare, ma soprattutto credo che sia bello per il pubblico ascoltarla, sentirla. E difatti qualcuno scrive: avere i nostri inviati è molto importante, avere dei nostri inviati per il servizio pubblico, il fatto che ci raccontano poi la loro esperienza diretta è una risorsa fondamentale per avere un'idea più reale di quanto succede sul posto. Un grande grazie a loro per il lavoro che fanno e i rischi che si assumono. Dai servizi della nostra giornalista si evince che Naima Kikerio è una gran bella persona di elevato spessore romano. Confermo.
0: Adesso piango, sì.
1: Confermo.
0: Ma non lo so, cioè ci proviamo, ecco.
1: Tu ci provi, ma credo che il pubblico apprezzi e ti ammiri. La Cisgiordania. Cosa rimane della Cisgiordania?
0: Macchioline. Tante macchioline, sempre più divise, sempre più spaccate, sempre più strozzate, in fondo, sì. E anche lì forse probabilmente stai pensando anche a un altro podcast che avevamo fatto sulla Cisgiordania prima che smetta di esistere,
1: prima che scompaia, ecco. Viaggio in Cisgiordania, sì. I villaggi palestinesi sono sempre più isolati dall'esercito israeliano
0: e dalle colonie che sorgono dappertutto, sì, ecco. Cioè attraversare da nord a sud della Cisgiordania significa metterci tantissimo tempo.
1: È grande due volte il Ticino, tra l'altro.
0: Sì, e ci sono tipo 800 checkpoint e sbarramenti in tutta la Cisgiordania, per cui è veramente un territorio difficile. Ecco, non fai un passo senza confrontarti con l'esercito, a volte è questione di un minuto, a volte di più.
1: Chi sta peggio oggi tra Gaza e la Cisgiordania?
0: Ma... a livello pratico sicuramente Gaza sta molto...
1: A livello umano proprio, a livello di condizioni estreme di vita, di sopravvivenza.
0: Gaza, esattamente, sì, però non è che la Cisgiordania se la passi meglio, ecco. Cioè comunque, ecco, lì paura sì, comunque tanta rassegnazione, però ecco la paura delle incursioni dell'esercito, comunque anche... appunto l'intervento dei coloni che...
1: Hai intervistato dei coloni?
0: Ho intervistato un colono in particolare che mi aveva abbastanza...
1: Disponibile?
0: Molto disponibile, non troppo aperto il dialogo, però comunque ecco educato, diciamo, non uno di quei coloni che poi alla fine ti tira anche a te una bastonata perché non sei uno di loro, no? Può capitare anche questo. Però ecco, lui aveva una visione del mondo totalmente impossibile da influenzare, ecco, era totalmente impermeabile a qualsiasi... Però vabbè, anche il mio scopo non era quello di convincerlo.
1: No, assolutamente. Però sentire, ecco, cioè... quel che potevi captare, capire, insomma, estrapolare. Hai detto, e lo abbiamo letto, 800 posti di blocco.
0: 800 posti di blocco e checkpoint e sbarramenti.
1: Ma che vita, sì. Che vita fanno?
0: Ma fanno una vita molto difficile. Ecco, io la cosa che mi aveva convinto, che mi aveva fatto venire voglia di andare a vedere la Cisgiordania era appunto un comunicato dell'ospedale della Sacra Famiglia a Betlemme, che è appunto il punto di riferimento per la maternità un po' in tutta la Cisgiordania, e appunto loro avevano lanciato l'allarme perché c'erano sempre più donne che partorivano ai checkpoint, proprio perché tu arrivi a un checkpoint, non è che sei sbarrato torni indietro, devi tornare indietro subito, perché se rimani imbottigliato rischi di farti la notte lì. Per cui ecco, questo problema era, c'era un'immagine che valeva più di mille parole, mi sono detta andiamo a vedere un po', e lì insomma avevo appunto ingaggiato un vero e proprio autista, un mago delle strade alternative, e l'abbiamo veramente fatta tutta. Proprio è stato un viaggio molto lungo e tosto.
1: Ma la gente comune in quei posti pensa che la loro vita comunque ha un destino che è un destino ineluttabile di fine.
0: Palestinesi sì. Sì, io ho
1: il loro futuro è quello, non ci credono più.
0: No, non ci credono più, ma è anche tanto tempo che aspettano che le cose cambino, non sono mai cambiate, anzi sono peggiorate poi talmente tanto che ti chiedi, no, ma se anche domani firmiamo la pace e diventiamo amici, come facciamo a ricostruire tutto questo? Come facciamo a riprenderci anche, diciamo, il territorio eroso in questi anni? Sì, io ecco, da parte loro ho visto tanta rassegnazione, qualcuno molto arrabbiato. E sì, nessuna fiducia, ecco, sul fatto che qualcuno interverrà per aiutarli.
1: Abbiamo detto che sono informati in generale questi popoli, questa nazione, queste nazioni sanno, conoscono, vedono, sentono, quindi i media arrivano.
0: Sì.
1: E soprattutto anche le posizioni, insomma, dei vari stati, dei vari capi di governo, dei vari ministri.
0: Tutti i paesi in guerra contano amici e nemici sempre, cioè sono molto ben in chiaro su questo. E la Svizzera magari se la può giocare. Ecco, io ricordo un uomo ad Ashkelon, che è appunto una città israeliana a nord della striscia di Gaza. Loro erano arrabbiatissimi perché hanno costruito una città turistica, diciamo, e i politici del appunto posta 7 ottobre, anziché costruire i bunker per la popolazione, che appunto era una delle città più esposte, diciamo che questi soldi si sono volatilizzati, per cui loro, che quando arrivava un missile di Hamas avevano qualcosa come 15 secondi per andare in un bunker che non esisteva, per cui se ne stavano lì a pregare Dio che non gli cadesse sulla testa. E mi ricordo questo uomo che guardava il mare, e io volevo fargli qualche domanda, mi ha chiesto subito da dove venivo, e gli ho detto io vengo dalla Svizzera, lui mi dice la Svizzera è pro-Palestina, io dico guardi, siamo tre regioni, abbiamo anche anime diverse, così, però ci sono
1: sensibilità diverse. Tra l'altro tu hai fatto anche un'intervista al capo dell'ufficio politico di Hamas in Libano,
0: Ahmed Abdel Hadi, sì.
1: Sì, detto in modo più esatto, il volto e la voce di Hamas. È stato facile intervistarlo?
0: Allora, cosa intendi? È stato facile combinare un'intervista?
1: Combinare un'intervista, organizzare un'intervista, e soprattutto anche ti ha posto delle condizioni? Ha voluto sapere le domande? Ha voluto sapere quello che gli avresti chiesto?
0: No, niente, non nessuna domanda era un problema per lui, ecco. L'intervista l'abbiamo chiesta 3 giorni dopo, avevamo il via libera, quindi è stato molto rapido e non è stato difficile, ma però avevo il contatto giusto. Non mi spiego ancora totalmente come ci siamo riusciti, però ecco, abbiamo avuto via libera, io sono partita appunto con il mio collega Mattia Capezzoli e poi abbiamo aspettato perché non avevamo un appuntamento preciso, non sapevamo dove, a che ora, per cui quando è arrivato l'ok poi appunto ci siamo trovati appunto questo appuntamento che ci avevano dato in questo palazzo, e a lui non interessava assolutamente che domande, non aveva paura delle risposte lui comunque.
1: E che idea ti sei fatta di loro?
0: Come organizzazione o come persone intendi?
1: Come persone e come organizzazione.
0: Mamma mia, che domanda scivolosissima che mi fai. No, come organizzazione, allora io la storia di Hamas la conosco abbastanza bene, ecco, da quando è nata l'organizzazione, ma c'è appunto anche quando e perché è stata creata dai Fratelli Musulmani, tutte le ragioni storiche. Ho molto ben presente anche tutte le opportunità mancate, perché comunque questa storia che nasce alla fine degli anni Ottanta fino ad oggi è fatta anche di opportunità totalmente perse che avrebbero potuto magari dare una direzione diversa a questo movimento, sì. E Hadi è, sai, noi quando pensiamo ad Hamas, magari appunto le persone che seguono di più l'attualità magari pensano a Yahya Sinwar, che appunto è stato ucciso nel 2024, oppure pensano a Khaled al-Haya, che è uno dei capi negoziatori di Hamas. La maggior parte delle persone, se chiude gli occhi, vede il combattente anonimo, no? Quindi con la bandana verde, il volto totalmente coperto, ma è veramente così Hamas? Cioè tu parli con un leader, è come averli sentiti tutti, dicono tutti la stessa, sono molto allineati, ne muore uno, ne arriva un altro, è per questo che parlavamo appunto di
1: pilota automatico.
0: Convinzione molto radicata, una struttura molto gerarchizzata, nessuno prende delle decisioni da sole e lui, posso dirti che mi hanno trattato bene, ecco, posso, questo non posso negarlo, ecco, mi hanno trattato molto bene, sono stati fini, gentili, educati, ecco, però rimane Hamas, ecco.
1: Naima, per quanto riguarda invece il diritto internazionale, gli accordi e tutti i trattati internazionali, per la gente comune, la gente che vive in questi stati, in questi fronti di guerra, è un tema o non è un tema?
0: Ma è un tema, assolutamente.
1: Pensando dell'esistenza, l'ONU, gli accordi.
0: Ma allora io vorrei andare in centro a Lugano e chiedere: ma la Convenzione di Ginevra, vedere un po'. Sicuramente tanta gente informata e il diritto internazionale è stato un tema molto presente negli ultimi anni, ma proprio perché è rimasto un po' sulla carta. In Medio Oriente conoscono tutti tutto benissimo, ti citano gli articoli.
1: Ecco, sanno che...
0: Assolutamente, sì. E loro ti dicono, però vedi, la Convenzione di Ginevra dice questo e quello, poi la pratica dice tutt'altro. Però sì, sono... Loro sono veramente, sono molto sul pezzo, ecco, conoscono tutto benissimo.
1: Tra l'altro sei stata anche in Israele.
0: Molte volte, sì.
1: E anche
0: lì sono sempre stata accolta molto bene, ho avuto anche in Israele, ho avuto i miei momenti comunque di commozione, di empatia.
1: Momenti
0: grandi,
1: forti,
0: sì,
1: anche a livello emotivo.
0: Ma certo.
1: E mi raccontavi di una ragazza che hai conosciuto?
0: Allora, sì, la sua storia mi era rimasta molto impressa.
1: Una storia particolare.
0: Una storia molto particolare, perché questa ragazza era stata accoltellata da... Lei è una colonna di una colonia di quelle che vota maggioranza Ben-Gvir e Smotrich, lei non credo. Anzi tenderei ad escluderlo, però diciamo, ecco, questa ragazza era stata accoltellata quando era incinta da un palestinese che si era infiltrato appunto in questo insediamento e lei, anziché detestare tutti i palestinesi, è diventata un'attivista, ecco, per la causa, per la soluzione a due stati, per la pace, per la conoscenza reciproca, e parlava appunto alle folle. Poi è arrivato il 7 ottobre, si è convertita di nuovo e le ha detto no, basta, cioè non è più possibile niente. Ed era una donna molto religiosa e quando è scoppiata la guerra, lei come ogni anno con la famiglia stava leggendo il Pentateuco e cercava le similitudini tra l'attualità e i testi biblici, arrivando alla conclusione che come Sodoma Gaza sarebbe stata distrutta, ma per volere divino, no? Per responsabilità loro, per cui c'è stata un po' questa deresponsabilizzazione dello Stato israeliano che mi aveva un po'...
1: E spesso la parola deresponsabilizzazione ritorna qua e là, insomma.
0: Sì, un pochino sì.
1: Nei vari conflitti.
0: Allora, ma chi ha un'interpretazione religiosa del conflitto, assolutamente sì.
1: Certo. C'è un'ultima considerazione che vorrei fare con te e condividere, quello che ci scrive Piero. Se ti sei mai chiesta magari un giorno di lasciare il giornalismo per iniziare una missione umanitaria.
0: Ma sì, perché no? Certo.
1: Cioè lasciare quello che stai facendo adesso e partire, ma a questo punto qui non più per raccontarci.
0: Non per fare l'inviata, sì, potrebbe succedere, però adesso voglio fare la giornalista ancora un po', ma potrebbe capitare, sì. Comunque.
1: E poi Piero scrive sempre, riesci ad essere abbastanza staccata da non voler essere, lui scrive, troppo coinvolta?
0: Ma allora io questa cosa del coinvolgimento, ecco, alcuni miei colleghi mi prendono in giro, io quando succede qualcosa di grave dormo davanti alla BBC 2 settimane perché non ce la faccio a staccarmi dal tema e quando succede qualcosa, un po' come quando la casa brucia, no? Cioè te ne devi andare, ci sono le fiamme che arrivano e tu pensi che se rimani lì tieni la situazione sotto controllo, per cui quando succede qualcosa io voglio esserci adesso.
1: Esserci per raccontarci.
0: Per raccontare, per viverla e poi per vedere anche appunto tutte le mie persone che ci sono lì. Beh, io ho un quadro di riferimento.
1: Possibilmente anche per sentire più voci. Tra l'altro mi hai detto che il tuo prossimo viaggio vorrebbe essere in Iran.
0: Mi piacerebbe, ecco, ci sto provando, però ecco, vediamo quando sarà il momento.
1: Grazie mille a Naima Chicherio per il suo racconto forte, emotivamente davvero coinvolgente, la nostra collega della redazione Esteri che segue per la RSI il Medio Oriente. Grazie davvero, tanti auguri, buon lavoro e ovviamente continua a raccontarci ancora quello che riesci a vedere, a capire, insomma, i tuoi racconti con le varie popolazioni, uso il plurale.
0: Grazie mille.
1: Mille Voci termina qui, fra poco ritornano Sergio Savoia e Daniele Roseo. Io vi saluto e vi auguro una buona continuazione di giornata.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini. Gestire la tavola rotonda voluta dal Consiglio federale per far fronte all'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ricordiamo ha causato 41 morti, oltre un centinaio di feriti, non sarà facile, sarà un delicato percorso in equilibrio tra successo e fallimento. A sottolinearlo è Laurent Court, ex consigliere di Stato neocastellano socialista, scelto dal governo per gestire il caso che a suo dire potrebbe concludersi entro 2 anni con un'intesa tra vittime, familiari e più in generale i principali attori chiamati a risarcire il danno. Un primo incontro tra le parti potrebbe tenersi a fine estate. Per la cronaca regionale, formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona "Salviamo i nostri castelli", lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stanziamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Sulla questione la popolazione sarà chiamata ad esprimersi in occasione della votazione federale del 27 settembre. Disagi in vista oggi per chi intende spostarsi in Italia, soprattutto con i mezzi pubblici. Uno sciopero generale infatti fermerà gran parte di treni, aerei, autobus e collegamenti marittimi fino alle 21. Cortei e manifestazioni sono previsti nelle principali città italiane, organizzati dai sindacati di base, che denunciano in particolare bassi salari, troppe morti sul lavoro e smantellamento dello Stato sociale con miliardi di fondi pubblici dirottati sul riarmo. L'agitazione interesserà anche i settori sanitario e scolastico, nonché parte dell'amministrazione pubblica, garantiti i servizi minimi. Sta suscitando ferma condanna da più parti lo sconfinamento della guerra russo-ucraina in Romania, dove la notte scorsa un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati al confine con la Moldova e l'Ucraina. 2 le persone rimaste leggermente ferite. Tra le tante voci, anche quelle della NATO e del Ministero degli Esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca. Un conflitto che dopo 4 anni inizia a far sentire anche i suoi effetti sui conti pubblici russi. A Mosca il ministro delle finanze russo ha infatti chiesto agli altri colleghi di governo di tagliare costi e spese per poter sostenere lo sforzo bellico, ci dice di più Marzio Minoli.
2: A portare alla luce i problemi finanziari del governo russo è stato il Financial Times. Il quotidiano britannico infatti è venuto a conoscenza di una lettera che il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha inviato agli altri membri del governo chiedendo loro di tagliare le spese per sostenere l'industria bellica. Infatti nel documento si dice che la spesa supererà di 28 miliardi di dollari il budget previsto. Un grosso problema per Putin. E questo nonostante per il 2026 Mosca abbia già stanziato 238 miliardi di dollari per la guerra, una cifra che corrisponde al 40% di tutte le spese statali. La Russia aveva sì preventivato un deficit statale per il 2026 a causa della guerra, ma a fine maggio questo deficit previsto è già stato ampiamente superato, portando l'ammanco di cassa ai livelli più alti dall'inizio delle ostilità. E la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi 2 anni.
1: Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci locali in montagna.
3: Le informazioni sul traffico: al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud invece tra Vassen e Göschenen code di circa 2 chilometri e attese di almeno 20 minuti. Sul piano di Magadino ci sono rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, mentre per quanto riguarda il traffico ferroviario vi ricordiamo che la tratta Giubiasco-Locarno è chiusa a causa di un guasto. La chiusura è prevista fino a mezzogiorno.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Lingua
4: nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Benvenuti da e anche te. Benvenuti
6: e te.
5: Te. Benvenuto.
6: Benvenut barra e.
5: Non sappiamo. Asterischi, tutto quanto. Yeah. Da Danny Roseo e Sergio Savoia.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Ho deciso di iniziare così in maniera particolarmente sciocchina.
6: Sì, ma va bene lo stesso. Oggi puntata molto trafficata, abbiamo appena detto del traffico. Qui ci sono parole che fanno gruppo, territori che parlano anche quando nessuno gli ha dato la parola e patenti che in Ticino diventano plurali.
5: E Valentino oggi non è con noi, ma la salutiamo in absenzia, cioè in sua assenza, la salutiamo comunque caramente.
6: Sei
5: ha detto, ha promesso che ci avrebbe ascoltato dalla macchina.
6: Sì, e la salutiamo. Poi magari se hai voglia, Valentina, scusa il messaggio personale, mandaci un messaggio perché abbiamo bisogno di te verso la fine di questa.
5: Ti è venuto il tono intimista.
6: Sì,
7: se hai voglia, Valentina.
6: Comunque da lontano, secondo me, sente tutto e magari interviene.
5: Quindi, sì, allora siamo tranquilli.
6: Mandaci un messaggio.
5: Botta di musica e torniamo qui.

0: Eccoci qua, musica da ascensore, come diciamo sempre. La parola nel mirino di oggi è una parola rispettabile, sì. Una parola concreta, una parola che sa di mappe, confini, strade, valli, paesi, montagne, quartieri. La parola è territorio.
1: Ah, il territorio, quello che bisogna sempre ascoltare, il territorio.
0: Sì, esatto, il territorio va ascoltato, il territorio va valorizzato, naturalmente, il territorio va coinvolto, il territorio va messo al centro, il territorio risponde, il territorio chiede, il territorio soffre, il territorio si mobilita. Anche noi della RSI amiamo tantissimo mettere il territorio dappertutto come se fosse il prezzemolo.
1: A questo punto io voglio sapere dove abita il territorio, perché sembra molto impegnato, un tipo molto impegnato.
0: Esatto, e anche molto loquace, perché abbiamo detto il problema è proprio questo, il territorio in italiano indica prima di tutto una porzione di spazio. Una zona geografica, una superficie delimitata più o meno grande che può appartenere a uno stato, a un comune, a un cantone, sì, a una comunità, insomma, patriziato, fate voi.
1: Quindi il territorio è fisico, è terra, monti, fiumi, strade, case, prati, capannoni, rotonde.
0: Sassi su cui sbattere, sì, gli alluci. Sì, è lo spazio fisico, ma anche lo spazio abitato, organizzato e trasformato dalle persone. Non è una parola sbagliata in sé, anzi, è una parola importante, serve in geografia, in politica, in urbanistica, in economia, nella protezione dell'ambiente.
1: Il problema comincia quando il territorio inizia a parlare, dicevamo.
0: Sì, signore, quando diciamo il territorio chiede, di solito non intendiamo che il Monte Generoso ha mandato una raccomandata,
1: una mail.
0: Intendiamo che alcune persone, associazioni, comuni, imprese, enti locali, cittadini, patriziati, gruppi di interesse hanno espresso una richiesta. Il territorio lui non parla.
1: Però quando dici il territorio chiede suona bene, suona meglio secondo me.
0: Suona,
1: no?
0: Più solenne.
1: Sì.
0: Sì, soprattutto più comodo, perché territorio è una parola larga. Abbiamo visto tante di parole larghe. Talmente larga che ci puoi mettere dentro tutto: gli abitanti, i municipi patriziati, le aziende, le scuole, i commercianti, gli agricoltori, gli automobilisti, gli escursionisti, le mamme col SUV, i proprietari di cane, le società di carnevali.
1: E anche quelli che non sono d'accordo ma vengono inglobati. Lo stesso.
0: Sì, perché tu dici il territorio, io abito lì, a me nessuno ha chiesto niente. Vabbè.
1: Come dicevi tu, come il prezzemolo nel minestrone, anche perché il territorio non parla e non scrive, lo ricordiamo.
0: Il territorio vuole, può essere utile da dire, ma può anche diventare una scorciatoia, perché il territorio non ha una voce sola, ha molte voci, che sono quelli che abitano in quel territorio lì, spesso in contraddizione tra di loro.
1: Cioè il territorio vuole più parcheggi e meno traffico, ad esempio.
0: Sì, il territorio vuole cose che non vanno bene insieme, più case e meno costruzione, un altro
1: esempio,
0: classico, no?
1: O vuole più turisti, ma meno gente in giro, che è un po' una contraddizione.
0: Sì.
1: Vuole più servizi pubblici ma meno tasse.
0: E qui siamo alla teologia.
1: Il territorio è esigente.
0: Il territorio è plurale e infatti quando lo usiamo bene dovremmo chiederci chi parla davvero: i cittadini, i comuni, le associazioni economiche, i quartieri, gli agricoltori. Abbiamo detto, insomma, non faccio di nuovo l'elenco.
1: Sì, però il territorio è quando dici la gente, equivale un po' a quello, no?
0: La gente.
1: La gente vuole, la gente chiede.
0: Ah, ma assolutamente, la gente è stufa, la gente non capisce, la gente vuole risposte, ma chi? La gente quale? Tutta, metà, tre persone al bar, un sondaggio, tuo cugino.
1: Mio cugino però guarda che rappresenta un campione interessante. Io
0: anche i cognati secondo me un po'. Allora, il cugino e il cognato sono rumorosi, ma non basta essere rumorosi, per voi la stessa cosa vale per il territorio. È una parola che può chiarire se usata bene. Usata bene vuol dire usata a proposito, no? Ma può anche confondere se usata per rafforzare una posizione senza dire chi la sostiene davvero.
1: Lo diciamo spesso in questo programma, non dobbiamo eliminare questa parola.
0: No, non facciamo i talebani della matita rossa, in più non c'è neanche Valentina oggi. La parola serve se diciamo per esempio politica del territorio, pianificazione del territorio, protezione del territorio, sviluppo del territorio. Siamo in un uso corretto e sensato.
1: Perché lì il territorio è proprio il territorio.
0: È lo spazio su cui si interviene. Il problema nasce quando la parola invece diventa una specie di entità morale, una voce collettiva indiscutibile. Ce lo chiede il territorio.
1: Però questa è una frase potentissima, come ce lo chiede l'Europa,
0: sì,
1: ma con più castagni.
0: Esatto, è colpa della Confederazione. È così, no? Queste cose qua, ce lo chiede il territorio, ha un effetto preciso, sposta la responsabilità. Non sono io che propongo questa ennesima scempiata, è il territorio che ce lo chiede, io poverino mi limito ad ascoltare.
1: Insomma, un umile medium, uno spiritista della valle.
0: Il politico, l'amministratore, il dirigente, il comunicatore diventano interpreti di una voce superiore, solo che quella voce spesso è molto selettiva.
1: Sì, il territorio parla sempre con chi ha già deciso cosa vuole sentirsi dire, insomma come le visioni o le voci di certe sante del Medioevo.
0: A volte sì, e qui il tema naturalmente non è solo linguistico, è anche democratico, perché una comunità reale è fatta di conflitti, interessi diversi, priorità diverse, e dire il territorio mette una bella glassa che cancella queste differenze, no?
1: Come se tutto il Mendrisiotto, tutto il Locarnese, tutta la Calanca o la Valposchiavo avessero una sola opinione.
0: Ecco, quello che ti posso dire è che sicuramente a Bellinzona non c'è mai una sola opinione su niente, perché conosco molto bene.
1: Parli per esperienza.
0: Parlo per esperienza, e per fortuna un territorio vivo non parla con una voce sola, parla con molte voci, alcune forti, alcune deboli. Alcune organizzate, altre invisibili, e se sono invisibili non vuol dire che non ci sono, no?
1: Sì, e spesso le voci più forti sembrano il territorio, mentre quelle più deboli sembrano solo rumore di fondo.
0: È questo il punto. Quando diciamo ascoltare il territorio, dovremmo intendere una cosa seria. Ascoltare davvero chi ci vive, chi lavora, chi studia, produce, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, sì, non solo convocare una serata pubblica alle 8:30 con 4 slide, 3 microfoni che fischiano e uno che dice sarò breve.
0: E che poi non lo sarà mai, anche perché io non ho mai visto una presentazione con 4 slide, sono sempre 60.
1: Sì,
0: il tipo ha 10 minuti, 60 slide, e come fai a starci?
1: Ma
0: questo è un altro tema.
1: È una legge naturale questa qui, come la gravità. Così come niente dura solo 5 minuti. Ma sto divagando, in effetti stavamo divagando insieme.
0: Sì, tutte e due.
1: Proponiamo qualche alternativa. Dai.
0: Sì, invece di dire sempre il territorio, possiamo dire quando serve i comuni, i quartieri, gli abitanti, le associazioni locali, le imprese della regione, le scuole, gli utenti, i pendolari, i residenti, gli agricoltori, le famiglie. Insomma, quelli che hanno fatto davvero la richiesta, non il territorio.
1: Che però è meno solenne, ma più chiaro.
0: Sì, e la chiarezza è pericolosa, no? Perché dire gli abitanti della valle chiedono più collegamenti è più preciso di il territorio chiede più collegamenti, no? Gli abitanti che si sono espressi chiedono più collegamenti. I comuni della regione contestano il progetto, è meglio del territorio, ma anche lì i comuni, gli enti preposti, tutta la popolazione.
1: Sì, esattamente. Sì.
0: La lingua si presta un po' a questo uso mimetico, no, Danny?
1: Sì, sì, sì, il territorio soffre, si dice anche, no? Il territorio soffre, fa pensare a una montagna con la cervicale, fa, ah, che male.
0: Sì, c'è, roba, sì. C'è un uso affettivo della parola territorio.
1: Sì,
0: e quello è comprensibile. Quando diciamo essere legati al territorio, intendiamo appartenenza, memoria, paesaggio, eccetera, eccetera, relazioni, abitudini. E qui
1: sì,
0: tutto sommato
1: funziona tutto qui quando arrivi a dire quelle cose.
0: Sì, appunto, perché non finge di essere qualcosa che non è, no? Dice qualcosa di reale. E anche il posto dove riconosci le curve della strada, il profilo dei monti,
1: certo.
0: Il bar dove qualcuno sa già cosa prendi, la fontana.
1: Sì, sì. Quindi lo ripetiamo, il territorio come parola non va buttata, va solo tenuta a bada. Territorio va bene quando parliamo di spazio, pianificazione, ambiente, sviluppo locale, legame con i luoghi, diciamo.
0: Sì, diventa, come tutte le parole che abbiamo visto nel mirino in queste settimane, diventa sospetta quando viene utilizzata per dire tutto o niente. E questa per lingua nostra è quasi una regola generale. Usate un linguaggio specifico e preciso.
1: Perché, come dici tu quando ti inalberi, caro Sergio, non è il tedesco a essere preciso, anche l'italiano lo è.
0: Nervoso, sì, basta parlarlo bene, lo parli bene e preciso.
1: Sì.
0: Parli male, no.
1: È giusto.

0: E per parlare bene non intendo un linguaggio ampolloso, intendo usare una lingua precisa dove alle parole corrispondono delle cose.
1: È completa la lingua italiana, esatto. C'è un sacco di possibilità.
0: Va bene, allora siamo arrivati al bestiario. Sì. Oggi, ieri la puntata sugli i versi degli animali ha riscosso un successo inspiegabile. E quindi oggi rimaniamo nell'ambito delle bestie, d'altronde la rubrica si chiama bestiario, e oggi ci occupiamo non di un animale ma di animali che si presentano in gruppi.
1: Sì.
0: Perché gli animali, come gli esseri umani, quando sono tanti hanno bisogno di una parola collettiva.
1: Che è già una buona notizia, vuol dire che anche loro fanno assemblee, riunioni, gruppi WhatsApp, chat condominiali, cose
0: no,
1: così.
0: No, infatti guarda, li sono sereni generalmente. Ma la lingua per fortuna è più precisa dei gruppi WhatsApp, se la usi bene sempre, diciamo così. Non dice semplicemente un mucchio di animali, tante pecore, un sacco di lupi, ma dice gregge, branco, mandria, stormo, banco, colonia, sciame.
1: Per non dire che quando si dice, si sente dire c'è un casino di pecore.
0: Non, sì, non, dite, si può non sentire, dite, no, non no, si può sentire. No, non ditelo. Allora, in italiano. Scusa, mi hai fatto ridere con questa scempiaggine. In italiano standard, se sono pecore, capre o animali simili, il termine giusto è gregge.
1: Sì.
0: Gregge. Un gregge di pecore, un gregge di capre, ma non un gregge di cani, per esempio, no? Ok.
1: Un gregge di persone neanche.
0: Neanche. A meno che non si usi metaforicamente per dire delle persone che si comportano come pecore. La parola gregge viene dal latino grex gregis, che voleva dire proprio gruppo, schiera, insieme di animali.
1: Ed è da lì che arrivano anche parole come gregario, è vero?
0: Assolutamente, ed è da lì anche che viene la parola egregio, di cui abbiamo già parlato, cioè chi sta fuori dal gruppo, chi guida e non chi segue. Nel ciclismo il gregario è quello che lavora per il capitano della squadra, nella vita spesso è quello che fa tutto mentre l'altro finisce in copertina.
1: Però è una figura nobile, sottopagata ma nobile, io credo.
0: Ah sì, da grex, gregge, quindi latino, arrivano anche aggregare, disgregare, congregazione. Ma il gregge non è solo una parola pastorale, è una piccola radice che ha prodotto un bel po' di vita sociale.
1: Cioè in pratica siamo tutti un po' gregge.
0: Con prudenza, siamo animali sociali, Danny, ma detto come l'hai detto tu sembra una diagnosi politica.
1: Non lo era.
0: Passiamo alla mandria. La mandria indica soprattutto un gruppo di grossi animali domestici. Sì. Bovini.
1: Ah, sono quelli grandi.
0: Grandi. Sì. Bovini, cavalli, bufali, una mandria di mucche, una mandria di cavalli.
1: Allora, fammi capire, quindi gregge, pecore e capre.
0: Pecore e capre.
1: Mandria, mucche, cavalli.
0: Già qui mucche, cavalli, bufali,
1: cose grosse.
0: Sì.
1: Roba grossa.
0: Gnu probabilmente anche. Sì.
1: Zebre, giraffe.
0: Suppongo.
1: Forse sì, già qui si vede che la lingua ha un senso delle dimensioni.
0: Sì, il gregge è qualcosa di più minuto, compatto, pastorale. E fa beh. La mandria ha qualcosa di più largo, pesante, terrestre. Una mandria la senti arrivare, il gregge lo vedi muoversi come una nuvola bassa.
1: Oh, come sei poetico.
0: Lo so.
1: Però se una mucca sola mi viene incontro, io la sento comunque.
0: Sì, poi non fidatevi delle mucche che sono degli animali tosti.
1: Incidenti succedono anche lì.
0: E poi c'è il branco. E qui l'atmosfera cambia.
1: Allora, infatti, gregge sembra innocuo, mandria fa campagna, branco fa documentario
0: fa
1: con
0: campagna
1: voce...
0: non nel senso che si candida.
1: No. Fa campagna nel senso di territorio.
0: Ti ricorda la campagna.
1: Stalla, sì. Branco invece fa documentario con voce profonda, il branco si avvicina alla preda.
0: Il branco è un gruppo di animali selvatici, spesso predatori o comunque percepiti come tali. Lupi, cani randagi, leoni, iene, un branco di lupi, un branco di cani, un branco di leoni.
1: E poi la parola, come spesso accade, è passata anche agli esseri umani.
0: Sì. Sì, e non in senso positivo naturalmente, anzi tutt'altro. Sui cani naturalmente ci sono termini più specifici, tipo una muta di cani per esempio, non solo un branco evidentemente.
1: Cioè, però sono i cani che non abbaiano.
0: Latrano. Allora, quasi sempre il branco, quando si parla di esseri umani, anzi direi sempre, è utilizzato in senso negativo. Sì. Comportamento da branco, non stiamo facendo un complimento, indichiamo una dinamica collettiva aggressiva, cieca, in cui l'individuo smette di ragionare, si lascia trascinare dal gruppo. Tra l'altro in ambito giornalistico italiano viene utilizzato il branco in maniera super specifica, è una di quelle tendenze del giornalismo, soprattutto italiano, che non andrebbero

0: Uno stormo con la M come Milano. Uno stormo è un gruppo di uccelli in volo, uno stormo di rondini, di oche,
1: stormo.
0: Uno stormo di storni e di passeri.
1: Stormo è una parola molto bella, direi, ha già dentro il movimento. Non è un gruppo fermo, è una forma che cambia. Guarda che bello stormo.
0: Beh, se avete visto le danze degli storni, per esempio a Roma, è veramente impressionante. Lo stormo è geometria viva. Sì. Gli uccelli si muovono insieme, girano, si allargano, si stringono. Infatti la parola è usata anche in ambito militare, per esempio uno stormo aereo.
1: Da qui lo stormo ha preso la parola dagli uccelli.
0: Certo, assolutamente. Infatti si usa in aeronautica militare. Come spesso accade, la tecnica arriva dopo la natura e finge poi di aver inventato tutto.
1: È un classico comportamento umano. Prima guarda gli uccelli, poi brevetta le ali.
0: D'altronde tra quelli che guardavano il volo degli uccelli c'era Leonardo da Vinci.
1: Certo, è successo così davvero.
0: Sempre in movimento ma sott'acqua. Sì. Il banco, quindi abbiamo il branco con la R, che sono lupi eccetera eccetera, e il banco senza la R.
1: E il banco.
0: Che oltre
1: no,
0: a essere,
1: non è il banco.
0: Non
1: questo.
0: È questo, non è il banco di scuola, non è il banco del mutuo soccorso.
1: Scusa, ti porto fuori strada.
0: È il banco di pesci, per esempio, no?
1: Sì, il banco è una parola piena di vite, insomma, il banco di scuola, il banco del mercato, il banco di sabbia, il banco di nebbia, il banco di prova.
0: E infatti, banco è una parola con dentro un sacco di roba, oltre a essere una delle parole italiane di maggior successo nel mondo, perché tutte le lingue europee che utilizzano la parola banca o banco discendono, diciamo, dall'uso di questa parola dal toscano, che sono stati i toscani sono stati tra i primi banchieri d'Europa, no?
1: Neanche bancomat.
0: Bancarotta e i suoi derivati nelle varie parole europee, eccetera. Ma noi parlavamo del banco di pesci.
1: Eccoli lì.
0: In questo caso indica un gruppo compatto, coordinato di pesci che si muove come un corpo solo. È interessante perché il banco non è definito da un capo, ma da una direzione comune. I pesci reagiscono a modifiche della pressione. Non si è ancora ben capito come fanno a muoversi in quel modo lì, ma se lo fanno.
1: Però il coordinamento è essenziale lì.
0: Sì, assolutamente. Il coordinamento è essenziale e d'altronde c'è il coordinamento anche nello stormo, e andando oltre nello sciame, di api, lo sciame di vespe e lo sciame di insetti.
1: E lo sciame è anche una parola che mette subito una certa agitazione.
0: E c'è anche il verbo appunto sciamare, sì, perché spesso lo associamo a insetti che volano, numerosi, rapidi, difficili da controllare, e se ti trovi nel posto sbagliato diventa un po' complicato. Pensiamo alle api, lo sciame non è caos, è un organismo collettivo.
1: Sì, poi andando un po' avanti, uno sciame di mail, si può dire, uno sciame di mail.
0: Sì, lo sciame di mail, lo sciame meteorico, per esempio la serie di scosse, uno sciame di droni, evidentemente. Persone che sciamano all'uscita dello stadio, insomma. E poi, attenzione, abbiamo la colonia.
1: Sì.
0: Una colonia di formiche, di pinguini, di foche e di coralli.
1: I pinguini sono una colonia.
0: Assolutamente sì. Non digli niente, non chiamarli mai branco i pinguini, perché si arrabbiano.
1: Quindi non è solo il gruppo, ma anche l'insediamento proprio.
0: Sì, è un pinguino è una colonia, non, per motivi misteriosi si usa per i pinguini, le foche e anche per i coralli. Quindi gli animali hanno, abbiamo detto, greggi, stormi, banchi, sciami, colonie. Non c'è un organigramma.
1: No, perché noi siamo organizzati a organigramma, no? Nelle vite, soprattutto professionali, invece loro a stormi, branchi.
0: No, perché ognuno ha il suo posto, sanno cosa devono fare. C'è una parola più generale che mi piace molto, che è la nidiata.
1: Bella.
0: Che sono i piccoli nati dallo stesso parto, dalla stessa covata, una nidiata di pulcini, di uccellini, ma anche per estensione una nidiata di gattini.
1: Ed è subito tenerezza, dentro il nido, nidiata.
0: No? Porta questa immagine domestica, tenerezza, protettiva, morbidina, differente da cucciolata, che si usa soprattutto per i mammiferi, una cucciolata di cani, gatti e lupi. Diciamo, però per i gatti si usa anche nidiata.
1: Sì, quindi se io dico una cucciolata di pulcini faccio un piccolo incidente zoologico.
0: Valentina ti guarderebbe male, ma per fortuna non è con lei e possiamo...
1: E se dico nidiata di commercialisti, di funzionari?
0: Sì, una nidiata di burocrati.
1: Sì,
0: è comprensibile, è un uso metaforico naturalmente, la lingua permette usi metaforici che sono anche molto divertenti.
1: Sì.
0: Questi termini non sono rigidissimi in italiano, possiamo dire un branco di ragazzini, uno stormo di giornalisti, e uno sciame di turisti, in maniera magari poco lusinghiera. Tendenzialmente sappiate che applicate dei termini di animali alle persone, e quindi forse vale la pena di stare un po' tranquillo. Direi che forse abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo tema.
1: Sì, anch'io credo, perché quindi, io ho voglia dello svizionario, sai.
0: Ti è venuta un po'
1: quella roba lì, che senti l'acquolina in bocca.
0: C'è chi vuole un gelato alla Marena.
1: E io voglio lo svizionario.

0: usciamo dall'ascensore perché è arrivato il momento dello svizionario.
1: Che oggi ci porta su strada, ma non in senso poetico, eh? No, assolutamente.
0: No.
1: Niente tornanti alpini, niente libertà, niente vento tra i capelli.
0: Peccato, io ero già sulla decappottabile immaginaria. E tu in moto, immagino.
1: Certo.
0: Sì, tornato dallo Stelvio, dalla Furca.
1: Ma sì, lacrimuccia. Oggi siamo più dalle parti dello sportello, del formulario, dell'esame pratico, sì. No? Siamo nel cuore emotivo dell'automobilista svizzero.
0: Bella.
1: Partiamo da alcune parole molto comuni nella Svizzera italiana. Patenti, patentino, circolazione e naturalmente la celebre, temuta, rispettata sezione della circolazione.
0: Che poi chiamiamo semplicemente qui da noi Camorino, cioè dal nome del ridente villaggio che lo ospita con poco sole, però tu dici vado a Camorino.
1: Sole d'inverno, d'estate invece lo prende fino alle 9 di sera. Partiamo da patente. In italiano standard si dice di solito al singolare. Ho preso la patente, mi hanno ritirato. In italiano ti revocano la patente. In realtà devo rinnovare la patente.
0: Però in Ticino spesso si sente dire ho fatto le patenti, sto facendo le patenti, mi hanno dato le patenti.
1: Oppure anche mi hanno revocato, ma in realtà quando te la revocano usiamo il singolare però. Allora, patenti al plurale è uno degli usi più riconoscibili nello svizzero italiano. Da noi le patenti possono indicare quella di guida, soprattutto nel linguaggio parlato, non sempre naturalmente. Nei documenti ufficiali si troviamo licenza di condurre, Fahrerausweis o qualcosa del genere, Fahrerausweis.
0: Favorisca la licenza di condurre, che è molto svizzero tra l'altro, sembra che tu non guidi, conduci con calma, responsabilità e magari col giubbetto lì, come si chiama, catarin frangente nel bagagliaio.
1: Sì, in effetti licenza di condurre è il termine corretto nel sistema svizzero ufficiale, ma nella lingua di tutti i giorni da noi la gente dice patente, anzi patenti al plurale.
0: Eh sì, perché al plurale poi, cioè uno mica ne prende tre.
1: In realtà sì, ne prendi più di una con la patente, ne fai più di una, deve essere quello il motivo per cui ecco utilizziamo il plurale, no? Ci sono, sai, le A, le B, le C, quelle robe lì.
0: Ah sì, la moto, il rimorchio, il camion.
1: Ecco.
0: E uno può averle tutte.
1: Se vuole, sì, le colleziona come le figurine Panini.
0: Patentino, qui per un parlante italiano d'Italia la cosa può diventare confusa, perché patentino in Italia spesso fa pensare al documento per guidare il motorino o comunque una piccola abilitazione. Cioè.
1: Sì, in Italia patentino è una parola generica, informale, che può indicare abilitazioni differenti, minori o specifiche, ciclomotori, macchine particolari, certificati professionali. Da noi invece nel parlato il patentino indica il permesso provvisorio che ricevi mentre stai imparando a guidare.
0: Sì, quello che ti autorizza a circolare, ma solo con certe condizioni, tipo non credere di essere già nuvolari.
1: O Emerson Fittipaldi, che mi piaceva tantissimo come nome. Il termine ufficiale svizzero è licenza per allievo conducente, ma nella vita quotidiana diciamo patentino.
0: Licenza per allievo conducente è preciso, però è lungo da dire, no? Se devi dirlo in fretta, ha già bruciato mezzo serbatoio.
1: Poi abbiamo circolazione, in italiano standard, circolazione esiste naturalmente, si parla di circolazione stradale, circolazione dei veicoli, codice della circolazione, ma nel parlato italiano comune quando c'è coda si dice più generalmente traffico.
0: C'è un problema di traffico, si dice, non circolazione perturbata, fa strano, no? Come si sente dire da queste parti.
1: Sì, in Svizzera italiana circolazione è un uso più ampio amministrativo, ma passa anche nel parlato. Si sente dire com'è la circolazione è bloccata, problemi di circolazione, io penso subito
0: al sangue,
1: all'insufficienza venosa, eccetera, eccetera.
0: C'è un traffico infernale.
1: Suona meno bene, la parola circolazione ha il vantaggio di essere più generale, indica tutta una serie di cose. E da lì arriviamo
0: alla regina. Sezione della circolazione,
1: che è l'ufficio in Ticino che si occupa di patenti, veicoli, targhe, controlli tecnici, esami di guida, licenze, immatricolazioni. Insomma, avete capito, in Italia l'equivalente più vicino è motorizzazione civile.
0: Sì, motorizzazione civile sembra un ministero con l'odore di Faldoni. Sezione della circolazione sembra un reparto dell'organismo.
1: Sì.
0: Qui c'è il cuore, là i polmoni, qui la circolazione.
1: Certo, e tagliandola molto corta,
0: perché è arrivato un messaggio da Valentina.
1: Sì, è arrivato un messaggio da Valentina che adesso mandiamo in onda. In sostanza, patentino e patenti sono utilizzi svizzeri. Patentino in Italia significa altre cose. Circolazione da noi significa specificamente quella stradale, in Italia no. E sezione della circolazione si dice motorizzazione civile.
0: Sì, vogliamo fare una sigletta per la matita rossa.
1: Facciamola.
0: Ah, non ce l'abbiamo?
1: Sì.
0: La faccio io. La matita rossa, ecco che parte. Eccola qua.
1: Vedi che c'era.
0: Valentina ci ha mandato un messaggio.
1: Perbacco.
0: Lo facciamo sentire sul WhatsApp. Sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
0: Vale, vai pure. Vai, sentiamo un pochino.
2: Buongiorno Sergio. Buongiorno Danny. Mi spiace un sacco non essere lì con voi, ma vi lascio comunque un vocale con una breve matita rossa per la puntata di oggi.
0: Elegante. Sì.
2: Visto che abbiamo parlato spesso dei termini stranieri che sono entrati prepotentemente nella nostra lingua, ecco gli errori più comuni che si fanno quando li usiamo, anche se meglio, come abbiamo detto con parsimonia, nei nostri discorsi o testi scritti. Non mettete ai 5 franchi nel salvadanaio, no, perché sono solo citazioni. Allora, prima cosa, la regola del plurale. Gli anglicismi in italiano restano invariati. Dire i tickets, i computers, i fans o i films è un errore, quindi via la S. Poi, gli anglicismi che iniziano con certe consonanti prendono l'articolo lo smartphone, lo spray, lo zapping. Quando invece i termini iniziano con la V doppia, si usa l'articolo il web, il workshop e così via. Infine, già che ci sono, sì, lo so che lo abbiamo già detto, ma a proposito sempre di articoli, ricordiamo che si dice la mail e non il mail, come si usa molto dire alle nostre latitudini. Grazie ancora, ciao Sergio, ciao Danny, buona giornata a tutti.
0: Grazie a te Valentina, come faremmo senza di te?
1: Che eleganza questa donna, visto, veramente, noi due sembriamo due buzzurri.
0: Lo siamo.
1: Un po' lo siamo, effettivamente.
0: Siamo ragione. Due speakers, ho capito tutto.
1: No, sì, speaker. Hai capito il contrario. Quindi sì, sostanzialmente le parole straniere entrano in una forma e non variano. Quindi se sono entrati al plurale i fans, se sono, in realtà bisognerebbe dire i fan, quindi non cercate di sembrare cosmopoliti, esatto, attaccando delle S a caso.
0: Adesso lasciamo spazio a Stefano Ferrando e
1: malvolentieri
0: un quarto d'oretta di storia dei mondiali di calcio e poi noi ci ritroveremo subito dopo perché ci sentiamo venerdì.
3: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
3: Mille storie mondiali.
5: Sono passati 250 anni da quando a Salisburgo nasce Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, per gli amici Mozart. Più che un compositore, una meraviglia. 21 sono invece le opere architettoniche che arrivano in finale per diventare le 7 nuove meraviglie del mondo. 6 anni di selezione. Un televoto planetario annunciato nel 2000 in occasione delle Olimpiadi di Sydney e iniziato nel 2004. La fase conclusiva si chiuderà fra un anno, nel 2007, a Lisbona, dove saranno finalmente annunciate le vincitrici.
6: Roger Federer, invece, vince per la quarta volta consecutiva a Wimbledon, in finale con Rafael Nadal. La notizia fa il giro del mondo, ma non arriva con un cinguettio, quello di Twitter. Questo perché Jack Dorsey lo presenterà 6 giorni dopo, cinguetta e contemporaneamente salva la sua società di San Francisco, che sta fallendo. Il tempismo è tutto. Tra l'altro non è dato sapere se anche lui sia partito o meno da un garage affittato in periferia da un vicino di casa per pochi dollari. Di quell'impresa, siamo tornati a parlare di Sua Maestà Ruggero I da Münchenstein, narrano punto per punto fior fiore di inviati, ma nessuno però come avrebbe fatto Giorgio Perozzi. Il Perozzi, quello degli scherzi più crudeli che mente umana abbia mai immaginato, quello di cui veste i panni Philippe Noiret, amici miei, e che se ne va proprio quest'anno.
5: Ah, un inciso, dato che dubito fortemente ci sarà una puntata dedicata al 2007, non peraltro dei mondiali di calcio, perché in un anno dispari dei mondiali di calcio non si vede neanche l'ombra, purtroppo posso aggiungere, eccovi qua le nuove 7 meraviglie. Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, Petra in Giordania, la Grande Muraglia Cinese, il Colosseo, Chichen Itza in Messico, il Taj Mahal in India e Machu Picchu in Perù. Se fossero state 8, io avrei aggiunto Stefano Ferrando.
6: E se fossero state 9, Fabrizio Gabrielli.

0: Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. E dagli scandali? In un paese a forma di stivale, spesso nelle situazioni delicate,
1: eufemismo qua,
0: nascono invece i mondiali. Ma di cose mai viste in Germania ne succedono parecchie. Qualcuna anche a noi, purtroppo. Accade ad esempio che un portiere se ne torni a casa, con tutto il resto della nazionale ovviamente, senza aver subito lo straccio di un gol in 4 partite giocate. 0-0, doppia vittoria per 2-0, 0-0 negli ottavi e eliminazione ai rigori. A questo punto la ferita è riaperta, perciò vado a ricordare Svizzera-Francia 0-0, Svizzera-Togo 2-0, Lustrigol entra al minuto 87 e confeziona subito per Barnetta l'assist del raddoppio, Svizzera-Corea del Sud 2-0, Svizzera-Ucraina 0-0, 0-3 dopo i rigori. Pascal Zuberbühler non piega la schiena una volta in 390 minuti. E ci provano in molti, ma non dei signori nessuno. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Davide Trezeguet, Emmanuel Adebayor, Andriy Shevchenko. A Sheva para pure il primo rigore della serie negli ottavi. Se solo Streller, Barnetta e Cabanas non sbagliassero il loro, il derby sarebbe servito nei quarti. Ed invece...
1: Gli azzurri, con un rigore a tempo scaduto contro l'Australia, segnato peraltro da Francesco Totti, prendono la rincorsa per la partita del torneo, ma non la partita del torneo, la partita del torneo, quella che su Instagram l'algoritmo, avvicinandoci a ogni mondiale, propone a nastro insieme allo scorpione di Ghita, al faccione di Byron Moreno, l'ascensore verso il cielo di Pelé su Burnic, lo slalom di Diego a seminare inglese e raccogliere sogni, le parate del Dibu Martinez e il vantaggio olandese nella finale del 1974.
0: Bella collezione.
1: Vero, Byron Moreno a parte. Ma prima patteggiamenti, accuse, scorciatoie, ammissioni, indagini, un CT della nazionale nel mirino per presunti aggiustamenti nelle convocazioni per favorire gli amici degli amici, a volte anche i figli. Una convocazione significa aumentare il prezzo del cartellino di un giocatore e tutti, o quasi tutti, soprattutto in famiglia, ci guadagnano. Ammettiamolo, in un mondo normale una squadra, una nazionale finirebbe in pappa con la medesima consistenza del semolino.
0: A me piace il semolino.
1: Anche a me. E l'Italia invece, a ogni bordata, a ogni notizia che ridisegna la Serie A, diventa più forte, un risotto. A Marcello Lippi, prima della santificazione a giochi fatti e mondiali vinti, chiedono le dimissioni nell'ordine Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Manifesto, anche la Padania, che non ha una sua nazionale, e allora si inventa pure le radiocronache antiazzurre sulla radio di partito. E poi il Riformista. Franz Beckenbauer, capo del comitato organizzatore dei mondiali, dice che si tratta del peggior scandalo nella storia del calcio. E Josef Blatter, capo della FIFA, manda un messaggio cifrato. Gli azzurri, in Germania, troveranno un ambiente ostile. Un eufemismo.
0: Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. E dagli scandali? I mondiali. 1980, il calcio scommesse chiude le carriere di Albertosi, momentaneamente quelle di Morini, Manfredonia, Giordano e di un giovane nato per fare gol, Paolo Rossi, diventato Pablito in Argentina. Farà in tempo a rientrare per Spagna 82 per beccarsi critiche, insulti e amenità varie, salvo risorgere, segnare, trascinare l'Italia alla vittoria. E così gli scandali per il calcio italiano sono esattamente come il letame per De André. Semifinali di Dortmund, passano di mano in mano sugli spalti i volantini tedeschi che usano l'elenco completo degli stereotipi legati a pizza, spaghetti, mafia con annessi e connessi. L'Italia di Lippi invece risponde con Totti, Del Piero, Gilardino, Iaquinta, tutti in campo nei supplementari, una sorta di muoia Sansone con tutti i filistei, in salsa calcistica ovviamente, con ben altro finale per la cronaca. Germania 0, Italia 2, Grosso e Del Piero in un'orgia di emozioni.
1: E la finale a questo punto è una rivincita. Una rivincita dei quarti del 98, ma soprattutto una rivincita della finale di Euro 2000, in cui molti uomini in campo sono gli stessi. Meno di 20 minuti e due nomi hanno già trovato posto nel tabellino. Il primo è quello di Zinedine Zidane, il secondo quello di Marco Materazzi. In comune non hanno niente, ma proprio niente. Eppure ambedue segnano una carezza dagli 11 metri per l'ex gattonero, una zuccata che pare una sassata per l'italiano. Altro che è successo, una parata di Buffon su Zidane, un olio su tela che devono ancora decidere se esporre agli Uffizi o al museo della FIFA a Zurigo, e quindi il lento inesorabile avvicinarsi ai rigori. Prima però c'è un altro colpo di testa, di Zidane, l'ultimo. Mamma, sorelle tirate in ballo da Materazzi e il sangue di Zizou che si mescola ben oltre il punto di ebollizione. Rosso, a casa, non giocherà mai più. Lui sapeva già che quella sarebbe stata la sua last dance. A 34 anni sa che il momento è arrivato. È un privilegio per pochi, quello di scegliere il giorno dell'ultima partita. Solo per un campione può coincidere con un mondiale scintillante. E lo capisce nel giorno in cui da solo affonda un Brasile con Kaká, Ronaldinho, Adriano, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. Anche lui è al suo ultimo ballo, meno romantico, meno brillante, meno tutto per colui che a un tempo fu fenomeno.
0: Zidane non gioca in quel mondiale, danza, dipinge. Il suo piede può essere piuma, può essere ferro, non ha copione, varia, improvvisa come in una session jazz, ma lo fa con la delicatezza di Mozart e la forza dei Metallica. Ad ogni pallone qualcuno pensa, dategli una poltrona, mettetelo in mezzo al campo, a me basta che giochi da seduto e accarezzi il pallone 3 o 4 volte a partita. Ma Zinedine, detto Zizou, ha perso da tempo i capelli e con essi, dopo parecchio, pure la forza di restare in campo, non la pazienza. Quella non l'ha mai avuta, reagendo regolarmente alle provocazioni fra testate, calci, spinte, ma mai insultando mamma e sorella. Anche per un algerino cresciuto nelle strade di Marsiglia, a tutto c'è un limite. Quello che oltrepassa Materazzi. Il suo mondiale cessa improvvisamente di essere romantico e diventa inevitabilmente crudele, definitivo al tempo stesso. Cammina a testa bassa verso lo spogliatoio, sfiora la coppa che ben conosce, le concede un fugace sguardo e si rinchiude nel suo silenzio, carico di ira. Lo sa cosa ha fatto, lo sa. Non poteva farne a meno, però. Il calcio è anche questa cosa qui. La vittima che diventa colpevole, il colpevole che festeggia e diventa eroe per aver provocato. D'altra parte, in amore e in guerra tutto è concesso, liberi di pensarlo, ma permetteteci almeno di non condividere. Zizou sente la gioia dall'altra parte, i canti di chi per la quarta volta può urlare campioni. La testa è bassa, quasi incassata fra le ginocchia. Nessuno osa rimproverare nulla, tutti sanno cosa è successo, tutti sanno che senza di lui Spagna, Brasile, Portogallo sarebbero stati ostacoli ancora più duri. Tutti sanno che non ci sarà una partita ancora, anche una sola, per lasciare al mondo le carezze di Zizou negli occhi e non un colpo di testa dritto al petto di un avversario che si vanterà a vita di quel momento. Il suo mondo da calciatore si ferma lì al minuto 108 di Berlino. Tutti lo lasciano da solo, tutti meno uno. Ha la testa rasata, come lui, ma per scelta, per scaramanzia. Lo conosce bene, ha condiviso tanto con Zizou, più gioie che dolori. Capita quando vesti le strisce verticali in bianco e nero. Amicizia, pizze fredde mangiate in autogrill tornando da serate milanesi e chissà quante altre cose. Alessandro Del Piero lascia la festa. Ci sarà tempo. Un amico ha bisogno di lui. Zizou non crede ai suoi occhi. Il primo sorriso dal minuto 108 è lo sguardo di uno che in campo era avversario. Fuori è il primo degli amici. Questa è la vera parola fine della carriera di Mago Zizou. Non quella al minuto 108.

Notiziario in lingua facile. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta è responsabile del Dipartimento Finanze ed Economia. Vitta ci ha pensato a lungo e ha deciso di lasciare il governo dopo 12 anni. Nell'aprile 2027 ci saranno le elezioni cantonali e lui non si ricandida. Lo ha detto lui stesso durante la riunione ieri sera del comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. Il partito non ha ancora detto chi sono i candidati alle elezioni del prossimo anno. Ieri, nella stazione ferroviaria di Winterthur, la polizia ha fermato un uomo di 31 anni che ha aggredito con un coltello alcune persone. Le autorità di Zurigo dicono che è stato un atto terroristico. Le indagini continuano. Per ora l'uomo è stato arrestato e già in passato era stato interrogato per inchieste legate allo Stato Islamico. Lo Stato Islamico, chiamato anche ISIS, è un gruppo di persone estremiste. L'uomo ha la nazionalità svizzera e turca e ha problemi psichici. Per questo motivo l'uomo era stato ricoverato in una struttura specializzata. Ci sono stati molti attacchi questa notte tra Russia e Ucraina. La guerra ha raggiunto anche la Romania perché un drone russo ha colpito un palazzo nella città di Galati, al confine con la Moldova e l'Ucraina. Due persone sono rimaste leggermente ferite. Gli Stati Uniti e l'Iran cercano un accordo per fermare la guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è pronto a firmare l'accordo di pace definitivo. Il vicepresidente James David Vance ha detto che ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Pochi giorni fa, Iran e Stati Uniti dicevano di essere molto vicini a concludere l'accordo, ma poi hanno cambiato idea. I punti da chiarire sono sempre il programma di energia nucleare dell'Iran che gli Stati Uniti vogliono controllare, lo stretto di Hormuz dove passano le navi che trasportano petrolio e che è controllato dall'Iran. Gli Stati Uniti vogliono che le navi possano passare di nuovo da lì.

0: 11:49, guarda un po' chi si rivede, Sergio Savoia e Danny Rausero.
1: Sì, diciamo, noi ci pagano poco, per cui siamo
0: qui. No, vabbè, è capitato. Settimana scorsa non siamo stati in onda con questo programma per un piccolo imprevisto, sì. Ma l'annuncio è che questa è l'ultima puntata della stagione.
1: Sì.
0: Quindi approfittatene ora, perché ci sentiamo venerdì, sapete che cosa fa? Raccoglie tutte le osservazioni, dubbi, uh-huh, domande, complimenti, critiche sulla RSI.
1: È una trasmissione che è iniziata nell'ottobre dell'anno scorso, mm, e avevamo all'inizio pensato di farne solo qualcuna, qualche puntata, poi in realtà è stato tale il successo, soprattutto per merito vostro, che ci avete telefonato, scritto, ci avete fatto sapere cosa pensavate dei nostri programmi, avete fatto domande per togliervi qualche dubbio, magari anche per togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Sì. Sta di fatto che poi noi abbiamo deciso di prolungarla fino a, diciamo, scadenza del palinsesto. Da noi i palinsesti finiscono più o meno, cambiano, diciamo, più o meno in questo periodo qui.
0: Sì, sì, diciamo tra maggio e giugno. Tra ufficialmente giugno. 19 giugno finisce, però.
1: Quando arrivano le ciliegie,
0: bravissimo,
1: cambia il palinsesto.
0: Più o meno è quello. E quindi il successo di questa trasmissione, lo dicevi, è grazie anche a voi che ci ascoltate. I nostri numeri di contatto che vi invitiamo ad utilizzare sono questi: il telefono 0848 03 0808 oppure il numero WhatsApp 076 321 1113.
1: Sì, e la prima domanda che è arrivata è: continuerete in autunno? E la risposta è: non lo sappiamo ancora.
0: No.
1: Perché qua ormai si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, quindi giustamente in autunno aspetteremo di vedere che cosa succede. Per ora finisce per la pausa estiva, poi vedremo che cosa succederà in autunno.
0: Vedremo. Settimana scorsa o la settimana scorsa. Vedi che già uno ha fatto un errore. La settimana scorsa. Faremo una puntata di Lingua Nostra.
1: Ma assolutamente.
0: Sugli articoli del dei giorni, delle settimane.
1: La faremo, Danny.
0: Perché ne sento il bisogno.
1: Tra l'altro Lingua Nostra invece continua fino al 19 di giugno compreso, poi va in pausa anche quella.
0: Una domanda che è arrivata è: Lingua Nostra c'è in podcast o sul web? Traduciamo?
1: Sì.
0: Andate sulla pagina di Rete 1 oppure andate su Google e cercate Lingua Nostra RSI, vi salta fuori direttamente il link alla pagina dove sono raccolte tutte le puntate di Lingua Nostra.
1: Esatto, quindi le potete trovare tramite il nostro sito, la nostra app, oppure semplicemente facendo una ricerca, come diceva Danny, su qualsiasi motore di ricerca. Di solito si usa Google e vi vengono, è molto ben indicizzata, quindi vi salta fuori subito.
0: Altra domanda: perché non mettete la griglia dei programmi radio sulle app come RSI Audio e perché non fare un archivio anche per le trasmissioni radio come la mitica Costa dei Barbari, se fossero disponibili ancora? Io andrei a cercare, insomma, ci dice Stefano. Sono due domande.
1: Sì. Ok, la prima è
0: la guida dei programmi.
1: Quindi quello che una volta si pubblica ancora, sì, credo, sui giornali, eccetera, sì, eccetera. Sì. Quindi in modo tale che uno possa scegliere i programmi.
0: Sì, vedere l'orario, il palinsesto della giornata, eccetera. C'è sul nostro sito. Se voi scrivete guida dei programmi RSI, vi salta fuori la paginata.
1: Sì, sulla app, per esempio, che è disponibile sia sui telefonini, tablet e quant'altro, sia tramite sito, è possibile avere l'elenco nominativo dei programmi, quindi fare una ricerca per nome di programma. Naturalmente sull'app non ha tanto senso cercarla per ora di emissione, di trasmissione, perché la potete consumare quando volete voi, non c'è bisogno di ricorrere all'ora. Sì. Se invece avete sentito qualcosa a un determinato orario, questo, diciamo, se volete recuperare quello che avete sentito, che volete finire di sentire entro le 6 ore da quando è andata in onda, la nostra app Play RSI vi permette di farlo, quindi è possibile arrivare a recuperare la trasmissione entro 6 ore.
0: Sì. L'altra domanda è: perché non rimettete la Costa dei Barbari come puntate, diciamo, storiche in archivio anche sul web da poter riascoltare? Adesso ho fatto una ricerca veloce, la Costa dei Barbari RSI mi è uscita una puntata sola del 1959 addirittura,
1: sì,
0: dell'ottobre del 1959. Non credo ci siano tutte le puntate della Costa dei Barbari.
1: No, ma il problema è molto concreto. La Costa dei Barbari è un programma che si è fatto per, credo, una sessantina d'anni o giù di lì, in vari momenti, oltre che nella forma classica con Febo Conti, Luigi Faloppa e Flavia Soleri, si è fatta poi più tardi, l'ha fatta anche Giorgio Passera, eccetera, eccetera. E Lingua Nostra è un po' una modestissima erede della Costa dei Barbari. Il motivo principale è che i supporti su cui sono state archiviate probabilmente quasi tutte le trasmissioni, ma non necessariamente tutte, sono dei supporti vecchi analogici, quindi immaginate dei nastri 6 mm magnetici che andrebbero quindi recuperati, restaurati, i giunti di montaggio che sono fisici, che quindi sono degli scotch che tengono attaccati i nastri dove sono stati fatti dei tagli, vanno sostituiti prima di poter procedere alla digitalizzazione che è necessaria per poterli mettere online. Quindi è un lavoro estremamente lungo, specialmente fatto per un programma che è andato in onda per tantissimi anni e che quindi in numeri molto alti. Credo che il motivo per cui non ci sia semplicemente quello.
0: Abbiamo una telefonata. Fiorenzo, pronto?
2: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno Fiorenzo.
2: Mi ricollego proprio a questa cosa del supporto, perché io ho avuto papà che negli anni 50 aveva partecipato a una trasmissione con Enzo Tortora quando la televisione era Paradiso, e sì, io vi ho chiesto appunto supporti, ma purtroppo desolatamente mi hanno risposto che i nastri ormai sono stati eliminati e non sono stati tutti salvati. Vabbè, comunque c'è una foto e quindi quello è già un bel ricordo. Io mi ricollegavo a un'altra problematica. Con le reti di distribuzione io ho visto specificatamente Swisscom che oggi non hai più il replay senza pubblicità con la televisione, ma devi pagare qualcosa per annullare, per tenere l'opzione dell'avanzamento rapido se non vuoi vedere la pubblicità. Però non succede con altri canali che non siano SSR. Come mai questa cosa?
1: Allora, che io sappia,
2: l'imposizione di chi fa la pubblicità, oppure perché adesso dobbiamo pagare 6 franchi 90 in più per non poter avanzare la pubblicità?
1: Sì, ma allora è un tema di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, ma è un tema che sta facendo arrabbiare molte persone, irritando
0: tanti messaggi ci sono arrivati,
1: me compreso tra l'altro. Ma allora questo cerco di farla relativamente semplice facendo una premessa. Calcoli che quello che le sto spiegando non vuole dire che io sia d'accordo o no, la mia opinione in materia è irrilevante. Okay. Comunque, le dico semplicemente come si è arrivati a questa situazione. Allora, l'utilizzo del consumo online, quindi guardare per esempio un programma televisivo tramite il sistema di recupero, di catch up, oppure semplicemente guardarlo direttamente anche in tempo reale in televisione, permetteva di saltar via la pubblicità. Che cosa significa? Significa che chi, specialmente in televisione, la radio non ha questo problema, ma in televisione pagava uno spot pubblicitario, aveva una perdita di pubblico pur pagando sempre la stessa cosa chi fa l'inserzione, perché le persone che guardavano tramite il sistema online saltavano via la pubblicità. Questo è un problema che è stato posto con forza evidentemente da i settori economici che hanno a che fare, appunto i settori economici che richiedono pubblicità, e l'aspetto per cui a un certo punto si è deciso e la SSR si è allineata a questa prassi di andare verso il blocco della possibilità di saltare via la pubblicità. Tra l'altro questo significa che anche se facciamo un fermo immagine viene fuori una pubblicità in questo momento. È stato deciso essenzialmente per il motivo che da una parte ci sono aziende che pagano la pubblicità e che quindi se la vedono saltar via quindi la pagano per niente, d'altronde c'è un flusso di introiti pubblicitari che va all'estero, quindi che va su piattaforme dove comunque non puoi saltare la pubblicità, pensiamo a YouTube, e quindi già c'è una perdita di introito pubblicitario che dalla Svizzera si riversa verso piattaforme internazionali, e quindi l'industria che fa riferimento a questo ambito ha chiesto e ottenuto che si introducesse questo blocco. Come dice lei, per gli utenti evidentemente è fastidioso, chiaramente per aziende che vivono di pubblicità, aziende televisive in questo caso, evidentemente la pubblicità è un fastidio per chi guarda, ma è qualcosa di buono per queste aziende. La SSR da prima aveva deciso di non seguire questa via e poi invece a novembre dell'anno scorso si è allineata sostanzialmente cercando di andare incontro alle richieste del settore privato che ha fatto questa proposta in sostanza. Però è vero, per noi che guardiamo la televisione è molto fastidioso, molto fastidioso.
2: Certo, praticamente comunque noi diciamolo chiaramente, è stato abbassato il canone, e però poi ci hanno fregato con quella cosa qui, perché in realtà prima col canone più alto non c'era, adesso si è abbassato il canone e via, una tassa in più che se uno non vuole la pubblicità deve pagare, sì. Alla fine torniamo al vecchio canone, ecco, quindi
1: però non c'è in realtà, capisco cosa intende lei, però le due cose non sono collegate nei fatti, sì, ma di base non sono una la conseguenza dell'altra. Il canone non dipende dalla pubblicità, e appunto la SSR aveva all'inizio deciso di non andare su quella strada proprio perché la SSR aveva meno bisogno delle private della pubblicità. Dopo è stato deciso colà dove si può ciò che si vuole, e le assicuro che non è in questo studio di andare in quella direzione lì.
2: Ora si sapeva già prima della votazione, se l'avessero detto.
1: Si sapeva, è stato introdotto prima della votazione, non è stato introdotto. Okay. Sì. Okay. Almeno che io sappia, è stato introdotto nel mese di novembre, sì. Però è fastidioso, allora capisco che lei sia infastidito, guardi, onestamente capisco.
2: È un pochettino.
1: Certo, sì. Assolutamente.
0: Grazie Firenze.
2: Buona giornata.
1: Grazie a lei Firenze, buona giornata.
0: E con questa telefonata siamo arrivati a mezzogiorno, al momento dei titoli, le informazioni sul traffico e poi di nuovo qui a Ci Sentiamo Venerdì.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Monica Fornasier. Chi in Consiglio di Stato dopo Christian Vitta? Per la successione in casa PLR per ora si fanno soprattutto i nomi degli attuali consiglieri nazionali Farinelli e Giannini. In Ticino si intensifica la protezione contro il fumo e il consumo anche delle sigarette elettroniche. Oltre alla prevenzione si rafforzano controlli e multe per chi non rispetta la legge. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona? È l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. Le spese militari russe, già al 40% delle uscite statali, stanno superando qualsiasi budget e previsione. Per finanziare esercito e difesa, il Ministero delle Finanze avrebbe imposto tagli in tutti gli altri settori. E intanto ci sono vive reazioni dai paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato un palazzo residenziale in Romania.
0: Le informazioni sul traffico al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora, la corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sul piano di Magadino ci sono rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, mentre per quanto riguarda il traffico ferroviario vi segnaliamo che la tratta Giubiasco-Locarno è stata riaperta, si devono ancora prevedere ritardi e soppressioni di treni. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carbur Oil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Stefano di Viganello, che negli scorsi giorni ci ha segnalato code per incidente sulla A2 tra Lugano Nord e Rivera. Ringraziamo quindi il signor Stefano e tutti gli automobilisti che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito di Via Swiss 0800 800 020.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: .12:02, di nuovo buongiorno a tutti, Sergio Savoia, Danny Rauseo.
1: Sì, sei triste Danny perché finisce, ci sentiamo venerdì.
0: Un po' sono triste, senti dal tono.
1: Ho sentito che sei un po' abbacchiato.
0: Perché arrivano tanti messaggi, ancora tante curiosità, sì. Alcuni temi si ripetono, lo ammettiamo, in questa trasmissione si sono ripetuti molto spesso dei temi, ma ovviamente uno è che ascolta tutti i giorni, tutte le ore per captare i temi interessanti.
1: E poi se si ripetono vuol dire che stanno a cuore a voi che ci ascoltate, e quindi se va bene per voi va bene anche per noi.
0: Ad esempio, uno dei temi che si ripete è il tema FM DAB Plus. Verena scrive: quando sarà di nuovo disponibile l'FM? Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Verena. Allora, tu so che sei nel gruppo nazionale che ti ho sbolognato.
0: Eh sì, mi hai passato le consegne.
1: Ti ho sbolognato il gruppo, la Pepatencia si chiama in tedesco, Das Pepatencia. Sì. Allora, il gruppo nazionale di cui adesso vi parla Danny ha elaborato le sue proposte, adesso non dipende più da noi sostanzialmente.
0: Sì, esattamente. Allora, l'ipotesi più accreditata è quella dell'ultimo trimestre dell'anno, quindi diciamo ottobre.
1: Sì.
0: Ma l'incarto è sul tavolo della politica, del Consiglio di Stato, dell'UFCOM, del Consiglio federale. E dell'UFCOM, perché devono stabilire gli aspetti più legati ai contratti e alla riassegnazione delle frequenze che dovrebbero rimanere le stesse,
1: che è un tema molto importante, perché sì, voi o ascoltatori in FM che avete magari mantenuto i preset sulla radio, sì, quindi non so, 88.1 per Rete 1 nel Luganese, 89.4 nel Bellinzonese, adesso le due che mi rimangono in mente, dovreste ritrovare quelle stesse frequenze, sì, che è naturalmente una bella comodità e anche, sì, anche per noi che facciamo questo mestiere molto importante.
0: Sì, sì, diciamo al più tardi il 1 gennaio, così è stato stabilito, c'è il rientro dell'FM in maniera graduale, dapprima sugli assi principali, poi sempre più in maniera dettagliata con i ripetitori sparsi in giro per la Svizzera, ma la SSR sta insistendo per riuscire a tornarci un po' prima. Questo è il riassunto del tema.
1: E non dite più niente, perché è un tema doloroso per noi.
0: E noi siamo tristi.
1: È un trauma, abbiamo fatto mesi di psicoterapia per superare questa decisione, che poi per fortuna è stata superata, credo che possiamo dire per fortuna, senza il rischio di conseguenze gravi per la salute o la carriera.
0: Allora, c'è un ascoltatore che scrive un messaggio e dice: perché non mettete più l'inno nazionale alla mezzanotte come fa Music Velle? Mi manca qualcosa dell'RSI.
1: Allora, lo mettiamo in apertura dei programmi.
0: La mattina,
1: sì.
0: Alle 5.
1: E noi non mettiamo a mezzanotte perché lo mettiamo alle 5. Quindi il giorno
0: abbiamo un orario diverso rispetto a Music Velle.
1: Sì, noi non chiudiamo i programmi a mezzanotte, i programmi continuano, e abbiamo considerato l'apertura della giornata, non la mezzanotte, ma la mattina del giorno. Che cosa, tra l'altro, che è abbastanza normale, se ci pensate. Sì. Nessuno pensa che il giorno cominci veramente a mezzanotte, anche se tecnicamente lo fa. Quindi noi iniziamo la giornata con l'alba, l'aurora e l'inno nazionale.
0: Allora, molti ascoltatori si stanno lamentando per il tema della pubblicità, diciamo, sì, lo ricordiamo, questo sistema che quando tu...
1: Solo naturalmente sull'utilizzo online, esatto, quindi non quando guardate in televisione.
0: Esatto, sì, quando schiacci la pausa o così appare uno spot, sì, pubblicitario. Ovviamente molti non sono d'accordo, dicono: per non vedere la pubblicità come posso fare? Insomma, ci sono forse dei metodi che non conosco. Qualcuno suggerisce: basta guardare la TV sull'app Play RSI. Questo può essere un tema.
1: Sì, sì, effettivamente è così. Noi
0: si
1: non
0: può utilizzare il replay e il fermo immagine. Io ora la guardo così, cioè torni indietro e la guardi in differita.
1: Sì, fai il fermo immagine sul replay, puoi fare un fermo immagine che non è un fermo immagine vero, quindi non fermi lo stream, ma fai lo screenshot del televisore, per esempio. L'app è il sistema migliore che permette ancora di fare questa cosa, altrimenti il meccanismo è simile a quello, per chi va su internet, a quello di YouTube, quindi ogni volta che fermi ti propone una pubblicità. Se non vuoi avere la pubblicità ti devi abbonare al canale, questo è possibile farlo anche tramite i canali tipo Swisscom eccetera eccetera. È fastidioso, lo sappiamo benissimo, e ripeto, i motivi della decisione sono quelli che ho illustrato poco fa.
0: E Lorenzo dice: solo da noi queste invenzioni senza senso.
1: No, in realtà no, in tutto il mondo. Noi siamo stati tra gli ultimi a farlo, questo, esatto, è importante. Noi viviamo qui e pensiamo che il resto del mondo finisca qui, sì, ma in realtà siamo stati tra gli ultimi ad adeguarci a questo sistema, e ripeto, la SSR è stata l'ultima tra gli ultimi,
0: sì.
1: Dopodiché sì, io ricapisco il fastidio, è un fastidio anche mio personalmente, non mi piace molto, però d'altronde calcolate che altrimenti ancora più risorse escono dal famoso territorio di cui abbiamo parlato, la lingua nostra, per andare su piattaforme terze, Meta, X e quant'altro, ed è denaro e risorse e ricchezza che si perde dalla Svizzera e che va ad alimentare piattaforme che non sono nostre.
0: Torniamo sul tema FM. Irene dice: ho speso 300 franchi per un adattatore DAB in un'auto, ora che torno all'FM qualcuno mi rimborsa. Allora il tema, Irene, ma tutti coloro che hanno comprato un adattatore o una radio DAB, non va buttata. Il sistema DAB continuerà ad esserci e lo sarà in futuro sempre di più. Sì, è solo stato posticipato il tema dell'FM.
1: Nel caso in questione è vero, assolutamente. Scusa, mi ricordi il nome della scuola?
0: Irene.
1: Anche qui è comprensibile il fastidio e l'irritazione di Irene, ed è che è quello condiviso da molti ascoltatori che hanno, e dobbiamo essere loro grati, hanno fatto un investimento grande o piccolo per poter continuare a sentire la radio sulle FM, e poi dopo due anni circa, saranno due anni alla fine, si ritorna indietro. Ripetiamo cose che abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterle: la decisione di chiudere le FM e andare solo sul DAB è una decisione politica presa dal Consiglio federale, dall'UFCOM, eccetera eccetera. Decisione politica anche quella di rivedere questo approccio, quindi di lasciare aperte le FM ancora a lungo. La decisione presa dalla SSR è quella di uscire due anni prima rispetto alla scadenza, che poi nel frattempo non c'è più. Quindi noi, diciamo così, noi SSR abbiamo questa responsabilità, quella di essere usciti due anni prima, non la responsabilità di aver deciso e poi rideciso al contrario di non uscire più. Quindi questa è la situazione, e devo dire che è una cosa che lascia ben poche persone soddisfatte. Vi assicuro, anche noi che facciamo questo mestiere, anzi forse noi stiamo facendo fatica a farcela passare un po', perché evidentemente c'è stata anche una perdita di ascoltatori molto importante per la SSR radiofonica. A livello nazionale si parla di quasi 500.000 di ascoltatori radio.
0: È arrivata un'altra telefonata. Elena, pronto?
5: Sì, buongiorno. Sono già intervenuta con il signor Bolzani l'altro giorno su questo tema. La cosa curiosa è che nei giorni scorsi ho constatato che il fermo immagine del telegiornale era scomparso. Allora mi sono detta: ma vuoi vedere che le mie proteste, ho scritto, che ho fatto a tutti gli enti, abbia funzionato? Troppa grazia. Adesso, ma quindi è cosa strana, il telegiornale riuscivo a vederlo benissimo senza la pubblicità che mi appariva. Adesso ho ricontrollato prima di chiamarvi, è ritornata. È una cosa veramente molto strana. Io posso capire che ci sia la pubblicità prima dell'informazione, perché ormai dobbiamo sorbircela, no? Ma come dicevo, signor Bolzani, il fatto che mi impediscono di vedere una cartina al telegiornale in cui si vedono gli oleodotti di Cipro, o che so io, il grafico delle votazioni, che mi appare questa pubblicità, secondo me trovo veramente che sia una mancanza di informazione, che si preclude al telespettatore di informarsi in modo corretto, e questo lo trovo veramente vergognoso.
1: Ma allora io non entro nella discussione, lavoro qui, lei capirà se sia vergognoso oppure no, ma credo che ci siano due aspetti critici, forse ne ha già parlato con Bolzani. Un aspetto critico è che diciamo la legge, o quantomeno le regolamentazioni del nostro settore, impediscono di sponsorizzare per esempio trasmissioni di carattere informativo, e quindi io vedo un po' problematico il fatto che, facendo un fermo immagine nel corso della riproduzione di un telegiornale, perché una trasmissione informativa per eccellenza, ci sia la pubblicità. Questo secondo me è un po' è una cosa che probabilmente andrà approfondita, numero uno. Numero
5: io due, l'avevo segnalato nella lettera che ho scritto sia alla Corsi che alla CSR, avevo segnalato questo articolo 11
1: assolutamente,
5: in cui proprio citava questa faccenda qua, e quindi hanno sbagliato.
1: Certo, questo diciamo è un tema che riguarda anche nel caso della radio. Nella radio non ci sono le pubblicità, la radio nostra è la radio SSR, non ci sono pubblicità, ma c'è la sponsorizzazione, e noi non possiamo per esempio sponsorizzare modem, non possiamo fare un accordo di sponsorizzazione per ovvi motivi, no? Perché se io faccio sponsorizzare Falò da un'azienda di non so, ortofrutticola, poi quando Falò dovrà fare un servizio sull'azienda ortofrutticola, che cosa succede? Quindi è una questione di mantenere, evitare conflitti di interesse. Però nel caso in cui di cui parla lei, cosa succede quando in realtà io non ho direttamente sponsorizzato o inserito della pubblicità nella trasmissione, ma il sistema automatizzato di riproduzione online me la propone se faccio un fermo immagine? E questo secondo me, come dice lei, è problematico da più punti di vista, oltretutto quello dell'utente, perché lei dice: io voglio soffermarmi su quella cartina,
5: certo.
1: E se mi fermo, certo. mi viene fuori la pubblicità del
5: non posso, esatto.
1: No?
5: Ma la cosa può. Curiosa è anche che mi è scomparsa nei giorni scorsi. Mi sono detta: allora le mie lettere hanno avuto un
1: allora la scomparsa può darsi anche, sa, non lo so, io non conosco abbastanza il bene sistema. Questa parte del sistema per dirglielo, ma può darsi che semplicemente non fosse stata venduta, non fosse stata caricata, fosse stato un problema di carattere tecnico, non necessariamente dovuto alle sue rimostranze, ma lei ha fatto bene a rimostrare. Siamo in un paese che per fortuna lo permette.
5: È vero,
1: e quindi
5: continuerò a rimostrare.
1: E continui a farlo, sì, perché è un tema comunque importante, ripeto, è un mondo complicato, ho cercato di spiegare anche che anche coloro che acquistano la pubblicità hanno diritto evidentemente,
6: certo,
1: di
6: esprime questa opinione,
1: esatto, di ricevere indietro qualcosa per i soldi che spende, che non sono pochi. E l'altra questione è evidentemente la pubblicità che non facciamo qui, non è che non viene fatta, finisce all'estero, e anche questo è un tema. Però poi si può, poi come dire, il diavolo è nei dettagli, no? Quindi si tratta un po' di capire,
5: ecco,
1: come far funzionare meglio il sistema.
5: E
1: sfumare un po', sì, esatto. Esattamente,
5: va bene, grazie,
1: grazie
5: mille,
1: grazie, grazie, grazie a lei.
6: Gabri, sì, adesso sul tema
1: è un temone, questo è un temone.
6: Spesso le trasmissioni, guardo spesso le trasmissioni in differita tornando indietro anche di giorni. Da poco non si può più avanzare per evitare la pubblicità, lo abbiamo detto.
1: È quello di cui stiamo parlando, sì, effettivamente da poco, in realtà qualche mese, e naturalmente le persone hanno cominciato ad accorgersene già qualche mese fa, ed è un tema che qui in questa trasmissione abbiamo affrontato già. Sì. Ripeto, non è un tema che viene gestito editorialmente da noi,
6: no.
1: Da chi fa i programmi. Noi diciamo, fra virgolette, siamo vittime. Come coloro che guardano i film o i programmi,
6: o i programmi TV, sì.
1: Però ecco, ripeto, probabilmente un adattamento che non era più evitabile, anche per quanto possa essere fastidioso e per quanto possa non essere compreso dai nostri telespettatori.
6: Qualcuno, come hai accennato, sottolinea, mettendosi nei panni del commerciante, dell'azienda che fa pubblicità, dice che problema c'è? Se io faccio pubblicità voglio che si veda la pubblicità, se tutti la saltano cosa la pago a fare?
1: Così. Quindi, no, non solo, vi faccio un esempio molto banale. Io sono stato per qualche anno responsabile della promozione in TV, quindi quegli spot pubblicitari, fra virgolette, in cui si parla dei programmi che faremo, e questi spot, queste noi le chiamiamo lanci, vengono di solito agganciati al blocco pubblicitario. E chiaramente cosa succede? Noi proponiamo, anche lì sapevamo che agganciando la promo a un blocco pubblicitario molto spesso questa promo veniva saltata via, però non siamo stati noi a prendere questa decisione di non permettere più il salto del blocco.
6: Tornando brevemente alla possibilità di ritrovare sul nostro sito o in qualche posto puntate vecchie della Costa dei Barbari, ci ha segnalato Rino, che lavora proprio agli archivi, che in una delle postazioni pubbliche di RSI Archivi, quindi che si trovano soprattutto nelle biblioteche cantonali Ticino e anche a Coira, si trovano le vecchie puntate delle Coste dei Barbari, quindi si può andare lì, i nastri sono stati tutti digitalizzati, quindi si possono...
1: Ah, quindi il lavoro che dicevo io
6: è stato già fatto, okay. Sì.
1: Quindi in realtà è solo a questo punto una questione editoriale se le possiamo ritrovare, oltre che nei... li chiamiamo totem noi queste postazioni qui, oltre che dove dice il collega, magari ritrovarle anche a casa propria tranquillamente, seduti per potersele riascoltare.
6: Beh, lo lanciamo lì questo tema,
1: buttiamola lì.
6: C'è un'altra telefonata. Rossano,
7: buongiorno. Pensavate che non chiamassi?
6: No, noi aspettavamo.
1: Ci stavamo preoccupando, a dire la verità.
7: No, per quanto riguarda questa cosa qui che ha chiesto la signora, vorrei specificare una cosa, perché qualcuno pensava che fosse un problema dei provider, ma non è, è l'SSR che ha deciso di... Però la differenza magari fra un provider, perché io sono vicino con la signora madre Bluin, siccome è un automatismo, potrebbe essere un problema di Bluin che ha dimenticato, perché a me mi si bloccano tutti i tasti. Io ieri guardavo un film, c'era la pubblicità anche fra un tempo e l'altro, si blocca, ma qualsiasi tasto del telecomando non fa più, non agisce più. Ma questo lo decide chi mi fornisce la linea, cioè in questo caso Ticino Com. Per cui con tutti i provider che girano probabilmente c'è qualche differenza o qualche difetto, perché cioè il decodificatore del televisore è fornito da chi mi fornisce la linea internet, per cui se si blocca non è la SSR che lo blocca, è credo un automatismo che automaticamente blocca tutti i vari provider e inserisce la pubblicità. per cui queste difese credo che siano quello. A me, per esempio, ieri mi è successo, non ricordo se stavo guardando un film in differita o in diretta, ma a metà tempo mi sono arrivati 6 o 7 minuti di pubblicità, ma ormai è così, cioè...
1: Sì, sì, cioè l'unico modo che lo citava anche l'ascoltatore, di cui purtroppo mi dimentico il nome, che il primo che abbiamo sentito oggi, che parlava di, forse era Fiorenzo.
0: Sì, Fiorenzo.
1: Diceva appunto, è possibile naturalmente, come su YouTube, pagare un abbonamento, chiamiamolo così, e non avere più il fastidio di avere la pubblicità. Dopo ogni persona deve dire se vale la pena o non vale la pena. Io su YouTube non pago nessun abbonamento, mi sorbisco la pubblicità e eccetera eccetera. Naturalmente molte persone hanno l'opinione che pagando già un abbonamento, che è il canone, questa cosa andrebbe evitata per i canali SSR. Lì naturalmente si è scelto molto tempo fa di avere alla televisione, anche per la SSR, la possibilità di mettere la pubblicità, cosa che invece per altri emittenti di servizio pubblico molto famose come per esempio la BBC, escluso la BBC, non ha la pubblicità, che viene lasciata ai privati, è un modello diverso. Una volta aperta la porta alla pubblicità in televisione, era solo questione di tempo prima che si arrivasse a questa situazione di oggi, che comunque sì, è

0: Siamo, Rossano.
1: Il tasso del miele.
0: Il cosa?
1: Il tasso del miele.
2: Il tasso del miele.
0: Tasso del miele, sentiamo.
1: Sì, se lo cercate lo troverete.
0: E che verso
1: fa? Come anche alle giraffe, visto sui filmati, no? Non truccati,
0: Sì.
1: Fa un verso tipo il diavolo della Tasmania, non so.
2: Come si dice?
0: Urla come un ossesso.
1: Urla, sì. Urla, credo che urli.
0: Urla.
1: O ululi.
0: Il tasso del miele, non è il tasso quello, no, non è il tasso di interesse.
1: Ma il tasso, un piccolo animaletto.
0: Sì. Voglio andarlo a vedere, sto cercando il tasso del miele.
1: Che anche se lo morde un cobra o che si addormenta per 2 ore, si risveglia e si mangia il cobra.
0: Ah, ok.
1: Già visto, eh.
0: Ah, quindi non c'è qui da noi, non è che vado in Val Verzasca e trovo...
1: No, è solo in Africa,
0: Lo sto guardando, è anche abbastanza bruttino, se posso permettermi.
1: Se guardi i cuccioli sono bellini, Però quel bruttino lì, alle femmine di tasso piace.
0: Piace un sacco, sì, alle tasse. Sì, che sono come...
1: tasso del miele perché lui proprio caccia il miele selvatico, fregandosene altamente delle punture perché non gli fanno nulla.
0: Esatto.
2: Ringhia o grugnisce?
0: Ringhia o grugnisce il tasso?
1: No, grugnisce, mangia.
2: Brontola anche.
0: Invece le giraffe, Rossano, landiscono, glielo dico perché l'abbiamo appena
1: studiato. Landiscono,
0: l'abbiamo appena studiato.
1: Poi c'è una cosa che sono anni che non riesco a pronunciare bene, si dice facocero o facocero?
0: Questa è una domanda interessante perché io credo che tutti dicano facocero, ma in realtà si dica facocero. Vediamo però, io vado qui sulla Bibbia. Con i potenti mezzi. Vediamo un attimo.
1: Ma così ci arrivo anch'io.
2: Bravo.
0: Io non è che so tutto,
2: Rossano.
0: Non sopravvalutiamoci. Allora, qual è la corretta pronuncia di quello?
2: Facocero o facocero?
0: Se ne è occupata la Crusca.
2: Facocero, credo.
0: C'è l'Accademia della Crusca, c'è un articolo lunghissimo.
1: Certo.
2: Io ho trovato facocero, però magari facciamo un double check, come si dice in italiano.
0: Ci sono varie versioni, anche qui la tendenza è che probabilmente vengono utilizzate entrambe perché ovviamente, come lei sa, caro Rossano, la pronuncia, l'accento tonico non viene segnato in italiano tranne che nelle parole tronche tipo città, virtù, eccetera.
1: Sì.
0: Quindi ognuno può dirla come vuole. Secondo la Crusca propongono come corretta la pronuncia con l'accento sulla penultima, accettando facocero, ma dicendo che quella più giusta dovrebbe essere facocero. Però, ecco, un trucco che vi posso dare è, statisticamente, la grandissima maggioranza delle parole italiane sono piane, si accentano sulla penultima sillaba, quindi in questo caso sarebbe facocero, quindi se non lo sapete, tentate la parola all'accento piano, quindi nel dubbio... sappiate che normalmente le parole italiane vengono accentate sulla penultima sillaba. Naturalmente, normalmente, tranne quelle che non...
1: gli animali, chi li decide, tra l'altro? La Crusca o...
0: No, non decide nessuno perché...
2: L'animale? No, scherzo, è una battuta. Deciso,
1: quello che ha scoperto la bestia.
0: No, naturalmente nella lingua, il bello della lingua, l'abbiamo detto molte volte, è che non c'è qualcuno che decide e sono quelli che parlano che decidono. Quindi il giorno che la maggioranza assoluta di parlanti italiano dirà a me mi piace, quella sarà la regola e non ci sarà un grande signore, il re della lingua. Ci hanno provato anche i francesi, ma non gli sta riuscendo neanche a loro con l'Accademia.
1: Non c'è un ente che ha deciso tipo la Crusca.
0: C'è un ente che decide la pronuncia, la Crusca si limita a rilevare, l'Accademia della Crusca, che è una delle accademie linguistiche più antiche, forse la più antica, si limita a rilevare quello che fanno i parlanti. La norma in italiano viene, e anche nelle altre lingue, ma in italiano è particolarmente così. La Crusca descrive quello che succede, ma non statuisce, non decide che cosa succede. Evidentemente.
1: Bene.
2: Soddisfatto, Rossano.
0: Sarebbe così. Rossano, la ringraziamo e la salutiamo.
1: Anch'io.
0: Però ci si ritroverà nella vita, per fortuna. Bene, grazie Rossano. Allora, siamo alle 12:24.
2: Forse abbiamo ancora il tempo. Qualcuno, Elda, adesso ho ritrovato il messaggio.
0: Elda,
2: dice,
0: sì.
2: Io vorrei vedere alla meteo le previsioni dei giorni successivi facendo vedere sempre la Svizzera intera. Il Vallese non è nord e non è sud, per esempio. Mi sembra che forse la Svizzera interna faccia così, cioè che fa vedere le varie aree. ora, vado a memoria.
0: Sud delle Alpi.
2: Quando ci sono le previsioni dei prossimi giorni, nella grafica c'è nord e sud, in effetti, riassumendo la grafica dei prossimi giorni. Quando si fa vedere invece la previsione della giornata o del giorno successivo, si vede l'intera Svizzera e quindi lì è anche est e ovest. Nel riassunto dei prossimi giorni c'è solo nord e sud.
0: Ora immaginatevi.

0: per un istante che qualcuno, che un russo stia ascoltando noi che discettiamo sul nord e sud di un paese grande 42.000 chilometri quadrati. Però, però comunque, giusto perché si sappia, le previsioni del tempo non le facciamo noi, le fa Locarno Monti, le fa Meteo Svizzera più che Locarno Monti, noi facciamo la grafica. Ecco, quindi sì, per la grafica siamo responsabili noi, per quello che si dice nelle previsioni del tempo, le previsioni del tempo vengono fatte dai meteorologi e non da noi, evidentemente. Quindi il nord, il sud, quando si sente dire sud delle Alpi oppure nord, nord e centro dei Grigioni, sud delle Alpi d'Engadina o a volte Vallese, sud delle Alpi d'Engadina, è perché coloro che fanno questo mestiere e quindi sanno come si fa, sanno se la previsione riguarda il sud delle Alpi propriamente detto oppure riguarda anche il Vallese, che non è a sud delle Alpi, a nord delle Alpi, ma un clima particolare, eccetera, eccetera. O l'Engadina, che tecnicamente è nelle Alpi e quasi a nord. Sì. Detto ciò, ripeto, noi non facciamo le previsioni del tempo, ci limitiamo a confezionarle, a leggerle o a farvele vedere.
1: Parlava appunto della grafica.
0: La grafica invece quella sì la facciamo noi.
1: Sì. Quindi c'è un'approssimazione tra nord e sud senza andare a ovest o a est.
0: Sì, è una grafica, appunto, allora, calcolate che sta anche in video per poco tempo. Però niente, l'abbiamo sentita. Grazie. E l'abbiamo raccolta questa osservazione. C'è anche un'osservazione, non so se tu ne hai ancora.
1: No.
0: Che io qui qualcuno ci chiede, ispirandosi al fatto che fermiamo la trasmissione, ci sentiamo venerdì. E parlando anche di altri programmi, dice: ma come mai alcuni programmi si fermano d'estate, per esempio Modem? Forse che d'estate non ci sono più le notizie? Sì, naturalmente in estate succede un sacco di roba e quindi ci sono ancora le notizie, semplicemente in alcuni casi si abbassa, diciamo così, il livello produttivo d'estate per poter banalmente far fare le vacanze a un po' di gente, molto banalmente. Quindi questo è quello che si fa. Ma per quel che riguarda le notizie, avrete notato, radiogiornali, notiziario, 6 di sera non vanno in vacanza durante l'estate.
1: Vediamo se ci stiamo ancora con l'ultimissima telefonata. Luca, buongiorno.
2: Sì ragazzi, buongiorno.
1: Grazie.
2: Non
1: per
2: so
1: il ragazzo.
2: È già stata fatta la domanda perché arrivo ora.
1: Sì.
2: Inerente alla questione della pubblicità, cosa succede? Succede che se io faccio il blocco immagine, che io essendo ipovedente molte volte devo avvicinarmi molto per poter leggere qualcosa,
1: sì,
2: esce la pubblicità, non vedi più l'immagine.
1: Certo,
2: questo
1: sì.
2: Da questa settimana.
0: Sì, è un tema che sì, lei l'ha premesso, ma è un tema molto fastidioso, lo diceva anche la Irene che ci ha telefonato poco fa. Effettivamente,
2: scusate, se,
0: non si scusi,
1: qui per questo.
0: Non è obbligato ad ascoltare la trasmissione dall'inizio, ci mancherebbe. No, è un tema molto importante per i nostri ascoltatori, specialmente per le persone con disabilità, persone come lei, ipovedenti. La possibilità di fare un fermo immagine e poterlo vedere è un tema importante. Credo che vada la pena che anche le associazioni che si occupano di questo tipo di problemi si facciano sentire, perché effettivamente è un po' fastidioso. Ripeto, non è una cosa che controlliamo noi, ma chi gestisce queste piattaforme ha la possibilità di decidere se mettere o non mettere la pubblicità sui fermi immagine, e probabilmente non è una buona idea.
2: Certo. Dopo tutta la questione della pubblicità, vabbè, dovrebbe essere discussa in altri luoghi, immagino, no?
0: È un tema complicato, no? Che riguarda...
2: È un tema complicato, le dico solo velocissimamente, anche perché se io ho fatto un abbonamento e nell'abbonamento vi era la possibilità di evitare la pubblicità e pagavo tot, ogni giorno se non voglio vederla devo pagare 8,90, però se la vedo non è che uno sconto di 5 franchi visto che il servizio non viene più dato.
0: Certo, questa è la politica delle piattaforme, però è importante che si capisca che non è la politica SSR,
1: sì.
0: È la politica delle piattaforme. Il fatto che però, carissimo, che sia la politica delle piattaforme o no, è sempre molto fastidioso, diciamo,
1: sì.
0: come concetto.
2: Diciamo anche francamente che l'unica televisione in Europa che ha questo sistema, che è obbligatorio vedere la pubblicità, è l'SSR.
0: Beh, ma non è la televisione che lo fa, sono le piattaforme che lo fanno, non siamo noi.
2: Sì, sì, però comunque che sia piattaforma o non sia piattaforma,
0: sì, sì, sì.
2: Qualsiasi altra, dalla Rai, canali privati, Teleticino, la BBC, quello che vuole, non esiste.
0: Ha ragione, e io a me non piace fare il difensore d'ufficio, anche perché non sono, diciamo, nominato per quello, ma... È anche vero che l'affollamento pubblicitario sulle altre emittenti è molto più alto che da noi, però c'è Danny Raseo che mi sta facendo dei segnacci.
1: Luca, siamo un po' in ritardo, dobbiamo salutarla. Grazie Luca. Comunque,
0: grazie Luca, buona giornata.
1: E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa avventura di Ci sentiamo venerdì. Sergio Savoia e Danny Raseo vi salutano.
0: Grazie davvero, è stato veramente bellissimo parlare con voi.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio sempre soleggiato e caldo, con solo una debole tendenza a un isolato rovescio lungo le Alpi. Le temperature massime al nord raggiungeranno i 30 gradi, al sud i 32. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 30 maggio. E vi posso dire che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda in tutta la Svizzera, con la presenza di velature ad alta quota. Si formerà qualche cumulo in montagna, ma con una debole tendenza a un rovescio nelle Alpi. Le temperature raggiungeranno i 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il Radio Giornale.
6: Buongiorno da Monica Fornasier. Chi in Consiglio di Stato dopo Christian Vitta per la successione in casa PLR? Per ora si fanno soprattutto i nomi degli attuali consiglieri nazionali Farinelli e Giannini. In Ticino si intensifica la protezione contro il fumo e il consumo di altri prodotti come le sigarette elettroniche. Oltre alla prevenzione si rafforzano controlli e multe per chi non rispetta la legge. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona? È l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. Le spese militari russe, già al 40% delle uscite statali, stanno superando qualsiasi budget e previsione. Per finanziare esercito e difesa, il Ministero delle Finanze avrebbe imposto tagli in tutti gli altri settori. E intanto ci sono vive reazioni dai paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato un palazzo residenziale in Romania. In apertura torniamo ad occuparci dell'addio alla politica cantonale da parte del consigliere di Stato Christian Vitta, perché dopo il suo annuncio all'interno del Partito Liberale Radicale, ma non solo, al suo interno a dire il vero, si è immediatamente scatenato il totoliste. Sono insomma iniziati a circolare i primi nomi di chi potrebbe sostituirlo, sono ipotesi che John Robbiani ha iniziato a sondare.
7: La base del PLR, e non solo la base, si aspetta una lista forte anche per parare il colpo di doversi presentare alle elezioni senza un consigliere di Stato uscente. È una lista forte, il presidente Alessandro Speziali l'ha del resto già promessa.
8: Sarà necessariamente una lista forte, eterogenea.
7: Dalla base, fin dall'annuncio di Vitta, sono arrivate proposte anche specifiche. Questa per esempio viene dall'ex gran consigliere Giorgio Galusero.
9: Credo che il momento sia topico, è necessario mettere in lista il massimo possibile. Io ho suggerito i due consiglieri nazionali.
7: Candidare dunque sia Alex Farinelli sia Simone Giannini.
9: Può essere veramente l'occasione di raddoppiare.
7: Ecco, ma cosa ne dicono i due interessati? Saranno davvero della partita? Sentiamo Alex Farinelli.
10: Politica cantonale ne ho già fatta in passato, quindi un po' la conosco. Avrò modo di riflettere nelle prossime settimane e poi con il partito si farà un discorso in merito a quello che potrebbero essere possibili candidature.
7: E sentiamo Simone Giannini.
11: È un'ipotesi a cui non avevo ancora pensato. La comunicazione del consigliere di Stato ovviamente apre ora la procedura di allestimento di una lista che dovrà essere forte. Io attualmente sono assorbito a Berna, una forte motivazione. Sarà comunque all'interno del partito che faremo una discussione anche magari in questo senso.
7: Possiamo però già dire chi non si candiderà: la gran consigliera Natalia Ferrara.
12: Ne ho parlato col presidente Speziali già quando mi sono messa a disposizione per l'ufficio presidenziale. Io non sarò candidata sulla lista del Consiglio di Stato.
7: E Alessandro Speziali, il presidente, sarà in lista.
8: per ora, per tutto il tempo che potrò, metterò soprattutto le energie a costruire la lista. Preferisco dedicare le mie energie al partito e all'attività in Gran Consiglio, perché i dossier non mancano.
7: E in tutto questo discorso è importante ricordare che Christian Vitta ai nostri microfoni non ha escluso la possibilità di accettare una candidatura alle elezioni federali che si terranno nell'autunno dell'anno prossimo e dunque poco dopo le elezioni cantonali.
6: Il Ticino aggiorna le disposizioni contro il fumo e amplia le misure ai nuovi prodotti con nicotina. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. Dettagli con Umberto Gatti.
13: Nuove regole in Ticino contro il fumo. La revisione allinea la normativa cantonale al diritto federale più recente e ridefinisce le competenze di vigilanza rafforzando i controlli e le sanzioni. Il nuovo regolamento cantonale includerà, oltre alle sigarette tradizionali e quelle elettroniche, anche prodotti a tabacco riscaldato, prodotti da fumo a base di erbe e i cosiddetti sacchetti di nicotina. Una scelta che tiene conto dell'evoluzione del mercato e della crescente diffusione di questi prodotti, spesso ritenuti meno rischiosi ma che presentano comunque effetti nocivi. Come dicevamo, il cantone interviene anche sul fronte dei controlli, riorganizzando i compiti di prevenzione e vigilanza. La competenza relativa ai test d'acquisto per verificare il rispetto del divieto di vendita ai minorenni verrà trasferita al laboratorio cantonale, che potrà anche sanzionare con multe i venditori che non rispetteranno questo divieto. All'ufficio di sanità invece spetterà il compito di perseguire le violazioni legate a pubblicità, promozione e sponsorizzazione, mentre restano invece invariati i controlli nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici. La volontà politica è dunque chiara, non si vuole puntare solo sulla prevenzione e sensibilizzazione, che restano pilastri importanti, ma si vuole rafforzare anche la vigilanza con strumenti sanzionatori adeguati, mettendo l'accento sulla protezione dei giovani.
6: L'attentato terroristico di ieri alla stazione di Winterthur solleva vari interrogativi, uno su tutti. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, sia stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché è considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri il consigliere di Stato zurighese Mario Fehr ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
14: 3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jérôme Endras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza. Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva: gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jérôme Endras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endres. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
6: Dall'estero ora ci sono vive reazioni da parte dei paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato la scorsa notte un palazzo residenziale a Galați in Romania. Romania che è un paese NATO e che sulla carta, se attaccata, potrebbe chiederne l'intervento, anche se questa ipotesi è remota. Chiara Savi.
15: È un'ondata di condanna unanime quella che proviene dai paesi membri dell'Alleanza Atlantica, uniti nel deprecare lo schianto di un drone russo sul tetto di un edificio residenziale di Galați, località nella Romania orientale. Bilancio: due feriti leggeri e un incendio che ha costretto i residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Galați, città sul Danubio, non è lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. E secondo quanto affermato dal Ministero rumeno della Difesa, Mosca ha lanciato alcuni droni contro obiettivi ucraini non lontano dalla frontiera fluviale con la Romania. Uno di loro ha sconfinato. Un'incursione irresponsabile, siamo al fianco di Bucarest, ha affermato l'ambasciatore americano alla NATO. Un fatto grave: Mosca non può violare la sovranità rumena e lo spazio euroeuropeo, è il messaggio che arriva da diverse personalità europee. Solidarietà totale alla Romania, ha commentato il segretario generale della NATO Mark Rutte, che si è ben guardato, come tutti, dall'andare oltre. Condanna, certo, ma nessuno ha citato l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. Un attacco a un paese NATO è un attacco a tutta l'alleanza e si può chiedere l'intervento militare degli altri membri. Significherebbe reagire contro la Russia, uno scenario di guerra globale che nessuno vuole.
6: E l'invasione russa dell'Ucraina inizia a far sentire i suoi effetti sui conti statali. Il ministro delle finanze russo ha infatti chiesto agli altri ministri di tagliare i costi e destinare fondi alle spese militari anche per i prossimi anni. Ci dice di più Marzio Minoli.
16: A portare alla luce i problemi finanziari del governo russo è stato il Financial Times. Il quotidiano britannico infatti è venuto a conoscenza di una lettera che il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha inviato agli altri membri del governo chiedendo loro di tagliare le spese per sostenere l'industria bellica. Infatti nel documento si dice che la spesa supererà di 28 miliardi di dollari il budget previsto. Un grosso problema per Putin è questo, nonostante per il 2026 Mosca abbia già stanziato 238 miliardi di dollari per la guerra, una cifra che corrisponde al 40% di tutte le spese statali. La Russia aveva sì preventivato un deficit statale per il 2026 a causa della guerra, ma a fine maggio questo deficit previsto è già stato ampiamente superato, portando l'ammanco di cassa ai livelli più alti dall'inizio delle ostilità nel 2022 e la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi due anni. Un aiuto alla Russia arriva sicuramente dall'aumento del prezzo del petrolio dovuto alla guerra in Iran, ma sempre Financial Times ritiene improbabile che gli introiti supplementari possano bastare a coprire la voragine finanziaria. Se a quattro anni dall'inizio del conflitto e relative sanzioni contro la Russia, l'economia del paese si è dimostrata tutto sommato resiliente, ora tra la popolazione crescono le preoccupazioni sui tagli previsti e non si escludono eventuali aumenti di tasse.
6: E sempre in tema di spese per la difesa, il governo italiano potrebbe ridimensionare il piano lanciato a livello europeo. Il 31 maggio, dopodomani, scade il termine per presentare i progetti, ma l'Italia si sta appunto indirizzando verso una rinuncia ai 10 miliardi di euro per investimenti nel settore della protezione dei propri confini. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
17: La premessa è che il Security Action for Europe, per brevità SAFE, è uno strumento di prestiti che la Commissione europea ha pensato per rafforzare gli armamenti contro la minaccia russa e bilanciare il disimpegno americano di Donald Trump. L'Italia in questo contesto aveva prenotato quasi 15 miliardi di euro da impiegare appunto nella sicurezza. Poi però sono intervenute alcune novità, se si può chiamare novità la guerra in Iran. La crisi energetica che ne è derivata e che il governo italiano sta affrontando rinunciando a suon di proroghe al taglio delle accise, ha imposto a Giorgia Meloni un cambiamento di rotta. Servono più soldi per rispondere al caro energia e dunque ha chiesto all'Europa di trasgredire al patto di stabilità e ha chiesto anche, lo ha detto ancora ieri in un'intervista, di considerare paritaria la crisi energetica con la necessità di difesa dei paesi. Per questo, allo scadere fra due giorni del termine per presentare la richiesta di prestito davanti all'Europa, è molto probabile che l'Italia non andrà oltre i 5 miliardi di euro per progetti già avviati. Il resto resterà all'Europa. Il segnale è chiaro e segue gli umori e le priorità dei cittadini e delle cittadine, che sono prima le bollette e poi la difesa.
6: Sanzioni contro l'Iran aggirate da una società svizzera attraverso una flotta fantasma. Un'inchiesta dei colleghi di SRF ci porta a Ginevra e a Dubai, dove un imprenditore da tempo nel mirino delle autorità statunitensi farebbe affari con persone legate ai vertici del regime iraniano. Coinvolte sarebbero però diverse aziende elvetiche. Alessio Veronelli da Berna ci racconta questa vicenda.
18: Una scia in mare che parte dall'Iran, passa per Dubai, va in giro per il mondo prima di finire in Svizzera. Diverse società elvetiche sono infatti accusate di essere coinvolte negli affari di una flotta ombra di petroliere e di finanziare, aggirando le sanzioni, i guardiani della rivoluzione iraniani. Il dito è puntato essenzialmente sulla ginevrina Fractal Shipping S.A., ora Progwin Shipping S.A., che nel 2022 ha assunto la gestione di una flotta di circa 30 vecchie petroliere e trasportava greggio russo. Con l'inasprimento delle sanzioni occidentali contro Mosca, però, la società ha aperto una filiale a Dubai, ma dallo scorso anno figura sulla lista delle sanzioni statunitensi. Secondo Washington, infatti, imprenditore e aziende farebbero parte di una rete di scambi che vede coinvolte persone legate ad attuali o ex alti dirigenti di Teheran. È un commercio estremamente lucrativo, ma anche con rischi elevati, sostiene il politologo Sasha Lohman. Ma visti i potenziali profitti, ci sono persone che i rischi se li assumono. Parliamo di guadagni di 150-200 milioni di dollari a carico e con questi margini si rientra in fretta degli investimenti fatti per l'acquisto delle petroliere. Armi russe per petrolio iraniano che finirebbe poi in Cina e India illegalmente via porti russi e trasportato con navi ombra appartenenti alla società ginevrina sotto accusa, società che peraltro nel 2025 indicava un fatturato annuo superiore al miliardo di dollari. Ritengo ci sia un chiaro aggiramento delle sanzioni internazionali, sostiene l'avvocato zurighese Daniel Weber, esperto del settore. Coinvolte sarebbero però anche altre società con sede o filiali in Svizzera, sedi e filiali da Dubai a Londra, gestite da persone dalle più svariate nazionalità. Sollecitata dai colleghi di SRF, la Segreteria di Stato dell'Economia non si è però espressa sui casi né su eventuali violazioni delle sanzioni imposte dalla Confederazione.
6: Il turismo svizzero torna a crescere anche al di fuori degli hotel. Nel 2025 il settore paralberghiero ha segnato un aumento di quasi il 5% con 18 milioni di pernottamenti. A trainare l'aumento è il ritorno degli ospiti stranieri che hanno scelto soprattutto case di vacanza e campeggi. Sentiamo Anna Valenti.
19: Sono le case vacanza la formula più gettonata dai turisti che hanno scelto di visitare la Svizzera pernottando in strutture alternative agli hotel. Quasi uno su due, il 40%, ha scelto di risiedere in appartamenti, chalet o abitazioni destinate all'affitto turistico, che restano il pilastro del paralberghiero. 7 milioni e 400 mila pernottamenti generati da questo segmento, una crescita di oltre il 4% rispetto allo scorso anno, trainata soprattutto dal ritorno degli ospiti stranieri, europei per quasi l'80%. Piace sempre di più anche l'opzione degli alloggi collettivi, vale a dire ostelli, capanne, strutture per grandi gruppi come le case montane, che totalizzano 5 milioni e mezzo di pernottamenti. Ma il settore più dinamico, quello che cresce più di tutti, è quello dei campeggi, che raggiungono 5,2 milioni di pernottamenti nel 2025. Un'opzione che sembra piacere soprattutto alla clientela estera. La domanda indigena, infatti, è in leggero calo. Nel complesso, il paralberghiero supera i 18,1 milioni di pernottamenti. pernottamenti nel 2025 e se la clientela estera è tornata a crescere, gli svizzeri restano lo zoccolo duro del settore, totalizzando 11 milioni di notti. Parlando di durata, i soggiorni più lunghi sono nelle case vacanza, con quasi 6 notti di media. La regione più scelta in questo caso è quella delle Mano. 2,8 notti di media invece sia per chi sceglie gli alloggi collettivi sia per i campeggi. La differenza sta però nella destinazione. I primi preferiscono la Svizzera orientale, i secondi invece le Mano e Altipiano.
6: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
20: Lo sport.
21: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dall'hockey perché 4.473 giorni dall'ultima volta la Svizzera è tornata a battere la Svezia in un mondiale. Una vittoria scaccia pensieri con i rossocrociati ora confrontati con l'ostacolo Norvegia in semifinale. Lorenzo Boscolo.
22: Ha portato una ventata di energia nello spogliatoio Roger Federer. Malgin ha dichiarato: mi ha dato la sua mano, ora ho una mano d'oro. In riferimento alla finale sembra chiaro. Serata estremamente complicata invece per Timo Meier dopo l'annuncio poco prima del quarto che il suo agente Claude Lemieux, 4 Stanley vinte, padre di Brendan, giocatore della Davos, è scomparso a 60 anni. Una serata portata comunque a termine con grande determinazione da un gruppo che finalmente dopo 13 anni di delusioni ha sconfitto la Svezia, battuta anche e soprattutto sul piano fisico. Jan Cadieu.
23: Penso anche una volta il mindset della squadra è incredibile, ne abbiamo parlato che magari sarà duro e non tutto perfetto e eravamo pronti per tutto e l'abbiamo dimostrato. Oggi c'è tanto lavoro, c'è un lavoro che non è solo da quest'anno, c'è il lavoro degli anni passati e alla fine anche da Richard Franzen sul piqué e Marcel che sta facendo il pipì e tutto il merito va a loro due che rimangono in piedi tutta la notte per preparare la prossima gara.
22: Prossima gara contro una squadra fisica molto aggressiva, concetto difensivo nordico, dunque ben organizzato, forechecking intenso e rapide transizioni. Questa insomma è la Norvegia, un mix di veterani su tutti, spicca il portiere Henrik Okeland, gioca nel campionato tedesco, e giovani allora da tenere a bada, soprattutto il 18enne Tinus Luca Koblar, 6 reti, 3 assist, draftato dai Toronto. Resta la Norvegia, un anno fa la Svizzera toccò la Danimarca, è finita 7-0 sulla carta. Non ci dovrebbero essere controindicazioni.
21: Svizzera, Norvegia e Canada-Finlandia in programma domani. Restano in dubbio Pius Suter, sempre sponda rossocrociata ovviamente, che è sceso sul ghiaccio stamattina ma rimane in forze, e Timo Meier, che potrebbe essere squalificato dalla Federazione Internazionale dopo il colpo proibito allo svedese Sundqvist. Nella 2028 sempre la Svizzera ospiterà un altro mondiale, quello femminile, dopo le esperienze dei mondiali under 18 maschili e femminili fino appunto ai campionati del mondo in corso a Zurigo e Friburgo. Nel tennis, 3 le svizzere impegnate nel terzo turno del Roland Garros. Victoria Golubic era la prima, ebbene Victoria Golubic è stata eliminata in 2 set pochi minuti fa, 6-4 6-3 dalla Ucraina Kostyuk. Nel primo pomeriggio Jill Teichmann affronta la ceca Muchova, in serata Belinda Bencic la statunitense Stearns. Torneo parigino che ha salutato Susan Bandecchi, che in caso di vittoria ieri avrebbe affrontato poi la numero uno al mondo Sabalenka. Un Roland Garros dove non sono mancate le sorprese. Serena Bergomi.
24: Stiamo assistendo ad una vera e propria caduta degli dèi. Il tabellone maschile del Roland Garros sta mietendo vittime illustri, una su tutte. Lo Zeus della racchetta Jannik Sinner, che ieri ad un passo dal terzo turno è come se improvvisamente fosse stato svuotato della linfa vitale e in preda ad un malessere non ben definito non sia più riuscito a risollevarsi. Increduli abbiamo dunque assistito ad un crollo verticale ed inesorabile che ha lasciato un po' tutti attoniti e senza parole. Lui che non perdeva un match dallo scorso febbraio e sembrava invincibile. Anche i migliori quindi sono umani, e allora con l'assenza dei due dominatori indiscussi della scena internazionale, con Alcaraz che ha già annunciato che non ci sarà nemmeno per Wimbledon, e l'eliminazione di altri nomi illustri come Shelton, Medvedev e Fritz, ecco che allora quando i giganti cadono si spalancano le porte del paradiso per gli outsider. Il tabellone ha cambiato completamente volto, non è più quello che ci si aspettava alla vigilia. Lo spazio per le sorprese è dunque aumentato esponenzialmente. Sono in molti ora a sognare l'impresa che improvvisamente sembra molto più alla portata. Certo, restano nomi forti, due su tutti, quello di Zverev e l'eterno Novak Djokovic. In più, i giovani che avanzano e hanno fame sono tutti pronti a scattare in avanti, ma sta di fatto che le gerarchie di questo tabellone sono state scombussolate, le carte in tavola rimescolate e allora, per una volta che il copione sembra non essere già scritto, lasciamoci sorprendere.
21: Tutto chiaro, invece nel ciclismo il Giro d'Italia presenta la 19ª tappa, si scatta da Feltre, si attraversano le Alpi Bellunesi e si arriva ad Alleghe, una tappa senza respiro, relativamente corta ma dal dislivello importante, dopo 3 settimane di gara impreziosita dalla cima Coppi, sempre saldamente in rosa il danese Vingegaard. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
5: Rete 1.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Attenzione, informiamo che sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in direzione del Ticino. E buon venerdì a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di occhiali da sole. Diciamo che sono sicuramente un accessorio magico che riesce a fare due cose contemporaneamente. La prima è quella di proteggerci dai raggi UV e la seconda è quella di farci credere in qualche modo, anche solo per un attimo, di essere molto molto più affascinanti di quanto siamo davvero. Basta indossarli e puff, spariscono le occhiaie, aumenta il carisma, improvvisamente sentiamo tutti appunto di essere un po' più belli, un po' più sicuri, anche se stiamo solamente andando a prendere il pane, per dire. Eppure dietro questo superpotere estetico si nasconde un mondo fatto di lenti, filtri, colori, tecnologie che spesso ignoriamo completamente. Allora oggi cercheremo di fare un pochettino di ordine e di capire che appunto al di là delle mode di questo amatissimo accessorio c'è tanto che può aiutarci a proteggere noi, la nostra salute, la nostra vista. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Nicole Zanetti, che è ottica. Buongiorno Nicole.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Beh, diciamo che come stavo dicendo, in ogni caso l'occhiale da sole è un accessorio quasi indispensabile. Io mi chiedo se tra il pubblico esiste una persona che non ne possiede almeno un paio, perché poi per alcuni diventa un must e ce ne sono davvero un paio per ogni occasione.
1: È vero, è vero. E l'occhiale da sole, diciamo che è diventato anche un mezzo indispensabile per proteggerci dal sole, dalle radiazioni UV. E cosa che magari, non so, 20 anni fa se ne parlava un po' meno rispetto a oggi. Sono cambiate anche le situazioni, anche un po' le condizioni del nostro pianeta, l'ozono, i vari cambiamenti atmosferici, quindi questo ci fa un po' preparare di più su questo argomento, anche per parlarne. A volte anche il discorso bambini, trovo che magari li si protegge con la crema solare, col cappellino, però non si pensa abbastanza all'occhiale da sole, che in effetti i bimbi hanno un problema in più rispetto a noi adulti, hanno meno pigmenti e quindi il cristallino, oltre a questa mancanza di pigmenti, rimane più trasparente rispetto al cristallino di noi adulti, quindi questo fa passare più luce dentro l'occhio. Ecco perché si consiglia ai genitori di guardare anche quello, di dargli una protezione per gli occhi, perché è una cosa importante.
0: Certo, dopo entreremo proprio nello specifico, toccheremo anche il capitolo bambini, capendo come proteggerli. A volte però sembriamo anche noi adulti non essere davvero ben informati sull'importanza dell'occhiale. Lo si sottovaluta, non lo si compra magari adeguato, ci si affida addirittura agli occhiali acquistati sui banchi dei mercati e non hanno delle grandi protezioni, e si guarda a volte magari anche un po' troppo l'estetica e un po' meno l'efficacia. Noi vogliamo affrontare oggi tutti questi argomenti proprio perché l'occhiale da sole in qualche modo è diventata un'icona, no? Io sono andata a leggere, volevo capire un pochettino la storia, il perché. Pensate che addirittura ho trovato delle tracce già utilizzate, hanno delle origini antichissime. Gli Inuit, per esempio, questa popolazione antenata, addirittura aveva già costruito delle sorte di occhiali da sole con dei bacchettini di legno e metteva anche delle feritoie per barrare la vista, in maniera che quando stavano così lungamente su sulla neve. Il riflesso era pazzesco, loro riuscivano a proteggersi guardando solamente dagli spiragli, dalle fessurine. Una cosa analoga facevano anche nell'antica Roma, poi dopo chiaramente la storia narra di Nerone, imperatore, che andava a vedere i gladiatori per ore allo stadio, e anche lui, visto che il riflesso era così forte, si era fatto già costruire degli occhiali rudimentali che gli proteggevano la vista. Però forse questo ci arrivano tutti senza bisogno che lo racconti io: il vero occhiale moderno da sole è nato negli anni 30, quando c'è stato il mito degli aviatori e chiaramente questi piloti di aerei, soprattutto americani, dovevano proteggere la vista quando erano a quelle quote in volo, e quindi è nato il famosissimo, iconico aviator, quello per intendersi fatto a goccia, che poi ha fatto la storia anche nel cinema.
1: Sì, è vero, ci sono proprio dei modelli che sono rimasti iconici nella storia, forse è il modello che viene riprodotto di più anche ai giorni nostri. E la cosa interessante, non so se la sai Carlotta, questo modello l'Aviator, se guardiamo il modello, uno dei primi modelli che il governo americano aveva fatto fare per i soldati nella Seconda Guerra Mondiale, portava nella parte superiore allora c'era la parte che bloccava il sudore della fronte, poi appena sotto c'era un cerchiolino metallico che praticamente era come se dividesse un po' le due lenti. Questo cerchiolino metallico in realtà non era solo estetica, ma aveva una funzione, era quello di inserire una sigaretta.
0: Ma dai!
1: Sì. Quindi per tenerli un po' più svegli durante le loro esercitazioni, quello ecco che riguardava il lavoro di allora. Sì, ci sono a volte proprio delle cose che restano iconiche, sì.
0: Certo, e pensiamo a quanti ragazzi, quante generazioni hanno comprato questi iconici occhiali, gli Aviator. È vero che poi anche il cinema ha fatto la sua parte, se pensiamo ai famosissimi Jackie O, oppure gli occhiali a gatto di Marilyn Monroe,
1: certo,
0: insomma, hanno dettato moda. Esatto,
1: sì,
0: e anche
1: sì.
0: Al giorno d'oggi chiaramente la moda ha la sua importanza.
1: Assolutamente, se poi riusciamo a mettere assieme tendenza, quindi moda, con qualità, abbiamo fatto centro, proprio perché a volte, come dicevi tu prima, si tende a guardare di più l'estetica, e come mi sta il colore, la forma, e meno il colore della lente o se ha il trattamento antiriflesso. Quindi è importante, quando acquistiamo un occhiale, certo ci deve star bene, ma di guardare anche la qualità delle lenti. Ci sono molti brand famosi, quindi che si paga veramente tanto l'occhiale e poi si guarda la lente e non ha un trattamento antiriflesso. E purtroppo adesso questo è una cosa che magari noi ottici lo sappiamo, ci salta subito all'occhio. Chi compra un occhiale forse un po' meno. Allora oggi anche lo scopo un po' di fare una panoramica, di guardare che ci sia un antiriflesso non solo esterno ma anche interno, cioè se c'è da tutti e due i lati della lente è la cosa migliore, perché a volte ci troviamo il sole alle spalle, la luce viene proiettata e viene riflessa all'interno della lente, se lì non c'è questo trattamento fa da specchio e si riflette direttamente nel nostro occhio. E quindi è importante guardare anche questo, sì.
0: Allora oggi vogliamo cercare di conoscere tutto sugli occhiali per poi fare centro con il nostro prossimo acquisto. Volentieri. Oppure andare a cercare il nostro occhiale e controllare poi tutto quello che tu ci spiegherai oggi per vedere se sono adatti o meno. Io vi ricordo però da subito i nostri numeri di telefono, così potete immediatamente interagire con Nicole Zanetti man mano che arrivano le spiegazioni, fare tutte le vostre domande e magari messaggiarci i vostri dubbi. Potete farlo sempre con la versione WhatsApp allo 076 321 1113, se invece volete chiamare il numero è lo 0848 030808. Allora, perché Nicole gli occhiali da sole sono così importanti?
1: Allora, sicuramente gli UV hanno una grande importanza sull'invecchiamento del nostro occhio. Abbiamo la parte esterna del nostro occhio dove si trova la cornea e dove si trova la congiuntiva, che è questa membrana che ricopre l'occhio, che può venire infiammata da questi UV. E questo può causare bruciore agli occhi, può causare la sensazione di avere la sabbia negli occhi, dolori, perché comunque ci sono per esempio le cheratiti, che sono delle infiammazioni dovute proprio alla forte esposizione degli UV, che ci danno poi dei problemi che l'occhio deve essere poi curato. Adesso io non voglio addentrarmi troppo nella problematica legata ai medicinali, perché è una cosa che non mi compete, però tante volte devono dare poi delle cure da fare per disinfiammare l'occhio, ed è peccato arrivare a questo punto quando ci si può proteggere con un buon occhiale da sole, specialmente le persone che amano per esempio fare alpinismo, andare ad alta quota. Lì gli UV sono molto più forti, oppure chi ama fare viaggi ai tropici, Australia, deserti, ecco, di premunirsi e di proteggere gli occhi proprio per questo problema. Ci sono poi anche delle problematiche legate alla retina, perché gli UV possono danneggiare seriamente sia il cristallino. Quando si parla di cataratta, si associa la cataratta all'avanzare dell'età, quindi all'invecchiamento. La cataratta non è altro che il nostro cristallino, che è una lente naturale che abbiamo nell'occhio, che ci permette di vedere da lontano, da vicino. Questo cristallino con il tempo diventa opaco, diciamo, con l'età, nell'età anziana, ecco, questo problema diventa più accentuato, e dopo viene fatta questa operazione di cataratta. Con una forte esposizione agli UV succede che questo intervento deve essere fatto molto prima. Dell'età avanzata. Ci sono persone che, appunto, come dicevo, viaggiano molto all'estero e hanno anche riscontrato studi che persone che vivono in Australia questo tipo di intervento lo fanno prima dell'età, diciamo, ecco, anziana.
0: E perché quindi i raggi solari sono diversi rispetto, sì, sì. Qui in Europa, e sono molto più forti, molto più violenti. Non per niente l'avranno sentito anche tanti ascoltatori, anche quando si va poi in questi paesi bisogna proteggersi anche con le creme solari,
1: esatto,
0: molto più forti, specifiche, sì, perché il sole è davvero diverso e molto più intenso.
1: Esattamente.
0: Sì. Ecco, gli occhiali da sole evidentemente hanno lo scopo di proteggere da questi raggi ultravioletti. Danno una garanzia?
1: Sì, allora, è veramente un mondo affascinante quello delle lenti solari. Abbiamo una lente performante che viene chiamata polarizzata. Questa lente polarizzata la si può avere con diversi colori. Per esempio esiste il verde, il grigio, il marrone. Ogni persona poi sceglierà in base alla sensazione anche del colore, perché c'è chi si trova meglio col marrone, chi con il grigio, e però queste percentuali di colore, si può abbinare questo filtro polarizzante che ci permette di avere un alto contrasto nella visione. Per esempio le superfici dell'acqua, quando il sole fa quel riverbero sull'acqua, con questa lente polarizzata non si vede più questo effetto specchio che ci acceca. Oppure quando il sole è molto basso d'inverno, che si fa fatica a guidare, o lo vediamo riflesso in un parabrezza di un'automobile. Ecco, con la lente polarizzata viene eliminato tutto quello che è il riverbero, e addirittura la si consiglia anche ai motociclisti, perché è una lente che permette già in lontananza di aumentare il contrasto, di vedere per esempio se c'è un dosso, se c'è una buca, e sono lenti che hanno un'ottima vendibilità, perché le persone, vedo almeno i miei clienti, le apprezzano, li faccio provare. Adesso ho portato qualche campione, è vero che non si possono vedere, però per farli vedere a te Carlotta, che certo, è quel tipo.
0: Ma non tutti gli occhiali da sole hanno le lenti polarizzate.
1: No, no, esatto. C'è di solito menzionata con una piccola incisione laser una P, che sta per polarizzata, e quindi già quello è una garanzia che la lente ha questo tipo di filtro all'interno. Oppure ci sono anche delle altre lenti che sono divise per categoria, che lo possiamo già menzionare. Quando una persona va a comprare un occhiale da sole dovrebbe guardare l'etichetta. Allora il Dipartimento di Sanità Federale ha fatto in modo che tutto quello che è certificato come occhiale porta la dicitura CE. Oltre a questo, quindi l'occhiale, prima cosa deve avere questa dicitura all'interno sull'asta CE, e poi avrà un'etichetta dove sono per esempio espresse le categorie. Quindi avremo la categoria la 2, che è circa un 50% di colorazione. Poi avremo la categoria 3, che è un 75%, adesso vi spiego cosa vuol dire anche questo. E poi abbiamo la categoria 4, che è intorno agli 85%. Allora, la categoria più alta, la 4, che è un 85%, per spiegarla diciamo in modo più semplice possibile, vuol dire che lascia passare un 15% di luce. Ed è una lente adatta per l'alta montagna, gli alpinisti, quello che dicevamo, è una colorazione molto molto scura, però non è adatta.

0: semplice per,
1: certo, ma rende molto l'idea. Po',
0: se do le definizioni particolari di un'idelotica diventa troppo complicato. E poi la colorazione 2, che è più una lente, diciamo, chiamiamola un po' da città, ecco, che uno va a vedersi, non so, le sue vetrine, vede, non c'è bisogno che toglie l'occhiale quando entra all'interno di un negozio, è un occhiale che ha un 50% di colorazione.
1: Sì, quindi io sono sicura che già gli ascoltatori, magari provando a volte gli occhiali nel negozio, dall'ottico, al giorno d'oggi si trovano evidentemente già anche al supermercato, da solo nota una differenza nelle lenti, proprio perché ci sono quelle molto più scure e quelle più chiare. Poi parleremo anche di quelle colorate più avanti. Quindi già si ha semplicemente da soli questa sensazione. È bello che all'interno dell'occhiale ci sono tutte queste informazioni, quindi si può controllare, è stampato di solito sulla stanghetta questo numero.
0: Più che il numero è stampato il CE e poi all'esterno della lente a volte si vede un'etichetta gommata che è come se fosse incollata, appoggiata sulla lente, con la categoria.
1: Sì.
0: Oppure c'è un talloncino di cartone, un cartoncino nell'asta con un elastico dove viene proprio espresso, oppure sulla scatola. C'è un foglio interno di dicitura per legge dove sono menzionate proprio tutte queste cose e di solito sono inserite nella scatola dell'occhiale.
1: Quindi importante controllare prima di tutto, di solito nei nostri negozi va da sé che sono con il marchio CE, che significa che è conforme con gli standard europei di protezione UV, cosa che invece non succede sempre se si comandano online, se si comprano altrove, men che meno se arrivano magari da qualche banchettino o venditore sulla spiaggia, insomma, per intenderci.
0: O c'è la contraffazione anche, bisogna stare molto attenti anche a quella, nel senso che magari c'è riportato la categoria, ma è un fake, quindi di stare attenti, ecco, non è sempre una garanzia questo, ma proprio di vedere anche dove si compra l'occhiale. Anche a volte i siti internet, sappiamo benissimo, no? Si ordina una cosa, ne arriva un'altra, tutt'altro diverso da quello che veniva presentato, e quindi anche con gli occhiali spesso succede, c'è questo problema di dover controllare che sia un prodotto originale.
1: Allora, nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, poi ci porteranno di qui e di là anche in argomenti che non abbiamo ancora toccato, però noi giustamente vogliamo rispondere agli ascoltatori, quindi facciamo una prima carrellata. Qualcuno ci dice: io una volta ho comprato in un negozio degli occhiali con delle lenti polarizzate e il venditore, per farmi vedere che erano davvero polarizzati, mi ha mostrato una cartolina e mi ha detto che con le lenti polarizzate avrei visto tutte delle lucine molto, molto brillanti. È vero?
0: Allora, questa cosa della cartolina, non ne sono al corrente. Di solito c'è una foto che la si può vedere con il filtro polarizzato e senza, si vede la differenza, però è semplicissimo anche guardare fuori dalla vetrina dell'ottico e guardare le macchine che arrivano, che hanno questo riverbero sul parabrezza. Io di solito, quando ho un cliente che è interessato, gli dico: andiamo fuori, così lo vede all'esterno e si rende subito conto che addirittura si riesce a vedere chi è all'interno della macchina. È un effetto veramente strano. È una lente polarizzata, dà questa capacità visiva molto più evidente rispetto a un occhiale normale. Ha uno svantaggio.
1: Lo svantaggio,
0: per esempio, chi usa apparecchi con i cristalli liquidi, quindi parliamo già di cose che sono un po' fuori nicchia. Una volta usavamo di più anche i cellulari, una volta erano con i cristalli liquidi. Adesso parliamo di strumentazione, per esempio chi fa mongolfiera, che ancora queste cose un po' diverse, strumentazioni, ecco, che hanno dentro cristalli liquidi che riguardano l'aviazione,

0: Ecco, lì se uno guarda quel piccolo monitor non vede niente, vede tutto nero.
1: Sì, ecco. E quindi a chi è adatto l'occhiale polarizzato? Chi dovrebbe sceglierlo?
0: Ma allora la lente polarizzata può essere scelta da chiunque, perché è un occhiale performante e chiunque lo indossa con piacere. Di solito non torna più all'occhiale semplice. Una volta che ha provato il polarizzato, ricompra una lente polarizzata perché la visione è fantastica. Guarda per esempio dall'alto il mare, riesce a vedere di più il fondale, cioè un aumento di contrasto su tante cose, non solo sui colori ma proprio sulla realtà dell'immagine.
1: Allora, un'ascoltatrice dice: buongiorno, io porto degli occhiali con lente progressiva che diventano scuri, sono sufficienti per proteggermi dai raggi UV?
0: Allora, le lenti fotocromatiche sono un buonissimo compromesso, perché una persona ha un occhiale e con un occhiale fa tutto, diciamo, si protegge sia da quello che è radiazione computer, quindi luce artificiale, fari delle auto alla sera, e anche dai raggi UV. Le lenti fotocromatiche, diciamo, di vecchia generazione non diventavano così scure come quelle di oggi. Oggi abbiamo dei prodotti, adesso non so quello della signora se è una lente fotocromatica, la chiamano anche extractive, diventa più scura più velocemente rispetto alle lenti fotocromatiche, chiamiamole normali, perché hanno dentro un filtro che va a lavorare maggiormente sugli UV. Le lenti fotocromatiche hanno dentro degli atomi d'argento che causano questa reazione, che diventano scure con il sole. Queste lenti di ultima generazione diventano più scure in macchina quando si guida, e anche come tempo di reazione, sia per lo scurimento che per ridiventare chiare, vanno molto più veloci rispetto a quelle di una volta.
1: Beh, per chi non li conoscesse, praticamente sono gli occhiali da vista con questa lente particolare che quando si esce all'aperto e incontrano i raggi solari diventano da soli scuri,
0: sì.
1: E guardando la persona sembra che abbia indossato degli occhiali da sole.
0: Sì, sì. Tra l'altro c'è una cosa molto interessante. Sai come sono nate queste lenti?
1: No.
0: Un po' per sbaglio, come l'aspirina, come altre invenzioni che sono nate, diciamo, un po' per sbaglio. E in Germania, parliamo ancora del secolo scorso, forse anche prima, facevano queste bellissime cattedrali con queste vetrate colorate e inserivano, come sappiamo, il piombo all'interno per dare queste colorazioni. Questo maestro vetraio quel giorno ha sbagliato, invece che introdurre il piombo ha messo degli atomi d'argento, ha messo l'argento nella massa vetrosa, e quando sono stati montati questi vetri hanno avuto questo effetto che scurivano, e da lì poi in seguito naturalmente hanno pensato di inserire questo, diciamo, questa scoperta nel mondo dell'ottica, e quindi anni dopo sono state introdotte, ecco, le lenti fotocromatiche. Quindi in realtà sono abbastanza vecchie le lenti fotocromatiche.
1: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive: io in realtà sono molto contenta dei miei occhiali con le lenti fotocromatiche, l'unico piccolo neo è che quando passo dall'esterno, quindi quando c'è il sole, a un interno, ci vuole un po' prima che le lenti ridiventino chiare.
0: Allora, nel processo sì di schiarimento ci vuole un pochino di più. Come dicevo prima, c'è questo tipo di lente fotocromatica chiamata extractive, magari un'altra ditta la chiama in un altro modo, che sono più performanti. Magari il prossimo acquisto potrà provare questo tipo di lente, vedrà che è più veloce nel tempo di reazione.
1: È una questione di gusto, di comodità, o c'è insomma un certo tipo di cliente al quale viene consigliato questa lente?
0: Allora, sicuramente ci sono persone che la gradiscono perché hanno tutto in uno, non hanno il doppio paio di occhiali, oddio l'ho dimenticato a casa.
1: C'è chi ha una correzione un po' importante, anche se mette l'occhiale da sole deve avere la correzione, al posto di averli entrambi, sì, alla lente che si colora.
0: Esatto, ne ha tutto in uno. Oppure ci sono anche persone che sono ipersensibili alla luce, dove il medico magari consiglia una lente che abbia già un colore di base, o che sia fotocromatica per dargli più una sensazione anche di riposo, ecco, all'occhio, che non sia troppo affaticato da questo meccanismo naturale dell'occhio di reagire quando c'è tanta luce.
1: Un altro ascoltatore ci chiede: per i tiratori che lente consiglia, oppure dipende dalla luce, quindi non si può consigliare una lente particolare?
0: Allora, per i tiratori ci sono degli ottici specializzati nel consiglio proprio delle lenti per i tiratori, perché ci sono tante condizioni diverse. C'è per esempio il cacciatore che va all'imbrunire, il cacciatore che va all'alba, dipende proprio anche dal tipo di professione e quindi che tipo di lente ha bisogno, se una lente luminosa o se una lente che invece è in condizioni, non so, un tiratore se va a sparare durante il giorno avrà un altro tipo di lente ancora, quindi va proprio in base allo sport in sé.
1: Invece un altro ascoltatore ci chiede che lente devo avere per proteggermi durante la pratica del canottaggio.
0: Sicuramente una lente che blocca il riverbero della luce sull'acqua, perché ricordiamoci che è sempre un po' un effetto specchio, quindi arriva il raggio solare, arriva sull'acqua e va a colpire i nostri occhi, quindi sicuramente una lente specchiata toglie questo effetto di riverbero. Ci sono lenti polarizzate che hanno anche il trattamento specchiato, oggigiorno combinano molte cose assieme e quindi senz'altro si può consigliare anche un occhiale chiuso ai lati, perché non dimentichiamo che l'occhiale deve avere lo scopo di coprire bene il nostro occhio, quindi sia la parte superiore che laterale deve essere ben coperto l'occhio.
1: Mm-hmm. Ecco, soprattutto abbiamo parlato prima dell'alta montagna, no? Chi va a fare escursioni in quota, oppure gli sciatori, adesso citavamo anche chi sta a lungo sugli specchi d'acqua, devono proteggere anche la zona dove i raggi entrano lateralmente. Sì. Una volta addirittura gli occhiali degli alpinisti avevano la protezione con
0: pelle.
1: La pelle.
0: Esatto.
1: Adesso hanno bombato le montature in maniera che già larghe bombate tendono a proteggere abbastanza?
0: Allora, quei modelli bombati sicuramente sono molto confortevoli, specialmente per il vento, quindi ci proteggono oltre che per la luce. Hanno un po' la sensazione, e non tutte le persone per fortuna, ma alcuni clienti hanno la sensazione di essere un po' in barca se hanno all'interno delle diottrie, perché essendo bombate hanno un sistema di costruzione, le lenti che vengono fatte con dei prismi. Questo significa che avere, diciamo, il vecchio sistema della lente dritta con il paraluce laterale in pelle, ci sono alpinisti che li usano ancora. Ci sono delle ditte, c'è anche una fabbrica svizzera che fa dei bellissimi modelli e usano ancora questo paraluce in pelle. Quindi si possono ancora, diciamo, usare tutti e due. La lente bombata, da tener conto, magari a seconda della diottria, di farsi consigliare dall'ottico. Se c'è questo effetto, ci sono poi fabbriche che costruiscono queste lenti in modo impeccabile. Però dipende appunto dalla sensibilità della persona.
1: Mm-hmm. Ecco, si spiegava prima di controllare la categoria della lente, che se fa parte degli occhiali che hanno una conformità europea, hanno questi simboli. Il 2 sono delle lenti che bastano per andare a passeggio in città, il 3 è ideale per un sole intenso e il 4 come numero è per le situazioni estreme come l'alta montagna. Ecco, per chi come il nostro ascoltatore sta tanto sull'acqua, canottaggio, insomma, si è proprio a livello dell'acqua, il sole è intenso, il riverbero anche
0: una categoria 4
1: sarebbe,
0: certo,
1: meglio.
0: Potrebbe andare, certo. Certo. Mm-hmm.
1: E ci sono comunque anche tutta una serie di occhiali sportivi, no? Con le lenti grandi a specchio, quelli
0: sì,
1: sono adatti.
0: Sì. Infatti ci sono anche queste, chiamiamole mascherine, occhiali veloci, ci sono un po' diversi tipi di occhiali da poter usare con delle specchiature particolari. Anche chi fa snowboard ha queste mascherine con l'elastico, o hanno questi trattamenti che vanno a proteggere ancora di più l'occhio, perché sulla neve abbiamo un riflesso ancora più forte che, diciamo, in condizioni normali, come sull'acqua o come nei deserti, come dicevamo prima. Quindi è importante scegliere l'occhiale in base allo sport che si fa, assolutamente sì. Anche chi fa, per esempio, bici e va all'interno dei boschi, quindi si trova ad avere la penombra e poi uscire direttamente in un sole forte o viceversa, quindi di guardare bene il tipo di lente quando si è in negozio, magari chiedere anche all'ottico di poterlo provare all'esterno quell'attimo, di vedere la situazione di luce e di scegliere la colorazione adatta.
1: Beh, sicuramente poi anche le fabbriche hanno capito che è un grande commercio, sia per quello che è la moda, sia per quello che è la necessità di coprirsi, di proteggersi. Gli sportivi sono sempre di più, quindi ci sono sempre ulteriori studi, nuovi modelli, e insomma c'è una grande evoluzione anche dell'occhiale. Un ascoltatore ci dice: grazie per il tema, sono miope, da sempre porto occhiali, oggi fotocromati, per comodità e praticità, mi piacciono tanto, ho trasmesso la passione, il senso pratico anche alla mia compagna. E poi aggiunge, quando appunto una nota marca introdusse gli iconici occhiali Aviator di cui abbiamo parlato prima, sì, io li ho comprati e puntini non ho mai più smesso di usarli, e manda una bella foto di lui e la compagna tutti con gli occhiali. Ci ascoltiamo Man of the Moon.

0: Gli occhiali da sole sono molto più di un dettaglio di stile, sono il filtro attraverso il quale noi guardiamo il mondo e è importante avere degli occhiali adatti a noi, ma soprattutto che ci proteggano. Abbiamo visto con Nicole Zanetti, la nostra ospite di oggi, che ottica, come è importantissimo perché bloccano i raggi UVB. UV che possono, insomma, col tempo anche determinare dei problemi seri alla nostra vista. Stanno arrivando tantissime domande, Nicole. Katia ci dice: buongiorno, una domanda, si possono mettere delle lenti polarizzate su degli occhiali da vista?
1: Intende dire una lente bianca o... Mi ripeti la domanda?
0: Sì, chiedeva se su degli occhiali da vista si possono avere delle lenti polarizzate. Probabilmente tu
1: quindi
0: stavi spiegando prima,
1: non so, per esempio,
0: io immagino che siccome hai spiegato delle lenti polarizzate,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Trasformano la normale lente da vista,
1: sì,
0: in occhiali, in lente da sole, perché col contatto del raggio del sole si scurisce,
1: ecco,
0: probabilmente vuole sapere, esatto, se
1: sì,
0: può essere anche polarizzata questa lente.
1: Allora, quella che dicevamo prima, che ha questa reazione di colore, è la lente fotocromatica, che poi c'è, abbiamo detto, la nuova generazione, che è una lente che funziona molto meglio. Dopo lì, con un campione, comunque lì si possono sempre vedere. Penso che la domanda della signora era se sulla sua montatura, che è un occhiale, magari ha dentro una lente progressiva, si può togliere le lenti e mettere una lente polarizzata.
0: Ecco, ha fatto una precisazione, ha detto lenti da vista polarizzate, scusate, mi sono espressa male.
1: Lenti da vista polarizzate, certo, si può fare una lente con le diottrie che ha bisogno il cliente e si possono fare con la colorazione e la polarizzazione, assolutamente sì.
0: Un'altra persona ci chiede: non ho purtroppo ascoltato dall'inizio della trasmissione, non so se avete già detto, gli occhiali da sole per bambini devono essere, oppure è meglio che siano polarizzati?
1: Beh, certo, è ancora meglio avere un occhiale polarizzato, sì, oltretutto fanno degli occhiali molto belli per i bambini. Io consiglio sempre di andare dall'ottico, perché è vero, ci sono tanti brand, non so, dei cartoni, di quello, dell'altro, che i bambini sono un po' attratti, no, per queste cose legate ai film, però di andare sempre da un ottico e prendere un buon occhiale da sole, questo è importante.
0: Sì, abbiamo proprio detto in apertura che a volte viene un po' sottovalutata, no, l'importanza di mettere,
1: sì,
0: un occhiale da sole anche per i bambini.
1: Ai bambini,
0: si tende un po' a riparare testa, a mettere
1: il cremine, sì,
0: e poi
1: creme.
0: Però non tanti bambini li si incontra in spiaggia con tanto di occhiali.
1: È vero.
0: Non è facile farglieli portare, farglieli tenere, però in realtà è quasi più importante per loro che per un adulto, paradossalmente.
1: Sì, assolutamente, è vero. Poi le dita partono veramente da, si può dire, da 6 mesi con le montature. Adesso, parlando di quelli da vista, ci sono modelli piccolini che partono anche dai, appunto, come dicevo, dai 6 mesi in su, quindi anche i bambini piccoli, sì, è giusto
0: proteggerli,
1: certo.
0: E un'altra ascoltatrice ci chiede: ma la lente polarizzata in un bosco, quando si fa per esempio un'escursione, è meglio toglierla?
1: Allora, la lente polarizzata in realtà aumenta il contrasto, quindi ci permette di vedere meglio in situazioni o di abbagliamento o anche dove c'è meno luce. La lente polarizzata è proprio una lente che dà il massimo delle performance. Poi se è uno sport a contatto con una luce forte, beh, l'ideale è avere le combinazioni lente polarizzata e specchiata.
0: Allora, un'ascoltatrice ci chiede: buongiorno, io ho la maculite e chiedo se queste lenti polarizzate possono essere d'aiuto.
1: In realtà, con le maculopatie, con queste degenerazioni retiniche, ci sono degli altri colori, sono delle colorazioni medicali, vengono chiamate. Le fabbriche hanno questi questi kit di presentazione con i vari filtri. Può essere per esempio un filtro sul blu o i marroni sul rosso, il giallo, degli arancioni, a dipendenza di quello che prescrive il medico. È proprio il medico oculista che in base alla malattia che ha la persona prescrive il tipo di filtro, che poi può essere provato dall'ottico, perché abbiamo il kit di questi filtri in realtà, quindi possono venire tranquillamente in negozio e provarli.
0: Allora, un ascoltatore ci ha mandato le fotografie dei suoi occhiali da sole e dice: io li ho comprati in farmacia e quindi probabilmente dovrebbero essere buoni, e ci fa vedere tutti i simboli che sono stampati sulle stanghette. Allora, c'è il famoso CE, che abbiamo detto essere la sigla che indica la conformità agli standard europei che proteggono gli UV, quindi va benissimo. Poi dall'altra parte c'è scritto REF, REF, tutto circondato in un quadrato, ha un suo significato?
1: Ma la categoria l'ha riportata? Se è una categoria 2, 3?
0: Allora c'è scritto 1000.
1: Dovrebbe essere...
0: Allora c'è scritto, no, non avevo ingrandito la foto, sì, categoria 3 sulla stanghetta, colore 03, categoria 3.
1: Ecco, allora questa è una dicitura corretta, sì, perché ci dà la descrizione del prodotto, della lente, quindi è una categoria 3 che corrisponde circa al 75% di colorazione. È una lente che la si può usare tutti i giorni, quindi mare... Ecco, alle nostre latitudini, lago, va benissimo.
0: Sì. Allora, appunto, qualcuno ci chiede: è vero che con gli occhiali polarizzati si fa più fatica a leggere il telefonino?
1: Se parliamo di telefonini di tanti anni fa, sì, c'erano i cristalli liquidi, oppure quando si va a fare benzina, ecco, se ci sono i cristalli liquidi. E si fa un po' fatica a vedere lì, però ecco, sono condizioni, oggigiorno abbiamo tutto, cioè i nostri strumenti sono cambiati, non sono più con i cristalli liquidi.
0: Qualcuno dice: in Australia appunto sconsigliavano gli occhiali a specchio perché dicevano che il riflesso può causare cancro alla pelle del naso. Già sentito?
1: No, questo no. No, nel senso che un occhiale a specchio protegge maggiormente l'occhio, nel senso che respinge, è come uno specchio vero e proprio, respinge i raggi luminosi, quindi lascia passare solamente la luce che ci permette di vedere, e respinge la luce che danneggia l'occhio. Anche è il principio della lente polarizzata, è quella di monta praticamente due filtri, spiegandola in maniera un po' povera, e sono come se ci fossero due filtri all'interno. Viene bloccata la parte di luce che acceca, abbaglia la persona, e viene lasciata passare solamente la luce che permette di vedere.
0: Un altro ascoltatore ci chiede, a proposito della pulizia degli occhiali, come bene pulirli bene, che cosa ne pensa dei prodotti che ci sono in commercio, chiede.
1: Allora, se ci troviamo in spiaggia, quindi tra la salsedine, la sabbia, evitare di pulire direttamente gli occhiali con la microfibra o con quei fazzolettini bagnati, perché se c'è un granello di sabbia righiamo la lente. Quindi la cosa migliore da fare è metterli sotto l'acqua corrente, sciacquarli bene bene, dopodiché possiamo pulirli, usare prodotti appositi per le lenti, evitare, lo dico perché... l'ho vissuto in prima persona, che mia mamma ha rigato tutti gli occhiali, aveva comprato, pur avendo la figlia ottico, ha comprato i fazzolettini al supermercato, questi imbevuti di alcol. È vero che puliscono bene, perfettamente, hanno un alcol con una percentuale, non dico pura, ma abbastanza elevata di alcol. Però va a danneggiare l'antiriflesso e questo coating che c'è sulle lenti. La cosa migliore è rivolgersi a un negozio di ottica che hanno questi fazzolettini imbevuti di sostanze che puliscono bene gli occhiali senza danneggiare i trattamenti. Altrimenti acqua e sapone delle mani funziona molto bene anche quello se non abbiamo a disposizione piuttosto che rovinare l'occhiale.
0: Ecco, si sa, no, che poi magari nel momento in cui si ha bisogno di pulire l'occhiale non abbiamo a portata di mano il esatto. panno giusto, sì. Ci sono delle raccomandazioni, per esempio non usare mai gli asciugamani, anche se non sono pieni di sabbia, già solamente la trama della, sì. dell'asciugamano in sé potrebbe graffiare la lente, no?
1: Sì, i nostri trattamenti diciamo di generazioni, di ultime generazioni, sono molto più performanti come protezione da tutto quello che è strumentazione elettronica, fari delle auto di notte, in questi fari di nuova generazione delle auto, ecco, questi trattamenti che mettono sulle lenti, che vengono atomizzati sulle lenti, sono più delicati però dal punto di vista meccanico e anche dal calore, quindi di fare attenzione di non dimenticarsi gli occhiali in macchina, perché con le alte temperature vanno a rovinarsi i trattamenti antiriflesso. Sono un po' come immaginiamo una torta a mille foglie con tanti strati, possono rompersi gli strati più interni e si crea in controluce, si vede un po' come una ragnatela all'interno. Quindi anche possiamo magari scegliere il super antiriflesso, quello di nuova tecnologia, il migliore, però può succedere questa cosa del calore anche su questi trattamenti.
0: Addirittura certe volte sul retro della lente, intendo quella parte più vicina al nostro occhio, si forma una screpolatura.
1: Esatto,
0: da cosa è dovuta?
1: Proprio quello. Allora possono essere o l'usura della lente, che quindi in gergo diciamo che una lente ormai è cotta, nel senso che ha veramente passato tanti anni e quindi anche i materiali si sono deteriorati, oppure ha preso il calore, come dicevo prima. Uh-huh. Una cosa da, ecco, che ci tenevo a sottolineare: quando un occhiale è graffiato va buttato. Se abbiamo un occhiale da sole che è rovinato va eliminato, perché non ci protegge più dal sole. Anche lenti, occhiali da sole che abbiamo nel cassetto da tanto tempo, 10 anni, 15 anni, che uno dice ma sono ancora come nuovi. Sì, all'apparenza sono come nuovi, però non dimentichiamoci che comunque c'è anche l'usura degli agenti atmosferici. Abbiamo queste sostanze nell'aria che vanno a intaccare, come intaccano i metalli, ossidano il rame, vanno a ossidare anche questi trattamenti, che hanno dentro anche una base minerale, i trattamenti che vengono messi sulle lenti.
0: E tu mi dicevi, in un certo senso hanno addirittura una sorta di data di scadenza, sarebbe bene cambiarli,
1: sì,
0: addirittura ogni 2 anni?
1: Sì, addirittura su certi siti, per esempio, ci tengo a dare delle informazioni sul sito dell'Ufficio Sanità, che è il Dipartimento Federale di Sanità Pubblica, ha proprio una sezione in internet dove parlano di tutte le varie cose legate all'occhiale da sole. E c'è anche l'Associazione Ottici Ticino, che ha un sito dove veramente a 360 gradi parliamo, perché faccio parte anch'io, di tutto quello che è protezione. Vengono spiegate bene anche le malattie, cosa succede nel caso dove non siamo protetti dagli UV, e potete andare appunto a vedere l'Associazione Ottici Ticino, e anche lì spiegano molto bene.
0: Ecco, a me spiace tanto, siamo in chiusura, non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, torneremo sul tema, quindi, visto l'interesse, un ultimo messaggio importante, sì, perché poi si troverà in spiaggia chi vende l'occhiale, si troverà al mercato, insomma, qualcuno li comanda via internet. Perché non bisogna mettere un occhiale? La lente non certificata fa male.
1: Assolutamente. È quasi meglio rimanere senza occhiale da sole che mettere un occhiale da sole di imitazione che non ha filtri e che ha solo un colore, perché nella natura umana la pupilla si restringe quando c'è molta luce e quindi lascia passare pochissima luce all'interno dell'occhio. Mettendo davanti una lente, magari contraffatta o comunque che non è a norma, cosa succede? Il filtro della lente grigia, per esempio, permetterà all'occhio di dilatarsi, perché l'occhio dice: ah, ho davanti un filtro, la pupilla si apre, si dilata e passano gli UV dannosi direttamente nell'occhio. Quindi sarebbe, ecco, tra le due cose meglio non mettere a questo punto l'occhiale, anche se abbiamo detto che dobbiamo comunque proteggerci.
0: Grazie mille Nicole Zanetti, davvero tanti tanti consigli utilissimi per quest'estate. Io vi auguro un bellissimo fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, l'annuncio della consigliere di Stato ticinese Christian Vitta di lasciare il governo a fine legislatura ha dato il via al totoliste all'interno, ma non solo, del Partito Liberale Radicale. Sono di fatto iniziati a circolare i primi nomi di chi potrebbe sostituirlo nell'esecutivo cantonale. Si tratta solo di nomi, di ipotesi che Giorrobiani ha iniziato comunque a sondare. Sentiamo.
2: La base del PLR, e non solo la base, si aspetta una lista forte anche per parare il colpo di doversi presentare alle elezioni senza un consigliere di Stato uscente. È una lista forte, il presidente Alessandro Speziali l'ha del resto già promessa.
3: Sarà necessariamente una lista forte, eterogenea.
2: Dalla base, fin dall'annuncio di Vitta, sono arrivate proposte anche specifiche. Questa per esempio viene dall'ex gran consigliere Giorgio Galusero.
4: Credo che il momento sia topico, è necessario mettere in lista il massimo possibile. Io ho suggerito i due consiglieri nazionali.
2: Candidare dunque sia Alex Farinelli sia Simone Giannini.
4: Può essere veramente l'occasione di raddoppiare.
2: Ma cosa ne dicono i due interessati? Sentiamo Alex Farinelli.
5: Politica cantonale ne ho già fatta in passato, quindi un po' la conosco. Avrò modo di riflettere nelle prossime settimane e poi con il partito si farà un discorso in merito a quello che potrebbero essere possibili candidature.
2: E sentiamo Simone Giannini.
6: È un'ipotesi a cui non avevo ancora pensato. Io attualmente sono assorbito a Berna, una forte motivazione. Sarà comunque all'interno del partito che faremo una discussione anche magari in questo senso.
1: L'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura, che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. Chiare a tal proposito sono state le parole espresse ieri dalla consigliere di Stato zurighese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Fer, che ha parlato di evidente errore di valutazione medica. Una adolescente è stata aggredita sessualmente mercoledì sera a Bien. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali, che sono alla ricerca dell'autore che si è dato alla fuga. Una violenza avvenuta nel tardo pomeriggio, quando la donna stava rientrando a casa. Donna che aggredita è riuscita comunque a divincolarsi e a lanciare l'allarme. Le autorità locali sono alla ricerca di eventuali testimoni. Il 2025 è stato positivo per il settore paralberghiero svizzero, che ha ritrovato slancio dopo un 2024 in calo. Lo rileva l'Ufficio Federale di Statistica, che nel periodo in rassegna ha registrato oltre 18 milioni di pernottamenti, il 4,7% in più su base annua. A crescere in particolare la domanda estera, quasi il 10%, ad essere ricercati soprattutto abitazioni di vacanza e ostelli della gioventù. Tra le regioni maggiormente frequentate, quella delle Emano e della Svizzera orientale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna.
7: In Ticino al momento si segnalano rallentamenti sulla strada principale da Gravesano ad Agno. Passiamo subito alla situazione alla galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Irolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Irolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Ed eccoci, ripartiamo!
8: Tracce.
7: Ed è sempre Rimane il programma che guarda il passato con gli occhi del presente per ritrovare storie, voci, frammenti che continuano a parlarci. Ben ritrovati, buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: oggi è Chris Rea ad aprire questo nostro nuovo pomeriggio di Tracce, l'ultimo della settimana. Si sono fatte le 14:08. Allora io vorrei fare una cosa, di solito non la faccio, ma in questo caso, visto che ieri l'ultima traccia era tracce. Legata... Eccole le tracce, era legata a un anniversario. Abbiamo ricordato che nel maggio del 1961 sul più antico giornale domenicale del mondo, l'Observer di Londra, lo storico supplemento del Guardian, l'avvocato Peter Benenson pubblica un appello intitolato I prigionieri dimenticati, e da qui, ve la faccio molto breve, nasce Amnesty International. Da un appello nato per dare un nome e un volto a chi resta invisibile. Il lavoro di Amnesty non si è fermato, ovviamente, negli anni ha continuato a interrogare il mondo denunciando violazioni, ponendo domande scomode anche nei paesi che si presentano come modelli di democrazia. La traccia che vi propongo adesso è un estratto dal radiogiornale degli anni 90 dedicata alla giornata mondiale contro la pena di morte, ogni anno il 10 ottobre. Tra dati, testimonianze e lavoro dell'organizzazione per i diritti umani c'è però una testimonianza raccolta da Raniero Frattini.
1: Io ho un amico di penna, si chiama Robert Perez, è condannato a morte, sta nel braccio della morte in Texas e da 6 anni ci scriviamo.
2: Francesca Machado è una delle oltre 200 persone che nell'ambito dell'associazione Life Spark corrisponde con dei detenuti in attesa dell'esecuzione capitale.
1: Ho cominciato forse 8-9 anni fa, trovando per caso su internet in quel momento, avevo trovato l'indirizzo di Gary Etheridge e poi ho scoperto l'esistenza dell'associazione Life Spark, che è un'associazione svizzera che si è formata nel 93 proprio per poter aiutare i condannati a morte, soprattutto in America, a trovare delle persone che potessero corrispondere con loro. Perché sebbene noi pensiamo che gli Stati Uniti sia una società molto avanzata, direi che in questo caso non è per niente una società civilizzata. Il condannato a morte non ha più un nome ma un numero. Robert, infatti, non è più chiamato Robert Perez, però è il numero 999322.
2: In 13 anni di attività, l'associazione Life Spark ha messo in contatto circa 700 condannati a morte con delle persone in Svizzera.
1: Ci sono degli associati che scrivono a più prigionieri. Io, per esempio, a un certo momento scrivevo a 2, però Gary è stato giustiziato nel 2002. E devo dire che non è facile scrivere e continuare a scrivere dopo che non esiste più la persona, e ricominciare perché c'è un legame affettivo che si instaura, una relazione molto forte, per me è come un parente, devo dire. Life Spark aiuta anche questo, sostiene le persone proprio in questi momenti difficili, anche cioè noi che scriviamo a loro.
2: Ma quali sono i temi trattati nelle lettere?
1: Scrivo quello che faccio, delle mie figlie, scrivere le mie esperienze, i miei viaggi e così, in fondo gli permette di uscire un po' dalla sua prigione. Non dimentichiamo che loro sono in una cella e non vedono mai, in Texas, non vedono mai la luce del sole. Diciamo, se la vedono è forse un'ora al giorno attraverso una grata.
2: Chi vuole corrispondere con i condannati a morte può contare sul sostegno e l'esperienza dell'associazione Life Spark, conferma Francesca Machado.
1: Life Spark cerca sempre persone che abbiano voglia di mettersi in questa esperienza, però devono sapere l'inglese. Comunque c'è anche, ecco, lo spagnolo. E loro hanno tutta una lista di indirizzi di detenuti che cercano disperatamente un contatto esterno, ma proprio perché questo gli dà il coraggio di continuare e di non impazzire in queste quattro mura.
0: Abbiamo trovato questo cassetto, questa traccia degli anni 90, un'intervista raccolta da Raniero Frattini, per ricordare anche che il 29 maggio del 1997 Amnesty International denuncia un dato che colpisce. In Texas, allora governato da George W. Bush, si registrano in media 6 esecuzioni capitali al mese, un numero che avvicina gli Stati Uniti a paesi come Iran, Iraq e Arabia Saudita, un cortocircuito difficile da ignorare.

0: questa devo lasciarla fino al punto finale, questa Milano di Lucio Dalla. Dunque, prima abbiamo parlato di pena di morte legata proprio al 29 maggio del 1997, quando Amnesty International denuncia un dato che colpisce: in Texas, allora governato da George W. Bush, si registrano in media 6 esecuzioni capitali al mese. Forse il mio disannuncio è stato un po' incompleto, nel senso che non l'ho aggiornato come facciamo con i nostri cassetti della memoria, li riportiamo al presente. Qui era il 97, bisogna dire che in seguito a questo negli anni 90 cresce il movimento globale contro la pena di morte e molti stati l'aboliscono, eppure ancora oggi resta in vigore in decine di paesi, mentre il dibattito continua a dividere, cioè da una parte la deterrenza o la dissuasione o la violazione dei diritti fondamentali, e accanto ai numeri restano le persone, l'abbiamo sentito nella traccia di prima, la testimonianza, restano le loro storie, le lettere, i tentativi di mantenere un legame con il mondo fuori. Allora, dalle battaglie per i diritti, dalle denunce sulle violazioni della giustizia, a una figura che rimaniamo negli Stati Uniti, che ha incarnato almeno per un momento l'idea di una politica capace di parlare al futuro. Un presidente giovane, carismatico, simbolo di speranza, ma anche una storia che nel tempo si è caricata di domande, di dubbi, di versioni contrastanti, infinite. La traccia è del 14 ottobre 2018. È un estratto dallo sceneggiato di Rete 2, JFK, La verità nascosta.
1: John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario.

0: Davvero non ti va di restare stasera almeno a cena da mia madre, George? Potrei dirle di preparare presto e così potresti rientrare a New York con il treno delle 10. Le farebbe piacere?
1: Farebbe piacere anche a me, Judy. Ma devo rientrare presto a New York stasera, lo sai?
0: No, non mi hai detto niente.
1: Ma forse me ne sarò dimenticato. Ritorno con il treno delle 5 insieme a Dupont d'Ivry, l'addetto culturale dell'ambasciata francese. Ha organizzato una cena con alcuni amici al Cercle perché domani ha una conferenza alla New York University e non posso mancare.
0: È l'ambasciata francese la tua meta di oggi, allora?
1: Dopo colazione, prima devo incontrare altre persone.
0: Avrai modo di sfoggiare il tuo perfetto francese.
1: Ça va sans dire. Oh, un'altra volta.
0: Chi è?
1: Altri 798 scrutinati a Miami a favore di George W. Bush. Al prossimo annuncio. È incredibile. Sembra che gli operatori della American T-Mobile non abbiano altro da fare. È già il terzo SMS che ricevo in meno di 2 ore.
0: Il mio cellulare è ancora spento.
1: I voti minuto per minuto.
0: A proposito, George, ieri, durante il mio incontro, Mr. Giancana mi ha detto molto esplicitamente, con non pochi particolari, di come i voti della mafia e della Chicago Outfit

0: arrivare, ma è il come arrivarci. Per ora voglio limitarmi a dare un'immagine di Kennedy che è quella che sicuramente piace al popolo americano. Penso sia doveroso. E per questo vado a incontrare Theodore Sorensen.
1: Sorensen ha già espresso molte magnifiche cose nel suo libro I mille giorni di JFK alla Casa Bianca, come sai. E altre ne sono sicuro te ne dirà nel vostro incontro. Chi più di lui?
2: Si informano i signori passeggeri che il treno arriverà alla Union...

0: Prego. Il dottor Sorensen la sta aspettando.
1: È nel suo studio?
0: Grazie. Venga. Oh, il suo mantello è bagnato fradicio.
1: Una pozione improvviso, sì.
0: Lo dia pure a me, Miss Maya. Dirò alla domestica di sistemarlo.
1: Grazie.
0: Dottor Sorensen.
2: Miss Maya?
1: Sì.
2: Venga, venga, prego.
1: Piacere di conoscerla, Mr. Sorensen.
2: Piacere mio. Triste, vero?
1: Che cosa, Mr. Sorensen?
2: Ma lasciare questa casa dopo 40 anni. Lascio Washington, Miss Meyer.
1: Perché?
2: Perché ho poco o nulla da fare qui ormai. E poi con l'amministrazione che avremo tra poco. Ecco qua. Sto mettendo tutti i miei libri nei cartoni. Ma come vede, ce ne sono ancora moltissimi negli scaffali.
1: Già, e anche numerose fotografie. Come queste, sopra il camino.
2: Quelle le riporrò per ultime.
1: Degli autentici frammenti di storia.
2: Ah, sì.
1: Kennedy insieme a Khrushchev, con il Papa, il cancelliere tedesco Adenauer. E questo?
2: Quello? Ah, è De Gaulle.
1: Ah, sì, certo, non l'avevo riconosciuto. E poi queste stupende foto del vostro gruppo.
2: Eravamo tutti più giovani.
1: Lei insieme a Kennedy, Robert, suo fratello, il ministro della difesa Robert McNamara. E non esagero certo dicendo che le sue parole, suggerite al presidente Kennedy, hanno salvato il mondo dall'olocausto nucleare.
2: E invece esagera sì, Judith. Ero il suo speechwriter, ho scritto tutti i discorsi del presidente, dal giorno del suo insediamento fino a quello che avrebbe dovuto pronunciare a Dallas, e che non fu mai pronunciato.
3: Bisogna dire che questi sceneggiati radiofonici, questo era del 2018, si lasciano veramente guardare. Si lasciano guardare per questa attenzione a ogni dettaglio, ogni rumore, ogni suono. Qui c'era, e poi anche la distinzione degli ambienti, il viaggio in treno da una parte, poi l'interno di una casa, il locale, eccetera, eccetera. Più che altro io ve l'ho proposto per questo. Poi chiaramente il discorso legato alla verità nascosta, JFK, che è il titolo di questo sceneggiato, è spiegato in altre parti, ma questa mi sembrava la parte più, diciamo, più radiofonica. E perché vi abbiamo detto questo? Beh, perché oggi 29 maggio ma del 1917 John Fitzgerald Kennedy nasce e in pochi anni diventa uno dei presidenti, diciamo, più leggendari del Novecento, e il suo assassinio nel novembre del 63 segna una frattura profonda, non solo per ciò che è accaduto ma per tutto ciò che da allora si è provato a spiegare. Versioni ufficiali, inchieste, le sappiamo, film, libri, ipotesi alternative. Intorno a quel momento si accumulano racconti, ricostruzioni, sospetti, verità che probabilmente non avremo mai, che si, anzi, destinate forse a moltiplicarsi, e che proprio per questo diventano sempre più difficili da decifrare. C'è Petula Clark.

0: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla strada principale da Gravesano ad Agno e passiamo alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono invece di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Evviva la mamma!
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e in

0: 14:32 minuti dopo le grandi figure della politica, le questioni pubbliche, torniamo a una storia più intima, non meno potente, però una storia che parte dal Ticino e attraversa l'oceano. La traccia è del 25 ottobre 1988, la trasmissione è Fatti Vostri di Rete 1. Alberto Ne, lo scrittore Alberto Ne, si racconta la scrittrice Alfonsina Storni tra biografia e poesia proprio a 50 anni dalla sua scomparsa.
1: Alfonsina Storni scrisse in lingua spagnola, non si sentì mai ticinese. Però io l'ho scelta perché è appunto un caso interessante legato alla storia della nostra emigrazione. Tutti sanno ormai che l'emigrazione è stata un fenomeno sociale e economico molto importante per il nostro paese, e vi sono anche dei casi appunto come quello di Alfonsina Storni, come quello di Maria Boschetti Alberti, che sono legati alla storia dell'emigrazione. Io sono stato affascinato da questa figura di poetessa proprio per il contrasto che esiste tra il momento della sua nascita alla fine del secolo a Sala Capriasca, fra le selve di Sala Capriasca, e il punto di partenza, dunque, è il punto d'arrivo, la sua carriera letteraria a Buenos Aires, nella giungla di Buenos Aires. Per il contrasto fra il punto di partenza, il lago di Lugano, e poi il punto d'arrivo, l'oceano Atlantico. Ecco, questo itinerario così inconsueto per una poetessa, per un letterato, mi ha affascinato. Il secondo punto che mi ha affascinato in questa persona è la drammaticità della vicenda. Tutti sanno qual è stata la vicenda di Alfonsina Storni, vissuta in ristrettezze, ebbe un'infanzia difficile, perse il padre che fu anche alcolizzato, perse il padre presto, fu ragazza madre, e quindi si può capire cosa potesse voler dire allora essere ragazza madre. E poi si guadagnò da vivere in vari modi, fu commessa in negozi, fu corrispondente in uffici, finché arrivò a ottenere la patente di scuola magistrale e ad essere insegnante e ad essere letterata, e diventò una delle più importanti poetesse dell'America Latina. Tutto questo esercita un fascino su un ticinese e su uno che si interessa di letteratura. Qualcuno dice che le origini, e probabilmente è anche vero, abbiano lasciato una traccia, in quanto noi sappiamo come la prima infanzia abbia un'importanza per tutte le persone, non soltanto per i letterati, quindi senz'altro è rimasta una traccia della sua infanzia ticinese. Ma come storia letteraria, come cultura, come formazione, Alfonsina Storni è tutta Argentina.
0: Ha ragione Alberto Nessi, la sua vita è stata una vita segnata dalla necessità a lavorare, mantenersi, trovare un posto, ma anche una vita segnata da una ricerca continua di espressione. Nei suoi versi c'è proprio questa inquietudine, il desiderio, anche l'indipendenza, una voce femminile indubbiamente forte, spesso in anticipo sui tempi. Alfonsina Storni nasce proprio oggi, nel 1892 a Sala Capriasca, ma cresce appunto e si forma in Argentina. Poi nel 1938, malata, decide di togliersi la vita, ma la sua poesia resta, attraversa il tempo, e forse è questo che lega anche questa storia alle altre che vi abbiamo trasmesso oggi, questo bisogno di lasciare una traccia, bisogno inconscio spesso, una traccia che sia un'azione, una scelta, una parola o una canzone.

Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar, lei che cantò per la prima volta questa canzone diventata poi famosa, che racconta l'ultimo cammino di Alfonsina Storni verso il mare, dove si tolse la vita trasformandolo in un'immagine poetica e visceralmente poetica, quasi sognante. Come se il mare l'accogliesse e la facesse finalmente riposare. Cambiamo ritmi. Level 42 Running in the Family. Come tradurla? È di famiglia, si tramanda di famiglia in famiglia. Insomma, loro.

0: E per chiudere quest'ultima traccia della settimana si sale dalle storie attraversate tra diritti, memoria, parole, identità. Lo sguardo si alza, cerca un limite ancora più alto perché ci sono imprese che diventano anche un simbolo, o soprattutto un simbolo, non solo di conquista, ma di desiderio umano di andare oltre, di misurarsi con ciò che sembra irraggiungibile. La traccia è un estratto del radiogiornale del 29 maggio 2003 con Ella De Ossola, il ricordo di Edmund Hillary 50 anni dopo la conquista dell'Everest.
1: Sir Edmund Hillary compirà 84 anni il prossimo 20 luglio. Fu lui il primo uomo a raggiungere gli 8.848 metri del tetto del mondo assieme al fedele Sherpa Tenzin Norgay il 29 maggio del 1953. Hillary però non è stato solo un grande scalatore, ma soprattutto un filantropo molto vicino alla popolazione Sherpa. Grazie al suo impegno nella valle del Khumbu, regione dell'Everest, sono infatti state costruite numerose scuole, ospedali, cliniche, sentieri ed acquedotti. Con lui riesumiamo la mattina di 50 anni fa sulla cima dell'Everest.
2: Well, I think the great thing for us in 1953 was that we had to pioneer everything we did.
3: Nel 1953 eravamo come dei pionieri. Questa fu la cosa grandiosa di quella spedizione. Abbiamo aperto delle vie sui crepacci, i seracchi. Abbiamo dovuto scalare delle pareti di ghiaccio nuove, trasportare tutto il materiale per arrivare al colle sud lungo l'imponente parete dell'Oze. Pensi anche al vetusto materiale che avevamo a disposizione. Al giorno d'oggi parecchi, chiamiamoli alpinisti, seguono le impronte lasciate da altri. Noi abbiamo dovuto inventarci le nostre vie di ascesa ed è questo che mi riempie di soddisfazione.
1: Come fu la preparazione di quella spedizione?
2: Well, we in those days we didn't make preparations like a good climber would nowadays who.
3: Beh, di sicuro non ci siamo preparati come accade al giorno d'oggi, passando parecchio tempo in palestra per migliorare il tono muscolare. Io ero un agricoltore, abituato al lavoro duro, ma ogni momento libero lo passavo in montagna, scalando. È così che mi sono preparato. Ed ecco la pratica che ho migliorato costantemente le mie capacità tecniche. Al giorno d'oggi tanti si preparano, come detto, in palestra o su pareti artificiali, o comunque poco impegnative, invece di affrontare le vere montagne. Questo fa dello scalatore moderno un atleta tecnicamente molto abile. Io invece mi sono fatto le ossa in alta montagna.
1: Quanto avete impiegato lei e Tenzin per raggiungere la vetta?
2: Well, from the time we established base camp at the foot of the mountain.
3: Da quando abbiamo piazzato il campo base fino in cima ci sono volute 7 settimane. Per scendere invece solo 3 giorni.
2: Coming down just took 3 days.
1: Già in passato lei ha dichiarato di non condividere il modo in cui i media hanno trattato il ritrovamento del cadavere di Mallory durante la sua ascesa all'Everest del 1924. Questo vero pioniere dell'alpinismo è però stato per lei una figura decisamente importante.
2: Well, Mallory had always been a great hero to me.
3: Mallory è sempre stato un eroe per me. Negli anni 20 lui è stata una sorta di ispiratore per le scalate all'Everest. È un personaggio ammirevole. Quando ero sul tetto del mondo, mi guardavo in giro per trovare qualche segno del passaggio di Mallory, ma non ho visto nulla. Nessuno sa esattamente cosa sia successo. Se si potesse trovare la sua macchina fotografica e dopo 75 anni riuscire a sviluppare il film, beh, potremmo forse avere le prove che Mallory raggiunse effettivamente la cima dell'Everest. E questo mi farebbe oltretutto enormemente piacere. Il pensiero della maggior parte degli alpinisti, comunque, è che non ce l'abbia fatta.
2: Most mountaineers feel that, rightly or wrongly, that he was probably not successful in reaching the top.
1: Oggigiorno, per un alpinista doc, ha ancora senso scalare l'Everest, una montagna divenuta oramai accessibile anche a gente con capacità tecniche non eccellenti, ma delle risorse economiche notevoli?
2: Well, yeah, I think I agree with you, but it's still quite nice even for an experienced mountaineer.
3: Sono d'accordo, anche se non resta evidentissimo posare i propri piedi in cima all'Everest. È una faccenda personale. Tanti vogliono cimentarsi con montagne tecnicamente difficili. È una questione di attitudine. Penso che l'Everest, anche ai nostri giorni, resti una bellissima scalata.
2: It's a good moment to stand on top of Mount Everest.
0: E l'Everest purtroppo è diventato anche meta, l'abbiamo sentito, di turismo estremo, affollato, ovviamente discusso, filmato, eccetera, eccetera. Un luogo dove l'impresa convive con il consumo, dove il confine tra sfida e accessibilità si fa sempre più sottile. Eppure, al di là di tutto, l'abbiamo sentito dalle parole di Edmund Hillary, quella vetta continua a rappresentare qualcosa di essenziale, il desiderio di andare oltre se stessi. Sono le 14:51, in studio mi ha raggiunto Lino Bini per un'importante comunicazione.

un incendio, attenzione, un incendio divampato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14. Attenzione, un incendio divampato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, in uno stabile a Viganello tra Via Maggio e Via delle Scuole. Le fiamme hanno imposto lo sgombero dell'edificio e stanno causando un'importante colonna di fumo, oltre ad un odore sgradevole. Le autorità cantonali invitano i residenti nell'area a chiudere porte e finestre, oltre a spegnere l'eventuale ventilazione o aria condizionata. Visto l'importante dispiegamento di pompieri e soccorritori, sono da prevedere disagi alla circolazione. La popolazione è pertanto invitata ad evitare la zona.

Destinga chiudere la nostra settimana di tracce, sono le 14:57, fra poco Isabella Visetti con Nuovi Passaggi, vi do appuntamento a Nuove Tracce lunedì dopo le 14. Buon pomeriggio, un abbraccio.

0: Rete 1.
1: Sono le 15, c'è il notiziario.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, poiché un incendio è divampato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, in uno stabile a Viganello tra Via Maggio e Via delle Scuole. Le fiamme hanno imposto lo sgombero dell'edificio e stanno causando un'importante colonna di fumo, oltre ad un odore sgradevole. Le autorità cantonali invitano pertanto i residenti nell'area a chiudere porte e finestre, oltre a spegnere l'eventuale ventilazione o aria condizionata. Visto l'importante dispiegamento di pompieri e soccorritori, sono da prevedere disagi alla circolazione. La popolazione è invitata anche ad evitare la zona. Al momento non sono note le cause del rogo, così come non è ancora noto se le fiamme abbiano causato vittime o soli danni materiali. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. A 2 mesi dall'apertura di un locale controllato per il consumo di stupefacenti a Coira, è migliorata la situazione legata alla scena aperta della droga in centro città. Ne danno notizia alle autorità locali, che tracciano così un primo bilancio positivo. A parlare è il comandante della polizia, stando al quale è diminuito il numero di tossicodipendenti che si riuniscono nel parco cittadino, così come è diminuita anche la loro permanenza nell'area. Un quadro giudicato positivo anche dalla popolazione, che apprezza soprattutto il fatto di poter tornare a frequentare il parco senza timori. Il pilota di un Aliante è morto ieri pomeriggio a Reichenburg, nel canton Svitto, in seguito allo schianto del suo apparecchio in un bosco. Vano l'intervento dei soccorritori, sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. L'Ucraina si è detta pronta a sostenere la Romania con ogni mezzo possibile e necessario, in seguito allo sconfinamento di un drone russo la notte scorsa. Drone che ha centrato uno stabile residenziale nella città di confine di Galati, causando 2 feriti. Intanto nelle scorse ore Bucarest ha dichiarato il console generale russo nel paese persona non gradita e chiuso il consolato. Provvedimento questo che ha sollevato l'ira di Mosca, che ha parlato di una prossima adeguata, non meglio precisata, risposta. Un episodio, quello della notte scorsa, che ha suscitato una ferma condanna da più parti, tra le tante voci che si sono levate anche quella della NATO e del ministro degli esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna.
1: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sulla strada principale da Gravesano a Danio. Si informa anche che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio, via Molinazzo e via Vicari sono state chiuse alla circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Sul resto della rete viaria nazionale si segnalano invece code o forti rallentamenti a Basilea sulla 2 da Listal a Wiese in direzione della Germania, tra Berna e Soletta sulla A1 tra Krickstetten e Oensingen verso Zurigo, a Zurigo sulla A1 a partire da Dietikon in direzione San Gallo e sul Westring da Urdorf Sud verso la Galleria del Gubrist.

Buon pomeriggio, 4 minuti dopo le 15. Questo è Passaggi su Rete 1. Io sono Isabella Visetti e in musica partiamo così.

0: Mr. Big canta To Be With You, essere con te, essere in relazione con te, essere all'ascolto di te, essere legato, avere una connessione sociale con te. È di questo che parliamo in apertura a Passaggi, perché oggi pomeriggio, fra pochissimo, alle 17:30, all'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana, verrà consegnato per la quinta edizione il Social Research Prize, il premio per la ricerca sociale promosso dall'associazione Ciao Table in collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana e l'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana. Come vi dicevo, premio giunto alla quinta edizione, è un riconoscimento per studi scientifici significativi nell'ambito delle relazioni sociali e dei fattori che promuovono l'inclusività. Quest'anno il premio va a Veronica Witte, ricercatrice dell'Università di Lipsia e group leader al Dipartimento di Neurologia del Max Planck Institute. Poi capiremo perché proprio a lei. In questo appuntamento che unisce scienza e vita quotidiana e che ci dice che le nostre relazioni sociali hanno un influsso sul nostro cervello e anche sul nostro benessere psicofisico. Di questo appuntamento ci parla Piera Serra, che è collegata con noi oggi. Ben arrivata a Passaggi, Piera Serra. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, grazie per questo invito.
0: Piera Serra è psicologa e psicoterapeuta, è docente e supervisore, fa parte del comitato dell'associazione Ciao Table. Allora, partiamo dal premio. Cos'è questo premio che riconosce l'importanza di ricerche nel campo delle sociale, diciamo, delle relazioni sociali che hanno un impatto sul nostro equilibrio psicofisico? E come viene attribuito?
1: Sì, effettivamente è proprio così, un premio internazionale che è attribuito alle ricercatrici che si siano distinte in studi scientifici che indagano il processo di socializzazione, inclusione, esclusione sociale e i fattori che promuovono questi processi. Il premio consiste in un'opera d'arte e vuol quindi rappresentare una compenetrazione tra i due mondi, quello della scienza e quello dell'arte, che la nostra cultura tenderebbe a vedere del tutto scissi l'uno dall'altro, ma in realtà condividono una profonda capacità di interpretare l'esperienza umana. Questo premio di quest'anno sarà una scultura di Pietro Campagnoli.
0: Allora, il premio ho letto che viene attribuito a una ricercatrice, sì. Giusto, al femminile, e poi viene attribuito all'Ateneo, all'Università, all'Istituto di Ricerca dove sì. Opera questa ricercatrice.
1: Sì, questa è una formula innovativa che abbiamo dato noi per far risaltare, per rendere presente il fatto che chi compie delle ricerche scientifiche lo fa anche grazie al contributo della comunità scientifica di riferimento. Ci sono sempre collettivo il risultato di una ricerca scientifica, anche se a nome di un singolo ricercatore, una singola ricercatrice. Questo perché questo quindi noi destiniamo l'oggetto all'istituto di appartenenza della scienziata per questa ragione.
0: Allora, quest'anno abbiamo detto che Veronica Witte, che dunque si è trovata a operare in un contesto favorevole alla sua ricerca, in due parole, qual è il valore del suo studio scientifico? Perché avete deciso di premiare lei?
1: Grazie per questa domanda. Lei è autrice di una ricerca innovativa sugli effetti sul cervello della mancanza di relazioni sociali. È una ricerca decisamente innovativa che dimostra anche attraverso rilevazioni dei processi neurofisiologici come il cervello cambia in base alla nostra rete di amicizie.
0: Dunque è interessante, diciamo, questo, c'è un impatto diretto tra la rete sociale, le connessioni sociali e come lo stato del nostro cervello.
1: Sì, sono studi, gli studi in particolare di vite mostrano che queste, che le relazioni sociali hanno un effetto protettivo sul cervello, soprattutto durante l'invecchiamento. Lei ha un approccio che unisce neuroscienze, clinica dell'invecchiamento, relazioni sociali, studio della salute cognitiva. Attraverso questa sintesi di questi diversi punti di vista riesce a intuire e a procedere con ipotesi di ricerca innovative.
0: Allora,
1: ha fatto uno studio molto, sì?
0: Prego.
1: No, volevo citare uno studio recente e innovativo sempre su migliaia e migliaia di persone, da cui che è stato collettivo di vari ricercatori e ricercatrici, e lei ha utilizzato questi dati per mostrare proprio come l'isolamento sociale possa veramente accelerare l'invecchiamento cerebrale e veramente aumentare il rischio di demenza.
0: Veronica Vite terrà proprio questa sera dalle 17:30 una lectio magistralis proprio sulla sua ricerca. Il titolo è Come le relazioni sociali cambiano il cervello. Illustrerà queste nuove scoperte che ci vengono anche dalle neuroscienze. Invece nella seconda parte della serata ci sarà una tavola rotonda che vuole un po' discutere, anche avviare delle riflessioni, anche confrontarsi su come facilitare gli scambi sociali. Allora, abbiamo capito, gli scambi sociali ci fanno stare bene, ci fanno star bene dal punto di vista fisico e anche psichico. Ci saranno voci dal Ticino, contributi internazionali dal Canada, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Piera Serra, ci sono dei buoni esempi da imitare? Ci sono già delle cosiddette buone pratiche per diciamo promuovere queste connessioni sociali, una rete sociale abbastanza ricca da farci star bene?
1: Ma sì, effettivamente oggi si parlerà proprio di queste buone pratiche per chi deve pianificare gli insediamenti abitativi, i parchi, i centri sportivi, partendo dal coinvolgimento delle persone che utilizzeranno questi spazi. Questo è molto importante. E si parlerà anche di come gestire i centri sociali, adattando l'offerta di opportunità di scambi sociali alle diverse fasce d'età e alle diverse esigenze psicologiche delle utenti e degli utenti. E per quanto riguarda noi, i nostri rilevamenti come associazione Ciao Table, abbiamo visto che i luoghi che facilitano gli scambi sociali sono quelli in cui puoi rivolgerti al tuo vicino di posto, di tavolo, di poltrona, anche se non l'hai mai visto prima, chiedendogli qualunque cosa come se fosse un vecchio conoscente. Questi sono i luoghi che noi chiamiamo friendly corners, che
0: degli, appunto, angoli, degli angoli amichevoli, possiamo tradurli,
1: sì,
0: così.
1: Sì, è il nostro gergo Ciao Table. Sì. questo per questi noi vorremmo sempre più promuoverli, perché sono luoghi preziosi in cui chiunque può avere uno scambio sociale. Diciamo che sono da decine e decine di anni si sa che gli scambi sociali allungano letteralmente la vita, perché contrastano i fattori principali di malattia mortale, letale, come i disturbi cardiovascolari, le demenze e tanti altri fattori di malattia, e quindi con gli studi tutelano proprio la nostra non solo la qualità di vita, ma anche la lunghezza proprio della nostra vita. E ultimamente è anche dimostrato che anche gli scambi sociali sporadici fra persone che non si conoscono, anche un saluto, anche uno scambio istantaneo, sono utili per la nostra salute, ci fanno stare meglio.
0: Piera
1: Quindi,
0: Serra,
1: per noi questi sono preziosi, questi friendly corners.
0: gli angoli amichevoli, sì, anche, certo. Anche uno scambio così, come lei dice, veloce, che non fa parte di una rete che si coltiva ogni giorno, può far del bene. Rimanga con noi, ascoltiamo i Colors e poi ho ancora un paio di domande per lei sull'associazione Ciao Table.
1: Bene, grazie, sì.

0: 15:21 a Passaggi, stiamo parlando con Piera Serra, psicologa e psicoterapeuta, fa parte del comitato dell'associazione Ciao Table che questa sera, fra poco, alle 17:30 all'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana con appunto l'Università della Svizzera Italiana e l'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana consegnerà il Social Research Prize, il premio per la ricerca sociale che dà un riconoscimento a quegli studi scientifici che dimostrano come le relazioni sociali possono promuovere il benessere psicofisico e anche promuovere l'inclusività. Ci stava raccontando quali sono le buone pratiche, i buoni esempi. Abbiamo capito che si deve già partire a progettare meglio le nostre città, i nostri luoghi d'incontro, i giardini, gli spazi pubblici. È importante come vengono concepiti perché possono facilitare anche quegli scambi sporadici, passeggeri che non fanno parte della nostra rete sociale, ma anche quelli possono farci del bene. Piera Serra, mentre preparavo questa intervista mi sono chiesta, ma non è assurdo essere arrivati come società a dover promuovere gli scambi sociali, promuovere i contesti dove gli scambi sociali siano facilitati? Mi sono detta, ma non siamo più capaci di coltivare la socialità nel quotidiano così spontaneamente. Cosa ci siamo persi o dove ci siamo persi? Lei un'idea se l'è fatta, immagino lavora da tanto tempo nell'associazione Ciao Table che proprio vuole promuovere le occasioni di scambi sociali e sostenere gli studi scientifici in questo ambito. E allora, non, delle volte sembra assurdo dover andare a favorirli.
1: Sì. Sì, in realtà è una necessità perché il rapporto dell'OMS anche recente ci dice che una persona su sei non gode delle connessioni sociali di cui avrebbe necessità. Noi siamo psicoterapeuti, abbiamo fondato questa associazione in cui facciamo del volontariato, per noi è un modo per fare qualcosa di diverso dal nostro lavoro, cioè per promuovere una prevenzione di quello che delle problematiche che noi vediamo nei nostri studi e vediamo come proprio ci sia stata un deterioramento delle relazioni allargate nelle famiglie, non ci sono più le famiglie allargate che sostengano le persone, i villaggi si sono scomparsi a causa dell'urbanizzazione quindi sono scomparsi i cortili, le piazzette, i piccoli negozi di quartiere, quei luoghi in cui era possibile avere spontaneamente degli scambi. Noi cerchiamo di questo volontariato che facciamo così di dare il nostro piccolo contributo per far sì che questo fenomeno, per contrastare con questo fenomeno, creando delle alternative attuali che possono essere congrue con la cultura attuale, con le esigenze del territorio, e creiamo proprio dei progetti pilota che possono essere poi replicati e proprio per dare queste opportunità alle persone. Tante volte noi vediamo le persone nei nostri studi che sono talmente in difficoltà nel creare delle relazioni sociali che addirittura scelgono l'isolamento illudendosi del fatto di poter vivere bene anche isolati. In realtà nel nostro DNA di umane, di persone umane, c'è la necessità di un'appartenenza a un gruppo sociale, a una famiglia, a un gruppo sociale, a un consesso sociale.
0: Si dice gli esseri umani sono degli animali sociali e probabilmente in questo detto c'è del vero ed è stato anche provato da questi studi scientifici che voi sostenete. Ultima domanda per lei, Piera Serra, riguarda proprio un progetto dell'associazione Ciao Table che verrà presentato questa sera appunto quando verrà consegnato anche il premio. È la settimana del saluto a chi ti è

0: vicino. Di cosa si tratta, proprio in due parole?
1: In due parole è un progetto che è originale nostro, però si situa nel solco di altre esperienze in altri paesi, non in Svizzera, non in Europa. E noi cerchiamo di far sì che ci siano degli scambi anche tra persone sconosciute, sollecitando chi siede a un tavolo in un bar, in un ristorante o sotto l'ombrellone, ovunque, al cinema, al teatro, a salutare la persona che si trova casualmente vicino. Se entrambe le persone hanno voglia di proseguire, ci può essere una conversazione, dunque può anche nascere in alcuni casi, in certe situazioni, una relazione vera e propria, ma anche solo lo scambio momentaneo è dimostrato che è utile per il benessere delle persone. Anche solo un saluto ci aiuta, ecco. E quindi questo è quello che noi dovremmo fare. Stiamo cercando i fondi, perché ovviamente occorrono dei fondi per poter creare una campagna.
0: Ma intanto noi possiamo, in attesa che voi lanciate la campagna, dirci che magari se nel nostro quartiere, quando usciamo di casa, quando andiamo appunto a prendere il bus o a buttare la spazzatura, possiamo salutare chi incontriamo. È una buona regola, allora.
1: Con questo possiamo lanciare questo appello e questa raccomandazione.
0: Dopo qualcuno rimarrà un po' stupito, che dirà: ma perché questa persona mi saluta? Ma poi qualcun altro sorride e ricambia il saluto, e poi magari parte un piccolo scambio. Ciaotable.org è il sito dell'associazione, dove si possono vedere i vari progetti avviati negli anni e capire meglio il lavoro di Ciaotable nella promozione degli scambi sociali nella vita quotidiana e nella promozione della ricerca scientifica sugli scambi sociali. L'appuntamento è questa sera alle 17:30, auditorio dell'USI, per la consegna di questo Social Research Prize, il premio per la ricerca sociale. Ingresso libero e aperto a tutti, è un'occasione per capire, proprio dati scientifici alla mano, perché dobbiamo prenderci cura delle nostre relazioni, perché in fondo se lo facciamo poi ci prendiamo cura anche di noi stessi. Grazie Piera Serra di essere stata
1: grazie,
0: a Passaggi.
1: Grazie a lei e grazie a tutti per l'ascolto.
0: Allora ricordo, Piera Serra è psicologa e psicoterapeuta e fa parte del comitato dell'associazione Ciaotable. E allora questa sera buona consegna del premio. A presto.
1: Grazie, a presto.

Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Si informa che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni. È stata invece riaperta via Molinazzo. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 3 km e i ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Sul resto della rete viaria nazionale si segnalano code o forti rallentamenti a Basilea sulla A2 tra Liestal e Avise in direzione della Germania, tra Berna e Soletta sulla A1 tra Kriegstetten e Unsingen verso Zurigo, a Zurigo sulla A1 a partire da Dietikon in direzione San Gallo e sul Westring verso la Galleria del Gubrist.

0: Mina e Adriano e Celentano alle 15:40 a Passaggi con Acqua e Sale. Ora è il momento di ascoltare l'ultima puntata di Ciclo Stilabili, la serie tematica settimanale curata da Manuela Bieri. Questa settimana era dedicata alla storia, in dialogo con Guido Damini, storico, divulgatore, autore e conduttore di programmi radiofonici e di spettacoli teatrali. Lui ha un piglio davvero molto coinvolgente nel raccontare la storia, che vuole essere un po' diverso il suo racconto rispetto a quello che si fa sui banchi di scuola, all'università, rispetto agli studi che magari ci ricordiamo sui banchi di scuola, delle date da mandare a memoria. Lui nel suo racconto mette appunto in luce le connessioni, le filigrane, i collegamenti, anche spunti, idee e anche le provocazioni. Allora, avevamo iniziato con l'antichità, poi Roma, Medioevo, Illuminismo. Nella puntata di oggi, l'ultima per questa serie di Ciclo Stilabili, siamo al Novecento.
1: Ciclo Stilabili.
2: Nelle precedenti quattro puntate siamo passati dai Neanderthal all'Illuminismo, passando per Roma e per il Medioevo. Un intricato e affascinante viaggio nel tempo, guidato dallo storico, divulgatore e autore Guido Damini, che, come avete sicuramente intuito, ha un modo molto appassionato e personale di raccontare la storia. Un modo che ha forse spiazzato qualcuno, ma che permette di guardare al nostro passato e al nostro presente con uno sguardo diverso. Ed ecco quindi che questa ultima puntata la dedichiamo al Novecento.
3: D'altronde ne abbiamo già parlato in maniera abbondante adesso che parlavamo del Settecento, quindi quest'epoca dove c'erano queste guerre fra sovrani. A un certo punto appunto i sovrani perdono la testa, letteralmente perdono la testa, perché fanno eserciti sempre più grandi, accentrano sempre di più il potere, e a un certo punto la classe dirigente dice: aspetta un attimo, possiamo fare a meno del sovrano. Quindi tagliano la testa, prendono loro il potere, finanza, industria, vanno a braccetto. Abbiamo detto prima, il potere viene dato al popolo, quindi qualsiasi demagogo, se riesce a convincere il popolo, il potere lo può prendere. Il popolo è deificato, così la patria, la nazione diventa una divinità. Ecco che si riprendono i culti pagani, no? La madre patria, per cui dobbiamo morire per lei, per quella istituzione. Quindi di fatto è una religione statale. Ecco, il Novecento è proprio questo. Ora, c'è una tesi di fondo in questo libro? Sì, la tesi è molto semplice. L'essere umano senza religione non può vivere. Quindi ogni volta se ne crea una. Ogni periodo storico ha una propria religione dominante. Come funzionano le religioni? Beh, le religioni non possono essere relativiste, se no non sarebbero religioni. Se uno dice io credo in questa cosa qua, vuol dire che lui è disposto a perdere tutto perché sa che quella è la verità. Quindi ecco che la verità, la religione del Novecento era lo Stato-Nazione, e si perdeva la vita per questo Stato-Nazione. I martiri laici erano i ragazzi che sono morti nelle trincee, gli eroi a cui bisogna dare tutti gli onori, ed ecco che in ogni comune italiano c'è una statua per i caduti. Poi cosa succede? La religione finisce, se ne fa un'altra, e la vecchia religione viene completamente glissata e tutti quei morti sono morti praticamente in vano. Ecco, il Novecento è l'epoca dei grandi casini, perché la nuova religione era il nazionalismo, e quindi il nazionalismo esige tributi di sangue, perché per difendere la propria comunità e per proiettare la potenza propria sugli altri, perché qual è l'altra caratteristica della religione? L'universalità. Per cui ecco che noi tedeschi siamo il popolo eletto, noi italiani siamo il popolo eletto? Bene, allora dobbiamo espanderci e portare l'Evangelo della nostra civilizzazione anche in Etiopia. Se siamo gli inglesi lo portiamo letteralmente in tutto il mondo. Se siamo gli americani lo portiamo anche noi, con i nostri nuovi valori, no? Il consumismo, il sogno americano lo portiamo ovunque. Comunque si tratta di religioni. E quindi gli imperi, gli stati, le comunità umane trionfano solo quando tutti credono fermamente nella religione di quel periodo lì. E inizia ad andare in crisi quando non si inizia a crederci più. Quindi a un certo punto nell'URSS qualcuno non ha più creduto nella religione del socialismo reale, del comunismo. Come adesso stiamo vedendo che l'America è in crisi perché gli stessi americani non credono più, iniziano a non credere più nel sogno americano, nel concetto che l'America ha un destino. E il suo destino è proprio quello di illuminare tutti i popoli della terra. Ecco, iniziano a non crederci più e quindi vanno in crisi. Ecco, il Novecento è l'epoca dei casini più assoluti perché è il trionfo di tutte queste religioni alternative, e quindi le più grandi sono state appunto l'imperialismo britannico, quindi la religione civilizzatrice del mondo, poi c'è stata la religione del socialismo reale, del comunismo, e ci sono poi i sacerdoti, i grandi professori che studiano queste cose, e ci sono gli eretici, quelli che non ci credono, quelli che si allontanano da quella dottrina, e ci sono gli inquisitori che vanno a vedere chi è, ci crede o chi no. E tuttora noi adesso abbiamo un'ultima grande religione che è il neoliberismo, che per ora ha avuto i suoi sacerdoti nelle università, ha avuto i suoi fedeli e ha avuto i suoi eretici. Ecco, il concetto comunque è sempre lo stesso: l'uomo si può salvare? Ecco, nel Medioevo, quando il cristianesimo era al potere, la risposta era molto semplice: no, non si può salvare. Questa è una valle di lacrime, quindi godiamocela abbastanza. La Chiesa può salvarti l'anima, quindi obbedisci alla Chiesa e vedi che nell'aldilà forse ti salverai, punto.
2: Il Novecento dunque come secolo di religioni pagane, come le definisci tu. Lo Stato e la sua struttura economica o ideologica come materia divina, potremmo dire. Ma in tutto questo la salvezza dove sta?
3: Con il protestantesimo si dice: la Chiesa non ha il diritto di dire se mi salvo o no, solo Dio. Con l'illuminismo mi dice: no, ma noi ci salviamo qua in terra. E con l'Ottocento e il Novecento ecco che si iniziano a creare le utopie, e quindi si dice: no, si può creare non solo la salvezza in terra, ma il paradiso in terra. E quindi si creano tutte queste nuove religioni, e queste religioni più propongono un paradiso, più creano dei ragguardevoli inferni. Il Novecento è stato l'epoca in cui veramente c'era la Seconda Guerra Mondiale, potrebbe essere vista come guerra di religione, non la guerra di religione del 1600, della guerra dei trent'anni, è la guerra dei trent'anni europea, 1914-1945, è la guerra dei trent'anni religiosa, perché ci sono tre modi per vedere il paradiso in terra. Uno propone il paradiso in terra attraverso il socialismo reale, che è il comunismo, l'URSS. Uno propone il paradiso in terra attraverso il nazionalismo e il socialismo uniti, il nazionalsocialismo della Germania hitleriana. La variazione sul tema è il fascismo italiano, che propone una terza via: no al comunismo, no al capitalismo americano. Proviamo una terza via, quindi il controllo statale sull'economia non è completo, però allo stesso tempo c'è un indirizzo di stampo corporativo. Quindi tre filosofie che io non voglio chiamare così, tre ideologie che io non voglio chiamare così, io le voglio chiamare tre religioni in competizione nel mondo. Alla fine può rimanerne solo una. Questa fu la grande guerra di religione, l'obiettivo salvare non le anime ma salvare le vite in terra. Come? Hai tolto Dio, hai reso tutto il mondo un mondo assolutamente meccanicista e materialista, quindi ovviamente devi salvarlo con l'economia. Quindi sono tre dottrine economiche sul benessere, e a un certo punto si scannano, si prendono ammazzate, come in ogni religione che si rispetti, quindi fino all'ultimo uomo, e ecco che arriva il vincitore, che è il mondo di oggi. Quindi dalla fine degli anni, cioè del Novecento, i primi del 2000, ecco che c'è il mondo di oggi con il vincitore supremo, finita la guerra fredda, che è il capitalismo americano. E questo vincitore supremo adesso ha in mano tutta la terra, perché non c'è un paese al mondo che non segua questi diktat. Ovviamente io non ho come obiettivo quello di fare il profeta, a me interessa semplicemente sapere, capire con un'onestà intellettuale, almeno ci provo, capire come mai siamo arrivati ad ora, come mai il mondo che c'è adesso non ci convince. Però per esempio i nostri nonni negli anni 50 e 60 non avevano dubbi di fede minimamente, ed ecco perché so per certo che fra 30 o 40 anni o fra 50 anni potrebbe esserci una costruzione completamente diversa, dei valori completamente diversi. Se qualcuno ha un parente di 90 anni che ci chiacchieri e troverà qualcosa di fantastico, che quel parente di 90 anni potrebbe aver cambiato idea almeno 4 volte. Quindi io non solo sto dicendo che il futuro ci sarà forse delle leggi diversissime, assurde, ma che noi ci crederemo pure se saremo abbastanza fortunati da essere sopravvissuti a quell'epoca lì. Questo come mai? Perché questa è la modernità, un continuo cambiare, per cui il radicale di oggi sarà il conservatore di domani.
2: Senti, io però ancora una domanda ce l'ho. La crisi climatica, secondo te, che è globale di fatto, avrà un ruolo fondamentale in quello che sarà appunto il prossimo cambiamento?
3: Sì, hanno provato a fare un'altra religione laica dell'ambientalismo, ma non ha funzionato minimamente, perché ovviamente i giocatori del mondo non si interessano delle emissioni di CO2, vogliono il dominio, no? È dal Rinascimento in poi che i principi si contendono l'egemonia nel mondo, no? Quella forma di religione ha funzionato forse nei ragazzini, ma non è veramente pervasiva. Invece il cambiamento climatico e le rivoluzioni climatiche, secondo me, avranno un impatto gigantesco dal punto di vista geopolitico, così come nel tardo Medioevo la via delle spezie era stata aperta dai portoghesi, quindi non bisognava più passare per il Mediterraneo con i turchi, e la supply chain si portava direttamente circunnavigando l'Africa, no? E poi Colombo che si sposta ancora e va in America. Ecco, la stessa cosa arriverà con il riscaldamento globale, quando i poli si scioglieranno e l'Antartide appunto sarà più navigabile, e allora lì ci saranno nuove tratte, ed è il motivo per il quale il trampone vuole papparsi la Groenlandia, no? Quindi l'innalzamento delle temperature renderà i poli molto più strategici, e quindi le future battaglie navali si combatteranno là, ai poli. Quindi, se proprio devo fare una previsione, forse nel futuro, proprio con l'aumento delle temperature, ecco che certe rotte commerciali saranno, dal punto di vista economico, non più convenienti, e quindi intere zone, intere aree geografiche perderanno di importanza, e altre che non hanno mai avuta inizieranno ad avere un'enorme importanza.
1: Ciclo Stilabili.
0: E questa era l'ultima puntata della serie di questa settimana di Ciclo Stilabili, dedicato alla storia, con lo storico Guido Damini, grande divulgatore. Voi potete recuperare questa serie tematica, ma anche quelle che sono già andate in onda nelle scorse settimane, sul sito rsi.ch/ciclostilabili, oppure sulla nostra app Play RSI. Avete tutte quelle che sono state preparate da Manuela Bieri e messe in onda qui a Passaggi. La settimana prossima ci sarà un nuovo tema, una nuova serie tematica che, come avete imparato in questi mesi, tratta un po' di temi larghi, di società, di costume, di cultura proprio in senso largo. Di solito intercetta degli esperti che hanno scritto dei libri interessanti sui temi che sono al centro del dibattito pubblico. E allora la settimana prossima a Passaggi, intorno alle 15:30, ci sarà la prima puntata di un nuovo Ciclo Stilabili. In musica proseguiamo ora con Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Sono le 16, ci sono le notizie.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano poiché un incendio ha imposto lo sgombero di uno stabile a Viganello nel primo pomeriggio. Fiamme che hanno causato un denso fumo e un odore sgradevole. Al momento non sono note le cause del rogo, anche se non si esclude possa essere stato provocato da una bombola di gas usata nei lavori in corso sul tetto. Secondo Rischio Media non vi sarebbero vittime, ancora da quantificare i danni. Due italiani di 20 e 23 anni, residenti in Italia, sono stati arrestati martedì scorso a Lugano perché ritenuti responsabili di almeno una tentata truffa ai danni di un anziano attraverso le telefonate shock. Al fermo, sottolinea oggi la polizia in una nota, si è giunti grazie alla tempestiva segnalazione che ha permesso di bloccare i malfattori. Malfattori che sotto false vesti di agenti di polizia chiedevano alle loro vittime soldi o preziosi per aiutare un parente in difficoltà. Raggiri questi ricordano le autorità in aumento e sui quali bisogna prestare attenzione. Il governo sangallese ha tolto l'obbligo vaccinale previsto dalla revisione della legge sulla sanità. Lo hanno reso noto le autorità cantonali, stando alle quali un passo in tal senso ha incontrato un'ampia opposizione durante la procedura di consultazione. In un primo tempo, ricorda l'esecutivo in una nota, era prevista l'obbligatorietà solo per alcune vaccinazioni e in caso di necessità o grave pericolo. Via questa abbandonata anche a causa dei pareri contrari. La NATO trasferirà attrezzature per la difesa aerea in Romania in seguito allo sconfinamento di un drone russo la notte scorsa che ha centrato uno stabile residenziale nella città di confine di Galati, causando due feriti. Per quanto accaduto, sostegno a Bucarest è stato offerto anche dall'Ucraina, che si è detta pronta a fornire aiuto con ogni mezzo possibile necessario. Intanto le autorità rumene hanno dichiarato il console generale russo persona non gradita e chiuso il consolato nel paese. Provvedimento questo che ha sollevato l'ira di Mosca, che ha parlato di una prossima risposta adeguata non meglio precisata. Si respira aria nuova in Ungheria dopo l'uscita di scena del premier nazionalista Viktor Orbán. Le autorità di Budapest infatti hanno dato luce verde alla parata del Pride in programma il prossimo mese, evento questo vietato lo scorso anno dal precedente governo. E per lo sport invece occhi su ghiaccio in primo piano, Filip Kurashev sarebbe vicino al ritorno a Lugano, stando ad indiscrezioni del portale Contropiede l'attaccante 26enne in attesa di trovare un contratto in NHL avrebbe già trovato un accordo con il club bianconero. Alessandro Benini invece lascia l'Ambrì dopo 13 stagioni per diventare nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland nelle Alps Hockey League.
2: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci locali in montagna.
0: Si informa che sulla A2 la galleria del Dosso di Taverne è stata chiusa in entrambe le direzioni. Di conseguenza il traffico è incolonnato ad entrambi i portali della galleria. Anche sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati. Sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Si informa anche che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni. È stata invece riaperta via Molinazzo. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Sul resto della rete viaria nazionale si segnalano code o forti rallentamenti a Basilea, sulla A2 da Liestal a Weil in direzione della Germania, tra Berna e Soletta sulla A1 tra Krickstetten e Unsingen verso Zurigo, a Zurigo sulla A1 a partire da Dietikon in direzione San Gallo e sul Westring verso la Galleria del Gubrist.

5 minuti dopo le 16, buon pomeriggio a voi all'ascolto, sono Isabella Visetti e questo è Passaggi che in questa ultima parte in musica prevede i Toto con questo loro pezzo del 1982, Roxana.

Si informa che sulla A2 la galleria del Dosso di Taverna è stata riaperta in entrambe le direzioni. Passaggi 16 e 10, ora ho una proposta per il fine settimana, perché come da tradizione nell'ultimo fine settimana di maggio ci sono gli atelier artistici aperti in Ticino. È una proposta di Visarte, che è l'associazione professionale che raduna a livello svizzero gli artisti visivi, gli architetti, i diversi artisti anche diciamo di diverse aree artistiche, i curatori indipendenti della Svizzera. Allora, da oggi fino a domenica 31 giugno atelier aperti di tutti gli artisti, chi ha aderito a questa iniziativa. Diciamo che la mappa è consultabile sul sito visarte-ticino.ch e lì c'è la possibilità di vedere quali atelier accolgono i visitatori, e i visitatori hanno così un'occasione per scoprire il lavoro di artiste e artisti e anche gli spazi d'arte indipendente nella propria regione, sul proprio territorio, perché questa è un'iniziativa che avviene a livello svizzero. Insomma, andare lì, nei luoghi dove nascono le opere, dove gli artisti avviano i loro processi creativi, e lì si può dialogare con gli artisti e le artisti, vedere le loro pratiche, le loro tecniche, e anche parlare, confrontarsi sulle loro visioni, perché lo sappiamo, un atelier o uno spazio d'arte significa anche un mondo, entrare in un mondo dove si confrontano immaginazione, pensiero, e dunque permette a chi li visita di vedere, appunto, toccare con mano tutto il processo creativo, dall'intuizione iniziale, dalle sperimentazioni, dalle idee che prendono forma ma poi magari non vengono sviluppate perché arrivano dei dubbi, e insomma è una bellissima esperienza. Visarte scrive che una società che sostiene i propri artisti è una società che guarda avanti, che è capace di sviluppare consapevolezza, sensibilità e spirito critico, e anche probabilmente apprezzare meglio l'oggetto artistico, l'opera artistica, perché si capisce tutto il processo, tutta la strada che si deve compiere per arrivare al, diciamo, direi prodotto, ma prodotto non è una bella parola, all'opera finale. E perché il lavoro creativo è davvero un lavoro con le sue pause, i suoi ripensamenti, ma anche con le accelerazioni, perché poi quando arriva l'intuizione, quando arriva la famosa scintilla creativa, poi si parte. Allora, sul sito visarte-ticino.ch potete vedere tutti gli atelier che hanno aderito a questa iniziativa. Ogni atelier, ogni artista apre secondo la propria sensibilità e modalità. Magari ci sono atelier che offrono esposizioni speciali, attività dove c'è la partecipazione del pubblico, dei piccoli rinfreschi. Dunque è un'occasione per capire più da vicino il lavoro di artiste e artisti. Allora, da oggi fino a domenica 31 giugno, un'occasione da non perdere. Ora musica svizzera con Stefan.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: Un'altra proposta da parte della redazione di Passaggi riguarda i cantori della Turrita che domenica 31 maggio alle 17 tornano ad esibirsi ad Arbedo dopo tantissimo tempo nella chiesa di Arbedo, e loro scrivono che c'è un'emozione particolare che accompagna il ritorno della musica nei luoghi del cuore dopo molti anni di assenza. Dunque questo non è solo un concerto, ma anche un evento che vuole riabbracciare tutta la comunità e anche celebrare questa importante tradizione corale che da quasi un secolo dà lustro a Bellinzona. Allora un abbraccio con la musica, ma anche sottolineare il grande impegno educativo, pedagogico di questo coro che è ormai anche riconosciuto a livello nazionale. La formazione principale ha infatti preso parte a metà maggio al Festival Svizzero per cori giovanili con grandissimo successo, e dunque in questo concerto previsto alle ore 17 domenica 31 maggio alla chiesa di Arbedo ci sarà anche modo di vedere i piccolissimi del gruppo Primi Passi e del gruppo Voci Colorate, insomma proprio, diciamo, come potremmo dire, i giovani coristi di domani, le giovani coriste di dimani che muovono i primi passi musicali assieme a coriste più esperte. E dunque il comitato e i rappresentanti del coro, i cantori della Turrita, invitano tutta la popolazione a partecipare a questo momento di festa per riscoprire appunto la gioia del canto dal vivo, ma anche per vedere i progressi, gli sforzi, il grande lavoro educativo fatto dai cantori della Turrita. L'appuntamento è alla chiesa di Arbedo domenica 31 maggio alle ore 17. E invece la nostra musica prosegue con Gaia, Bossa Nostra, questo è proprio il suo ultimo pezzo.

Passaggi torna lunedì, tempo di saluti ora, tempo di lasciare a tempo reale con Axel Belloni. Buona serata e buon fine settimana da Isabella Visetti con Pino Daniele, Un cielo senza nuvole. Sarà un fine settimana così, chissà.

0: È sempre una buona idea. Pino Daniele, grande Pino, 2002 con Un cielo senza nuvole, come quello di oggi appunto, come diceva poco fa Isabella Visetti. Siamo pronti a partire con questa puntata del venerdì di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: A Malpensa ci si andrà in bus di nuovo. Si avvicinano le vacanze estive, si avvicinano le grandi partenze, magari qualcuno anche di voi stava valutando l'opzione treno per recarsi a Malpensa e per non finire imbottigliato nel traffico, ma niente da fare. Per andare a Malpensa non ci sarà altra opzione al di fuori della strada, che sia macchina o sia bus. Infatti dal 7 giugno al 5 luglio di quest'anno ovviamente saranno sospesi tutti i collegamenti Tilo tra Stabio Varese e l'aeroporto di Malpensa. Questo per consentire dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria italiana, lo ricordiamo, dal 7 giugno al 5 di luglio. E allora si torna sul caro vecchio bus sostitutivi ogni mezz'ora tra Stabio e Gallarate. Ogni mezz'ora però saranno i bus che faranno tutte le fermate intermedie, mentre ci sarà un bus diretto Stabio-Malpensa, ma soltanto una volta all'ora. I posti sul bus saranno limitati, hanno già fatto sapere quelli di Tilo, e i tempi di percorrenza potrebbero essere più lunghi del normale. Quindi, consiglio, non state a speculare sul fatto che avete magari già fatto il check-in, sul fatto che non si deve imbarcare il bagaglio, perché il tragitto fino all'aeroporto potrebbe essere più lungo del previsto. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, sono le 16:31 minuti e questa è Rete 1. Buon pomeriggio e ben arrivati da Axel Belloni. Allora, ben arrivati, ben arrivate. Prima di andare con il bollettino del traffico, che ha poco da segnalarvi, però di contraltare una notizia che è arrivata proprio in questo momento ed è segnalata dai colleghi di Ticino Online e che porta proprio sulle strade, adesso la recupero magari, in coda già dal Ceneri, ennesimo rientro da incubo, questo a causa della chiusura della galleria del Dosso di Taverne, che ha provocato rallentamenti anche in direzione nord. Quindi per chi viaggia sulla 2 in direzione sud, ma anche in direzione nord, ci sono dei rallentamenti, e in particolare però la situazione peggiore è sulla 2 in direzione sud, code a tratti a partire già dal portale nord della galleria del Monte Ceneri verso il Mendrisiotto, e questo a causa della chiusura della galleria del Dosso di Taverne. Ritardi per il momento non quantificati con esattezza, ma purtroppo possiamo dirvi che non sarà un viaggio rapido per chi viaggia in direzione sud. Detto questo, ci colleghiamo con tutte le radio, quindi entriamo anche nelle altre radio per dare un'informazione che riguarda la viabilità. E l'informazione è questa: sulla A2 la galleria del Dosso di Taverne è riaperta in entrambe le direzioni. Ma, come dicevamo, ci sono già dei disagi, sono ancora dei disagi proprio a causa di questa chiusura della galleria del Dosso di Taverne. Tempo reale, le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi, partendo dal mondo per arrivare alla Svizzera italiana. Partiamo dal mondo e da questa notizia: drone russo si schianta su un edificio in Romania, ci sono due feriti. Per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, un drone russo si è schiantato contro un edificio residenziale in Romania, a Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'incidente ha causato un incendio e, come abbiamo detto, ci sono state due persone che sono rimaste lievemente ferite. In risposta la Romania ha fatto decollare due caccia militari, due F-16, e ha chiesto alla NATO, di cui ricordiamo che la Romania fa parte, il rafforzamento delle difese anti-drone. Dicevamo, benché la Romania faccia parte della NATO, al momento non si prevede l'attivazione dell'articolo 5 della NATO, che è quello che prevede l'intervento degli altri membri dell'Alleanza Atlantica in caso di un attacco ad uno Stato membro. E questo, quindi la mancata attivazione dell'articolo 5, questo perché bisogna prima stabilire se si sia trattato di un attacco deliberato o di una conseguenza indiretta delle operazioni militari russe contro l'Ucraina. In ogni caso, quello che è successo con questo drone che si è schiantato su un edificio in Romania fa crescere il rischio che il conflitto possa coinvolgere anche i paesi NATO confinanti con l'Ucraina. Veniamo in Svizzera. Aggressione di Winterthur per la clinica psichiatrica. Non era un soggetto pericoloso. Avviata un'inchiesta. Dopo l'aggressione e il ferimento di tre persone, ieri mattina alla stazione di Winterthur, ad opera di un 31enne con problemi psichici, la clinica psichiatrica, dove era ricoverato, ha avviato un'indagine esterna per chiarire le circostanze che hanno portato la clinica appunto a dimetterlo. L'aggressore era stato ricoverato pochi giorni prima in questa clinica con una misura di assistenza psichiatrica, salvo poi essere dimesso il giorno prima dell'aggressione in quanto considerato da un medico della clinica, citiamo, non pericoloso per se stesso né per gli altri. Per il direttore della sicurezza del Canton Zurigo si è trattato di un evidente errore di giudizio. Ricordiamo inoltre che l'aggressore di Winterthur proviene dagli ambienti islamisti ed era già stato denunciato nel 2018 per divieto di appartenenza allo Stato islamico. Veniamo nella Svizzera italiana e arriviamo a Lugano. Violento incendio e fumo nero a Lugano Cassarate. Un violento incendio questo pomeriggio in uno stabile in Via Maggio a Lugano Cassarate. Secondo alcuni testimoni ci sarebbe stata anche un'esplosione che sarebbe stata provocata da alcune bombole di gas in quanto degli operai stavano svolgendo dei lavori sul tetto di questo stabile. Secondo le prime informazioni, tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio si sarebbero messe in salvo e non ci sarebbero feriti. In ogni caso, densa colonna di fumo nero che si è alzata dal palazzo appunto in Via Maggio, per cui ai residenti dei palazzi vicini è stato detto di chiudere immediatamente le finestre. Sul posto sono intervenuti in massa i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde, oltre alla polizia cantonale e alla comunale. Al momento non sono note le cause del rogo.

0: Dai, dai, che quasi ci siamo con questi mondiali che stanno per cominciare e adesso possiamo dirlo, tra poco, tra non la settimana prossima ma quella che viene, cominceremo con la Tribù del Calcio, che sarà l'appuntamento radiofonico su Rete 1 tutte le mattine dalle 9 alle 10 che vi porterà nel mondo dei mondiali, ma di calcio, ma soprattutto a conoscere i paesi partecipanti, quelli particolari. Sarà un modo per incontrare i tifosi di quasi tutte le nazioni che parteciperanno a questi mondiali. Ci saranno Casati, Rauseo, Guglielmoni, Bolzani, ci sarò anch'io e cominceremo tra un paio di settimane, possiamo dirlo, sì, se riesco a aprire il calendario, l'8 di giugno, che sarà un lunedì 8 di giugno, ma ci sarà modo di parlarne. Si è parlato molto nel corso, soprattutto della mattina di oggi, di quanto è successo a questo razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale di Jeff Bezos, questo razzo che è esploso in rampa di lancio in Florida. Cosa è successo? Il razzo New Glenn della Blue Origin, appunto, dell'azienda di Jeff Bezos, è esploso in rampa di lancio, fortunatamente senza grosse conseguenze. È successo a Cape Canaveral, quindi alla stazione aerospaziale di Cape Canaveral, durante una prova di accensione dei motori. Questo video che mostra del fumo nella parte bassa di questo razzo, poi una potente esplosione che ha distrutto completamente il razzo. Razzo, come quelli di questo programma che si chiama New Glenn, vengono utilizzati per il lancio di satelliti, in questo caso di Amazon, in orbita. Blue Origin ha confermato questa anomalia durante il test, ha precisato che tutto il personale è stato immediatamente messo in sicurezza, non ci sono stati fortunatamente dei feriti e anche le autorità sono intervenute rapidamente dopo l'incidente. È più che altro un duro colpo da un punto di vista di immagine per Blue Origin, visto che il programma spaziale di Blue Origin subisce la seconda frenata nel giro di un mese. Lo scorso aprile, mese scorso, quindi, c'era stato un malfunzionamento ad un altro razzo sempre New Glenn, che aveva impedito di posizionare correttamente in orbita un satellite per le telecomunicazioni, e chiaramente è un rallentamento nella corsa insomma non sono soltanto in due a concorrere, ma se da una parte c'è Elon Musk con il suo programma aerospaziale, dall'altra parte c'è Jeff Bezos, che quindi in questo senso ha subito una battuta d'arresto che potrebbe causare ulteriori ritardi nello sviluppo del razzo pesante cosiddetto dell'azienda di Jeff Bezos, che punta a competere appunto nel mercato dei lanci spaziali commerciali, lo ricordiamo. Con questa notizia siamo arrivati alla prima novità di questo pomeriggio. Lo sapete, ve lo diciamo, il venerdì è il giorno delle uscite musicali, oggi ce ne sono davvero un sacco, e Sal Da Vinci, che è uno che sa cavalcare il successo, lo sta cavalcando con la vittoria a Sanremo, la partecipazione all'Eurovision Song Contest, e sulla scia di questo successo ha addirittura fatto una baciata, cioè una baciata in senso il genere musicale. Si intitola Poesia ed è la nuova di Sal Da Vinci. Senti, il ritmo è quello lì, è il ritmo un po' latinoamericano, ma è Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Era dai tempi degli Aventura che non c'era una baciata per l'estate, è arrivato Saldavinci che ha voluto cavalcare il suo successo con questo genere musicale. L'abbiamo ascoltato con questa canzone che è uscita oggi, si intitola Poesia. Allora, lasciamo la poesia di Saldavinci e andiamo a questa sera, 20:40, ultima puntata della stagione di Patti Chiari. Alessandra Spataro mi ha raggiunto in studio, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, qualche settimana fa ci siamo incrociati per caso, io stavo riempiendo la borraccia e voi eravate in giro con un cagnolino.
1: Sì.
0: Il tema dei cani, degli animali domestici e dei veterinari è al centro della puntata di questa sera.
1: Esatto, il focus è proprio sul mondo veterinario ticinese. Abbiamo deciso di capire come funziona questo mondo e ci siamo resi conto che è un po' una giungla. Abbiamo, diciamo, copiato la metafora usata proprio dall'Ordine dei Veterinari Ticinesi, che nel dicembre dello scorso anno ha lanciato l'allarme dicendo che il settore è poco regolamentato. Le terminologie usate come ospedale, specialista, vengono usate senza veramente avere dietro di sé una regolamentazione precisa. Allora, grazie anche a Johnny, il nostro cagnolino, un meticcio di 12 anni, siamo andati a cercare la traccia per capire se effettivamente qualcosa non funziona in questo settore.
0: E poi c'è da dire, leggo dal vostro comunicato, allora il Ticino, facciamo una popolazione di 360.000 abitanti, tra cani e gatti, come animali domestici non sono gli unici, ma cani e gatti, ho fatto più o meno un calcolo, ci sono quasi 40 tra cani e gatti ogni 100 abitanti. Ci sono senz'altro tanti cani e tanti gatti, ma mi dicevi che ci sono anche tanti veterinari e in particolare ospedali veterinari.
1: Allora, si calcola che in Ticino abbiamo più o meno 270 veterinari registrati. Abbiamo un cane ogni più o meno 7-10 abitanti, sì. Un tasso più alto rispetto, diciamo, al livello nazionale. E una particolarità proprio del nostro cantone è che abbiamo due ospedali veterinari e a livello nazionale ne abbiamo altre due. Quindi nel nostro cantone se ne concentrano ben due strutture. Chiaramente bisogna dirle, non sono paragonabili a quelle che troviamo a Zurigo e Berna, che sono anche degli ospedali universitari veterinari, quindi che hanno anche una funzione formativa. Il fatto di avere queste due strutture, chiaramente abbiamo voluto sondare, abbiamo voluto chiedere anche al cantone come mai queste strutture possono operare con questa terminologia, e vedrete nella puntata che non è così semplice, nel senso che questi ospedali sono completamente in regola, però in verità non c'è una regola che determina perché una struttura si possa chiamare ospedale. E quindi qui, insomma, si aprono le domande, ecco.
0: Un altro grosso tema sul quale voi andate quasi sempre con qualsiasi tema, ma anche il caso di questa sera, è il tema dei costi, perché evidentemente avere un animale domestico costa, se sta bene, se sta meno bene costa ancora di più.
1: Abbiamo il tema delle tariffe veterinarie, anche qui il settore non è regolamentato, quindi ognuno può fare le tariffe che vuole, e abbiamo delle testimonianze di chi ha speso magari un mese per la stessa degenza un tot di franchi, il mese dopo un'altra cifra, e quindi qui ci siamo posti la questione. Abbiamo fatto anche un test col nostro Johnny sulle tariffe veterinarie e sì, effettivamente è un po' una giungla anche qui. È anche vero che bisogna dire che la sensibilità in generale delle persone che hanno un animale si è alzata, no? Ci spiegavano che dopo il Covid più persone hanno voluto avere un animale domestico, e quindi anche molto probabilmente le esigenze delle persone rispetto al veterinario si alzano, e quindi anche le specializzazioni e le richieste di curare il proprio animale fino all'ultimo, nel senso di non perdere le speranze. Quindi sì.
0: Immagino un tema, considerando la concentrazione, come dicevi tu prima, di cani e di gatti nel nostro cantone, nella Svizzera italiana, tema molto sensibile. Come sempre c'è la possibilità di partecipare alla puntata tramite i vostri canali. Alessandra, abbiamo dimenticato qualcosa? Dobbiamo aggiungere, possiamo anticipare altro?
1: No, direi seguiteci, vedrete il test, cosa uscirà con il nostro Johnny. Anche per chi non ha un animale può essere interessante per capire come questo settore è veramente poco regolamentato, e questa poca regolamentazione si rispecchia anche dal fatto che non esiste per esempio un contratto collettivo del lavoro per le assistenti di studio veterinario, che sono delle figure importantissime ma che da più di 2 anni chiedono che venga maggiormente regolamentata e riconosciuta soprattutto la loro professione.
0: La regolamentazione del mondo dei veterinari in un mondo di veterinari senza regole, questo è il titolo della puntata di questa sera. Alessandra, Johnny però sta bene.
1: Johnny tra l'altro sarà in studio,
0: quindi
1: sarà lì con noi.
0: Molto bene, grazie Alessandra, buon lavoro e buon ascolto.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, buon ascolto a voi per questa che è l'ultima puntata della stagione di Patti Chiari, l'appuntamento sempre sulla 1 alle 20:40.

0: La voce dolce è quella di Gracie Abrams con Hit the Wall. Questo suono invece ci porta direttamente a Locarno Monti. Ritroviamo Marco Gaia. Buonasera Marco, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo letto questa notizia uscita pochi minuti fa, una mezz'oretta fa, sul fatto che questa primavera è entrata nelle classifiche, nelle statistiche, non al primo posto ma al terzo posto come la primavera più calda da quando si misurano sostanzialmente le temperature.
1: Esatto, ci stiamo avvicinando alla fine di maggio e questo significa per i meteorologi iniziare a fare le statistiche, a calcolarle non solo per il singolo mese ma anche per le stagioni, perché un po' per comodità in meteorologia le stagioni non seguono la logica astronomica, ma le stagioni iniziano il primo di un mese e finiscono al 31 tre mesi dopo, quindi nel caso della primavera sono i mesi di marzo, aprile e maggio. Quindi abbiamo iniziato a tirare le somme e quello che è emerso è che questa primavera 2026 sale sul podio come terza primavera più calda dal 1864. Quindi sono più di 120 anni che noi misuriamo regolarmente e questa è già un'indicazione importante. La serie di misura è decisamente lunga. È un risultato non del tutto inaspettato, perché abbiamo avuto dei momenti effettivamente caldi in marzo, in aprile, inizio maggio c'è stata una flessione delle temperature sotto le norme, che questo già di per sé è una specie di notizia in epoca di riscaldamento globale, e poi adesso il colpo di grazia per certi versi l'ha dato il periodo degli ultimi 10 giorni. Con queste temperature al di fuori di ogni logica climatica, abbiamo misurato a maggio quelli che sono normalmente i valori di metà o fine luglio.
0: Il fine settimana, allora la statistica è chiusa, ma idealmente alzerà o potrebbe alzare o abbassare la temperatura media?
1: Ma tendenzialmente la alzerebbe ancora un attimino, perché anche per i prossimi 2-3 giorni ci attendiamo le temperature superiori alle medie di riferimento. Non saranno più delle temperature così elevate come quella di ieri o dell'altro ieri, perché ieri pomeriggio e questa notte è arrivata un po' di aria fresca dalla zona dei Balcani che sopra la pianura padana è arrivata fino da noi, e questo ha fatto sì che già oggi le temperature hanno perso rispetto a ieri 2 o 3 gradi. Abbiamo davanti a noi una serata estiva, anche se siamo ancora in maggio la possiamo definire tranquillamente una serata estiva, favorevole per tutte le attività all'aria aperta, dalla grigliata alla passeggiata questa sera, e poi domani una giornata molto simile a quella di oggi, con eventualmente il cielo un pochettino più bianco, perché transiteranno dei banchi nuvolosi ad alta quota, ma non sono attese precipitazioni di rilievo e anche le temperature saranno simili a quelle di oggi. Per domenica una giornata un po' diversa, nel senso che al mattino sarà ancora ricca di sole, nel pomeriggio si svilupperanno dapprima sulle Alpi, poi anche verso le regioni di pianura, dei rovesci sparsi, magari anche un qualche temporale. Proprio perché questa fase di una decina di giorni caratterizzata da l'alta pressione che ha ricoperto l'intera Europa centrale terminerà, arriverà alla sua fine proprio nel fine settimana.
0: Grazie Marco Gaia per tutte queste precisazioni. Buon fine settimana a te e a presto.
1: Grazie.

0: don't put the blame on me. Rag and Bone Man con Human, brano di 10 anni fa, ci ha portato alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, nessuna vittima ma ingenti danni materiali è il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo anticipato da un forte boato, come precisa la polizia in una nota. Gli inquilini dello stabile sono stati sgomberati e le fiamme sono state spente, ma per un aggiornamento sentiamo Gian Robbiani.
3: Le fiamme ora sono state spente, ma sono stati momenti decisamente concitati qui a Cassarate, quando dal tetto di un palazzo di 6 piani, su quel tetto si stavano facendo dei lavori, prima appunto si è sviluppato un denso fumo, poi un fortissimo odore, poi delle fiamme molto alte e poi un'esplosione molto forte. Esplosione causata, ma è un'informazione che ancora deve essere confermata, dalla presenza di alcune bombole. Fumo denso e nero che era visibile a chilometri di distanza. Allora, stando a informazioni da noi raccolte, non ci dovrebbero essere feriti. Gli abitanti del palazzo sono stati evacuati e radunati dalle forze di intervento per un momento di debriefing. I danni al tetto, per quanto siamo riusciti a vedere, sono comunque abbastanza ingenti. Per gli abitanti del quartiere, come sentiamo in questa testimonianza, lo spavento è comunque stato tanto.
4: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovata sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava una bomba.
2: È formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona Salviamo i nostri castelli, lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stanziamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Sulla questione la popolazione sarà chiamata ad esprimersi in occasione della votazione federale del 27 settembre. Volo in parapendio fatale per un 39enne che mercoledì scorso si è schiantato contro una parete rocciosa a Contè. Ne danno notizia alle autorità vallesane, che sono riuscite a recuperare il corpo dell'uomo solo nelle scorse ore dopo una lunga ricerca. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura, che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. A 2 mesi dall'apertura di un locale controllato per il consumo di stupefacenti a Coira, è migliorata la situazione legata alla scena aperta della droga in centro città. Ne danno notizia alle autorità locali, che tracciano così un primo bilancio positivo. A parlare il comandante della polizia, stando al quale è diminuito il numero di tossicodipendenti che si riuniscono nel parco cittadino, così come è diminuita anche la loro permanenza nell'area. Una situazione giudicata positivamente anche dalla popolazione, che pare apprezzare soprattutto il fatto di poter tornare a frequentare il parco senza particolari timori. Ora è ufficiale, a fine anno chiuderà lo stabilimento di Findus a Rorschach, lo ha annunciato la società al termine della procedura di consultazione che non ha permesso di trovare soluzioni sostenibili a lungo termine. In tutto sono 45 dipendenti a tempo pieno che perderanno il posto di lavoro nella struttura sangallese del gruppo, che ha avviato una profonda ristrutturazione. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci locali in montagna.
1: Lo sport.
0: Buon pomeriggio da Omar Meschal. Partiamo dall'hockey su ghiaccio con il mercato in fermento, partendo da Filip Kurashev, che sarebbe vicino al ritorno a Lugano. Stando ad un'indiscrezione del portale Contropiede, l'attaccante 26enne, in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambri Piotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'hockey Unterland nella Alps Hockey Hockey League. Ambrì, che nel contempo ha comunicato anche l'ingaggio per due stagioni del ventenne attaccante David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo e reduce da due stagioni nelle leghe minori nordamericane. Mercato anche nel calcio, stando ad alcune indiscrezioni della vicina penisola, il difensore bianconero Papadopoulos sarebbe infatti vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club si sarebbe accordato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C. Chiudiamo con il tennis e il terzo turno nel tabellone femminile del Roland Garros, superato brillantemente da Gilles Teichmann, che ha battuto, compiendo un autentico exploit, 6-1-7-5, la ceca numero 10 al mondo Mukova. Teichmann raggiunge così per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale, dove si troverà di fronte la numero 8 del tabellone Andreeva. Eliminata invece Golubic, 6-4-6-3 dall'Ucraina, Kostiuk. Belinda Bencic scenderà in campo poco dopo le 19 contro la statunitense Steams, ed infine nel tabellone maschile in campo questo momento Novak Djokovic, che ha fatto suo 6-4 il primo set contro il brasiliano Fonseca.
1: Eccoci qua, tempo reale su Rete 1. Di nuovo buonasera, ben arrivati da Axel Belloni. Tempo reale con le notizie che arriveranno di qui alle 18, con le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. È un venerdì, lo abbiamo detto prima, un venerdì che è stato caratterizzato dalla chiusura della Galleria del Dosso di Taverne, che ha già provocato disagi per chi viaggiava sulla 2 in direzione sud. Disagi che persistono, e quindi adesso vi diamo tutte le informazioni. Sulle strade ticinesi la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 un incidente tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri crea ulteriori disagi e rallentamenti in direzione sud. Altri rallentamenti sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio. Traffico intenso anche sul piano di Magadino, tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Manno e Ponte Tresa su diversi tratti verso l'Italia e nella direzione opposta da Bioggio a Manno. Informiamo che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni. Andiamo al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Andiamo nei Grigioni, dove ci sono rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Per quanto riguarda invece il resto della rete viaria svizzera, segnaliamo rallentamenti o code a Basilea sulla A2, tra Listal e Weil in direzione della Germania, tra Berna e Soletta sulla A1, tra Krickstetten e Önsingen verso Zurigo, a Zurigo sulla A1 a partire da Dietikon in direzione di San Gallo e sul Westring verso la galleria del Gubrist. Infine in Romandia, a causa di un incidente, ci sono rallentamenti tra Le Vingeron e Copé verso Losanna.

Bonnie Tyler alle 17:12 minuti su Rete 1. Allora, è diverso, sono diversi giorni che si sta parlando di queste trattative in corso tra Iran e Stati Uniti. Iran e Stati Uniti che stanno proseguendo i negoziati negoziati che sono sempre indiretti, quindi attraverso mediatori, per consolidare il cessate il fuoco. Il fuoco è in vigore dall'8 di aprile, dopo che il 28 di febbraio è cominciata quella che conosciamo come la guerra in Medio Oriente, in Iran, e dicevo proseguono i negoziati per cercare una soluzione duratura a questa guerra. Discussioni che proseguono anche se questo cessate il fuoco, dicevamo in vigore da inizio aprile, è messo a dura prova comunque da continui scambi di fuoco tra le parti. Secondo le parti, secondo sia l'Iran sia secondo gli Stati Uniti, si sono fatti progressi in questi giorni, e questo anche grazie al coinvolgimento di mediatori come il Pakistan, che fin da subito abbiamo conosciuto come mediatore tra le parti, e un altro mediatore è il Qatar. Pochi minuti fa ha parlato, perlomeno ha scritto, Donald Trump, il presidente americano, il quale ha scritto sul suo social Truth che sta per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Mi riunirò ora nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Iran, ha scritto, deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo, senza restrizioni in entrambe le direzioni. Questo è quanto ha scritto Trump. Si parla da diversi giorni di questo protocollo di intesa, ma cosa prevederebbe? Allora, sul tavolo dei negoziati c'è questo protocollo di intesa che prevede di estendere per 60 giorni, quindi 2 mesi praticamente, la tregua attualmente in corso. In cambio di questa tregua di 60 giorni, l'Iran chiede che vengano sbloccati circa 24 miliardi di dollari, che sono dollari di fondi iraniani congelati all'estero, quindi sono iraniani ma l'Iran non può utilizzarli. Chiede oltretutto che una parte di questi 24 miliardi di dollari possa essere messa a disposizione già nel momento in cui verrebbe annunciato l'accordo. È solo una parte degli averi iraniani congelati all'estero, si parla circa complessivamente di una cifra tra i 100 e i 123 miliardi di dollari iraniani congelati in fondi all'estero. Una questione è questa, quindi l'estensione di 60 giorni della tregua. Altra questione centrale è l'apertura dello stretto di Hormuz. È chiaramente uno degli aspetti più importanti, proprio perché è un passaggio strategico per il commercio mondiale e soprattutto il commercio mondiale di petrolio. Se venisse accolta la tregua, come dicevamo, di 60 giorni, per questi 60 giorni lo stretto di Hormuz sarebbe accessibile senza restrizioni da entrambe le parti, da qualsiasi parte. L'Iran dovrebbe, se viene accolto questo protocollo, rimuovere le mine presenti nella zona dello stretto di Hormuz, quindi dovrebbe sminare lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti sarebbero pronti a togliere il blocco navale e a sospendere anche alcune sanzioni che limitano attualmente le esportazioni di petrolio iraniano. Altra questione delicata, lo abbiamo sentito, l'ho detto poco fa, l'ha scritto su Truth lo stesso Donald Trump, la questione del programma nucleare iraniano, che sembra essere la questione al momento ancora più delicata e sembra essere la questione più lontana dall'essere risolta. Infatti è probabile che verrebbe affrontata in una fase successiva dei negoziati, quindi non in questa prima fase che prevede appunto l'estensione della tregua. Gli Stati Uniti in particolare chiedono che l'uranio arricchito del programma nucleare iraniano venga distrutto, venga affidato ad uno stato terzo, quindi venga affidato al controllo internazionale. Questo quanto chiedono gli Stati Uniti. L'Iran per il momento è contrario a questa ipotesi di trasferire l'uranio arricchito in un altro paese. E poi chiaramente le parti chiedono, perché venga firmato questo accordo e questo protocollo per estendere la tregua, chiedono entrambe le parti che ci siano delle garanzie. In particolare l'Iran chiede che ci siano garanzie concrete sul fatto che un eventuale accordo venga rispettato dagli Stati Uniti. Questa richiesta è fatta soprattutto alla luce di quanto era successo nel 2015, quando durante il primo mandato di Trump gli Stati Uniti decisero di ritirarsi dall'accordo sull'intesa sul nucleare proprio con l'Iran.
Per questo motivo una garanzia non granitica ma quasi che chiede l'Iran sarebbe che questo accordo, è un accordo definitivo, venisse sostenuto da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite facesse in qualche modo da garante di questo accordo sul nucleare. Insomma, negoziati che proseguono tra le parti, e questo è quanto sappiamo al momento. Questa notizia ci ha portato alle 17:17 e soprattutto ci ha portato ad un'altra novità musicale. Lo abbiamo detto, il venerdì è il giorno delle uscite musicali e c'è anche una novità che si intitola Tu cosa fai questa sera? È la nuova di Noemi, è la nuova che è uscita proprio oggi, una canzone che lancia il tour estivo di Noemi che partirà il 30 di maggio da Potenza, e ovviamente questa nuova canzone dalla scaletta non può mancare. Stare con te.

più. La voce è quella di Noemi, tu cosa fai questa sera? La voce è la solita voce inconfondibile di Noemi, il ritmo è un po' un ritmo diverso al quale non siamo abituati, un po' più incalzante, un po' più quasi da tormentone estivo per quanto riguarda Noemi, che è uscita oggi con questa nuova canzone che lancia, dicevamo poco fa, il suo tour estivo. Prima di tornare indietro questa mattina e farvi riascoltare qualcosa che abbiamo selezionato per voi dalla programmazione di Rete 1 di oggi, una notizia in tempo reale che riguarda l'Università della Svizzera Italiana, che avrà un nuovo rettore e ha scelto il rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Sarà Claudio Bassetti, neurologo nato nel 1958, prenderà il posto come rettore dell'USI di Gabriele Balbi, che era stato nominato ad interim il 1° di gennaio. E Claudio Bassetti sarà il nuovo rettore dell'USI a partire dal mese di settembre. Come dicevamo, carriera accademica lunga, carriera accademica e gestionale divisa tra Zurigo, Lugano, ma soprattutto Berna. Abbiamo detto, sarà il nuovo rettore a partire dal 1° di settembre, prenderà il posto di Gabriele Balbi, che era ad interim, ma soprattutto

0: 17:22 e abbiamo detto è il momento di sospendere il tempo reale per tornare indietro di qualche ora.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo a mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a dire la verità. Sì, ma...
0: Allora, da dove partiamo? Partiamo da Lingua Nostra tra le 11 e le 11:30 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con Sergio Savoia e Danny Rauseo, per riflettere su aspetti della nostra lingua che magari noi diamo per scontato, ma magari la Rete 1 l'ascolta anche qualcuno che sta imparando l'italiano, o magari noi stessi parlanti italiano magari alcune regole della nostra lingua ce le dimentichiamo dopo aver fatto la scuola, insomma, da qualche anno. Oggi si parla di...
5: Allora, siamo arrivati al bestiario. Sì. Oggi ci occupiamo non di un animale, ma di animali che si presentano in gruppi. Sì. Perché gli animali, come gli esseri umani, quando sono tanti, hanno bisogno di una parola collettiva. In italiano standard, se sono pecore, capre o animali simili, il termine giusto è gregge. La parola gregge viene dal latino grex gregis, che voleva dire proprio gruppo, schiera, insieme di animali.
1: Ed è da lì che arrivano anche parole come gregario.
5: Ed è da lì anche che viene la parola egregio, cioè chi sta fuori dal gruppo, chi guida e non chi segue. Nel ciclismo il gregario è quello che lavora per il capitano della squadra, nella vita spesso è quello che fa tutto mentre gli altri finisce in copertina. Passiamo alla mandria. Indica soprattutto un gruppo di grossi animali domestici. Sì, sì. Bovini, cavalli, bufali, una mandria di mucche, una mandria di cavalli, gnu probabilmente anche.
1: Già qui si vede che la lingua ha un senso delle dimensioni.
5: Sì, il gregge è qualcosa di più minuto, compatto, pastorale. La mandria ha qualcosa di più largo, pesante, terrestre. Una mandria la senti arrivare, il gregge lo vedi muoversi come una nuvola bassa. Oh. E poi c'è il branco. Il branco è un gruppo di animali selvatici, spesso predatori o comunque percepiti come tali. Lupi, cani randagi, leoni, iene.
1: E poi la parola, come spesso accade, è passata anche agli esseri umani.
5: Sì, e non in senso positivo naturalmente, no. Anzi tutt'altro. Comportamento da branco, non stiamo facendo un complimento, indichiamo una dinamica collettiva aggressiva, cieca.
1: Andiamo da un altro gruppo di animali.
5: Uno stormo è un gruppo di uccelli in volo. Uno stormo di rondini, di oche. La parola è usata anche in ambito militare, per esempio uno stormo aereo. Sempre in movimento ma sott'acqua. Sì. Il banco, non è il banco di scuola, non è il banco del mutuo soccorso.
1: Scusa, ti porto fuori strada.
5: È il banco, sì, di pesci, per esempio. Sì. No? Banco è una parola con dentro un sacco di roba, oltre a essere una delle parole italiane di maggior successo nel mondo, perché tutte le lingue europee che utilizzano la parola banca o banco discendono, diciamo, dall'uso di questa parola, dal toscano, che sono stati, i toscani sono stati tra i primi banchieri d'Europa. No?
1: Neanche bancomat.
5: E poi, attenzione, abbiamo la colonia. Una colonia di formiche, di, sì, pinguini, di foche e di coralli.
1: I pinguini sono una colonia.
5: Assolutamente sì. Non digli niente, non chiamarli mai branco i pinguini, perché si arrabbiano.
0: Lasciamo Lingua Nostra, andiamo a casa svizzera. Casa svizzera che questa mattina ha fatto un viaggio non al centro della terra, ma perlomeno sottoterra, sotto il Ticino che conosciamo. Sotto il Ticino della superficie c'è un cantone fatto di gallerie dimenticate, di miniere abbandonate, di cave nascoste, perché nel canton Ticino, soprattutto a livello di miniere, si è scavato e si è cercato un po' di tutto, soprattutto in passato, e c'è chi questo mondo del passato va a esplorarlo. È un nostro collega, si chiama Gabriele Della Casa, e da anni esplora, documenta, fotografa soprattutto le miniere, le cave, i siti estrattivi dimenticati del canton Ticino. Chiaramente un lavoro sussidiario in questo caso, che richiede comunque preparazione, un po' di fortuna nel trovare, ma soprattutto un sacco di intuito. E in questi anni di esplorazioni Gabriele ha trovato una trentina di miniere di vario tipo.
6: La scancia è un po' a livello del sopraceneri, quello che si era estratto principalmente c'era pietrollare, pietre naturali, pietre da costruzione, poi più in su in zona massiccio del Gottardo si andava anche alla ricerca di cristalli e di quarzo, scendendo più in giù verso il Bellinzonese, verso la zona del Monte Ceneri, diverse estrazioni di ferro tra Valle Morobbia fino verso il Monte Tamaro, quella fascia lì, fin giù all'Alto Malcantone. Zona Malcantone è stata molto sfruttata per la ricerca di oro, argento e altri minerali. Poi scendendo ancora più verso sud abbiamo una zona dove si è estratto del carbone, fino ad arrivare al Mendrisiotto era più zone di marmi, cemento, eccetera.
2: Quando sei giù, come ti senti? Che sensazioni provi?
6: Di meraviglia, un po' per il posto dove sono, perché tante volte sono il primo che ci entra dopo moltissimi anni. Comunque l'ambiente è molto particolare, non hai rumore.

0: di città, non ha rumori, quindi è molto tranquillo. E...
1: come sott'acqua un po'?
0: Non conosco molto il mondo acquatico. Sono più terrestre io.
1: L'abbiamo capito, immagino però sia anche umido, luoghi umidi quelli in cui vai.
0: Oh sì.
2: Come immagino, altro che...
3: Queste sono le note del nuovo David Vuk, che sono arrivati con un nuovo album che si intitola Il fondo del barile, un album che esce proprio oggi e questa è estratta da quell'album lì e si intitola Nem Via. David Vuk.

0: Si intitola Nem Via ed è una delle nuove canzoni estratte dal nuovo album dei Vat Book che si intitola Il fondo del barile. Hanno raschiato il fondo del barile nel senso che hanno raccolto 10 canzoni che vengono da epoche diverse di questa loro lunga storia musicale, ma soprattutto in questo raschiare, partire dal fondo del barile, c'è un messaggio di ripartenza, insomma, il fondo come il punto di partenza per poi risalire. I Vat Book che presenteranno ufficialmente questo album al Nevermind Festival 2026, quindi a Bellinzona. 17:31, mandiamo la sigla, parliamo di sport.
1: L'Svizzera va in vantaggio!
2: Goal! Campionessa olimpica! La seconda parte, gol della Svizzera!
3: Medaglia d'oro per Loic Meillard!
4: Il tiro parato! Siamo ai quarti di finale! La Svizzera!
5: La Svizzera batte il Canada!
0: Eccoci qua, mi ha raggiunto Omar Meschal. Ben arrivato Omar.
6: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, da dove vogliamo partire?
6: Ma partirei dal Giro d'Italia che ha appena chiuso la sua terz'ultima tappa, vinta dallo statunitense Kuss, insomma uno di questi gregari di lusso che hanno costruito anche quella che è ormai certa la vittoria finale di Vingegaard. Ma direi l'affare di giornata l'ha fatto Jay Hindley, l'australiano che ha guadagnato parecchio tempo sia sull'olandese Arensman che sul portoghese Eulalio, e allora in attesa dell'ufficialità Hindley dovrebbe essere riuscito a salire sul podio virtuale di questo Giro d'Italia. Insomma, il podio è un po' il discorso che è rimasto aperto, certo, dopo le sparate da parte di Vingegaard, che sarà maglia rosa fra due giorni in quella di Roma. Gall è al secondo posto e appunto attualmente è Hindley che sale sul podio. È una giornata che ha visto anche il tennis protagonista, Roland Garros. Oggi ci si guadagnava l'accesso alla seconda settimana, dunque agli ottavi di finale, e ce l'ha fatta davvero con una grande prestazione Jill Teichmann, che ha messo sotto 6-1 7-5 la ceca numero 10 al mondo Mukova. E dunque Teichmann per la seconda volta in carriera proda agli ottavi di finale, dove si troverà di fronte la russa numero 8 Andreeva. Non ce l'ha fatta invece Golubic, eliminata in 2-7 dall'Ucraina Kostyuk. Belinda Bencic sarà in campo in serata contro la statunitense Steams. Diamo un'occhiata anche al tabellone maschile, dove in campo c'è Novak Djokovic, un Djokovic che ha fatto su il primo set contro il brasiliano Fonseca, e Djokovic che sta servendo per far suo anche il secondo set.
0: Prima, perché ha seguito il notiziario delle 17, ci sono un paio di notizie che riguardano sia l'hockey sia il calcio.
6: Esatto, mercato in fermento. Diciamo che oggi è un po' una giornata in cui si prende la rincorsa per un weekend che sarà davvero di fuoco e fiamme per quel che riguarda lo sport. La finale di Champions League domani, Arsenal a Paris Saint-Germain, ma soprattutto il weekend finale ai mondiali di hockey su ghiaccio di Zurigo. E allora, come detto, è il mercato che fra virgolette impazza. Cominciamo dall'hockey con Filip Kurashev, che sarebbe vicino al ritorno a Lugano. Kurashev, lo ricordiamo, che non è andato al mondiale anche perché è in cerca di un contratto in NHL. Ecco, stando ad un'indiscrezione del portale Contropiede, Kurashev intanto, in attesa appunto di eventualmente prolungare la propria carriera in Nord America, avrebbe già trovato un accordo con il club bianconero. Spondan Brie lascia Alessandro Benin dopo 13 stagioni ad Ambrì in diverse funzioni, l'ultima da direttore sportivo ad interim. Benin andrà nella Alps Hockey League, sarà il nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland. Ambrì, che ha anche messo sotto contratto un giovane interessante, il ventenne attaccante David Bosson, due stagioni di contratto per lui, formato a Friburgo e Zurigo, e reduce da due stagioni nelle leghe minori nordamericane. E infine, appunto, per quel che riguarda sempre il mercato, ci spostiamo al calcio, perché arrivano alcune indiscrezioni dalla vicina penisola, che vorrebbe vorrebbero il difensore del Lugano Papadopoulos vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola, e al suo posto il club bianconero prossimo ad entrare nel nuovo stadio si sarebbe accordato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C.
0: Quindi insomma, visto che c'è il weekend di inaugurazione dello stadio nuovo, questo, se vedete Papadopoulos nel dubbio fate una foto con lui, se volete farla fatela, perché non si sa se rimarrà a Lugano.
6: Esatto.
0: Grazie Omar per queste anticipazioni, buon lavoro, buona serata.
6: Altrettanto, ciao ciao.
0: Abbiamo detto weekend di tanto sport e purtroppo venerdì invece di tanto traffico. Andiamo sulle strade, ci facciamo aggiornare da Daniele De Mattè. Buonasera Daniele, com'è la situazione?
1: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. È arrivato il fine settimana e sulle strade ticinesi la circolazione è molto intensa. Al momento infatti segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla cantonale da Vezia a Taverne. Traffico intenso anche sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno e nel Malcantone sulla strada principale tra Manno e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Ricordiamo anche che a Lugano, a causa di un incendio avvenuto questo pomeriggio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione, sul posto comunque sono segnalate delle deviazioni. Arriviamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono ora segnalate code di 2 km con circa 20 minuti di ritardo. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino, tra Vasten e Goshenen, anche qui le code sono di circa 2 km e i ritardi di 20 minuti. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo importanti rallentamenti a Basilea sulla 2 tra Lista alla Weil in direzione della Germania, a Soletta sulla 1 tra Lutterbach e Derkingen verso Zurigo, a Zurigo sulla 1 a partire da Dietikon in direzione di San Gallo e sul Westring verso la Galleria del Gubrist e infine in Romandia a causa di un incidente dall'aeroporto di Ginevra a Coppè in direzione di Losanna.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Family Affair 2001, questa canzone. Torniamo in tempo reale, per raccontarvi i temi che sono insomma in alto nelle priorità dei giornali a questo momento della giornata. Partiamo in questo momento della giornata, partiamo come sempre dalla Svizzera italiana. Partiamo facendo una premessa su tutti e tre i portali della Svizzera italiana. Si parla dell'incendio che è scoppiato sul tetto di una palazzina a Cassarate. Cito due titoli del Corriere del Ticino: esplode una bombola di gas sul tetto di un palazzo, grosso incendio a Cassarate. Altro titolo: ingenti danni materiali dell'incendio a Cassarate, con l'immagine appunto della colonna di fumo nero che si alza da questo tetto, questo incendio che è divampato nel corso del primo pomeriggio a Lugano Cassarate. Non ci sarebbero feriti fortunatamente, e l'incendio sarebbe divampato dall'esplosione di una bombola di gas. Fatta questa premessa, andiamo sui titoli, partendo dalla regione. Lo dicevamo poco fa, la regione mette in primo piano la scelta del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, ed è il neurologo Claudio Bassetti, attuale decano della facoltà di medicina dell'Università di Berna. Entrerà in carica come rettore dell'USI il prossimo 1 settembre. Appunto succede a Gabriele Balbi, rettore ad interim, che lo scorso dicembre ha sostituito la precedente rettrice Luisa Lambertini. Ampio curriculum che viene riassunto dalla regione: classe 1958, il nuovo rettore, nato a Bellinzona, laurea in medicina all'Università di Basilea nel 1984 e poi la formazione in neurologia tra Berna e Losanna. Attualmente membro del consiglio di amministrazione dell'EOC, quindi dell'ente ospedaliero cantonale, e del consiglio di fondazione dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina, l'IRB di Bellinzona. Un ampio quindi curriculum che viene riassunto dalla regione. Corriere del Ticino parla invece di ristorazione. L'Ethnic spegne definitivamente le luci, le parole del gestore: il peggior momento nella storia della ristorazione. Cifra d'affari insufficiente che ha portato il gestore a questa sofferta decisione, ovvero a chiudere il ristorante Ethnic. Se la gente ha meno soldi in tasca, la prima cosa a cui rinuncia è la cena al ristorante, non certo alle vacanze. E a farne le spese è l'Ethnic, che dopo 27 anni spegne le luci definitivamente questa domenica. Ticino Online, in primo piano un ampio ritratto dell'aggressore di Winterthur di ieri alla stazione di Winterthur. Un ragazzo instabile e solitario, questo è il titolo. Il ritratto dell'accoltellatore di Winterthur. L'aggressore era stato dimesso dalla psichiatria un giorno prima dei fatti ed era stato ritenuto non pericoloso. Scoppia la polemica, viene aperta un'indagine proprio dalla stessa clinica. Andiamo oltre Gottardo, dove il tema dell'aggressione di Winterthur di ieri è ancora al centro della stampa, ma c'è un tema in particolare che viene un po' ripreso da tutti i principali giornali svizzero-tedeschi, soprattutto è la decisione del Canton San Gallo, che ha appunto deciso di eliminare dalla revisione della legge sanitaria la possibilità di imporre vaccinazioni obbligatorie dopo una forte opposizione emersa in fase di consultazione pubblica e dopo diverse manifestazioni organizzate anche dal movimento MassFall. Proposta iniziale prevedeva di mantenere la facoltà di rendere obbligatori alcuni vaccini in alcune situazioni eccezionali a livello di Canton San Gallo, ma con la modifica il cantone rinuncia quindi a questa opzione anche per future emergenze, affermando che nessuno potrà essere vaccinato nel Canton San Gallo, lo ripeto, contro la propria volontà. Andiamo sulla stampa romanda, che ci porta più lontano della Romandia. Le Matin, Ponseach, parla di Croazia e di una nuova legge approvata contro i turisti ubriachi. La Croazia approva una legge contro i turisti ubriachi. Sarà quindi possibile vietare la vendita di alcolici a partire da un certo orario nel tentativo di contenere l'ubriachezza sul suolo pubblico. Lo hanno deciso i parlamentari croati venerdì, approvando una legge che consente alle autorità appunto di vietare la vendita di alcolici dopo un certo orario. E il fatto nasce da un grosso problema legato al fatto che diversi luoghi molto turistici sono diventati anche turismo di un certo tipo di sono stati diventate meta di un certo tipo di turismo un po' festaiolo, mettiamola così. Negli ultimi anni i media locali, i social network, sono stati sommersi da immagini di persone, spesso turisti, in stato di insomma ubriachezza avanzata, che bevono per strada e insomma danneggiano il suolo pubblico, disturbando quindi la vita quotidiana dei residenti.
Andiamo rapidamente a dare un'occhiata a quello di cui si parla sulla stampa internazionale. Tra le altre cose, tra le varie cose, allora abbiamo selezionato questo articolo di Repubblica, Repubblica che parla di Texas intrappolati a 30 metri sulle montagne russe, le operazioni di soccorso, intrappolati a 30 metri a testa in giù sulle montagne russe di un parco di divertimenti a Galveston in Texas. Minuti di paura per 8 persone a causa di un guasto nell'impianto elettrico di questa montagna russa. Soccorsi che fortunatamente sono arrivati in maniera rapida, con i pompieri che hanno usato un'autoscala per raggiungere i malcapitati e portarli in salvo. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, fortunatamente. Rapidamente uno sguardo a BBC per capire quali sono i temi su questo portale. In primo piano ancora due questioni di cui ci siamo già occupati, ovvero l'esplosione del razzo di Blue Origin nel corso della prima mattina. L'esplosione del razzo getta dubbi sui piani lunari della NASA, questo è un titolo. L'altro invece è la questione Stati Uniti e Iran sono, citiamo, molto vicini a un accordo ma non ancora a questo punto, è quanto dice J.D. Vance, le cui dichiarazioni vengono proprio riportate dal quotidiano, anzi dal media britannico BBC.

0: Fulminacci, maledetto me. Invece qualcuno nei cantoni romandi, soprattutto a Ginevra, starà maledicendo un po' quello che succederà dal 15 al 17 di giugno.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Perché dal 15 al 17 di giugno succede che a Évian-les-Bains, quindi sul lato francese del lago Lemano, a pochi chilometri da Ginevra e quindi anche dalla Svizzera, si tiene il G7. Francia, che ha deciso l'anno scorso di organizzare il G7 a Évian senza consultare preventivamente la Svizzera. Svizzera che quindi non partecipa in quanto non è tra i paesi del G7, eppure Svizzera, in particolare Ginevra, che subisce le conseguenze di questo vertice che si tiene, lo dicevamo, a pochi chilometri dal confine. Le conseguenze riguardano vari ambiti, si è parlato parecchio delle misure di sicurezza maggiorate alle quali si sono sottoposti soprattutto i cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese. Ma si è parlato anche, soprattutto negli ultimi giorni, della questione dei costi per garantire la sicurezza dei diplomatici che atterreranno all'aeroporto di Ginevra e che dovranno essere trasferiti in Francia. La sicurezza nel trasferimento dall'aeroporto di Ginevra in Svizzera a Évian-les-Bains se ne fa la carico la Svizzera, e in particolare Ginevra, ma Ginevra ha parecchio storto il naso su questo fatto. Svizzera, che dicevamo, non è stata coinvolta. Secondo la commissione giudiziaria di polizia di Ginevra, il Consiglio di Stato ginevrino non ha avuto altra scelta se non accettare che il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso l'anno scorso di organizzare a Évian-les-Bains il G7 di quest'anno. Infatti Ginevra, sempre secondo questo rapporto reso noto dalla commissione giudiziaria di polizia di Ginevra, Ginevra avrebbe saputo solo il giorno prima dell'annuncio pubblico di Macron che il G7 si sarebbe tenuto a Évian, quindi a pochi chilometri da Ginevra. Ginevra che quindi ha bussato la porta a Berna, Consiglio di Stato ginevrino che si è rivolto alle autorità di Berna, autorità di Berna che hanno risposto, sappiamo, maggiorando le forme di sicurezza, ma anche nominando un ambasciatore speciale che potesse interagire direttamente con la Francia in fase organizzativa dell'evento. Questo ambasciatore speciale nominato da Berna di fatto non è riuscito a far firmare alla Francia nessun accordo che facesse accettare alla Francia il fatto di coprire parzialmente i costi di coordinamento di cui si deve far carico Ginevra e la Svizzera. La cosa curiosa è che rispetto al passato l'atteggiamento è decisamente diverso. Nel 2003 c'era stato sempre a Évian il G8 e in quell'occasione la Francia di Jacques Chirac aveva versato 18 milioni di franchi alla Svizzera sui 40 milioni di franchi spesi dalla Svizzera per garantire la sicurezza legata al G8. Questa volta invece Macron ha semplicemente detto: visto che il vertice si svolge tutto in Francia, non c'è motivo per cui la Francia debba sostenere dei costi di cui si deve far carico la Svizzera per garantire nel suo territorio, nel territorio svizzero, la sicurezza. Ginevra, vi dicevamo, sicuramente sarà toccata dall'evento, da un lato perché è probabile che alcuni diplomatici, per la questione dei diplomatici in arrivo all'aeroporto di Ginevra. A Ginevra verosimilmente potrebbero essere alloggiate anche delle delegazioni, anche se la Francia ha detto che tutte le delegazioni saranno a Évian, è poco probabile che tutte troveranno spazio lì, ma certamente, se non le delegazioni, il personale tecnico e i media alloggeranno a Ginevra, e quindi la città di Ginevra e il cantone deve garantirne la sicurezza. E poi c'è tutto l'ampio discorso legato alle proteste e alle manifestazioni, visto che Ginevra ha autorizzato una marcia anti G7, una manifestazione di chi protesta contro il G7, al contrario della Francia, che invece ha negato qualsiasi tipo di manifestazione a Évian, e quindi il rischio è che Ginevra possa diventare il fulcro proprio delle proteste anti G7 con i possibili disordini annessi. Tutta questa situazione ha reso piuttosto tesi i rapporti diplomatici tra Svizzera e Francia. In particolare il presidente della Confederazione Parmelin ha espresso a Macron il proprio malcontento, soprattutto per la questione dei costi della sicurezza non condivisi, ma anche per la gestione delle manifestazioni perché, come Parmelin ha fatto notare a Macron, che c'è il rischio che il peso finanziario organizzativo vada a ricadere sulla Svizzera, ma è probabile che vada soltanto a ricadere sulla Svizzera. È probabile che la Francia, non avendo firmato nessun accordo, non pagherà alla Svizzera nessuna parte per garantire la sicurezza in Svizzera legata al G7. Vedremo insomma come si risolverà questa matassa a livello diplomatico proprio tra la Svizzera e la Francia. 17:55, un'altra novità, direi che è l'ultima novità che facciamo in tempo a passare, è la novità, è firmata Carol He con Manu Chao, che oggi sono usciti con questa nuova canzone molto estiva, si intitola Viajando por el Mundo.

0: si capisce che è una canzone di Manu Chao perché c'è questa voce fuori campo che sembra un po' Me Gustas Tu. È la nuova di Manu Chao con Carol He e si intitola Viajando por el Mundo. Siamo arrivati a venerdì, oggi non abbiamo una frase ma abbiamo un'immagine.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scattare, scattare.
3: Scatto!
4: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: L'immagine della settimana, immagine perché non è una foto ma è un video, è l'immagine di un allenatore della nazionale, un allenatore un po' speciale, con la maglietta lunga, nera, pantalone e scarpa bianca con le sue iniziali RF, REF, e naturalmente la sciarpa rosso crociata al collo. È Roger Federer che prima della partita del quarto di finale tra Svizzera e Svezia è entrato nello spogliatoio della nazionale e ha preso per un attimo il posto dell'allenatore Yann Cadieux per annunciare la prima linea dei titolari. Grinta da allenatore, aura da campione e poche parole ma dette alla Roger Federer. So che non abbiamo ancora vinto nulla, ma è arrivato il momento di farlo. Federer, che è poi salito in tribuna d'onore per suonare letteralmente la carica dopo aver ereditato il ruolo di suonatore di campanaccio dall'altro fenomeno Marco Odermatt. Roger Federer il tifoso, Roger Federer l'allenatore improvvisato, Federer l'immagine della settimana, ma forse sarebbe giusto dire che è la nostra nazionale di hockey l'immagine di questa settimana, sperando che domenica arrivi la fotografia più bella, magari con una coppa.
5: Per te è già finita.
6: È finita, si dice alla fine.
5: Bella questa cosa dell'80?
6: Forse anche 70.
0: Siamo arrivati ai saluti, ma soprattutto alle previsioni del tempo per domani. Sabato in tutta la Svizzera, soleggiato e caldo, annuvolamenti passeggeri soltanto ad alta quota. Solo debole tendenza a un isolato rovescio lungo le Alpi. Temperature al sud fra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
8: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Del fumo, un incendio e poi un'esplosione, forse legata ad una bombola a gas. Quanto è successo questo pomeriggio nel quartiere di Cassarate a Lugano, sul tetto di una palazzina. Partiremo da qui, dalle immagini che hanno fatto il giro dei social e della rete, con una lunga e densa colonna di fumo sopra a Lugano. Fortunatamente non si segnalano feriti. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore. Poco fa la decisione del Consiglio dell'USI, che per questo ruolo ha designato Claudio Bassetti, fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Prenderà il posto di Luisa Lambertini dal 1 settembre. E ci occuperemo anche di colonie estive da un punto di vista fiscale. Per il Tribunale federale i costi legati ai campi di vacanza per bambini possono essere dedotti, lo dice una sentenza di qualche mese fa, e noi cercheremo alla luce di questo di capire cosa sta facendo il Canton Ticino. E poi ci occuperemo anche di traffico. Domani l'autostrada del Brennero resterà chiusa dalle 7 alle 20 a causa di una manifestazione di protesta contro il traffico di quello che è uno dei tre assi principali di transito nord-sud, assieme a Monte Bianco e San Gottardo.
9: Das ist unser letztes Mittel, das wir zur Verfügung haben. Und nur so werden wir die hohe Politik zum Arbeiten bewegen können, damit sie endlich Lösungen erarbeitet, das für die Wipptaler Bevölkerung wieder eine Entlastung wird.
8: Tra gli organizzatori della protesta, il sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, che chiede alla politica misure per dare sollievo alla popolazione. Al centro del nostro interesse stasera ci sarà anche l'Ungheria e il suo nuovo corso con Peter Magyar. Oggi il neopresidente ha incassato un sì condizionato per ottenere fondi europei da 16 miliardi di euro. E noi ne parleremo con un ospite. Venerdì 29 maggio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E noi iniziamo questa edizione dall'incendio che si è sviluppato oggi a Lugano, a Cassarate, un incendio e soprattutto un'esplosione per cui fortunatamente non si registrano feriti, ma che ha creato un grande spavento nel quartiere e che ha paralizzato per diverse ore quella parte di città. Allora, per un aggiornamento proprio da Cassarate, ci colleghiamo con John Robiani.
3: Sì, il tetto e il materiale sul tetto da cui si è sviluppato l'incendio è andato avanti a bruciare per una cinquantina di minuti. Ora è spento, l'emergenza è risolta e anche la polizia cantonale ha confermato che non ci sono stati feriti o intossicati, ma indubbiamente a Lugano, a Cassarate, sono stati momenti concitati. Sul tetto di un palazzo in via Maggio, su quel tetto si stavano effettuando dei lavori, si è sviluppato appunto un incendio. Fiamme molto alte, come sentiremo dalle testimonianze che abbiamo raccolto, e un fumo densissimo, un fumo che tra l'altro si vedeva a chilometri di distanza. Poi un'esplosione, probabilmente sono esplose, ma questo dovrà chiarirlo l'inchiesta, delle bombole portate dagli operai proprio per i lavori che stavano effettuando, e per fortuna in quel momento sul tetto di operai non ce n'erano.
8: Appunto, nessun ferito, John, i danni materiali però sono ingenti.
3: Sì, lo ha confermato poco fa anche la polizia in un comunicato stampa. Allora, un gran fumo, una gran puzza, ci sono stati detriti che sono caduti sulle auto sottostanti, il palazzo è stato evacuato, gli inquilini sono stati radunati per un momento di debriefing per ricevere informazioni, l'allarme è rientrato appunto, ma questo è stato indubbiamente un pomeriggio che si ricorderanno per un bel po'.
8: Sentiamo allora alcune testimonianze raccolte sul posto.
10: Abbiamo sentito un boato, eravamo in salotto e non abbiamo capito cosa fosse successo, poi ci siamo affacciate e c'erano le fiamme sul tetto.
11: Sì, è entrato molto fumo.
10: Sì. Poi c'era del materiale infiammabile, quindi poi anche a noi ha detto di non rientrare, che
11: sì,
10: nel nostro palazzo.
11: Fuori.
12: 46 minuti fa, versi do. No, prima si è sentito il fumo, un forte odore acre di fumo nero e delle fiamme altissime. Poi dopo, all'improvviso, si è sentita una fortissima esplosione. E addirittura dei pezzi sono caduti dal sesto piano in terra, sono arrivati anche su un altro.
13: In casa c'era mia moglie, la bimba e la signora delle pulizie. Pensavano fossero nuvole e immediatamente dopo uno scoppio fortissimo che le ha spaventate, ha svegliato la bimba.
14: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava una
15: bomba. Sì, le persone che chiamavano aiuto, però non si capiva aiuto cosa.
8: Queste alcune testimonianze raccolte da John Robbiani. E poco fa è arrivata una notizia attesa, la notizia della nomina del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. La scelta del Consiglio dell'Università è caduta sul dottor Claudio Bassetti, professore e fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Per i dettagli mi ha raggiunto in studio Romina Lara.
16: Sì, la scelta del Consiglio dell'Università dunque è caduta su un medico, un neurologo. La nomina di Claudio Bassetti è stata comunicata con una nota che annuncia per lunedì prossimo un incontro tra il nuovo rettore, i vertici dell'USI e i media. Bassetti entrerà in carica il 1 settembre, sarà dunque lui ad assumere la carica lasciata in dicembre dalla precedente rettrice Luisa Lambertini, tornata al Poli di Losanna dopo nemmeno 2 anni e mezzo dall'entrata in funzione. Bellinzonese, classe 1958, è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale. Attualmente è decano della Facoltà di Medicina all'Università di Berna e dal 2024 dirige la ricerca di insegnamento all'Inselspital, sempre a Berna. In Ticino è conosciuto tra le altre cose per aver fondato e diretto il Neurocentro della Svizzera Italiana e ricopre cariche anche nei consigli dell'EOC e dell'IRB.
8: Ecco, il suo è un nome noto anche al nord delle Alpi. Claudio Bassetti è un medico e in un momento di consolidamento della facoltà di medicina all'USI questa probabilmente non è una scelta casuale.
16: Sì, beh, in realtà nella nota ci si limita a fare riferimento alle diverse cariche, tra cui anche quella di membro dal 2018 dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Le candidature, si legge, comprendevano diverse figure di alto livello. La presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, la definisce una scelta di grande valore per l'USI, sia per il suo eccellente profilo scientifico, sia per la consolidata esperienza manageriale. I nuovi vertici dell'università, sottolinea, sapranno guidare l'USI nel definire una visione condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni. Lunedì, per inciso, ci saranno anche il nuovo direttore operativo Alan Valnegri e Gabriele Balbi, che da gennaio ha garantito il rettorato ad interim.
8: Le novità in casa Usi con Romina Lara. Ed ora parliamo di colonie per bambini e per ragazzi, colonie che con l'avvicinarsi dell'estate anche in Ticino tornano d'attualità per molte famiglie. E allora introduciamo il tema tornando indietro di un paio di mesi.
17: Le spese per colonie e attività diurne estive per i figli possono essere dedotte fiscalmente se permettono ai genitori di lavorare.
18: Una sentenza risolve il caso di una coppia con figli e nel contempo fa giurisprudenza. Diventa un punto di riferimento per tutte le autorità fiscali svizzere.
8: La sentenza in questione era stata pubblicata dal Tribunale federale il 12 marzo di quest'anno e riguardava il caso di una coppia ginevrina con due bambini, genitori entrambi attivi professionalmente. Ebbene, i giudici di Losanna avevano riconosciuto che i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. E noi allora con Romina Lara ci siamo chiesti se in Ticino il principio messo nero su bianco dal Tribunale federale abbia nel frattempo prodotto qualche effetto.
16: Difficile dire quanti contribuenti abbiano già provato dopo la sentenza sul caso ginevrino a includere già nella dichiarazione delle imposte per il 2025 la deduzione per i costi delle colonie estive dei figli. La sensazione è però che questa possibilità non sia molto conosciuta né pubblicizzata in Ticino.
19: Ci sono diverse sfaccettature, diciamo che nel Canton Ticino sono deducibili di principio le spese per gli asili nido, le spese per il dopo scuola dei figli e le spese appunto delle colonie diurne.
16: Così Rocco Filippini, vice direttore della divisione cantonale delle contribuzioni. Sulle colonie, chiarisce, il Ticino è già allineato alla giurisprudenza federale.
19: Già prima della sentenza del Tribunale federale, per noi la discriminante non era la colonia diurna, offre anche un'attività non soltanto di sorveglianza ma anche un'attività di formazione, come il caso di Ginevra. Durante la colonia diurna venivano forniti dei corsi di lingua, di inglese. Ecco, questa offerta qui non fa venir meno la possibilità di dedurre i costi per la cura dei figli da parte di terzi. Questo era già possibile nel Canton Ticino prima della sentenza del Tribunale federale.
16: La discriminante è un'altra.
19: Quello che dice la legge è che ci vuole un nesso di causalità diretta con l'esercizio dell'attività lucrativa. Quindi deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi. Perché? Perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
16: Sì.
19: Per contro, se iscrivo il figlio ad una colonia con lo scopo principale della formazione scolastica o della formazione sportiva, penso a un corso di tennis oppure semplicemente per uno svago, ecco che questa colonia non è deducibile perché manca il nesso causale diretto con l'attività lucrativa o con la formazione dei genitori.
16: I bambini inoltre devono avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il contribuente che provvede al loro sostentamento. Chi si occupa di accertare il diritto alla deduzione si trova a dover anche valutare che la spesa non sconfini nel lusso, lusso che non è deducibile. Una questione che la sentenza lascia aperta, si rammarica Filippini. E per chi lavora a tempo parziale, beh, vale in proporzione, si valuta caso per caso.
19: Faccio l'esempio, se un genitore lavora al 100% e l'altro genitore lavora al 50% e iscrivo un figlio a una colonia diurna, avrò diritto alla deducibilità dei costi di questa colonia, ma limitatamente alla misura del 50%, proprio perché nell'altro 50% c'è almeno un genitore che ha la possibilità di accudire il figlio. Viene meno la metà della deduzione.
16: Lei ci diceva appunto che il cantone è già allineato, ma visto che la deduzione è già oggi possibile, mi permetta però che appunto non è molto pubblicizzata.
19: Non è pubblicizzata, si tratta di una deduzione generale, di principio spetta al contribuente l'onere di comprovare e la deducibilità e l'importo deducibile. Si tratta di una spesa come tante altre, nel senso, no, dovremmo fare una pubblicità su tutta una serie anche di altre deduzioni. Siamo naturalmente sempre disponibili a domande mirate.
16: Ci siamo allora rivolti anche a un altro ufficio cantonale, l'ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, il quale sta approfondendo il tema. A breve ci è stato preannunciato, delle informazioni più specifiche saranno messe a disposizione degli enti che organizzano le colonie e quindi anche delle famiglie.
8: Rimaniamo in Ticino, dove il Consiglio di Stato ha aggiornato le regole di protezione contro il fumo. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. Parliamo dunque di sanzioni a carico di chi vende i prodotti, che potrebbero andare da 500 fino, pensate, a 40.000 franchi. Ci dice di più Umberto Gatti.
20: Modifiche necessarie per allinearsi al campo d'azione della legge federale sul tabacco, ma soprattutto una nuova struttura organizzativa per controllare le vendite ed emanare sanzioni. Sono queste le novità del nuovo regolamento ticinese sulla protezione contro il fumo. Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
21: Le modifiche principali riguardano una diversa attribuzione delle competenze all'interno delle diverse autorità cantonali, con lo spirito di rafforzare le misure a tutela della salute pubblica, in particolare per proteggere e tutelare i minorenni. In particolare è stata attribuita al laboratorio cantonale, che potrà avvalersi anche della collaborazione di enti terzi, la facoltà di condurre dei test d'acquisto e poi, per chi contravviene al divieto di vendita ai minorenni, di infliggere anche delle multe e delle contravvenzioni.
20: In Ticino il divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minorenni è in vigore dal 2013, mentre per le sigarette elettroniche dal 2023. Un divieto generalizzato in Svizzera è stato invece adottato 2 anni fa. Fino ad oggi però si è lavorato molto sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione di giovani e commercianti. I test sulle vendite però hanno mostrato che sono ancora diversi i minorenni che riescono a comprare senza controlli sulla loro età. Da qui la volontà di migliorare l'efficacia sanzionatoria. Ma cosa rischiano nel concreto i venditori che non rispettano il divieto di vendita ai minorenni?
21: Questo punto non è ancora stato formalizzato, ma possiamo ipotizzare, se prendiamo l'esempio di ciò che avviene in caso di violazione di vendita ai minorenni nell'ambito di bar, ristoranti e dei servizi pubblici in generale, possiamo immaginare una multa di minimo 500 franchi, che poi potrà essere anche aumentata in caso di casi gravi o di recidiva, ritenuto che poi la legge federale prevede un importo massimo della multa fino a 40.000 franchi.
20: Sanzioni che dunque hanno lo scopo di proteggere meglio i minorenni e rendere ancora più difficile l'accesso ai prodotti con nicotina e tabacco.
8: La politica ticinese ora, perché a poco più di 10 mesi dalle elezioni cantonali ticinesi, in cui si rinnoveranno Gran Consiglio e Governo, l'Osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna ha pubblicato uno studio che evidenzia tendenze e conferme emerse durante la scorsa tornata elettorale, quella del 2023. Parliamo di Gran Consiglio. Ed è uno sguardo al passato che può però suggerire ai partiti come posizionarsi per il 2027. A seguire la presentazione per noi c'era Luca Berti.
22: Lo studio ha analizzato le risposte date ad un questionario dopo le elezioni 2023 da 563 candidati sui 916 che si erano presentati per il Gran Consiglio, e lo ricordiamo, era stato un record di candidature. Andrea Pilotti, dell'Osservatorio della Vita Politica, quali le carte migliori per essere eletti dunque?
23: Vi sono effettivamente delle caratteristiche che si confermano nel corso del tempo, penso soprattutto alla questione di genere, quindi essere uomo accresce le chance di successo elettorale, come pure esercitare una professione liberale, in particolare avvocato o avvocata, e l'aver avuto un'esperienza elettiva, consiglio comunale o municipio, continua ad essere un elemento decisivo per accedere al Gran Consiglio.
22: Ci sono poi dei cambiamenti, ad esempio nessuno degli eletti nel 2023 aveva frequentato unicamente le scuole dell'obbligo. Oscar Mazzoleni è direttore dell'osservatorio.
24: Negli anni 90 e 2000 avevamo constatato una decrescita di importanza del livello di formazione, ma anche di determinati profili professionali. Questo è un cambiamento che riflette appunto una maggiore competitività, una maggiore rilevanza di determinate risorse. È nell'UDC e nella Lega che constatiamo un aumento di rilevanza della formazione superiore, e in questo senso somigliano di più ai partiti storici come PLR, PS e Centro.
22: Detto che ogni partito presenta delle particolarità, le candidature spontanee restano caratteristica maschile e in genere di chi è già inserito negli organi di partito. Le donne sono sempre svantaggiate e sono votate soprattutto a sinistra e sempre meno spostandosi verso i partiti di destra. C'è poi la variabile soldi. Il 65% degli eletti ha detto di aver investito più di 2.000 franchi. Oscar Mazzoleni, da dove arrivano questi soldi?
24: Arrivano essenzialmente dal candidato, dalla candidata, un pochino dai partiti, e constatiamo che chi ha chance di essere eletto è anche un candidato, una candidata che è capace di attirare e di attrarre finanziamenti dall'esterno, da donazioni, e questo sicuramente è un atu per chi può avere più chance di entrare in Parlamento.
8: Questo dunque per quanto riguarda le elezioni 2023 del Gran Consiglio. Lo sguardo comunque va anche al prossimo mese di aprile. L'ultima novità nel panorama politico ticinese va da sé è la rinuncia a ricandidarsi dopo 12 anni di governo del liberale radicale Christian Vitta, una rinuncia annunciata ieri sera. Luca Berti, se ne è parlato oggi?
22: Beh, non direttamente, anche perché studi sull'elezione del Consiglio di Stato non ne sono stati fatti dall'Osservatorio della Vita Politica. Il suo direttore però, appunto Oscar Mazzoleni, conosce bene la situazione ticinese, allora lo abbiamo sollecitato sulla questione, anche perché tra ieri e oggi in casa PLR si ventilava per esempio l'ipotesi di rincorrere il raddoppio dei seggi, anche vista l'incertezza sul matrimonio tra Lega e UDC. Questa è la risposta che ci ha dato Mazzoleni.
24: Sicuramente maggiore competizione all'interno della lista, si dovrà capire quante candidature forti ci saranno, probabilmente renderà la campagna più viva rispetto a quella che ci si poteva immaginare fino a ieri. Dipenderà molto anche dall'intesa o no che ci sarà tra Lega e UDC. Una intesa potenzialmente potrebbe chiudere la porta al PLR per un secondo seggio, la non intesa potrebbe lasciare più spazio, più potenzialità, che non vuol dire per niente sicurezza, al PLR per un raddoppio.
8: Il pensiero del politologo Oscar Mazzoleni. L'attualità estera ora, l'Ungheria. L'Ungheria potrà accedere a oltre 16 miliardi di euro di fondi europei se completerà entro fine agosto il piano di riforme e investimenti concordato oggi a Bruxelles. L'intesa a livello politico è stata raggiunta fra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il neo premier ungherese Péter Magyar, che nel pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. E l'ha seguita per noi il corrispondente Andrea Ostinelli.
1: È un'apertura di credito consistente, ma non un assegno in bianco, quanto ha ottenuto oggi il nuovo premier ungherese Péter Magyar, arrivato alla Commissione europea per concordare direttamente con la presidente Ursula von der Leyen il piano di riforme e investimenti da attuare per sbloccare oltre 16 miliardi di fondi europei rimasti congelati per anni. Per dare un segnale tangibile, il nuovo premier ha consegnato personalmente a von der Leyen la lettera con cui Budapest entra a far parte dell'EPPO, la procura europea che tutela gli interessi finanziari dell'UE. L'apprezzamento della Commissione verso quanto fatto dal governo magiaro appena insediato per marcare il nuovo corso, in particolare sul tema della corruzione, è manifesto. Sono segnali forti che l'Ungheria sta voltando pagina in poche settimane, ha detto von der Leyen. Avete portato avanti riforme attese da tempo, abbiamo ora concordato un perimetro di riforme da attuare ed investimenti da adottare. Sono molto felice di annunciare oggi che possiamo sbloccare 10 miliardi di euro per l'Ungheria. 10 miliardi del piano di ripresa post pandemia in scadenza a fine agosto, cui se ne aggiungono 4,2 dei fondi di coesione e 2,2 miliardi legati al ripristino della libertà accademica. Dal prossimo anno gli studenti ungheresi potranno anche tornare a fare l'Erasmus. Abbiamo iniziato i negoziati appena 5 settimane or sono e adesso siamo qui, appena 3 settimane dopo che si è formato il nuovo governo ungherese, e abbiamo già raggiunto una svolta storica, un accordo davvero importantissimo per il popolo ungherese, per il mio amato paese, ha detto Péter Magyar. Siamo molto grati e siamo pronti a continuare a cooperare insieme nell'interesse del popolo ungherese e di tutti i cittadini europei. Al di là della sintonia ostentata, Budapest deve riuscire un'incredibile corsa contro il tempo. Le riforme e gli investimenti non conclusi entro la scadenza si tradurranno in una decurtazione delle somme annunciate oggi.
0: Ma come valutare questo accordo già definito dagli interessati storico? Beh, si tratta, lo ricordo, di uno sblocco che rimane condizionato alla realizzazione delle riforme. Nel pomeriggio abbiamo avvicinato telefonicamente Stefano Bottoni, storico e professore associato all'Università di Firenze. Queste le sue considerazioni.
2: Dunque, se anche è difficile definirlo storico, sicuramente

0: molto più rapidamente, senza grossi ostacoli, i suoi piani.
1: Ecco, lei l'ha detto, Magyar si è insediato da circa un mese o poco meno. È già possibile, secondo lei, vedere dei cambiamenti in Ungheria, l'Ungheria che viene comunque da 15 anni sotto la guida di Viktor Orban?
0: Quello che sta avvenendo nelle ultime settimane è lo smantellamento e il riflusso sempre più rapido del sistema di governo sconfitto alle elezioni del 12 aprile. Pochi immaginavano una dissoluzione così rapida del partito. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di Viktor Orban, Fidesz, è al 15-20% al massimo nei sondaggi. Lo stesso Orban non ha accettato, diciamo, di sedersi nel nuovo Parlamento. Il gruppo parlamentare, tutto l'ambiente, inclusi i media, sembrano ancora disorientati, incapaci di metabolizzare la sconfitta. E il problema della destra ungherese è che in questo momento sembra in una via senza uscita, sia con Orban, che è ormai un leader poco utilizzabile, sia senza di Orban, perché non c'è nessuno, come dire, al suo livello, del suo calibro, pronto a rimpiazzarlo.
1: Le faccio una domanda legata alla stretta attualità. Il premier Magyar ha espresso solidarietà alla Romania, ricordiamo colpita da un drone russo che ha centrato un palazzo residenziale. Ecco, Magyar ha condannato quello che ha definito una violazione del territorio e dello spazio aereo, non solo rumeno, ma legato anche alla NATO. Ecco, sono dichiarazioni secondo lei di circostanza oppure è un vero cambiamento per quanto riguarda i rapporti proprio con la Russia?
0: No, la linea è cambiata. Questo è un dato di fatto. Questo non porrà mai l'Ungheria a livello di paesi che hanno una linea molto dura e molto netta, come i paesi baltici, come la Polonia, ma la pone quantomeno sul livello di paesi come l'Italia, come l'Austria o come la Germania. Quindi paesi che hanno uno schieramento chiaro, anche se alcuni canali, nel caso ungherese, per esempio di rifornimenti energetici, si vorrebbero lasciare aperti, quantomeno in un futuro nel quale la Russia non sia più un aggressore in guerra e non sia più governata da Putin e che quindi una certa normalità si possa riprendere. Però tenderei a escludere che si tratti di pura pratica, è un cambiamento di linea nella forma ma anche nella sostanza.
1: Lei dice anche nella sostanza, ma l'Ungheria può fare a meno davvero della Russia, di Putin e soprattutto della sua energia?
0: L'Ungheria può farne a meno perché è una scelta politica ed è una scelta geoeconomica, quindi sarebbe stato possibile anche negli ultimi anni. Il governo Orban ha aumentato la dipendenza energetica dal petrolio russo dal 60 al 90% dal 2021 in poi ed è stata una scelta, come oggi sappiamo, assolutamente deliberata. Quindi tutto questo può essere fatto, ha un impatto, ha un costo e naturalmente il momento attuale con la chiusura parziale dello stretto di Hormuz non aiuta, ma si tratta di un frangente in cui l'Ungheria non agisce da sola, agisce in un quadro europeo, agisce in un quadro internazionale e quindi se vengono prese soluzioni a livello globale, l'Ungheria oggi può decidere di essere parte di queste soluzioni.
1: Era Stefano Bottoni, storico e professore associato all'Università di Firenze. Andiamo ora fra Austria ed Italia, dove domani la frequentatissima autostrada del Brennero sarà bloccata, e questo per tutta la giornata, da una manifestazione. La protesta cade proprio in mezzo a vacanze, ponti ed è promossa dai sindaci e dagli abitanti dei comuni a ridosso del valico più trafficato delle Alpi. Noi abbiamo raggiunto al telefono il sindaco di Gießen Brenner, Karl Mühlsteiger, uno degli organizzatori del blocco autostradale di domani. Sentiamo cosa vuole ottenere.
2: Vogliamo lanciare un segnale forte ai vertici politici di Bruxelles che questa situazione con il traffico di transito in costante aumento non può più continuare e non deve più continuare.
3: Quindi ritiene che i problemi che riscontra chi vive lì, come gli abitanti della città di cui è sindaco, Gießen Brenner, siano veramente così grandi da giustificare un segnale forte, come dice lei.
4: Leider, wir haben mittlerweile 14,4 milioni Fahrten über den Brenner pro Jahr.
2: Purtroppo sì, abbiamo oltre 14 milioni di transito sul Brennero all'anno. È chiaramente troppo.
3: Credete che bloccando il traffico sia possibile raggiungere una soluzione?
2: È l'ultima risorsa che abbiamo a disposizione e solo così potremo spingere la politica ad agire affinché elabori finalmente delle soluzioni che possano dare

0: rilievo alla popolazione.
1: Damit sie endlich Lösungen erarbeitet, das für die Wipptaler Bevölkerung wieder eine Entlastung wird.
2: Ma secondo lei non potrebbe essere controproducente, mi riferisco al malcontento di chi potrebbe ritrovarsi incolonnato?
0: Non crediamo proprio, perché abbiamo già annunciato questa manifestazione 4 settimane fa e l'abbiamo pubblicizzata in tutta Europa. Pensiamo quindi che non si verificherà un caos del traffico così grave.
3: Era il sindaco del comune di Gries am Brenner, raggiunto da Sofia Stroppini. Cerchiamo ora di chiarire il contesto di questa protesta degli abitanti della zona del Brenner, che hanno visto aumentare di anno in anno il traffico davanti alle loro case. Poco fa ho sentito la nostra collaboratrice da Vienna, Susanna Bastaroli, che è partita da un dato piuttosto impressionante.
4: Effettivamente ogni anno passano più di 13 milioni di veicoli dal Brennero, tra cui 2 milioni di tir, e il numero dei camion è raddoppiato dal 2000 ed è quasi 3 volte più alto che in tutta la Svizzera, anche a causa del pedaggio molto più economico in Austria. Quindi la frustrazione enorme nelle valli già da anni, e anche perché alcune restrizioni alla circolazione imposte dal governo austriaco non sembrano portare grandi risultati. Questa infatti non è la prima protesta, ma il primo blocco stradale legale da decenni. E la causa è che in aprile un tribunale regionale aveva annullato un divieto citando la libertà di riunione.
3: Susanna, il traffico sul Brennero è anche causa di grandi tensioni fra l'Austria e l'Italia, con l'Italia che vorrebbe eliminare tutte le restrizioni alla circolazione dei tir. Si intravede una via d'uscita?
4: Allora, prima di tutto questa protesta bisogna anche dire che ha luogo durante un periodo di traffico intenso e coincide con il ponte in Italia della festa della Repubblica, ma anche con vacanze in Germania, le vacanze di Pentecoste, che quindi ci sono state molte proteste anche da parte da autorità tedesche contro questo blocco. E come dicevi, sì, infatti il traffico al Brennero da anni causa tensioni fra l'Italia e l'Austria. L'Austria che ha imposto limiti di circolazione per camion durante la notte, durante i weekend, durante i giorni festivi. Per l'Italia questi limiti della circolazione sono una violazione del diritto di libera circolazione delle merci, e infatti Roma nel 2023 ha avviato un ricorso ufficiale contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Diciamo, ci sarebbe una soluzione a questo problema del traffico massiccio. La soluzione si chiama tunnel ferroviario del Brennero, che è in costruzione dal 2009. Una volta finito, moltissime merci potrebbero essere trasportate in treno invece che dai tir. Il problema, la data di apertura continua a spostarsi in là. Al momento la causa è la Germania, che ancora non ha iniziato a costruire la linea d'accesso che collega il tunnel alla parte tedesca. Quindi il traffico al Brennero continuerà a irritare i due paesi.
3: Le spiegazioni di Susanna Bastaroli. Vedremo quali effetti avrà domani il blocco autostradale del Brennero. E non sono pochi in realtà coloro che temono una deviazione del traffico verso i valichi svizzeri. Noi abbiamo interpellato l'Ufficio Federale delle Strade via Suisse e per entrambe la chiusura totale dell'autostrada del Brennero non dovrebbe comportare un aumento significativo del traffico su San Gottardo e sul San Bernardino. Ora è il momento della segnalazione tematica del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. L'episodio che abbiamo appena pubblicato è incentrato sull'Ebola. Il virus e l'epidemia non sono ancora sotto controllo, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, da cui tutto è partito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato ad oggi 906 casi sospetti, mentre i decessi legati al virus sono 223. Perché è così difficile contenere questa epidemia, che è diventata anche una crisi non solo sanitaria? Questo è uno delle domande che si porrà a questo episodio. Sentiamo allora un estratto di questo episodio con le spiegazioni di Michel Volonté.
5: E poi c'è anche da dire che ci sono i conflitti armati, quindi magari si riesce a organizzare un campo improvvisato con tende, qualche operatore sanitario, ma se arrivano quelli dei gruppi armati le persone hanno paura e scappano, e quindi puoi immaginarti com'è difficile contenere innanzitutto il virus ma anche curare i pazienti malati. A me preme anche dire, Alan, che questa è una crisi sì sanitaria, ma che si somma con una crisi umanitaria, una crisi sociale, ed è veramente lo specchio di quello che succede nel mondo là fuori. Ecco, perché una crisi sanitaria di questo genere forse non ha le terapie, i vaccini adeguati, ma c'è un tipo di sostegno.
3: Ebola in Africa, il virus più temuto, questo è il titolo dell'episodio del Mondo là fuori che trovate online sulle nostre piattaforme. Sono le 18:34, fra poco ci occuperemo di dopo scuola in Francia ed in Svizzera in relazione purtroppo ad abusi sessuali emersi negli ultimi mesi. Prima con Gino Ceschini altre notizie di giornata.
6: Sì, intanto circa mezz'ora fa a Washington, alla Casa Bianca, è iniziato un incontro sull'accordo di pace con l'Iran. Lo ha annunciato lo stesso presidente Donald Trump, dicendo che intende prendere una decisione definitiva, e ha anche aggiunto che l'Iran dovrà accettare che non avrà mai un'arma nucleare e anche che lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto senza pedaggi. Dal canto suo Teheran ha replicato che le affermazioni di Trump prima di entrare in questa riunione sarebbero un misto di verità e menzogne. È stato dimesso il paziente svizzero affetto da hantavirus, ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Dopo 2 settimane non è più necessario proseguire le cure nella struttura medico-sanitaria. L'uomo aveva contratto il virus in aprile sulla nave da crociera Onlus, dove era scoppiato il focolaio. La Romania ha dichiarato il console generale russo persona non grata dopo lo schianto di un drone russo nella notte su un condominio che ha causato questo schianto 2 feriti lievi. È anche prevista la chiusura del consolato. Dal canto suo Vladimir Putin poco fa ha dichiarato che non ci sono prove che il drone fosse russo e che lo stesso potrebbe essere anche ucraino. Inflazione in crescita in Italia. A maggio si è registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. L'inflazione si è fissata al 2,4%. Questo nonostante i prezzi dei beni alimentari siano rimasti sostanzialmente stabili e quelli dei carburanti siano stati calmierati dal taglio delle accise statali.
3: Eccoci alla seconda parte di 6 di sera che ci porta in Francia, dove aumentano a macchia d'olio segnalazioni e denunce di violenze, abusi sessuali e danni di alunni nei doposcuola da parte di animatori. È un problema emerso con prepotenza negli ultimi mesi, soprattutto a Parigi, e poi si è esteso ad altre città francesi, tanto da spingere il governo a legiferare con l'idea di una blacklist cautelativa. Ne parliamo con Alessandro Grandi. Adesso, sempre da Parigi. Allora Alessandro, come è emerso il problema?
7: Buonasera, c'è un dato che può far capire le dimensioni del problema scoppiato a Parigi, dove la procura ha avviato un'inchiesta che coinvolge ben 84 istituti scolastici, non solo scuole medie ed elementari, ma anche asili e asili nido, da dove sono emerse segnalazioni e denunce nei confronti di animatori del doposcuola e anche di personale dell'infanzia per violenze fisiche ma anche sessuali commesse a volte su bambini e bambine di appena 2 anni. Da inizio anno inoltre sono almeno 78 gli animatori sospesi a Parigi, di cui 31 per abusi sessuali. Così la situazione è diventata una priorità per il sindaco neoeletto, il socialista Emmanuel Grégoire, che ha già varato un piano di 20 milioni di euro per garantire una migliore formazione degli animatori e una commissione di inchiesta indipendente. In seguito però alla mediatizzazione dei casi di Parigi sono emersi poi casi in tutto il resto del paese, un'ondata che ha costretto il governo ad intervenire con una legge da far approvare in tempi rapidi e che prevede tra l'altro la creazione di una lista nera, una blacklist legata alle attività con i minorenni.
3: Alessandro, di cosa si tratta esattamente?
7: Nella blacklist ci può finire chiunque sia stato oggetto di condanne, denunce o di semplici segnalazioni per comportamenti incompatibili non solo con l'insegnamento o il doposcuola, ma anche con attività culturali, sportive o di aiuto all'infanzia. È una misura che riguarda quindi potenzialmente tutti i vari mestieri, dagli insegnanti agli animatori, dai volontari agli autisti, ai cuochi e in certi casi persino i minorenni dai 13 anni in su, come per esempio nelle procedure di affidamento di minori alle famiglie di accoglienza. L'idea è che chi è iscritto in questa lista nera non possa più lavorare a contatto con bambini e adolescenti, come è successo invece di recente per un animatore a Parigi segnalato per abusi in una scuola e poi assunto in un'altra. I controlli dunque saranno più approfonditi e frequenti. Le associazioni di categoria considerano che si tratti di un provvedimento che va nella giusta direzione, ma reclamano più sensibilizzazione e formazione per la prevenzione. Certo, dovranno poi essere affrontati i problemi di gestione dei dati personali legati all'incrocio di archivi di vari organismi, e nel frattempo a Parigi sono scesi in piazza anche gli animatori del doposcuola che denunciano un clima di sospetto generalizzato.
3: Alessandro Grandesso sulla situazione in Francia. E anche in Svizzera negli scorsi mesi si è parlato molto di questo tema, in particolare di molestie sessuali nel contesto prescolare. Un grave caso in Svizzera tedesca, forse lo ricorderete, ha visto protagonista un educatore. Il sospetto è che abbia abusato sessualmente di almeno 15 bambini in due asili nido, uno nella regione di Winterthur, l'altro in quella di Berna. Allora, Laura Dick, ricordiamo innanzitutto e brevemente cosa diceva l'atto d'accusa.
8: Sì, l'atto d'accusa, che data 2025, parla di abusi sistematici. Un caso così grave, aveva dichiarato l'avvocata di alcune delle vittime, non era mai avvenuto in Svizzera. Oltre all'oscenità degli atti perpetrati dal presunto autore, quello che aveva fatto discutere era anche l'incapacità del sistema di evitare che questi abusi si ripetessero. Il 33enne era stato infatti licenziato da Winterthur dopo una denuncia, l'indagine era poi stata archiviata, eppure l'anno successivo aveva trovato un nuovo lavoro in un asilo nido nel Canton Berna. Partendo da questo caso, i colleghi della RTS hanno voluto indagare sulla situazione in Svizzera romanda. Dalle informazioni raccolte dai cantoni si è potuto risalire a 22 casi sospetti di abusi sessuali tra il 2020 e il 2025. Le autorità non hanno specificato il numero o l'ubicazione delle strutture coinvolte. In generale, gli educatori erano stati sospesi, il protocollo di sicurezza rafforzato. Anche in Ticino ci si è interrogati sul funzionamento del sistema. Nel cantone proprio quest'anno sono state introdotte delle nuove linee guida per gestire correttamente le segnalazioni. Marco Galli, capo dell'ufficio a sostegno di famiglie giovani, aveva risposto così alla RSI.
9: E devo dire che la qualità delle nostre strutture è veramente buona e negli ultimi 20 anni di episodi così non ne abbiamo mai avuti, e confidiamo che lavorando bene come stanno lavorando le strutture di poterli prevenire.
3: Laura, in Francia anche il governo, lo abbiamo sentito, si sta già muovendo in questo senso, c'è l'idea di una lista nera. In Svizzera che tipo di controlli ci sono?
8: Restando nell'ambito specifico degli asili nido, ci sono dei controlli a livello cantonale. Le autorità hanno anche accesso al casellario giudiziale delle persone assunte nelle strutture, tuttavia ci sono anche delle lacune. Questi estratti non mostrano ad esempio le procedure penali archiviate. Inoltre non tutti gli asili nido hanno l'obbligo di proporre un protocollo interno per evitare comportamenti inappropriati o per segnalare comportamenti sospetti.
3: Tutto ciò a livello del singolo cantone, resta però anche il grande scoglio della comunicazione fra cantoni. Tornando al grave caso in Svizzera tedesca, qui erano appunto due i cantoni coinvolti.
8: Sì, e la consigliera nazionale democentrista Nina Ferdüssel ha già dichiarato che promuoverà una discussione in Parlamento proprio su questo punto, basandosi proprio sul fatto che le informazioni sul casellario sono frammentarie. La lista nera potrebbe essere un documento più completo, ha spiegato di recente ai colleghi di RTS. Anche da sinistra è già stata depositata una domanda per un piano nazionale che rafforzi la sorveglianza in tutte le strutture che accolgono bambini. C'è bisogno di più risorse e presa di coscienza, riassume la consigliera nazionale socialista Tamara Funicello.
3: Le spiegazioni di Laura Dica a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Gino Ceschina. Spazio ora allo sport, buon fine settimana a tutti.
10: Lo sport.
11: Il mercato dell'hockey, ma anche quello del calcio. Buonasera da Omar Meschal, mondo dello sport che intanto sta prendendo la rincorsa prima di un weekend decisivo al Mondiale di Hockey di Zurigo, con la Svizzera impegnata domani pomeriggio alle 15:20 nella semifinale contro la Norvegia, alle 18 invece nel calcio la finale di Champions League Paris Saint-Germain-Arsenal. Dicevamo però del mercato, partendo dall'hockey, e Filip Kurashev, che sarebbe vicino al ritorno a Lugano, stando ad un'indiscrezione del portale Contropiede, l'attaccante 26enne, in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero. Mentre Alessandro Benin lascia l'Ambri Piotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambri, che nel contempo ha comunicato anche l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo e reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Il calcio ora, stando ad alcune indiscrezioni dalla vicina penisola, il difensore del Lugano Papadopoulos sarebbe vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe cautelato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia, appena retrocesso in Serie C. E pian piano ci avviciniamo alla prima amichevole premondiale della nazionale svizzera, domenica a San Gallo contro la Giordania. L'inviato RSI Gianluca Pusterla ha avvicinato un elemento della rosa di Iachin che ha una vera e propria passione per gli Stati Uniti, dove appunto si terranno i mondiali.
12: Se negli Stati Uniti parli di football, il pensiero va alla palla ovale, non al calcio. Miro Muaim è di professione calciatore, ma non disdegna affatto la NFL. Ne è affascinato, segue il football americano e in California ci è già stato proprio per assistere a un incontro. Una passione che lo porta a giocare anche a NFL Fantasy, un gioco manageriale in cui costruire la tua squadra virtuale. La stagione, devo dire, non è andata bene. Ho saltato il draft, non ho quindi potuto costruire la squadra che volevo. Sono finito fuori dal podio, peccato. Dal football all'hockey della nazionale di Cadieux, che va che un piacere apprezza l'unione e lo spirito, un esempio da seguire. Torniamo al calcio. Suo primo grande torneo a 28 anni, ha dovuto fare la gavetta, girare 3 nazioni, Svizzera, Inghilterra e Germania, ma ora ha in mano il biglietto per la Coppa del Mondo. Significa davvero tantissimo per me, è un grandissimo sogno, un'emozione che è difficile da descrivere a parole, è il sogno che avevo da bambino. Football, tra una decina di giorni si farà sul serio e anche in America sarà sinonimo solo di calcio.
11: Calcio che a breve alle nostre latitudini vedrà la finale di ritorno del campionato femminile di Super League. Alle 19 il Servette avanti 2-1 riceve lo Young Boys. Ciclismo, il Giro d'Italia ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti e dopo 151 km di fatica, vittoria in solitaria nella tappa regina ai piani di Pezzè per Sepp Kuss, lo statunitense gregario di lusso della maglia rosa Vingegaard, che ha conservato facilmente gli oltre 4 minuti di vantaggio sull'austriaco Gall. A 2 tappe dal traguardo finale di Roma, affare di giornata per l'australiano Hindley, che scavalca in terza posizione Arensman e sale sul podio. Il tennis in chiusura con il terzo turno al Roland Garros. Nel tabellone femminile, autentica impresa di Jill Teichmann, che battendo 6-1 7-5 la ceca Mukova, numero 10, ha raggiunto per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale, dove di fronte si troverà la russa numero 8 Andreeva. Eliminata Golubic 6-4-6-3 dall'Ucraina Kostiuk, Belinda Bencic scenderà in campo invece in serata contro la statunitense Steams. Nel tabellone maschile in campo in questo momento Novak Djokovic, proprio sul campo che gli ha permesso di laurearsi campione olimpico. Ebbene, il serbo ha vinto i primi 2 set contro il portoghese Fonseca per 6-4, Fonseca che ha fatto suo il terzo 6-3, un match che potete seguire in diretta TV sulla 2.
13: In Ticino sono tuttora segnalati importanti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno. Ricordiamo anche che a Lugano, a causa di un incendio avvenuto questo pomeriggio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione. Sul posto vengono comunque segnalate delle deviazioni. Arriviamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono ora segnalate code di 3 km con ritardi di una mezz'ora circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschlen, le code sono di 2 km e ritardi di 20 minuti circa. Sul resto della rete viaria nazionale segnaliamo ancora rallentamenti a Basilea sulla 2 da Pratteln alla galleria Schwarzwald in direzione della Germania, a Zurigo sulla 1 sul Nordring da Wallisellen in direzione di San Gallo e in Romandia sempre sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra a Coppei in direzione di Losanna. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Non solo droga e degrado. Lo Stadtgarten deve diventare un parco aperto a tutti. Elezioni cantonali. Le voci oggi fanno tappa in Bergaglia. Buonasera da Patrick Colombo, da desolato parco della droga a luogo di incontro frequentato da tutte le fasce della popolazione. È la metamorfosi che la città di Coira immagina per lo Stadtgarten, ossia giardini pubblici in centro città, da diversi anni luogo di spaccio e consumo di stupefacenti. Per dare sostanza a questo intento, nei prossimi giorni verranno posati tavoli e panche, ma soprattutto farà la sua comparsa un food truck, ossia un furgone per la preparazione e la vendita di cibi e bevande. Offerta gastronomica che prenderà il via mercoledì 10 giugno. A favorire la conversione del parco pubblico è la recente apertura, nella vicina Seiler-Bahnweg, del locale per il consumo di stupefacenti, il cui obiettivo è anche quello di mitigare il degrado della scena aperta della droga. Elezione del governo cantonale. Alla presidente del Gran Consiglio Valérie Favre-Acola, 53enne di Davos, tocca il compito di riportare l'UDC nell'esecutivo dopo 20 anni. Alla candidata democentrista abbiamo chiesto quali carte in più da giocare ha rispetto a chi non c'è riuscito.
2: Es ist tatsächlich bereits der fünfte Anlauf für die SVP Graubünden.
3: In effetti questo è già il quinto tentativo per l'UDC Grigioni e io posso dire che i candidati che mi hanno preceduta non erano meno competenti di me. Erano molto competenti. Heinz Brand, Walter Schlegel, Roman Huck. Che cosa è cambiato? Da un lato il partito si è evoluto, la nostra percentuale di voti si attesta mediamente al 31, il nostro gruppo in Gran Consiglio è cresciuto fino a 25 membri. Anche negli esecutivi comunali come partito ci siamo dimostrati all'altezza e adesso siamo pronti ad assumerci responsabilità anche in governo.
2: Wir sind nun bereit auch noch Verantwortung in der Regierung zu übernehmen.
4: La campagna elettorale è ormai nella fase decisiva e sui cartelloni che si incontrano viaggiando lungo le strade grigionesi lei scrive anche la parola esperienza. Lei quale esperienza potrebbe portare nel governo?
2: Ich weiß mittlerweile 20 Jahre Politerfahrung.
3: Io posso contare su quasi 20 anni di esperienza politica, sia a livello comunale, nel secondo più grande comune del cantone, Davos, sia a livello legislativo, in Gran Consiglio. Ho anche esperienze come presidente di commissione e come responsabile dello sviluppo regionale. Si tratta soprattutto di esperienza concreta e non teorica. So di cosa hanno bisogno le regioni per svilupparsi ulteriormente, per crescere in qualità, e questa esperienza variegata nello sport, nello sviluppo regionale, oltre che nella politica, vorrei portarla in governo perché sono convinta di sapere dove sono le richieste dei cittadini.
2: Weil ich überzeugt bin, dass ich auch weiß, wo die Anliegen der Bevölkerung sind.
4: Cittadini che, Valérie Favre-Acola, spesso nelle regioni periferiche del cantone affermano che Coira è molto lontana. Lei cosa ne pensa?
2: Ja, ich erlebe es auch immer wieder, auch wenn ich komme wirklich aus der Region Prättigau Davos.
3: Questa cosa la vivo continuamente, anche se provengo dalla regione di Davos. Mia mamma viene da Schuders, un villaggio di montagna minuscolo. La sua Coira non si percepisce davvero più, ma ad esempio Davos, importante centro economico, da 50 anni non è più rappresentato in governo. E questa mancanza di collegamento si fa sentire nei grandi progetti. A Coira succede che in realtà dimenticano anche quali sono i nostri problemi.
2: Sie eigentlich auch vergessen was unsere Probleme sind.
4: Tra le sue 10 priorità ci sono gli alloggi a prezzi accessibili per la popolazione locale, i lavoratori qualificati e la riduzione della burocrazia. Come si possono affrontare questi problemi?
2: Ja, beim bezahlbaren Wohnraum ist es vor allem wichtig, dass wir als Kanton die Rahmenbedingungen entsprechend stellen.
3: Per quanto riguarda gli alloggi a prezzi accessibili, è soprattutto importante che noi, come cantone, creiamo le condizioni quadro adeguate, consentendo di accelerare invece di rallentare, permettere invece di impedire, alleggerire invece di appesantire. Questo deve essere il nostro atteggiamento da parte del cantone a favore dei comuni. E per quanto riguarda la burocrazia vale esattamente lo stesso. Questo sarebbe il motto ed è su questo che dobbiamo lavorare in modo fondamentale anche per alleggerire le nostre piccole e medie imprese.
2: Und da müssen wir grundsätzlich daran arbeiten, um auch unsere KMU zu entlasten.
4: Molti, proprio come un recente sondaggio elettorale, la danno per favorita.
2: Solche Umfrageergebnisse sind immer sehr gefährlich.
3: Certi risultati di sondaggi sono sempre molto pericolosi perché se da un lato rappresentano solo un'istantanea, Una campagna elettorale non è uno sprint, ma una maratona. Quello che conta è in definitiva il risultato del 14 giugno. Sono sempre molto scettica nei confronti dei sondaggi. Per me questa buona posizione di partenza è uno svantaggio, mobilita soprattutto gli altri. Non dobbiamo cedere, anche noi dobbiamo mobilitarci e andare avanti fino al 14 giugno.
2: Wir müssen weitermachen bis am 14. Juni.
1: La candidata dell'UDC all'elezione del governo, Valérie Favre-Acola, sentita da Stefano Barbusca. Con questo per l'attualità è tutto. Ora linea all'approfondimento settimanale. Buona serata.
0: Voci del Grigione Italiano.
5: Una cordiale buonasera da Antonia Marsetti
6: e da Alessandro Tini. Anche questa edizione dedicata alle elezioni grigionesi 2026 del prossimo 14 giugno. Stasera ci concentriamo sul circolo di Bregaglia. In Gran Consiglio è a disposizione un solo seggio e sono quattro i candidati pronti a contenderselo. Una corsa quindi molto affollata, il dibattito si annuncia partecipato.
5: Vi trasmettiamo grazie all'assistenza tecnica di Michele Bonasorta dal municipio di Bregaglia.
6: Dunque, presentiamo subito i protagonisti di questo dibattito. Peter Kadish Nunzi, musicista e compositore che si presenta per il Partito Socialista.
7: Buonasera.
5: Gianluca Giovanoli, specialista in dogane e sicurezza al confine, candidato per l'Unione Democratica di Centro.
8: Buonasera, grazie per l'invito.
6: Maurizio Michael, imprenditore, gran consigliere uscente, presidente della commissione del Centro Sanitario Bregaglia, dell'Associazione Infogrigioni e non da ultimo presidente cantonale del Partito Liberale Democratico.
9: Buonasera.
5: E infine Stefano Maurizio, insegnante di liceo e prorettore dell'Accademia Engiadina a Samedan, che si presenta per il Centro.
10: Buonasera.
5: Direi di iniziare subito il nostro dibattito con il primo tema. Sono passati ormai quasi 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo. Le opere di ricostruzione e messa in sicurezza a Bondo sono state portate a termine con investimenti enormi, parliamo di oltre 50 milioni di franchi. Tuttavia la convivenza con il rischio geologico resta un tema centrale per chi vive in questa valle. In Gran Consiglio come vi impegnerete affinché Coira non abbassi la guardia sulla prevenzione dei pericoli naturali in Bregaglia? Io direi di iniziare proprio da lei, Maurizio Michael, che è il candidato uscente e che sicuramente sul tema è preparato.
10: È un tema importante, molto attuale, non riguarda solo la Val Bregaglia, ma riguarda tutto il cantone. Nell'ultima legislatura il Gran Consiglio dei Grigioni ha approvato e ha lanciato un piano per il Green Deal, che ha come obiettivo soprattutto attività di prevenzione nell'ambito della promozione di energie rinnovabili, nell'ambito della promozione di sistemi innovativi e nuovi per la tutela dell'ambiente. Un po' meno si è lavorato soprattutto sull'affrontare le conseguenze di eventi di questo genere, e da questo punto di vista c'è ancora molto lavoro da fare e penso che nella prossima legislatura sarà un tema molto attuale.
5: Gianluca Giovanoli, lei è d'accordo su questo? C'è molto da fare ancora?
8: Sicuramente c'è molto da fare, sono d'accordo più con la seconda parte di quello che ha detto il collega Michael, cioè che forse si è fatto ancora poco per quanto riguarda la prevenzione imminente. I pericoli ci sono, i cambiamenti climatici non li nega nessuno e quindi dobbiamo sicuramente prevenire. Concordo un po' meno se i dettagli del Green Deal e riscaldare con un tipo di energia invece che l'altro sia poi quello che faccia evitare una frana come quella del Cengalo, ho i miei dubbi.
6: Peter Kadish, cosa ne pensa?
7: Ma penso che il riscaldamento globale è una cosa sicuramente chiarissima. Mi ricordo quando sono andato a sciare come bambino in Engadina, la differenza di oggi, di 30 anni o anche di più, è evidente e chiarissimo. Vuol dire che bisogna fare veramente un sforzo grandissimo per ridurre le emissioni.
6: Chiudiamo il cerchio su questa prima domanda con Stefano Maurizio.
10: Chiaramente questa è la parte che diciamo più la prevenzione, naturalmente anche già la messa in sicurezza delle infrastrutture attuali è un tema molto attuale, naturalmente non si può pretendere di mettere in sicurezza tutto il territorio molto grande, ma si devono mettere delle priorità e anche in questo ambito è sicuramente sensato che ci siano anche delle concessioni per la protezione dell'ambiente e del paesaggio, cioè è importante che comunque si guardi anche alla sicurezza e che anche da questa parte vengano fatte poi delle concessioni.
6: Antonio Marsetti, cambiamo tema, direi di parlare di sanità. Quando si parla di sanità in Bregaglia c'è sicuramente il centro sanitario che è un presidio fondamentale, ma per le valli periferiche queste strutture soffrono la pressione dei costi. È recente la polemica sollevata dall'UDC, peraltro, sulle tariffe a cui questi servizi vengono poi offerti anche agli italiani. Dunque, qual è la vostra ricetta per garantire che i servizi di prossimità, dallo studio medico di Maloja alle cure a domicilio, vengano garantite in valle? Come pensate di rendere, insomma, la Bregaglia attrattiva per i medici, che restano il nervo scoperto delle strutture sanitarie di piccole dimensioni? Direi di partire con Stefano Maurizio. Lei, quando era municipale, era membro di questa commissione.
9: Esatto, cioè sono stato membro di questa commissione, oltre a municipale anche all'interno della commissione prima, quasi 8 anni ho fatto parte di questa commissione. Credo che appunto importante qua mettere delle priorità e garantire il servizio di base in valle e di collaborare con gli altri enti ospedalieri più grossi per quanto riguarda le cose più complesse, in modo da poter trovare delle sinergie e risparmiare dei costi. Cioè dobbiamo proprio offrire alla popolazione i servizi di base, tutto il resto si deve poi demandare oltre il passo del Maloja.
6: Peter Cadisci.
7: Sicuramente, come funziona qui in Bregaglia, siamo molto ben messi. La fortuna che siamo vicino alla frontiera, che abbiamo il personale da oltre frontiera. Per i costi, penso che il vecchio cavallo di battaglia del PS è naturalmente di introdurre una cassa unica, che sarebbe a mio avviso a lungo, anche a medio termine, un traguardo da raggiungere. E oltretutto penso che le nuove tecniche dovrebbe aumentare di più la telemedicina, anche qui in valle, che ognuno e anche l'ospedale potrebbe sviluppare di più.
5: Gianluca Giovanoli, a lei la parola sul tema.
8: Beh, innanzitutto siamo stati tirati in ballo ora dalla domanda e quindi ci tengo a dire che noi siamo i portavoce di varie famiglie direttamente coinvolte in valle, che si sono sentite trattate in modo scorretto, e quindi non siamo noi che abbiamo inizializzato il tema è nato in un'assemblea comunale e poi siamo stati presi in causa da queste famiglie, ci hanno chiesto se non vogliamo prenderci questo onere. E credo che sia anche giusto, sia anche un compito delle sezioni di partito. Secondariamente, in questo ambito voglio sottolineare che noi non prendiamo di mira gli ospiti stessi che arrivano dalla vicina Italia. Abbiamo tutti tantissimi amici dalla vicina Italia e andiamo d'accordissimo, quindi nulla a che fare. Più che altro la discussione, secondo noi, si concentra sull'operato e sulle soluzioni che sono state adottate. Per quanto riguarda gli ospedali e la sanità in generale, concordo con Stefano Maurizio che forse non è la soluzione se tutte le piccole strutture cercano di offrire tutto quanto. Credo che bisogna lasciare la gerarchia anche nel settore ospedaliero, partendo dalla nostra realtà di Spino, passando da Samaden, lasciando quindi anche a Samaden la possibilità di sopravvivere, ha avuto anche quell'ospedale i suoi problemi, e arrivando poi a Coira e magari poi andando a finire anche fuori cantone con gli ospedali universitari specializzati.
5: Maurizio Michele, lei ha questo doppio ruolo, presidente del Centro Sanitario Bregaglia, ma soprattutto gran consigliere uscente, quindi se rieletto, da questo punto di vista, come il cantone può dare una mano a queste realtà periferiche? Perché poi voi alla fine i conti dovete farli quadrare, tra l'altro li fate quadrare anche bene perché siete in attivo.
10: Ma ecco, innanzitutto va detto questo: dal 2013-2014 il cantone ha indirizzato le offerte sanitarie e soprattutto a livello istituzionale con il concetto di centro sanitario, dove si cerca sempre più a livello cantonale di concentrare le prestazioni sanitarie attorno alle istituzioni esistenti. Il modello funziona, l'abbiamo dimostrato in Bregaglia. Il centro sanitario Bregaglia, che è uno dei più piccoli a livello cantonale, a livello nazionale o addirittura internazionale, sta dimostrando che con questo modello, se attuato anche con dei principi imprenditoriali, è possibile gestire la sanità a costi relativamente contenuti, con una qualità e corrispondenti al bisogno delle persone. Poi sì, è chiaro, quando si gestiscono, si fanno delle attività, si deve anche provare. Noi non proviamo per oggi, ma proviamo per il futuro, quindi cerchiamo di capire che cosa può essere utile, che cosa può essere sviluppato, che cosa potrà essere anche finanziato in futuro, e sono comunque degli elementi marginali. Io credo il messaggio principale è: centri sanitari funzionano, investiamo, continuiamo a livello cantonale su questa strada. Sosteniamo anche idealmente chi oggi lo sta già facendo e lo sta facendo bene, e aiutiamo gli altri a trasformarsi in questo contesto. Non si tratta di distribuire soldi.
6: Gianluca Giovannoli, c'è qualcosa da replicare a Maurizio Michel?
8: Ma ovviamente, come detto prima, forse la mia idea strategica non sarebbe puramente questa. Credo che non possa essere vincente se ognuno cerca di offrire a 360 gradi il tutto anche nel proprio piccolo. Credo che anche economicamente sia poi a lungo termine non sopportabile, e credo anche che forse in generale nel settore della sanità dovrebbe tornare al centro degli interessi il paziente e non lo stato economico della struttura.
6: Brevemente, Maurizio Michel.
10: Mi permetto di replicare: vuol dire che Gianluca Giovannoli dell'UDC vuole statalizzare il servizio sanitario. Grazie.
6: Stefano Maurizio, quale delle posizioni sposa?
9: Io chiaramente sposo tendenzialmente più quella anche di Maurizio, cioè non penso che negli ultimi anni il paziente non sia stato messo al centro dell'interesse comune. Cioè abbiamo ampliato le offerte con offerte che comunque sono sostenibili anche finanziariamente, e penso che sia anche nell'interesse del paziente.
6: Peter Kadish?
7: Penso che ci vuole sicuramente una concentrazione. Non può essere che nell'ambito sanitario viene sempre di più la concorrenza e i fatti economici che fanno aumentare sempre di più i premi.
5: Io direi, Alessandro Tini, che possiamo anche cambiare argomento e
6: certo
5: parlare di viabilità e collegamenti con l'Engadina. Il Passo del Maloja è il vostro cordone ombelicale. Proprio negli ultimi mesi il progetto di ampliamento tra Sils e Maloja ha fatto passi avanti concreti. Parliamo di un investimento imponente di oltre 316 milioni di franchi, e il Gran Consiglio ha già spinto per accelerare l'iter di quest'opera, ma sappiamo che tra l'approvazione del piano direttore e il primo colpo di piccone passano spesso anni, se non decenni. Ecco, come intendete muovervi a Coira, se rieletti o eletti, per garantire che i finanziamenti restino prioritari e che i tempi di realizzazione non si dilatino ulteriormente? Poi aggiungerei un'altra cosa: che cosa rispondete a chi teme che un cantiere di questa portata allunghi i tempi di percorrenza? Iniziamo da lei, Gianluca Giovannoli.
8: Il progetto è in ballo da decenni. Credo che attualmente o prossimamente si trovi a Berna per un'approvazione. Sappiamo anche che anche a Berna le amministrazioni non macinano in modo velocissimo. Neanche un mese fa l'UDC Grigioni ha organizzato un evento a Langquart. Era stato invitato il consigliere federale Albert Rösti, che come sappiamo è a capo del Dipartimento Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazioni. Purtroppo ha dovuto dare forfè per motivi di salute e ha avuto un intervento alla schiena ultimamente. È stato però egregiamente sostituito dal capo dipartimento, dal segretario generale del Dipartimento, il signor Yves Bixel, e abbiamo approfittato proprio di questa presenza per indicare al segretario generale l'importanza, gli anni già in cui siamo in attesa, e di trattare la richiesta in modo prioritario. Siamo convinti anche dalla sua reazione, la reazione che abbiamo avuto a Langquart, che non si tratti solo di bla bla politico, ma che effettivamente questo possa avere il suo influsso, e quindi speriamo veramente di poter accelerare con questo i tempi. Ovviamente anche a Coira bisogna poi fare i compiti e trattare il tutto in modo prioritario. Credo che i nostri rappresentanti UDC in Gran Consiglio nelle recenti sessioni lo abbiano dimostrato, che sta veramente a cuore la questione.
5: Ecco, appunto, viabilità, Peter Kadish, per lei?
7: La mobilità è molto importante, non solo per la valle e chi abita qui, ma anche per gli stranieri che vengono e vanno, e per il turismo. E è ora che si costruisce questa galleria. Non so, ma sono molto a favore che si va avanti e si spinge, perché altrimenti i tempi si allungano ancora molto.
5: spingere e sorvegliare e sovraintendere e tenere la guardia alta, è così Stefano Maurizio?
9: Questo è ovvio, penso che questo è fondamentale, penso che qua su questo tema siamo tutti concordi e credo anche che negli ultimi anni veramente tutti gli organi politici della valle hanno fatto il possibile per mantenere la pressione alta e ovviamente qua ci vuole anche il sostegno dell'Engadina Alta perché altrimenti non abbiamo voce abbastanza in capitolo. Penso che questo è quello che è cambiato proprio negli ultimi decenni, che finalmente anche gli engadinesi hanno capito che è un asse molto importante per noi e fondamentale per appunto il turismo, la sicurezza sanitaria, della polizia e tutto quanto.
5: Maurizio Michele, lei sul tema ha fatto sentire la sua voce, lo ha fatto in modo potente.
10: Ma l'ho fatto in modo potente. Io credo che la voce potente da sola non basta. Cioè il fatto di riuscire a trovare un accordo tra i vari attori del territorio, il fatto di riuscire a trovare un accordo tra i vari partiti è un elemento centrale ed è un elemento che ha bisogno anche di molto lavoro che sta dietro. Io siedo dal 2010 in Gran Consiglio e dall'inizio questo argomento era sul tavolo, abbiamo fatto dei piccoli passi, ogni tanto anche qualche passo indietro, siamo però riusciti a trovare una strada che ci permette di guardare avanti. Dall'inizio sapevamo che i tempi sarebbero stati molto lunghi, ma sapevamo che era l'unica soluzione per riuscire a portare avanti questa cosa. Nel frattempo abbiamo sbloccato un po' di ostacoli, da un lato il fatto che comunque l'iter sia partito a tutti gli effetti e quindi adesso sia pronta per essere già stata vista a livello di confederazione, quindi c'è un parere positivo momentaneamente, verrà approvato prossimamente quindi dalla confederazione, dal Consiglio federale, l'adeguamento del piano direttore cantonale che permetterà poi di avviare tutta la fase progettuale. Dall'altro lato io ho presentato assieme al collega Metzger dell'UDC dell'Engadina Alta da un lato un incarico che spingesse e facesse pressione per fare in modo che il cantone adesso faccia i passi necessari e dall'altro un incarico che ho presentato io in prima persona sul finanziamento di questi progetti, perché la prassi attuata attualmente è che grandi progetti possano essere realizzati solo uno alla volta. Un progetto di queste dimensioni a livello cantonale fa paura poi, perché vorrebbe dire che molti altri progetti dovrebbero rimanere in attesa. Con questo mio incarico in realtà il governo è tenuto a cercare delle soluzioni per finanziare dei grandi progetti anche parallelamente. Questo dovrebbe permetterci di aprire e preparare la prossima fase progettuale, credo che sia centrale.
5: Ed era questa la voce potente a cui mi riferivo. Vuole dire qualcosa Gianluca Giovanoli?
8: Ma sì, è notizia di questi giorni, non ho conferma ma penso che sia reale, che riguardo la circonvallazione di La Punte ci sono degli stalli, il tutto si è fermato a causa di, a quanto sembra, errori da parte dell'ufficio tecnico, dimenticanze, e quindi qui mi sento di approfittare della situazione e incitare chi di dovere poi di fare i loro compiti, perché questo naturalmente è anche una premessa, perché se poi il tutto si ferma per altri anni solo perché qualcuno si è dimenticato di far qualcosa sarebbe veramente peccato.
6: Peter Cadiscio.
7: Mi stupisce un po' Michel Maurizio, perché sono 16 anni che lavora su questo tema e siamo ancora lì. Vuol dire

0: nell'ambiente, dei paesaggistici. E qua io mi chiedo, adesso non voglio mettere in discussione il progetto per sé, però è quasi un po' troppo grande un progetto del genere, quando probabilmente con delle gallerie si poteva risolvere il problema in modo molto più veloce e efficiente, e costava molto meno, e anche la manutenzione sarebbe stata molto meno. Diciamo, questa via non si è voluto fare, e quindi adesso il procedimento è molto più lungo, perché è un tunnel, naturalmente è un intervento molto maggiore.
1: Maurizio Michel.
2: Le ipotesi sono state fatte tutto. Alla fine si è trattato di trovare quali soluzioni sono percorribili. Abbiamo abbastanza esperienza di casi simili in situazioni meno delicate da un punto di vista paesaggistico, a livello cantonale, a livello nazionale, che se non si segue un iter e non si trovano gli accordi di determinate organizzazioni, i progetti non si fanno. Quindi questo è vero, ha dei costi maggiori da un punto di vista pratico, dico popolare. Anch'io sarei stato pronto a sostenere soluzioni più semplici, ma se vogliamo avere una soluzione dobbiamo seguire quelle che sono realizzabili e fattibili, e questa è l'unica.
3: E mi sembra che in fatto di strada il tema, insomma, susciti molti commenti. E Gianluca Giovanoli, lei vuole intervenire ancora, a dire qualcosa?
4: Ma innanzitutto volevo spezzare una lancia per chi è stato in Gran Consiglio negli ultimi 15 anni. Lo sappiamo tutti benissimo, e l'ha menzionato prima Maurizio Michael, che il collegamento prende in causa la Brigaglia e l'Engadina, e senza il sostegno dell'Alta Engadina era difficile ottenere qualcosa. E credo che lo sappiamo anche tutti che l'Alta Engadina aveva come prioritario la circonvallazione di Silvaplana, e quindi non ci dava forse troppo una mano in questo ambito, perché voleva che il cantone facesse questa circonvallazione. Da quando la circonvallazione di Silvaplana è arrivata, anche l'Alta Engadina ci sta dando una mano, e credo che ci siano ottenuti più successi, si sia fatto qualche passo avanti. Concordo, per finire, che se non ci fossero stati tutti quegli interventi ambientalistici, probabilmente la soluzione sarebbe già in atto.
1: Bene, affrontiamo ora un altro tema caldo, quello dei letti freddi. Vediamo Antonia se sarà altrettanto divisivo, un tema che sicuramente coinvolge la Bregaglia, che ha oltre il 50% di abitazioni secondarie. I paesi si svuotano nella stagione morta, e questo di certo ha un impatto negativo. La Bregaglia rischia di diventare un dormitorio per chi lavora in Engadina? Se questo rischio esiste, che cosa può fare il cantone per dare una mano a queste regioni periferiche? Maurizio Michel.
2: Ma è un argomento anche questo che non riguarda solo la Bregaglia, che riguarda gran parte del cantone di Grigioni, che per vocazione è un cantone turistico da un lato, e che per la sua struttura decentralizzata degli insediamenti si ritrova anche ad avere queste situazioni di emigrazione in parte, quindi le persone che scelgono di vivere da un'altra parte perché fanno una formazione da un'altra parte, perché trovano il loro lavoro, vanno via. Io non parlerei di abitazioni che rimangono vuote a tutti gli effetti, è un fenomeno che c'è. In realtà queste abitazioni si cerca anche di utilizzarle a scopo di vacanze, vengono in parte affittate quindi a terzi durante il periodo estivo, durante il periodo invernale, sia a Maloja che anche in valle, e quindi un po' di movimento rimane in valle. Le abitazioni comunque sono di proprietà di persone, di famiglie. Non penso che si possa semplicemente andare ad espropriarle. È chiaro che una politica fatta nell'interesse degli insediamenti e dello sviluppo degli insediamenti, anche economico, anche sociale, è una politica importante.
1: Peter Cadic Nunzi, va bene così dunque?
5: No, non va bene così. A mio avviso la popolazione in Bregaglia è più o meno stabile da anni, e vuol dire hanno aumentato gli appartamenti, le seconde case, appartamenti di vacanze, e credo Maloja sono perfino il 70%, vuol dire su 10 appartamenti 7 sono vuoti, vuol dire sono per le vacanze. Penso che bisogna sviluppare e investire in nuovi appartamenti per dare la possibilità di famiglie giovani con bambini, soprattutto famiglie giovani con bambini, di venire a stare in Bregaglia. È molto difficile con gli appartamenti esistenti o con le case esistenti di trovare un alloggio per vivere in Bregaglia. Così penso che il cantone e anche i comuni dovrebbero dare un sostegno.

0: patrimonio per investire in nuovi appartamenti.
1: Stefano Maurizio, il comune di Bregaglia ha fatto la sua parte, soprattutto a Maloja, creando degli appartamenti a prezzi calmierati, ma appunto il cantone quale parte dovrebbe sostenere invece, secondo lei?
2: Il cantone deve sostenere un pezzo della pianificazione territoriale, appunto il calcolo che è stato fatto è in base alla demografia prevista nei prossimi anni. Naturalmente la Bregaglia, diciamo che le previsioni non sono buone e quindi anche il territorio che ha a disposizione per fare poi nuove case a disposizione delle famiglie è stato ridotto di tanto, e in una valle estesa come la Bregaglia con più paesi già solo garantire per ogni paese un piccolo pezzo per costruire una casa, diciamo che il contingente è già quasi esaurito in poco tempo, e penso che questo aspetto dovrebbe essere tenuto in conto da parte del cantone.
1: Gianluca Giovanoli, poi ci sono case che devono essere abitate, ma ci sono anche servizi che servono alla persona, alle persone, alle famiglie.
3: Sì, purtroppo in valle abbiamo vissuto anche del calo dei servizi, passando dagli uffici postali all'ufficio della polizia, che è esistente ancora a mano di quattro mura, ma non più di agenti. E questo sicuramente il servizio che viene prestato incita i giovani specialmente a insediarsi in un territorio. Quello che tenevo a dire, la vostra domanda è mirata al cantone e la richiesta cosa può fare il cantone. Secondo me a intervenire in questi ambiti sono più i comuni. Quello che può fare il cantone è cercare di lasciare ai comuni l'autonomia, cercare di non mettere il palo nelle ruote e di far sì che si possa intervenire laddove si vuole intervenire, magari lasciando o permettendo anche o non mettendo dei pali in ambiti dove in altre regioni magari fa senso, ma in una regione dove il fenomeno dello spopolamento è molto sentito magari si potrebbe anche vedere in modo diverso. Quindi meno cantone, più comune.
1: Ecco, il tema è caldo, ha scaldato gli animi, però dobbiamo essere brevissimi. Stefano Maurizio, lei la parola.
2: Solo brevemente, per quanto riguarda il tema del dormitorio dell'Engadina, cioè non so come era inteso questo termine qua, comunque è un dato di fatto che il 40% della popolazione bregagliotta che è attiva lavora in Engadina, e questo non deve essere per forza un punto negativo ma anche positivo. Cioè l'Engadina è satura, si sa, e quindi anche se a Maloja si è costruito tanto è perché appunto tanta gente che lavora in Engadina è venuta a vivere a Maloja. Questo può anche essere un punto forte, non negativo.
1: Maurizio Michael.
4: Ma no, volevo solo brevemente reagire a ciò che ha detto Gianluca Giovanoli. Quindi da un lato concordo con la sua conclusione, quindi dire lasciamo che il cantone si occupi degli aspetti più di carattere generale, quindi deve mettere i paletti, deve definire le regole. Però rendiamoci conto che anche il cantone non ha grande spazio di manovra, perché in realtà la pianificazione territoriale viene decisa a Berna, e quindi è a Berna che dobbiamo riuscire ad intervenire, a creare comunque un dialogo nuovo che permetta anche ai territori periferici, ai cantoni, ma anche ai comuni di ottenere una maggiore autonomia. Questo oggi manca.
1: Peter Cadiz.
0: Penso che, come già detto, non è la popolazione che è diminuita, la popolazione in Bregaglia è più o meno sempre la stessa. Quello che è cambiato è il mix sociale. Vuol dire che ci sono molto di più gente, anche che arriva da fuori, che si comprano una casa e così aumentano i prezzi, e è molto più difficile è diventato per un indigene di comprarsi una casa. D'altro canto ci sono sempre meno famiglie giovani con bambini che possono permettersi di stare in valle perché non trovano alloggio.
5: Antonio Mazzetti, siamo giunti al termine anche di questa edizione che chiude la serie dedicata alle elezioni grigionesi. La scorsa settimana vi avevamo promesso un dibattito frizzante. Speriamo di aver mantenuto la promessa. Ringraziamo i candidati, li ricordiamo: Peter Cadiz Nunzi del PS,
1: Maurizio Michael dei Liberali,
5: Stefano Maurizio per il Centro
1: e Gianluca Giovanoli per l'UDC. Da Antonio Mazzetti
5: e Alessandro Tini e Michele Bonasorte, che ci ha assistito in regia tecnica, vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana. Vi ricordiamo l'appuntamento alle urne per il 14 giugno.

dal film Dirty Dancing, l'avrete riconosciuto, I've had the time of my life. Buonasera, ciao, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione di Effetto Sera, e a me piace che a segnare l'inizio del programma ci sia proprio anche la sigla, il suono tipico di Effetto Sera. Venerdì 29 maggio 2026, questa è la mia storia con te, Alessandra Moroso. Chissà come sarà invece la nostra storia questa sera, piena di storie a sua volta da raccontarvi.

0: Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.

0: breaking all the rules for you. Gloria Meglia con Nick Mello, Rules, le regole. Allora, mancano una decina di minuti alle 8 e vi parlo di un film che c'è questa sera in televisione sulla 2 alle 21, Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d'Oro come miglior film al Festival di Cannes 3 anni fa e anche miglior sceneggiatura originale agli Oscar l'anno successivo. La regista Justine Triet, classe 78, si è presa dei bei premi meritatissimi. Sandra, questa è la trama, rimane vedova e vede la sua vita crollare quando viene accusata di aver ucciso l'uomo che amava. A rendere tutto ancora più drammatico è che l'unico testimone dell'accaduto, colui che ha trovato il corpo, è Daniel, il loro figlio di 11 anni. Quindi dubbi emergono chiaramente, silenzi, verità spezzate, legame tra madre e figlio in una situazione così drammatica. E quindi un giallo, ma non solo un giallo, un thriller soprattutto, interpretata Sandra da Sandra Hüller, hanno mantenuto lo stesso nome, chissà perché. Attrice tedesca, anche lei ha trovato e ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali. Cominciato giovanissima, l'attrice Sandra Hüller a Berlino a studiare recitazione, si è diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica Tedesca, ha mosso i primi passi a teatro, anche a Leipzig, è stata a Lipsia, poi ha recitato anche in Svizzera, al Theater Basel, fino al 2006, fino a una ventina di anni fa. Il primo ruolo al cinema è stato anche quello una ventina d'anni fa in Requiem, migliore attrice al Festival di Berlino. E poi, appunto, nel 2023, soprattutto con questo Anatomie d'une chute, titolo originale, quindi Anatomia di una caduta, si è fatta conoscere molto bene anche a livello internazionale. Il film lei lo ha interpretato, lei è tedesca, lo ha interpretato in francese e in inglese. Questa sera sulla 1 alle, sulla 2 alle 21 in italiano. E io sono molto felice di dire che la voce in italiano di questa attrice, quindi della protagonista, questa sera è di un'attrice di casa nostra, sì, perché è di Roberta Fossile, un'attrice ticinese che abbiamo al telefono, non poteva andare altrimenti. Buonasera Roberta, ciao!
1: Buonasera caro Davide, è sempre un piacere essere con voi su Rete 1.
0: Ci siamo già sentiti un po' di tempo fa e ci continueremo a dare del tu, giusto?
1: Ma io spero di sì.
0: Ecco, sì. Anche se fra un'ora vestirai, Roberta, le vesti appunto di questa protagonista Sandra Hüller, Sandra nel film. Roberta Fossile, appunto nata nel Mendrisiotto, si muove ora per lavoro spessissimo tra Zurigo, il Ticino e Roma. Come va un'attrice che sta per andare in onda come doppiatrice di un film così importante, un'attrice di casa nostra, adesso in radio un'ora prima, c'è un po' d'emozione?
1: Ma me la stai mettendo tu un po' di emozione.
0: E beh, perché non è ovvio, io sto pensando, non è ovvio, c'è un'attrice con una carriera lunga comunque, e doppiatrice, ma non devo dirlo io, cioè sei o no emozionata, Roberta?
1: Sì, no, sono emozionata perché finalmente va in onda, insomma, sulla RSI, sulla 2, quindi il grande pubblico ha la possibilità finalmente di vederlo sul piccolo schermo, perché quando è uscito, insomma, non tanti sono riusciti a vederlo al cinema e c'è stato appunto questa questione del doppiaggio, siccome parte del film è rimasta in lingua originale con i sottotitoli, invece altri dialoghi sono stati doppiati in italiano, in Ticino purtroppo non è stata mandata in onda, ma nelle sale è andato in onda il doppiaggio al cinema, la versione italiana, e quindi solo in originale, e quindi sono felice, insomma, che il nostro pubblico ticinese avrà modo di seguirlo nella lingua italiana.
0: Vedo che sei, diciamo, umile, cioè parli del film, invece io volevo parlare di te, cioè dell'attrice doppiatrice, perché comunque di film ne hai fatti parecchi, il doppiaggio anche, però se non sbaglio questo è il primo grande impegno di doppiaggio, sì, della tua carriera, no? E come sei arrivata, sì, a doppiare un film che ha vinto appunto sia a Cannes che agli Oscar, quindi cioè non è un mini documentario di 5 minuti, come sei arrivata?
1: Ma guarda, attraverso un provino a Roma, cercavano un'attrice che parlasse, capisse il tedesco, ma che riuscisse anche a dare una leggera, come diciamo in gergo, sporcatura tedesca parlando in italiano. Quindi,
0: ah, cioè che avesse... Ecco, aspetta, sporcatura, cioè tipo un agente tedesco, ma non penso così, vero?
1: Sì, allora, non proprio, ecco, così, altrimenti poi c'era il rischio che diventasse una macchietta.
0: Ridicolo.
1: Però, ecco, volevano, il direttore di doppiaggio voleva mantenere questo personaggio anche in italiano, però con una leggera inflessione tedesca che poi si sentirà e non si sentirà, insomma, quello è un po' a tratto. Era così e sapevo che si trattava di questo film, perché spesso, soprattutto quando si parla di film premiati e Anatomia di una caduta era appena stato premiato a Cannes, io non avevo assolutamente idea che si trattasse di questo
0: nel provino, questo, perché è andata film. Via un attimo la linea, quindi nel provino non avevi idea che fosse questo film.
1: Sì, assolutamente.
0: Mamma
1: no.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Quindi immagino per tutto un attore, un doppiatore, sei. Anche lì le emozioni, perché, e quindi quando è arrivata la chiamata, signora Roberta Fossi, è stata selezionata per questo doppiaggio, qual è stata la primissima reazione?
1: Ma ho detto che interessante, chissà che film è, perché quando vai a fare un provino entri in una sala e ti fanno vedere delle scene, tu vedi semplicemente degli attori ma non hai il titolo, non sai di cosa si tratta e non hai nulla. Quindi quando ho saputo che si trattava di questo film e mi hanno detto che era appena stato premiato a Cannes, grande, grande emozione, ma anche perché è il primo ruolo che ho doppiato di una protagonista. E quindi sì, grande, grande emozione.
0: Ma anche perché si sa un po', no? Cioè si sa, insomma, lo so io, ma magari non tutti, ma le carriere sono sempre un po' quasi divise, cioè è rarissimo che un attore faccia sia attore che doppiatore così tanto. Nel tuo caso, partita dal Mendrisiotto, adesso sì, appunto che si sdoppiano come un doppiaggio tra Roma, il Ticino, la Germania, la Svizzera tedesca. C'è quasi due binari che scorrono paralleli su questa carriera, ma si può dire qual è delle due attività, attrice sul set o doppiatrice al microfono, quella che dà più carica dentro, che fa accendere proprio la miccia, il fuoco sacro dentro di sé?
1: Guarda, domanda molto molto interessante, perché è una cosa che sto sentendo proprio a livello di attrice in questi ultimi anni, e cioè il ruolo di doppiatrice mi aiuta molto anche quando arrivano dei provini come attrice, quindi arrivano le scene, tu devi preparare il provino per un personaggio, mi aiuta sia il ruolo di doppiatrice per l'attrice e viceversa. E non so spiegare in un altro modo.
0: No, ma si capisce, diventa un po' un mosaico, cioè una cosa che arricchisce, infatti, sì.
1: Esatto, sì, sono complementari ma anche funzionali l'uno all'altro, i due ruoli, ed è un arricchimento, chiaramente, perché al doppiaggio ci arrivi solo come attrice, oddio, solo, vabbè, non facciamo polemica oggi, i doppiatori li fanno anche altri, però ecco, diciamo che per arrivare a veramente essere un bravo doppiatore, alle spalle avere proprio un background solido, prima di tutto come attore.
0: Eh sì, perché poi paradossalmente devi recitare dando l'intonazione della voce giusta, ma non devi recitare a tuo modo, perché devi replicare quello che ha già fatto quella persona, quindi doppiamente difficile.
1: Esatto.
0: Penso.
1: Bravo. E spesso non vedi le scene, quasi mai riesci a vedere le scene che devi doppiare, quindi con l'attrice che ti capita da doppiare, tu entri in sala e vai col tango, mi viene da dire, cioè vai subito nel flusso e devi doppiare all'impronta, ecco.
0: Ma l'attrice che ha doppiato la protagonista poi si riguarda in TV, al cinema? Roberta Fossile, cosa fai? Ti guarderai fra un'ora?
1: Ma in questo momento sono a Roma, non so se ce la faccio, sicuramente chiederò a casa di registrarmi e poi
0: Ecco.
1: riguarderò
0: A
1: la
0: casa
1: resa
0: parenti e
1: tecnica.
0: amici svizzeri che guarderanno Sula 2, Anatomia di una caduta, ricordo vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2023 e anche l'Oscar 2024 miglior sceneggiatura originale, protagonista Sandra Hüller, doppiata nella versione in italiano che va in onda questa sera da Roberta Fossile, che dal paesino del Mendrisiotto è partita con questa sua bellissima carriera internazionale anche, ormai si può dire, giusto?
1: Sì, dai, possiamo dirlo.
0: Bene, grazie per questa breve incursione su Rete 1, ma sai che queste cose mi piacciono, raccontare anche dietro le quinte di certi tipi di lavoro che si magari conoscono
1: Anche
0: poco. Alla prossima allora, quando poi tornerai in
1: a me.
0: Svizzera,
1: Grazie,
0: magari passi in
1: Davide.
0: studio. Ciao
1: Va
0: Roberta
1: bene, grazie
0: Fossile, alla
1: mille. Ciao a
0: prossima, buona
1: tutti.
0: serata, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Sono arrivate precisamente le ore 20.
2: Rete 1.
3: In studio Roberto Ortelli. La diplomazia iraniana ha affermato che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti, come riferiscono i media statali iraniani. L'Iran, nonostante i continui scambi di messaggi, attenderà di vedere se Washington potrà effettivamente porre fine a quello che Teheran definisce un blocco navale illegale, ha dichiarato alla televisione di Stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, come scrive anche Iran International. Baghaei ha affermato che l'Iran ha detto addio al linguaggio del devo 47 anni fa e che i governi occidentali non possono dettare le condizioni alla Repubblica Islamica. E a Washington è in corso una riunione alla Casa Bianca sulla situazione in Iran, lo ha annunciato lo stesso presidente Trump, dicendo che intende prendere una decisione definitiva e aggiungendo che l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto e senza pedaggi. È stato dimesso il paziente svizzero affetto da hantavirus, ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Dopo 2 settimane non è più necessario proseguire le cure nella struttura medico-sanitaria. L'uomo aveva contratto il virus in aprile su una nave da crociera Ondius, dove era scoppiato il focolaio. La Romania ha dichiarato il console generale russo persona non grata dopo lo schianto di un drone russo nella notte su un condominio che ha causato 2 feriti. È anche prevista la chiusura del consolato. Poco fa invece, da Mosca, il presidente Putin ha dichiarato di aver conosciuto la situazione relativa ai droni in Romania, aggiungendo che nessuno può affermare di quale origine siano i droni prima dell'esame dei relitti e che, a suo parere, in Romania si è verificato probabilmente un incidente con un drone ucraino. Il presidente ha aggiunto che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno consegnati i resti del drone. È formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona "Salviamo i nostri castelli", lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stanziamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Si voterà il 27 settembre. Le previsioni per domani in tutta la Svizzera annunciano tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e possibile qualche rovescio isolato sulle Alpi.
2: Lo sport.
4: Buonasera da Omar Meschal. Non ci sarà Timo Maier domani nella semifinale della mondiale di hockey a Svizzera e Norvegia. L'attaccante rossocrociato è stato squalificato infatti per una partita dalla commissione disciplinare della Federazione Internazionale a causa di un colpo di ginocchio nella partita di ieri contro l'attaccante svedese Sundqvist. Ci spostiamo ora al tennis perché in campo in questo momento Novak Djokovic, che era avanti 2-7-0 contro il brasiliano Fonseca, ha subito la rimonta del giovane trentesimo giocatore ATP, 6-4, 6-4 per Djokovic e poi 6-3, 7-5 a favore di Fonseca in diretta TV sulla 2. Il quinto set, ricordo i risultati di giornata che hanno visto in campo elvetico il passaggio del turno da parte di Gilles Teichmann, che è però dagli ottavi di finale per la seconda volta in carriera e dove si troverà di fronte alla numero 8 al mondo, la russa Andreeva, mentre è stata eliminata Golubic. In serata Belinda Bencic affronta per il terzo turno la statunitense Stearns.

Continua l'effetto sera di questo venerdì sera e si apre con un classicone dei Queen, A Kind of Magic. E poi ancora dal cinema, ne abbiamo parlato prima con Roberta al telefono, passiamo al teatro, ma un teatro particolare, un teatro anche di risata, di mimica, di mimo, insomma tanto tanto da raccontare. Adesso un po' si balla, ma anche lei, lei, colei che sta per arrivare in studio, ha detto che la danza è stata tantissimo importante nella sua vita.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Claudio Baglioni e tu. Allora, ho annunciato, ho detto che dal cinema saremo passati al teatro e infatti per ora la saluto solo brevemente. Orit Gutman, buonasera, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Come va?
1: Molto bene, molto contento
0: Dicevo,
1: di essere qui con
0: per
1: te.
0: Per ora la saluto solo brevemente perché volevo mandare una canzone, creare quella suspense giusta dove volevo raccontare Orit Gutman, un nome a molti sicuramente già noto, magari all'ascolto tra Chiasso, Basilea, San Gallo, Ginevra, qualcuno non ti conosce ancora, avrà occasione di conoscerti. Vedo sulla locandina che hai portato che già appare questo Clown Orit, ma questa sera allora come ti dovrò chiamare? Orit o Clown Orit?
1: Beh, oggi sono Orit, non ce l'ho il nasino.
0: Ah, perché si usa ancora il nasino?
1: Lo uso, chiaro, è la maschera più piccola che esiste al mondo.
0: Bella questa, ma ce l'hai in borsa da qualche parte? Ah, non lo so, dice che non lo sa, cercheremo di scoprirlo. Secondo voi l'avrà portato una persona che spesso veste i panni con questa maschera più piccola del mondo, quello del clown, quindi e non solo quelli? Andrà in radio e si porta il nasino rosso? Sapete che non lo so davvero, adesso sono curioso, vedo che sta ridendo, mi ha già fatto dei gesti, ma lo scopriremo fra pochissimo.

0: Allora è venuta a trovarmi qui in studio Orit Guttmann, cresciuta in Argentina, vive nella Svizzera italiana dal 91, diplomata alla scuola teatro Dimitri di Verso nel 94, una lunga carriera alle spalle e ancora una lunga e tantissime attività da fare davanti. Leggo dal tuo sito clownorit.ch: da bambina amavo ballare, tutti i ritmi che sentivo attorno a me, a Buenos Aires la musica la trovi ovunque. Portaci allora, perché sei molto brava anche a narrare, in quella Buenos Aires dove Orit era bambina e ballava, in che zona e in che senso la musica ovunque?
1: In quell'epoca c'era la televisione dei programmi dove ci insegnavano a ballare e io come bambina già da 5 anni già stavo lì a ballare.
0: Ma dai, mi viene in mente che noi abbiamo i programmi dove si fa ginnastica, yoga, invece lì ballare.
1: Sì, e poi altro era che io facevo balletto dai 5 ai 12 anni, però non mi accontentavo con 3 volte a settimana in tutti i festival. Io andavo a comprare il pane e in mezzo alla strada, camminando una domenica mattina, io facevo salti, piruette, cose. Perché per me ballare era un'espressione del mio essere. Non era una cosa che io potevo controllare.
0: A Buenos Aires c'era tanta gente che faceva così, o eri un po' una bambina particolare?
1: Era una bambina particolare, credo. Anche non il compleanno. Chiedevo alla mamma del bambino che mi invitava: ma avete qualche musica di Beethoven, di Bach, di Mozart?
0: Così classica.
1: Sì,
0: proprio.
1: Perché io ballavo classico dal 5 a 12 anni e lei mi dice, mi guardava, apriva le occhi e diceva: ma chi è sta bambina? E poi mi metteva qualcosa e facevano una ruota e io mi mettevo a improvvisare balletto per tutti. E in ogni festa dei miei genitori io improvvisavo scene con gli altri bambini o da sola, perché a volte dicevo: abbiamo preparato uno spettacolo per voi, e poi non veniva nessuno, ero solo l'unica che lo faceva, perché anche se avevamo fatto le prove, io in ogni festa dei miei genitori anche stand up facevo, sempre ho animato.
0: Ma cos'è che ti spingeva a fare ad amare questa improvvisazione, a voler, diciamo, sì, in un certo senso attirare l'attenzione su di te bambina?
1: Sì,
0: e dire: io adesso
1: attiravo l'attenzione, però da un'altra parte avevo voglia di comunicare, avevo voglia di fare ridere, cioè avevo questa, per me era il momento
0: ma
1: più interessante.
0: Ma perché c'era, vedevi tristezza in giro o no?
1: No, gli adulti che parlavano anche di politica, sai, di cose, a volte
0: noiosa.
1: No, a volte nelle feste di casa mia e mio papà e altri uomini si andavano a travestire da donne e tornavano.
0: Per le feste? Perché
1: solo nella festa, no, non in strada.
0: No, intendevo dire all'interno. Per le feste, perché c'eri tu come attrice, come bambina?
1: No,
0: che
1: io...
0: O lo facevano comunque?
1: Lo facevano comunque, era un divertimento di questi amici di mio papà. Ma che dai. Tutti avevano le mogli lì che ridevano perché si mettevano i vestiti delle loro mogli.
0: E tu
1: mogli.
0: Lì facevi anche lo spettacolino però.
1: E io sempre, che il giorno d'oggi ancora si ricordano di questa cosa.
0: Ma dai.
1: E mi dicono sempre: ma tu sempre hai fatto spettacoli, Rita.
0: Ma lì volevi poi diventare magari una ballerina classica o no?
1: E fino a 12 anni, poi non mi hanno preso nel Colón, che è la scuola più importante in Argentina.
0: In che senso non ti hanno preso?
1: No, perché tecnicamente penso che ero un po' non così classica io,
0: infatti. Ah, scusa, io
1: allora
0: rido anche se non doveva far ridere, però
1: ridi.
0: Perché ha fatto, sapete voi che io l'ho vista in faccia, ha fatto un'espressione, secondo me, che portava alla comicità. Ha detto proprio: non ero così classica. Hai aggrottato le sopracciglia come per dire: lo sapevo che in realtà non ero classica.
1: No, ma sai, noi nella vita, camminando, diciamo, giorno dopo giorno, si aprono le nostre strade. Era ovvio che io non ero una ballerina classica, ma sì che ero una ballerina, perché oggi, per esempio, dopo di qua vado a ballare.
0: Davvero?
1: Cioè, io ballo sempre.
0: Ma cosa, anche Bach? No.
1: No, adesso no, ho cambiato tecnica, ho cambiato musica. No, adesso vado a un concerto di amici a Locarno che stanno già iniziando.
0: Allora questo è un messaggio per me di non tenerti qua troppo.
1: No, tranquillo.
0: Massimo le 9 ti faccio partire.
1: Ok.
0: E senti cosa ti ho messo, un po' di Bach. Qui la Orit bambina, qui ecco, se fossi bambina adesso cosa improvviseresti su questo?
1: Ma
0: se fossi
1: farei uno spettacolo, tante cose con
0: ma anche
1: le mani,
0: raccontando
1: con
0: cosa diresti?
1: Potrei dire: cari tutti, prendetevi un attimo di tempo per sentire questa meravigliosa musica che entrerà nel vostro cuore, nelle vostre cellule e vi trasformerà.

0: Orit Gutman, bravissimo. Non era preparato. Quindi vedi, anche l'improvvisazione, parleremo anche di quello fra un po'. Adesso Luis Capaldi, Someone You Loved. Tu amavi la musica già da bambina e non solo.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Allora, sto chiacchierando con... No, stavo dicendo clown Orit, ma no, mi ha detto che questa sera è solo Orit. E sempre dal tuo sito, che però si chiama Clown Orit, quindi dai, un po' di clown c'è sempre, un po' di personaggio clown, o no?
1: Certo.
0: Dicevo, dal sito parli di una svolta. La svolta viene a 18 anni. Camminavo per strada e lo vidi. Carlos. Chi è questo Carlos?
1: È la persona che mi ha ispirato e che poi è stato anche il mio primo amore.
0: Ah!
1: E,
0: no,
1: e
0: allora
1: lui
0: questa
1: era
0: storia
1: un mimo.
0: La dobbiamo raccontare bene. Hai detto primo, vuol dire che insomma non è più, penso.
1: No, no. Sai perché quanti sono passati
0: infatti,
1: dopo?
0: No, cioè infatti dici, avevo 18 anni, vedo che non ne hai 18.
1: No,
0: chiaramente, però,
1: qualcosina in più.
0: Però no, te devo raccontare bene... Quel momento, a me piace sempre andare a quel momento esatto, sì, che tu ti ricorderai molto bene.
1: Sì, te lo racconto. Ero in Bisha Gesell.
0: In?
1: Bisha Gesell è al mare.
0: Ah, è una zona.
1: A 7 ore di viaggio dalla città di Buenos Aires, ma al mare, mare Atlantico. E è una bellissima spiaggia con dune, molto larga, molto bella. E io ero andata lì a fare un lavoro estivo per guadagnarmi il soldo e pagarmi le vacanze, e lavoravo in un negozio che vendeva panini, paninoteca, e stavo andando giustamente lì e poi passando, cioè, la strada, c'era sto mimo col trucco bianco, i guanti bianchi, vestito di nero e bianco, che alzò dal pavimento un fiore, lo sentì l'odore e me lo dio, o come si dice?
0: Diede. Intanto Orit sta mimando, proprio lei è anche mimo, quindi lo sta facendo qui al microfono questi movimenti. Ti diede il fiore?
1: E io, oh grazie, che bello! E poi mi fermai a vedere tutto quello che faceva con gli altri. E poi diciamo sono rimasta molto colpita dalla poesia e dalla magia che emanava. Mm-hmm. E quella stessa sera, quando ho finito di lavorare, sono andata alla spiaggia a camminare, era già buio e non ero l'unica, eravamo tutti in spiaggia e tanti facevano fuoco, sai, e cantavano, e mi sono seduta in un fogon, si dice in spagnolo,
0: non ma so. Dai, con un fuoco, non lo so come
1: sì,
0: si dice,
1: sì, un fogone in spagnolo è dove c'è il fuoco,
0: sì, sì,
1: guitarre,
0: sì, sì, attorno al fuoco in spiaggia fuoco. Questa immagine
1: mi
0: bellissima.
1: Sono seduta e quando guardo a fianco a me c'era lui,
0: no,
1: senza trucco, ma si vedeva ancora un po',
0: cioè,
1: di trucco.
0: Sicurissima che fosse lui, cioè,
1: sì, sì. No, ma perché anche aveva
0: resti gli era rimasto, ma dai.
1: Non se lo aveva pulito bene. E l'ho guardato e ho detto, ma tu sei il mimo che ho visto stasera? Mi fa sì. E così abbiamo iniziato a parlare.
0: Bello, bello. Quindi poi è diventato, l'abbiamo detto, il tuo primo amore, ma io volevo andare sull'altro racconto, è quello che ti ha fatto anche capire che l'avresti fatto anche tu? O già avevi in mente?
1: Era una cosa incredibile perché lo guardavo, mi piaceva, ma io fino lì avevo fatto tante esperienze teatrali e di espressione corporea. Dopo aver non potuto ballare più balletto, sono passata alla danza, prima l'espressione corporea e poi danza moderna, e anche facevo teatro classico, e quando l'ho conosciuto e ho visto il suo lavoro, poi è come se qualcosa dentro di me si è accesa.

0: sapevo che io potevo anche farlo. E allora ogni tanto lo aiutavo quando già eravamo coppia.
1: A fare il mimo per strada.
0: Sì, vedevo... la prima volta che mi sono truccata, ho pensato che lui avrebbe fatto qualcosa, invece ha dato tatan e io non sapevo che cosa fare.
1: Cioè tatan, nel senso che vi siete truccati e lui ha fatto il braccio come per dire adesso tocca a te.
0: Tutti mi stavano guardando, è stato veramente un mio momento di panico.
1: Hai improvvisato?
0: Sì, ho fatto il saluto come per finire. Ma dopo di questo mi sono preparata e poi sapevo cosa fare. E poi ho inventato un po' questa tecnica di poter copiare le persone. Mi sono seduta
1: imitazioni,
0: ma in mute. Movimento.
1: Cioè mute.
0: Cioè io entro nella forma, non so se hai visto, tanti mi conoscono da Ascona perché io facevo questo spettacolo di improvvisazione con la gente che passa.
1: Sul Lungolago forse.
0: Sì, per tanti
1: mi ricordo,
0: anni.
1: sì, che uno passa e lo segui.
0: Sì, esatto.
1: Qualcuno, perché poi loro si sentono presi in giro, no?
0: No, ma la cosa più divertente è che io... quando scelgo una persona, non la scelgo perché ho un problema, la scelgo perché vorrei essere con lei. Cioè, io voglio mostrare come sono capace di entrare in quella forma, in quella, non solo forma, anche l'energia che sento che tira fuori.
1: Ma cos'è
0: persona.
1: Che vedi, per esempio, che camminano e tengono le braccia diverse da altri?
0: Sì, io guardo in un secondo tutto, perché dopo non guardo più.
1: Cioè potresti imitare me adesso al microfono, io sono qua col... Guarda, lo fa uguale, le dita uguali infatti. Mi ha imitato in un attimo, mi sta riproducendo un po' come uno specchio. Ho gli occhi così spalancati anch'io, Orit. Oh, mamma mia, che bello. No, è bravissima, perché io infatti sto cavallando la gamba, segno di imbarazzo, perché mi ha proprio colpito. Quindi questa è una dote, è un qualcosa che si può imparare, Orit. Questo.
0: Certo che si può imparare.
1: Tutti
0: chiaramente
1: potrebbero.
0: Non so se tutti, chi ha voglia, chi ha il dono anche, perché io penso di avere il dono di capire le persone da dentro, non solo da fuori. Perché io quando entro nella forma di qualcuno,
1: che è esterna,
0: sento...
1: sì.
0: Cosa sente quella persona? E la bello. Sento anch'io. E allora, se aveva una borsa, so cosa farà con quella borsa. Se ha una sigaretta, ovviamente so cosa farà. Dipende che cosa è un gelato, ovviamente ogni tanto lo mangerà. Dunque non ho bisogno, guarda, se col gomito vedo che si alza, è che sta mangiando il gelato.
1: È vero.
0: E così io posso, in un secondo, è vero che le persone restano affascinate come entro in questa forma in un modo molto preciso.
1: Il mimo è soprattutto precisione, poi c'è tutta la storia che segue. Adesso ascoltiamo una canzone, guarda il caso, fenomenale il titolo di questa canzone di Gianna Nannini, e poi guarda, vuoi muoverti e ballare?
0: Dai,
1: intanto tu balla, chi sta sentendo la radio ti immagina. Guarda come segue bene il ritmo, Orit.

0: io le ho detto quasi per scherzare di ballare, muoversi. Forse 10 secondi sei stata ferma, Orit, ma si sta ancora andando a ritmo. Una cosa più forte di te, vero?
1: Sì, mi fa bene.
0: La danza, torni a quella Orit bambina nelle strade dell'Argentina e tanto, tanti anni fa, come dicevi tu prima. Comunque, tra l'altro chi ascolta, se vuole inviarci un messaggio, un WhatsApp al nostro numero, se ha domande anche per Orit, perché no, sulla danza, su queste spirali che mi diceva durante la canzone, le spirali dei muscoli, adesso ce lo spieghi meglio, cioè me l'hai detto prima durante la canzone, ballare è come una spirale.
1: No, è che noi attiviamo, cioè quando tu muovi il corpo con la musica, che è una frequenza che può farti bene e male, dipende dalla musica che senti.
0: Infatti, se qualcuno non ama una certa canzone o un ritmo, ecco, dice oh, mi irrita questa cosa, vero? Capita.
1: Infatti, ma anche le onde, sai, sonore, entrano anche dentro nostro, no?
0: Ma quello sì, quando si dice quando la canzone balli, ti tocca le corde dell'anima.
1: E quando balli, tu muovi il tuo corpo al ritmo di quello che stai sentendo e spesso stai facendo spirali. E queste spirali,
0: ah, cioè che ti muovi a
1: sacra, perché se tu guardi in un albero, tutta la corteccia è piena di tutti i spirali. Lo guardi in una chiocciola, lo guardi in le nostre orecchie. Sì, sì. Siamo pieni di spirali ovunque.
0: Il DNA, cioè l'immagine del DNA.
1: Come si dice? Las huellas digitales.
0: L'impronta digitale. Come in spagnolo?
1: Huellas digitales.
0: Vedi, sei andata vicino. Adesso ti imito anch'io. La huella digitales. È vero, sì, anche questi
1: sono tutti
0: concentrici,
1: spirali.
0: Questi
1: e
0: centri
1: poi
0: che vanno.
1: Che tutto il nostro apparato locomotorio.
0: Sai che, scusa Orit, ma l'ho pensato adesso, che se uno si guarda l'impronta sul pollice, sembrano quelle degli alberi. Non ci ho mai pensato.
1: Io ho studiato una volta matematica vorticiale in Argentina.
0: Esiste anche la matematica del vortice, della spirale.
1: Sì, ma
0: della spirale,
1: spiega com'è la geometria sacra e anche una questione di coerenza. No?
0: Le proporzioni, i rapporti, anche c'era quel numero, adesso non mi ricordo, ma
1: il numero pi.
0: Il numero, non l'altro, il numero come il numero divino viene chiamato, cioè dividendo alcune, facendo dei calcoli con dei rapporti, esce quel numero che si presenta, per esempio, in un fiore. Uno, adesso non ricordo i dettagli, ma uno fa dei calcoli con le proporzioni del fiore ed esce quel numero. Una volta l'avevano fatto.
1: Ma è il 9?
0: No, era un 3, qualcosa, ma non il pi greco. Okay. Per esempio, Jungfrau, Joch, le tre montagne altissime, dividendo le proporzioni, veniva lo stesso numero.
1: Wow,
0: incredibile.
1: Wow.
0: Almeno così avevo letto.
1: Comunque, io quando ballo sento come una terapia interna, un piacere personale di godermi il movimento. Per un movimento dolce, un movimento che va con la musica, cioè come se io mi unisco alla musica in quel momento, il mio dare, il mio movimento, no? E per questo che mi piace tanto ballare.
0: Però sai, c'è magari chi pensa, cioè è inutile che faccio finta, io sono così, io vorrei farlo perché sento la musica, però poi sono rigidissimo nel ballo, quindi a chi magari come me si sente un po' bloccato, rigido, vorrebbe entrare in queste spirali, cosa consigli di fare ora?
1: Ma io dico allenarsi e giocare, nel senso non prendersi così sul serio, perché lì uno resta dentro di un blocco, no? E, non so se tu sai che io insegno anche teatro e tante volte balliamo perché voglio insegnare le persone a lasciare andare, a improvvisare, non a pensare devo fare sto passo, devo fare
0: però
1: questo altro.
0: Però il ritmo è un qualcosa che se fai sbagliato è sbagliato. Eppure...
1: Ma il tuo corpo, se tu lo liberi, non sbaglia mai.
0: Sicurissima?
1: Quello
0: il ritmo
1: che sbaglia
0: lo prendi sicuro?
1: È la mente. E il controllo.
0: Ah, vedi, a vederla
1: il
0: così.
1: Controllo. Il corpo è saggio. Cioè, se tu lasci, assorbi quella musica non, e giochi, vedrai.
0: Cioè, il
1: però
0: corpo
1: io,
0: non sbaglierà mai, sarà la mente che controlla.
1: Sì, la mente che non sa, che è confusa. Le emozioni, chiaramente, che le emozioni chiaramente ci danno un pensiero. E quel pensiero è quello che controlla la mente. Ma in ogni caso sono sempre stata una ballerina e penso che l'ultima cosa che farò è anche ballare.
0: Ancora il ballare.
1: Credo. Però sono un amante del teatro e soprattutto la clowneria, il mimo e l'improvvisazione teatrale. Faccio tanti personaggi e non è che ballo in quei momenti. mi piace il teatro in quei momenti lì.
0: Infatti sono tantissime le cose, non saprei da dove continuare. Anzi, no, c'è un aspetto però, prima di entrare proprio nel dettaglio di tutti i tuoi personaggi, le cose che fai, questi bellissimi corsi di luglio, c'è quel foglio, dopo lo diciamo, perché secondo me, soprattutto per bambini mi sembrano molto interessante. Però volevo ancora raccontare, allora abbiamo detto cresciuta in Argentina, attratta da questo mimo, prima come mimo, poi erano diventate anche una coppia, comunque tantissimi anni fa, e poi a un certo punto però arrivi in Svizzera. Ecco, quel momento lì, quando e perché è stato così?
1: Ma devo dirti che ero una giovane un po' arrogante e una volta ho conosciuto da New York a Madrid un sassofonista argentino che veniva a Ginevra.
0: La musica c'è sempre.
1: Sì, veniva a Ginevra e mi fa: dai, tu che sei mimo, io a Ginevra, ma perché non ci scambiamo contatti e facciamo spettacoli insieme? Io ho detto: scusa, ma io proprio Svizzera non penso che verrò, non verrò mai. E questa
0: perché?
1: È una lezione.
0: Perché?
1: Perché dall'Argentina avevo un'idea della Svizzera come un posto sterile. Non conoscevo veramente, ma ti dico, un po' arrogante, la gioventù
0: in quel
1: a volte
0: senso,
1: è un po' arrogante.
0: Dici no, la Svizzera no, nunca.
1: No, io mai verrò in Svizzera. E poi mi sembrava cara, io non è che avevo tanto soldi. Ma una lezione che ho imparato nella vita: non dire mai. Non dirlo, perché lo stai chiamando. Tutto quello che ho detto mai farò quello, l'ho fatto. Ma sembra uno scherzo, come se ci fossero delle angeli che mi spingono proprio a fare quello che... Perché poi a Madrid ho conosciuto un svizzero tedesco, che è stato il mio primo marito.
0: Era mimo? No.
1: No, però mi ha visto lavorando come mimo in Piazza Mayor in Madrid. E...
0: Scusa, anche qui però la curiosità, cioè tu... Da giovani, cioè prima in Argentina il mimo ti aveva dato il fiore e lui, il turista invece che ti ha conosciuta, com'è stata quello? Gli hai dato il fiore?
1: No, lì io già sapevo molto bene fare queste imitazioni, improvvisazioni con la gente che passa, morivano tutti da ridere, anche lui. E dunque, si è dato il caso che poi lui mi ha voluto conoscere un po' di più e devo dire grazie mille, perché lui non mi ha aperto una porta, mi ha aperto un portone. No?
0: Perché poi vi siete messi insieme,
1: poi dopo l'anno
0: mi
1: ha anche sposata e dopo io sono venuta qui in Ticino a fare la scuola di Mitri.
0: Giusto.
1: Per quello sono arrivata un anno dopo, nel 91, sono arrivata in Ticino a fare la scuola di Mitri.
0: Bello, e lì poi è partita tutta la tua vita da artista ancora più completa in Ticino, improvvisatrice, mimo, clown, bellissimo. Adesso ascoltiamo ancora una canzone e poi entriamo nei maggiori dettagli con le attività che fai, però su questi 20 secondi, solo per me, perché chi ascolta non ti vede, mi fai un mimo, perché io sono sempre affascinatissimo di queste, con le mani che sembra che c'è il vetro, me lo fai, che lo descrivo in 20 secondi. Allora si alza in piedi, tanto parte la canzone, vediamo un po', voglio capire se cambi espressione del viso, dai. Si è abbassata dietro il tavolo dello studio, ma guarda, è bellissimo, ma io non so come fa, sembra proprio che stia spingendo una parete di vetro. Orit Goodman, bravissima.

0: Allora Orit, complimenti. Io ti dicevo, fammi all'inizio della canzone, così per mia soddisfazione, un po' di mimo. Vi devo dire la verità a chi è all'ascolto: è andata avanti forse per un minuto e mezzo, non si fermava più. Allora, ma questo mimo, cioè, da vedere sembra, è bellissimo prima di tutto, poi sembra anche facile. Io se adesso provo a muovere questa mano, vedi, non ce la faccio, insomma, questa tensione che si crea. Però insegni mimo, quindi a persone anche che non sono attori professionisti,
1: no,
0: no, immagino.
1: Certo.
0: E quindi si può imparare.
1: Ma
0: anche
1: certo,
0: quello.
1: Ma è come ogni cosa, ci vuole un po' di pratica, ci vuole le conoscenze, la tecnica, la voglia, la passione, ma la cosa bella del mimo è che lo puoi fare ovunque, ti capiscono tutti. Io
0: no, ma ovunque, cioè,
1: molto,
0: se uno va sul treno e fa il mimo, ridono tu, cioè ridono, scappano magari, no?
1: No, voglio dire, non è una questione universale, perché io in ogni posto che ho viaggiato hanno riso nello stesso momento.
0: Dai.
1: E non parlano la stessa lingua, e questo è molto interessante. Io ho viaggiato molto e ho scoperto questa cosa. Però il mimo, la cosa interessante del mimo è che reproduce la realtà. Non è un invento, tu puoi capirmi perché è uguale a quello quando lo fai.
0: E cos'è quella cosa particolare? Cioè la riproduce ingrandendo o rimpicciolendo?
1: No,
0: o...
1: con precisione. Per questo tu la puoi vedere. Allora, anche il teatro. Quando una persona guarda un pezzo di teatro e le piace, è perché si è potuto identificare con quello che faceva.
0: Con i personaggi, con quello
1: No, che ha capito, ha seguito. Quando non capisci, non ti piace più. Tu dici, no, non mi è piaciuto, era troppo lento, perché non ti sei potuto identificare con quello che vedi. E quando tu vivi quello che fa l'attore, o il mimo, o il clown, lo vivi in prima persona come spettatore. Però se non riesci a viverlo, non ti piace.
0: Dici che non ti piace,
1: non ti piace.
0: È una cosa
1: sì. E questa è la cosa interessante del mimo, che io sono una fan, anche se faccio anche altre tecniche, non è l'unica cosa che uso, però mi piace tanto questa universalità, perché io, che ne so, sono stata in Etiopia, per dirti, o in Giappone, oppure sono stata in India, e ridevano nello stesso momento.
0: Bellissimo.
1: Le persone, anche in Argentina, in Brasile, insomma in tanti paesi in Europa, e...
0: Ma lo spettacolo del mimo si prepara prima anche proprio la storia che si racconta, o c'è molta improvvisazione?
1: Allora, io sono capace di improvvisare perché lo faccio da tantissimi anni, però ho tante storie che ho creato che si chiama mimo drama. Drama da drammaturgia, non da drammatico.
0: Non drammatico, drammaturgia,
1: no,
0: del mimo.
1: Sì, nel senso, sono storie senza parole, che hanno un inizio, uno sviluppo, una fine.
0: Bello.
1: Come tutte le storie.
0: E hanno anche più personaggi, si possono
1: io
0: fare.
1: C'ho un numero che sono, io faccio 7 personaggi.
0: Ma e senza parole come fai? Perché se uno lo fa
1: devi
0: col
1: venire
0: suono,
1: a vedermi.
0: Sono io, va bene. Ma senza voce come fai a fare?
1: Ma
0: capire?
1: No, perché tu cambi personaggio, sei qua e poi ti giri e sei là. Ma la storia continua e tu cambi fisicamente.
0: Lo fai prossimamente, così lo diciamo, magari hai qualche spettacolo.
1: Adesso uno per una scuola, però.
0: Quindi
1: e adesso per la fine dell'anno scolastico ho tante richieste di scuole, e una mi ha chiamato per la quarta media, che ricevono il diploma, e io farò un po' di numeri di mimo per
0: non
1: loro.
0: So perché ho riso, ma mi sono
1: sì.
0: Immaginato, non se l'aspettano.
1: No, io immagino quarta media, spero che non mi uccidano. No, credo che il mio humor contagia tanto.
0: Ma certo, non c'è età forse.
1: Sì. Poi ho questo spettacolo, nel mio sito si può vedere, che si chiama Storie Mimate, e sono storie di mimodrama e tragicomiche, ma generalmente quando le faccio mi interessa dare un messaggio. Voglio che la gente, quando lo vede, che capisce tutto. Non mi è mai capitato che qualcuno non abbia capito. È bello perché ho una tecnica pulita.
0: Infatti.
1: Ma anche l'emozione ti trasportano, non solo la tecnica. E anche il fatto che si possano identificare e capire la mia
0: perché
1: storia.
0: Perché poi non è solo ridere. Uno dice il mimo fa ridere. No, ma
1: no,
0: c'è anche il
1: anche
0: piangere, c'è anche l'emozione, la poesia.
1: L'emozione in generale e soprattutto la poesia. Ci tengo tanto perché la stiamo perdendo
0: sì.
1: Con la vita moderna. Io invece ci tengo tanto alla poesia e anche al contatto umano. E per questo che...
0: Infatti, io ho qui la locandina di uno dei prossimi appuntamenti, teatro d'improvvisazione, mimo e clown, luglio. ci sono varie date a luglio, raccontaci tutto tu.
1: Ecco, Ori. Allora, prima di tutto ti racconto che una colonia estiva diurna da 9 a 12 al mattino e del lunedì a venerdì tutto il mese di luglio, ma ogni settimana, cioè non devono venire tutto il mese, possono scegliere,
0: cioè,
1: solo una,
0: uno può
1: una
0: dire
1: settimana,
0: vengo quella settimana lì,
1: o possono
0: anche
1: venire
0: tutte
1: o ognuno.
0: Dove?
1: Allora lo faccio a Locarno e in una sala che si trova tra il campeggio Delta e la Lanca in mezzo. Ma il bello di questa sala è che è molto vicina al lago, al fiume, al bosco, e penso che se non piove non saremo solo per cambiarci dentro, il resto lo faremo tutto fuori. E praticamente questa colonia è dedicata ai bambini da 5 a 12 anni, però ti devo dire che ce l'ho qualcuno di 4 che sta per far 5 e qualcuno che ha già superato i 12. Però non sono molto rigida, perché mi interessa più se il bambino è predisposto, sono felice.
0: Però qualche genitore dice molto... mi piacerebbe, no, quello non può,
1: no,
0: gli adulti,
1: io dico
0: è
1: sì,
0: cosa.
1: Però viene il tuo bambino interiore, scherziamo chiaramente, ma sinceramente se ci sarebbe veramente tanta voglia di un genitore, ma lo faccio venire.
0: Se proprio,
1: e mi
0: però
1: fai un
0: corsi,
1: po' di assistente
0: corsi
1: come
0: per
1: adulto,
0: adulti,
1: ma
0: li fai in altri
1: sì,
0: momenti.
1: Ti esatto, ritorni... faccio anche corsi per adulti, ma di solito li faccio durante l'anno, mm-hmm. Io insegno alla scuola Steiner, a Minusio. Sì. E faccio prima i bambini e poi la sera gli adulti.
0: Ah, bello. E... torniamo a questo qui però,
1: sì,
0: di Locarno.
1: Questo a Locarno. E voglio raccontarti veloci che io ho messo dal 13 al 31 di luglio, ma ho già iscritti nella prima settimana che non potevano venire in questa, dunque tutto luglio alla fine. E, e poi... Che faremo? La prima ora tanti esercizi di coordinazione, flessibilità, equilibrio, destrezza, insegnerò un po' di jonglage, insegnerò tante cose la prima ora.
0: Però scusa, adesso faccio un po' l'avvocatino del diavolo.
1: Sì.
0: Dice la prima ora, destrezza, jonglage, se all'ascolto c'è qualcuno che ha pensato, ah, mando mio figlio, poi no, mio figlio non ha mai fatto niente, non ce la fa
1: ma
0: mai.
1: Ma non devi saperlo fare, impara da me.
0: Dal nulla può arrivare
1: dal
0: anche
1: nulla.
0: Il più timido,
1: ma
0: la
1: anche
0: più timida
1: il più
0: bambina.
1: Bambino piccolo dopo... 5 giorni già sa fare delle cose.
0: Ma dai.
1: Perché prima che lo facciamo con tanto divertimento, non è un peso farlo. E boh, c'è solo una cosa che lavoro, che a volte è il tema della paura con la corda, la corda grande.
0: Ah, non quello che devono stare in sospesi, no?
1: No.
0: Ah, quella, il saltare la corda.
1: La corda, però la lunga. Hanno tanta paura di entrare ed uscire.
0: Ah, sì.
1: E dopo una settimana me lo chiedo, per favore, possiamo fare la corda? Perché una volta che superi le paure, se ti aprono
0: dopo diventi
1: porte.
0: Amico di queste.
1: Esattamente. Sì. E io voglio, e questa è la lezione che voglio dare. Non è tanto per saltare la corda, è per imparare a superare le paure.
0: Bello.
1: E mi è capitato, sono anni che lo insegno, e è capitato sempre che lo hanno imparato tutti. Anche qualcuno che non se la sentiva, dopo un po' però se la sentiva.
0: Ma dai.
1: Perché se divertivano tutti, voleva divertirsi anche lui, perché no? E poi io sono molto delicata per insegnare, un po' maternale, dolce, e voglio che entri con un sorriso. E poi se un bambino non vuole, non insisto, chiaramente non è obbligatorio, perché io le colonie estive per me sono le vacanze del teatro.
0: Ah.
1: Poi, dunque sì. Non è una cosa come a scuola, io voglio che qua sia una scelta e che ci sia tanto piacere dal bambino, infatti quando passano le 3 ore i bambini sempre mi chiedono ma perché è finito? Se appena
0: ma
1: sono
0: magari
1: arrivata.
0: I più piccoli, hai detto dai 5 anni, no? Sì. Mi sembra, sì. La prima lezione dopo 2 ore magari piangono, vogliono
1: mai,
0: la mamma, mai,
1: mai
0: successo?
1: Non è mai successo, anzi quando sto finendo non vogliono andare
0: ma
1: con le mamme,
0: piangono le mamme e i papà,
1: no, te lo giuro, le mamme mi dicono ma perché non vuole venire con me, vuole stare con te, dice che non hai fatto 3 ore.
0: Ma dai.
1: Non mi credono che ci ha passato 3 ore. Si divertono tantissimo perché è molto dinamico. E poi faccio un'oretta di passeggiata e dove andiamo magari a fare un percorso vita e un po' di esercizi e facciamo
0: sempre
1: magari...
0: recitando un po' di mimo così, no?
1: Ma piuttosto osservando tante cose che poi ripeteremo nella terza ora, ah. Che facciamo teatro, mimo e clown. Nella terza ora copiamo cose che abbiamo visto.
0: Ah, gli
1: per
0: animaletti,
1: esempio,
0: gli insetti,
1: tutto,
0: bellissimo.
1: Animali tantissimo, ma anche ci capita a volte, mi capitava quando insegnavo verso, che entravamo in una chiesa, guardavamo le cose e poi rappresentavamo l'entrata della chiesa nella sala dove stavamo lavorando. E era incredibile come
0: bellissimo.
1: I bambini prendevano le impressioni.
0: Imparano anche a osservare, quindi.
1: Esatto, perché il mimo è una riproduzione della realtà. Se tu non osservi, non sai come si fa. E allora era interessantissimo vedere, per esempio, noi salivamo la montagna, scendevamo la montagna e poi lo facevamo in sala, salire e
0: scendere. Come lo facevate? Cioè alzando le ginocchia, abbassando? No?
1: E il corpo in avanti, camminando in su e poi cadendo.
0: Ma guarda
1: così,
0: che adesso l'ha fatto sulla sedia, io no, veramente ho visto la montagna, ho visto la fatica sul volto, il corpo è però che è vero, se sei in salita il corpo ti sembra dritto ma un po' è storto perché devi tenere la forza. Bravissima.
1: E beh, io insegno tanti trucchi ai bambini e poi li insegno anche a convivere tra di loro, che alcuni vengono con amici, altri non si conoscono, ma io voglio che quella settimana diventiamo tutti amici.
0: Quindi uno in teoria può fare una settimana o volendo tutto il mese, però se si iscrive lunedì, venerdì. Facciamo una cosa, fra pochissimo ci sono le informazioni, ti trattengo ancora qualche minuto dopo che diamo i dettagli proprio per partecipare, per iscriversi, il tuo profilo Instagram eccetera, e intanto gli amici che ballano Locarno ti aspettano, vero? Saranno per tutta la notte.
1: Staranno già ballando.
0: Quindi il tango ci fa compagnia fino alle 21. Guarda, non sta ferma, non sta ferma. Cosa ti ricorda il tango? L'Argentina.
1: L'Argentina.
0: No? Il tuo paese.
1: Io sono cresciuta proprio col tango, nel senso tutti i film lo sentivo nella radio.
0: Bellissimo. Allora un minutino di tango, intanto te lo puoi godere tutto, Orit. E guardate, non sta ferma, non sta ferma. Bravissima.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Roberto Ortelli. La diplomazia iraniana ha affermato che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti, lo riferiscono i media statali di Teheran. La gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata. I paesi ora chiedono autorizzazione, pagano e attraversano il canale sotto la guida della marina iraniana. Così si è espresso il portavoce della Commissione parlamentare di sicurezza nazionale Rezaei. Trump è l'unico a non accettare la realtà, ha aggiunto. Di tanto in tanto manda l'esercito ad aprire lo stretto, arrivano, vengono sconfitti e tornano indietro. Il parere del presidente del Parlamento iraniano Gharibaf: non otteniamo concessioni col dialogo, ma con i missili. No fiducia nelle parole. E poco fa l'agenzia Tasnim ha scritto che la difesa aerea iraniana ha distrutto un drone israelo-statunitense vicino all'isola di Keshm. E il Kazakistan ha segnalato la propria disponibilità ad accettare le scorte di uranio arricchito a livelli prossimi a quelli necessari per la produzione di armi nucleari, qualora gli Stati Uniti raggiungessero un accordo con l'Iran sul suo programma nucleare. Lo ha riferito il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica al Financial Times. Dall'interno, nel cantone Argovia, a Strengelbach, 10 persone sono state ricoverate in ospedale oggi con sintomi di avvelenamento dopo un intervento legato al ritrovamento di un cadavere. Tra loro figurano i familiari del defunto, soccorritori e agenti di polizia, oltre a 2 donne e un bambino che si trovavano nell'edificio. L'allarme, indica la polizia, era scattato venerdì mattina poco dopo le 8, quando alla polizia cantonale era stata segnalata la presenza di una persona priva di vita in un condominio. In seguito, diversi membri delle squadre di intervento hanno manifestato sintomi di avvelenamento. In un primo momento si era parlato di una sostanza sconosciuta, identificata successivamente come acido cianidrico. La polizia ha precisato che non vi è mai stato un pericolo immediato per la popolazione e per quanto riguarda il decesso, secondo i primi accertamenti, l'ipotesi principale è quella del suicidio. Patrick Bruel, il celebre cantante francese accusato di molestie sessuali, non si esibirà in Svizzera quest'estate. Dopo aver annunciato martedì il rinvio del concerto previsto il 26 giugno a Friburgo, ha comunicato oggi che rinuncerà ad esibirsi anche il giorno prima al Puy Live Festival. Il cantante francese ha preso questa decisione per non turbare la serenità di queste manifestazioni, ha indicato la sua società di produzione. Domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e possibile qualche rovescio isolato sulle Alpi.
0: Lo sport.
2: Buonasera da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio, la Svizzera dovrà fare a meno di Timo Meier nella semifinale mondiale di domani contro la Norvegia. L'attaccante elvetico è stato squalificato per una giornata per il colpo di ginocchio su Sundqvist nel quarto vinto contro la Svezia. Ci spostiamo al tennis perché il 19enne Joao Fonseca ha eliminato Novak Djokovic al Roland Garros dopo quasi 5 ore di gioco ed una rimonta, partita sotto di 2 set, 6-4, 6-4 i primi 2 parziali a favore di Djokovic e poi 6-3, 7-5, 7-5 per Fonseca, con Djokovic che deve dunque rinviare l'idea di un eventuale 25esimo slam. In campo in questo momento Belinda Bencic nel primo set contro la statunitense Stearns. La Bencic avanti per 4-1, ricordo nel pomeriggio l'impresa di Gilles Teichmann che ha battuto in 2 set Mukova, centrando per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale, eliminata invece Golubic. Ci spostiamo ora al calcio femminile perché il Servette, battendo lo Young Boys anche nella gara di ritorno per 2-0, si è laureato campione svizzero per la terza volta negli ultimi 6 anni.

0: Continua l'effetto sera di questa sera, tante persone ci ascoltano dall'auto, quindi brevi informazioni per chi viaggia. Situazione a Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, colonna di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Buon viaggio a chi ci segue dall'auto. Qui a effetto sera continuo a chiacchierare con Orit Gutman, il suo sito Clown Orit. Tra l'altro di clown non abbiamo poi parlato, non ancora. Ti distrae a sentire troppo tango?
1: No, va bene, ci provo, tanto è naturale.
0: No, dicevamo, allora stavamo parlando dei corsi di quest'estate,
1: sì.
0: Poi ripetiamo i dettagli, ma farai non solo mimo, anche clown per bambini.
1: Sì, ma soprattutto, ma nel clown quello che cerchiamo è la nostra propria comicità. Diciamo, non è che mi interessa fare una scuola di clown con questi bambini, ma come possiamo inserire la comicità, ma la propria, non una di un altro.
0: E
1: che cosa fa ridere di noi stessi? Cosa ci fa ridere? E poi un'altra cosa che mi piace del clown è il suo sguardo, come la sua interpretazione delle cose, è questo che fa ridere. Dunque mi piace, per quello che sono diventata un mimo clown. Prima ero sempre un mimo e poi dopo la Dimitri sono diventata un mimo clown.
0: Spesso quando la gente parla dei clown o ha paura, dice no io ho una fobia. C'è chi ha le fobie, non so perché.
1: Ho conosciuto una volta un signore.
0: E come l'ha spiegato?
1: Ma penso che ha visto un film da bambino che lo ha spaventato. Mi ha chiesto se i clown picchiavano,
0: ma dai.
1: Io ho detto, ma cosa è? A volte veramente si vedono queste cose che... Sai questi film di Stephen King?
0: Ah sì, dove ci sono quelli con il nasino rosso.
1: No. Però un naso rosso dovrebbe essere un invito a ridere, a sorridere, a prendersi non sul serio.
0: Questa era una prima considerazione che certi fanno, e l'altra, quella che quasi tutti dicono, adesso voglio chiedere a te che metti spesso questo naso rosso e ti vesti, indossi i panni da clown, dicono, ma chi fa il clown in realtà è dentro e molto triste. Tu cosa rispondi quando ti dicono così?
1: Per niente.
0: Vedi, allora abbiamo spaccato
1: questo mito. Io sono una tipa allegra. La prima cosa che faccio quando mi sveglio è sorridere, mi guardo nello specchio e mi abbraccio.
0: E come fai a abbracciarti allo specchio?
1: Scusa? No, così.
0: Ah, ti abbracci e ti vedi abbracciare. Ti
1: sì,
0: vedi
1: mi vedo
0: che ti abbracci.
1: Dico, ciao, ti stringi, buongiorno, carina, come stai? Ciao.
0: Vedi, mi ha fatto ridere perché forse mi identifica, perché io non lo faccio ma vorrei farlo.
1: Sì.
0: Da domani lo farò.
1: No, ma
0: ciao,
1: io...
0: come stai nello
1: no,
0: specchio?
1: No, ma poi quando io passo vicino allo specchio a volte faccio...
0: lancio
1: un bacio perché mi vedo e mi voglio bene. Ma guarda, torniamo a questo.
0: Sì, certo.
1: Allora, è una cosa importante che voglio dire, che io faccio un po' un insieme di cose, dove io sempre dico che quando lavoro con bambini sono un agricoltore, perché mi piace seminare, perché le menti flessibili e dare opportunità a loro di vedere qualcosa d'altro e anche di conoscersi diversamente.
0: Sì.
1: E io do tante facilità per questo, e poi creo un ambiente molto divertente. Io sono una maestra sorridente. E poi loro di solito mi raccontano cose che succede e da lì facciamo improvvisazione.
0: Ah, utilizziamo
1: sono
0: le
1: la
0: loro
1: vita
0: storie,
1: reale.
0: Certo.
1: Io utilizzo, se uno mi racconta, ma l'altro giorno ho perso questo, e allora da lì facciamo un numero, ma noi lo ritroviamo, in un modo divertente, no? Quello che ha perso. E così ogni cosa, chi mi allievi, perché io insegno tutto là, no? Scolastico, e le mie allievi sempre vengono a raccontarmi cose perché sanno
0: di
1: che
0: mimo,
1: poi...
0: cioè di mimo.
1: No, io insegno teatro di improvvisazione.
0: Ah, ok, proprio come lezione.
1: Mimo è una tecnica per aiutarci a improvvisare.
0: Mm.
1: Per esempio, vogliamo aprire una porta, vogliamo guardare da una finestra, vogliamo mangiare qualcosa mentre stiamo improvvisando, perché non uso scenografia. Dunque dobbiamo essere nel
0: l'attore,
1: posto.
0: L'attore, la scenografia la crea.
1: La
0: no?
1: crea.
0: Bellissimo.
1: E noi utilizzo questo del mimo. Diciamo che creiamo e osserviamo con le occhi, ci immaginiamo tutto. E questo è il mio modo di insegnare mimo ai bambini, che in verità lo sono già. Perché i bambini giocano senza avere una spada o senza avere una bambola. Giocano lo stesso, come se ce l'avessero. Dunque sono già in quel mondo in qualche modo.
0: Però può essere davvero, stavo visualizzando adesso, perché mi hai fatto vedere queste lezioni alla non lezioni, perché chiamarle lezioni, magari uno dice no, in estate le lezioni.
1: No, è una colonia
0: estiva. Sono una colonia estiva con dei corsi di teatro, di improvvisazione, mimo e clown. Dicevo, secondo me stavo visualizzando, può essere bello. Adesso qualcuno avrà ascoltato e dice, mando mio figlio, nipote, nipotino, domani sì, glielo dico. Allora, i dettagli, Orit, sì, per dove trovare le informazioni per il mese di luglio, dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 31.
1: In verità la prima settimana di luglio ho già iscritti anche, non iscritti
0: nel flyer. Non c'è sul flyer.
1: No, perché qualcuno mi ha chiesto se lo potevo fare perché poi partivano. Io
0: ho detto sì.
1: Se ho iscritti sì, non c'è problema.
0: Quindi anche dal...
1: Sì, tutto luglio. E poi l'altra cosa che volevo dire per chi non ha capito come il mio nome, io sempre dico Orit, è come dire tiro all'incontrario.
0: Ah, è vero.
1: Cioè, o se no posso dire, non so se posso dire un brand de chicche, Orbit senza B, Orit.
0: L'orbit, anche l'orbit, andare nell'orbita del senza... No, ma Orit, Orit, se uno scrive tiro, al contrario è Orit, è il
1: esatto,
0: tuo nome.
1: E poi se ci tu aggiungono... metti clown attaccato, clown come in inglese C-L-O-W-N, Orit tutto attaccato, Clown Orit, mi trovate in Instagram, in Facebook, mi trovate anche se fate clownorit@gmail.com e se volete entrare nel mio YouTube, lì potete vedere un po' di trailer che ho, di video che ho e divertirvi anche con lo spettacolo di strada che ridono tutti anche per internet.
0: Dove copi le persone,
1: sì,
0: bellissime.
1: Ma vedrai che sono pazzesca.
0: Ma io
1: dono,
0: l'ho già visto, prima ti ho detto per ridere, imitami mentre parlo al microfono, l'hai fatto, io ho detto ma ho quegli occhi così, sì, perché guardavo e dicevo sì, sì, sì, che bello. Allora clownorit.ch.
1: E poi per chi non mi trova, vada a Ticino per bambini, sotto la sezione colonie e lì mi trova.
0: Ah, ecco anche.
1: Sì.
0: Bellissimo, grazie mille. Allora, siamo partiti alle 8 dicendo chissà se ce l'ha il nasino rosso nella borsa, ce l'hai? No.
1: Non lo vedi?
0: Ah, già l'ha indossato, ma è un'improvvisatrice nata. È un po' arancione però sulla parte destra, vero? Perché?
1: Sì, è un po' il sole, si è scolorato.
0: Ah, ecco. Bravissima, grazie mille. No, stavo dicendo Clown Orit, che è il nome d'arte, Clown Orit, Orit Gutman, per questa bellissima chiacchierata, bellissima serata qui su Rete 1. A prestissimo allora.
1: Grazie a voi.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

canzone nuova di Gotthard, Smiling in the Pouring Rain. La torta di pane, adesso vi parlo anch'io di questo evento, di questa iniziativa, una delle specialità più amate e diffuse della Svizzera italiana. Quasi ogni famiglia custodisce la propria ricetta e, come spesso capita con le ricette tradizionali che poi diventano anche personali, ognuno poi è convinto sempre che la propria sia la migliore, no? Dice: l'ho provato quella versione buonissima, ma quella che fa mia madre o quella che fa mia nonna. È un po' così, no? Con queste specialità. Ed è forse anche per questo motivo che la società dei mastri panettieri, pasticceri, confettieri del Canton Ticino ha deciso di scovare la più buona e lanciare quindi il primo campionato ticinese della torta di pane, un concorso aperto esclusivamente ai non professionisti, quindi chi ha una pasticceria, una

panetteria, ecco, non può partecipare. La torta di pane è la torta. Tra l'altro mi viene un dubbio in questo istante. Io penso di non avere mai visto, ma è stato magari un caso mio, torte di pane in pasticceria, panetteria. Forse è capitato solo a me, però insomma, la torta di pane è la torta più casalinga che casalinga non si può. Lo fanno anche i pasticceri, però tutti a casa abbiamo la nostra migliore versione. Questo è quello che dice l'organizzatore, maestro Giuseppe Piffaretti, quando è stato proprio dai colleghi a casa svizzera qui su Rete 1. Quindi vuol dire che ci sono pasticcerie che la vendono. A me non è mai capitato di trovarla. Allora, ci sono delle date, sempre utile ricordare. Il 31 maggio a Mendrisio, selezione del Sottoceneri, quindi fra pochissimo. 20 giugno a Gerrapiano, selezione del Sopraceneri, durante la festa del forno a legna. E 27 settembre a Mendrisio, la finale, durante la sagra dell'uva. Ci si può iscrivere al sito www.smppc.ch. La partecipazione è limitata ai primi 30 iscritti per il Sottoceneri e ai primi 30 iscritti per il Sopraceneri. Verranno scelti 6 finalisti per il Sopraceneri e 6 finalisti per il Sottoceneri, che saranno poi sul palco della Sagra dell'Uva domenica 27 settembre. La giuria sarà composta da alcuni esperti di settore, ma anche da gente comune, e la trasparenza sarà garantita da un sistema di valutazione anonimo. Nessuno potrà vedere chi ha consegnato quella torta. Sarà un concorso gestito con i criteri di una Coppa del Mondo, afferma l'organizzatore. Come si prepara la torta di pane? Questa è una ricetta che qui ho trovato sul sito rsi.ch/food. Poi ognuno avrà la propria segreta, quindi può mettere altri ingredienti, immagino, no? Si parte per questa specialità dal pane raffermo, viene ammorbidito nel latte, poi vengono aggiunti zucchero e uova e, a seconda della ricetta, altri ingredienti come scorza e succo di limone, cacao, cioccolato, uvetta, pinoli, noci, nocciole, mandorle, amaretti, frutta candita, grappa. La sua consistenza è unica, compatta e umida, si presta ad essere mangiata a colazione, a merenda o come dessert. Un trucco degli esperti che viene dato qui sul nostro portale: il pane dovrebbe essere raffermo di qualche giorno, ma non troppo secco. Idealmente andrebbe messo in ammollo nel latte il giorno prima. Le uvette andrebbero messe a bagno per più ore nella grappa. Per la cottura è consigliato l'uso del forno statico. Ecco questi consigli che si imparano sul nostro rsi.ch, alla sezione dedicata a tutto quello che ruota attorno alla gastronomia, cioè food. Di chi è la torta di pane più buona del Ticino? La Società dei Maestri Panettieri lancia il primo campionato al mondo della torta di pane. 60 posti disponibili, finali poi alla Sagra dell'Uva. Quindi ripeto il sito dove annunciarsi se pensate di custodire il segreto della migliore torta di pane: www.smppc.ch. Buona fortuna con la vostra ricetta, magari segreta.

Ivano Fossati con Buon Tempo, e loro poi sono tornati qualche anno fa, un paio d'anni fa, sì, 2 anni fa è stato, sul palco, famoso palco del Festival di Sanremo, e c'era una sorta di attesa, poi dico, ah, tornano, chissà che canzone fanno, saranno le solite loro canzoni così molto orecchiabili. Devo dire che è orecchiabile, però è una canzone, sì, orecchiabile sì, ma una canzone che ha parlato di scelte, di libertà, di sentimenti. Beh, loro spessissimo hanno parlato d'amore, sto parlando dei Ricchi e Poveri, però questa è un po' un modo di parlare d'amore, ma quasi per voler insegnare, no? Mandare veramente il messaggio. Guarda che io ti aspetto, ma non tutta la vita, quindi sbrigati, scegli, fai il passo.

Beh, non c'è niente da dire, sono canzoni che entrano nell'orecchia e ti girano attorno, ti fischiano nell'orecchio poi per tanto tempo. Un'altra che aveva fatto questa fine, la chiamo perché aveva proprio diviso, ma tanto diviso, è una che si capisce dalle prime note. Lì avevo proprio sentito di persone, sono quasi passati 10 anni, sembra ieri, perché era del 2017, persone che la amavano e persone che dicevano no, vi prego, basta, in generale, non solo alle radio di tutto il mondo che la mandavano tantissimo, ed è quella che, beh, avrete già capito, no? Se dico Luis Fonsi con Yankee Despacito, eccola qua. E io vi auguro un buon ascolto di questa, ma anche di tutta la serata di Rete 1 da Davide Gagliardi. A presto! Fonsi.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti la riunione della Situation Room alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, che cita alcune fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, come riporta sempre il New York Times, che cita ulteriori fonti di informazione. Successivamente ha parlato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, dichiarando che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Trump è stato chiaro: vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo l'agenzia iraniana Fars, citando proprie fonti, ha pubblicato i dettagli del progetto di accordo tra Iran e gli Stati Uniti. Esso prevede il versamento immediato a Teheran di $12 miliardi da fondi congelati all'estero, il rinvio a dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare. Lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento dei materiali nucleari iraniani non sono previsti. L'accordo non afferma che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto oggi, per fare chiarezza, il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che si rischia una penuria di petrolio senza il ritorno alla normalità nel Golfo Persico, ed è lo stesso avviso si è dichiarata anche la Banca Mondiale. Una menzogna in stile Goebbels, così Vladimir Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione Europea, mentre minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Come diceva Goebbels, ha affermato il leader del Cremlino, citando il ministro della propaganda del Terzo Reich, più una menzogna è incredibile, più velocemente verrà creduta, e sembra che si faccia proprio così, ha detto Putin, in relazione ai piani aggressivi della Russia contro i paesi dell'Europa occidentale. Intanto in Estonia, a causa della, citiamo, carenza di uomini, il direttore dell'Agenzia per le Risorse della Difesa Nazionale ha dichiarato oggi che l'introduzione della coscrizione obbligatoria femminile nel paese è solo questione di tempo, e ha aggiunto appunto che la renderà necessaria la carenza di uomini. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera a tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi.
0: Rete 1.

0: One of Us, John Osborne, canzone ripresa anche in lingua italiana da Eugenio Finardi con il titolo Uno di noi. 22:07 minuti, siamo noi quelli che fanno tardi fino alla mezzanotte. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Buona serata.
1: Il concetto è del tutto relativo. Tardi, presto, dipende.
0: Sì.
1: Io non considero mezzanotte tardi, anzi.
0: No, per noi assolutamente no.
1: Per me, anzi, comincia in realtà la notte.
0: Comincia il giorno.
1: Comincia il nuovo giorno, ma soprattutto comincia la notte in cui spesso, come in questi giorni, con un cielo particolarmente terso, c'è la possibilità di osservare comunque belle cose nel cielo.
0: Beh, sono uscito un attimo fa. Ho visto poco fa anch'io. Giove e Venere sono sempre lì.
1: Perché sei uscito dalla parte opposta alla quale sono uscito rispetto alla quale sono uscito io, perché io sono uscito dalla parte opposta e ho visto invece la luna troneggiare nel cielo, che ormai si avvia alla sua completezza, perché domenica credo sarà luna piena. E se faccio un accenno alla luna non è soltanto per un afflato poetico, che pure ci sta, ma anche perché la luna, che proprio in questo caso sarà una luna piena abbastanza lontana, perché credo che sia all'apogeo, ma devo verificare a che distanza si trova, quindi non sarà una luna piena di quelle super giganti come vengono spesso definite quando è molto vicino alla Terra. Sembra però allontanarsi, e non lo dico soltanto dal punto di vista ottico quando guardiamo la luna nel cielo, ma anche in vista di una sua possibile, probabile, auspicabile riconquista, perché nelle ultime ore sono successe un paio di cose, anzi una in particolare
0: che ci racconterai
1: e che sulla quale magari vale la pena fare qualche riflessione. Per il resto, e dopo mi taccio, in questi giorni di caldo afoso, che non è una vera canicola, mi sono detto: è caldo, ma non è callido.
0: Ecco, callido è un'altra cosa.
1: Allora, è caldo, ma non è callido. O meglio, sì, si può anche essere callidi, ma ci veniamo dopo, perché è una parola che ha attirato la mia attenzione, e così magari faremo qualche considerazione su questo aggettivo che è un po' così, sembra un po' demodé, un po' aulico, però è interessante capire cosa ci sta dietro.
0: Intanto abbiamo già notizie di 3 dei 24 o 25 nostri ascoltatori.
1: Io quando dico 23, 24, 25 intendo le unità, ma non parlo di migliaia o centinaia di migliaia, ovviamente.
0: No, unità. Allora, salutiamo Paolo che ci scrive: taci che riusciamo a goderci una puntata intera, ben trovati, grazie. Buona serata Paolo, buonasera a voi, ci scrive Beatrice, un saluto a Beatrice.
1: Che bel nome, così un viatico attraverso il purgatorio e il paradiso, Dante avrebbe detto.
0: E immancabile Ore, buonasera Ore.
1: Sempre sul pezzo,
0: come
1: hai detto tu.
0: Ci chiede Parlini su Jeff Buckley, che moriva prematuramente proprio in questo giorno del 1997. È stata una meteora, diciamo, suo musicale malgrado, perché proprio il giorno della morte si stava recando in studio di registrazione per incidere il suo secondo album. Vedremo, magari più tardi ascoltiamo qualcosa,
1: sì,
0: di
1: suo. Sì, perché
0: qui
1: proprio non mi ci avventuro, perché rischierei soltanto di dire sciocchezze, quindi questo è campo tuo.
0: Intanto sentiamo Teddy Swims e Mr. Know It All.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: bellezza fu giusta fare una foto.
1: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Amore è come una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Così cantava Elisa in questi ultimi minuti nel suo nuovo singolo che anticipa quello che sarà il prossimo album in uscita non si sa bene quando, ma nei prossimi mesi. Rimaniamo in campo femminile. Oggi festeggia il 65esimo compleanno Melissa Etheridge, cantautrice e attivista statunitense. Dalle nostre parti forse non è particolarmente famosa, ma è una cantante singolare perché al di là del timbro di voce, molto particolare, i testi delle sue canzoni sono molto, molto, molto profondi. Ha venduto una trentina di milioni di dischi, ha vinto 2 Grammy Awards e un premio Oscar. Il premio Oscar lo vince con il brano che ascolteremo tra poco, I Need to Wake Up, colonna sonora di un famoso documentario ambientalista intitolato An Inconvenient Truth, una scomoda verità.
2: Di cui peraltro ricorrono proprio in questi giorni i 20 anni dalla sua prima proiezione avvenuta a New York nel maggio del 2006, un film che all'epoca fece molto, molto discutere perché il protagonista è Al Gore, che è stato vicepresidente degli Stati Uniti, vicepresidente di Bill Clinton, e questo documentario poi ha fatto rapidamente il giro del mondo e si è in fondo rivelato una sorta di precursore di tutta una serie di prodotti anche mediatici di divulgazione sulla questione dei mutamenti climatici. È interessante vedere l'esito che ha avuto questo docufilm. La data della sua prima proiezione è il 24 maggio 2006, quindi sono passati esattamente 20 anni. Il film è stato realizzato, diretto da Davis Guggenheim, però ha protagonista appunto già vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, ed è basato poi fondamentalmente sugli appunti e sui documenti di cui lo stesso Al Gore si era avvalso per delle conferenze pubbliche, le cosiddette keynote, in cui appunto cominciava a parlare in modo
1: concreto,
2: assertivo e anche politicamente impegnato sulla questione dei mutamenti climatici. Adesso non entro nel dettaglio, magari ci veniamo dopo, perché occorre comunque ricordare che c'è un altro aspetto interessante legato alla figura di Melissa Lou Etheridge, che appunto oggi compie 65 anni, che non soltanto appunto ha vinto il premio Oscar nel 2007 per la sua canzone I Need to Wake Up, che è, filo conduttore, insomma, tema principale del film, ma lei è anche famosa per essere una grande attivista per i diritti degli omosessuali. Anche questo è un aspetto che la rende, interessante e legata fortemente ai suoi tempi. Tra l'altro, leggo che questa sua, pubblica rivendicazione della sua omosessualità è avvenuta durante proprio la prima inaugurazione del mandato del presidente Bill Clinton nel gennaio del 93. Quindi, come si dice, tout se tient, perché sì. Bill Clinton, il presidente di cui Al Gore è stato il vice, e lei comunque era, invitata alla prima entrata in carica di Bill Clinton. Quindi anche questo è un aspetto interessante. Poi vabbè, altre note biografiche probabilmente le sai meglio tu di me, però ecco, la canzone io ammetto non l'ho mai sentita. Che cosa ti suscita dal punto di vista musicale?
1: Mi trasmette una certa intensità, una certa profondità. I need to wake up, ho bisogno di svegliarmi, e questo è legato appunto a Una scomoda verità, documentario che peraltro è il primo della storia ad aggiudicarsi due premi Oscar, uno per la migliore canzone originale e uno per il miglior documentario.
2: Dopo magari ci torniamo un attimo sì. Sul documentario, però adesso ascoltiamoci questa canzone così entriamo nel mood di queste scomode verità.
3: Have I been sleeping?

0: Compie oggi 65 anni Melissa Etheridge, 2 Grammy Awards all'attivo e un premio Oscar per questa canzone I Need to Wake Up, colonna sonora del documentario Una scomoda verità, An Inconvenient Truth, film documentario di Al Gore, già vicepresidente degli Stati Uniti, uscito esattamente 20 anni fa nel 2006 e che racconta insomma del cambiamento climatico con, devo dire, un certo anticipo sui tempi. Salutiamo Giuseppina di Argovia che ci ha mandato una bella foto della Luna.
1: Non è la sola, peraltro, credo di averci mandato delle foto della Luna, quindi sarò rapido e conciso e non farò neanche troppo sfogliare i miei appunti per dire che apprezzo tantissimo tutti coloro e tutte coloro che si prodigano nel tentare di fotografare la Luna, che è sempre cosa complicata. Visto che lo abbiamo già ricordato in altre occasioni, provarci è sempre una bella emozione, una bella sensazione. L'unico suggerimento che mi permetto di dare è quello di dare una piccola pulita al visore, all'obiettivo, al sensore fotografico del vostro telefono prima di fare una fotografia, perché se fotografate una fonte luminosa così intensa come la Luna, se avete soltanto un po' di sporco sull'obiettivo del vostro smartphone, c'è rischio che vi sparino un po' dei, diciamo, delle lame di luce riportata, che sono un po' strane. Però, ripeto, io apprezzo sempre coloro che ci provano, ci provo sempre anch'io, ci ho provato stasera, ovviamente con il telefonino i risultati sono quelli che sono, però è un modo per sentire la Luna un po' più vicina.
0: Salutiamo anche Nadia nel frattempo, che ci ha scritto pochi istanti fa. Buonasera, signor Colotti, ci parlerà dei problemi del razzo Blue Origin?
1: Sì, chiamiamoli problemi.
0: Sono in scaletta, ne parleremo più tardi.
1: Erano sulla scaletta con la, vabbè, insomma, molti avranno visto cos'è successo, ma ci veniamo dopo.
0: Invece, torniamo a una scomoda verità.
1: Prima fammi dire che la voce di Melissa Lou Etheridge è molto intensa, sì. Non so perché, ma mi ha ricordato qualcosa a metà tra Kim Carnes e John Bates. Ho trovato delle inflessioni musicali molto da ballata all'americana, che è nello stile ovviamente anche di una certa narrazione, e quindi credo che bene si sposi al documentario, al film doc, che tu hai detto giustamente, direi, nella vulgata film documentario di Al Gore, ma in realtà non è di Al Gore, perché il regista è David

0: Guggenheim, Al Gore è il protagonista. Però è vero che gli ha dato la sua celebrità e la sua effigie è indissolubilmente legata a questo documentario. E perché ci volevo tornare? Perché è vero che è stato in fondo un po' un precursore di una nouvelle vague di divulgazione sulla questione dei mutamenti climatici, sulla quale poi ci siamo anche accapigliati, lo si faceva già prima, ma direi che dopo l'uscita del film che vede interprete appunto Al Gore, che ovviamente era anche connotato politicamente, visto che sì, era comunque un democratico, diciamo, riformatore, riformista, ed è chiaro che avendo messo lui la sua immagine, il suo prestigio a favore di questa divulgazione sui mutamenti climatici, ovviamente è stata buttata in politica, a maggior ragione perché poi nel documentario, nelle sue, diciamo, spiegazioni sulle motivazioni, sulle questioni scientifiche legate, che sono tutte peraltro corroborate da riferimenti assolutamente incontestabili, però ovviamente Al Gore fa anche dei riferimenti alle politiche del successore di Bill Clinton, e cioè il presidente
1: George W. Bush.
0: Quello che è interessante è che il documentario ovviamente si è prestato a interpretazioni di vario genere, per cui qualcuno ha detto che era un documentario di divulgazione da proiettare nelle scuole, e ne è nata una polemica in Inghilterra, dove addirittura qualcuno invece ha chiesto di proibire la diffusione di questo documentario. Poi un giudice ha detto no, in realtà è da proiettare perché comunque dà delle indicazioni su quali sono le basi scientifiche per spiegare la questione dei mutamenti climatici, anche se andrebbe, diciamo, contestualizzato anche dal punto di vista, diciamo, delle tendenze politiche che stanno dietro questa narrazione. Però rimane comunque il fatto che
1: è stato proiettato nelle scuole in Svizzera grazie al WWF Svizzera.
0: Anche questo è un aspetto importante, perché ha segnato sicuramente una tappa fondamentale in quella tendenza che ormai poi si è anche diffusa grazie proprio a questo documentario, di fare della questione dei mutamenti climatici una questione di divulgazione, non soltanto di discussione politica, e questo è un aspetto importante. Poi nel film ci sono delle imprecisioni, ci sono anche dei dati che sono stati anche mal interpretati, per esempio si parla della questione dello scioglimento dei ghiacci al polo nord della Groenlandia, che porterebbero se arrivati al loro estremo un innalzamento dei livelli dei mari fino a 6 metri nei prossimi 100 anni. Poi in realtà il dato è eccessivo, perché in realtà non si parlerebbe di metri, ma si parlerebbe di centimetri. Ma lasciando da parte il dettaglio numerico, che poi nuove ricerche attraverso anche l'IPCC, che è questo organismo internazionale che si occupa di raccogliere i dati scientifici sulla questione dei mutamenti climatici, per come il documentario è costruito, per come il tema viene svolto, rappresenta sicuramente una pietra miliare. Cioè Al Gore è il primo politico di livello mondiale che ci mette davanti a questa scomoda verità, e cioè che i cambiamenti climatici non solo sono una questione da discutere, ma sono in atto e sono scientificamente dimostrati da tutta una serie di documenti e di ricerche a livello internazionale, che a questo punto la quasi totalità dei ricercatori in questo ambito, che sono specialisti, non contestano. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante. Il fatto che poi il film abbia avuto anche successo, perché comunque è un film che è stato visto e trasmesso e divulgato e proiettato in vari ambiti, anche nelle scuole, dice che effettivamente questa scelta di fare di questa scomoda verità un tema che non è solo di discussione ma di consapevolezza ha prodotto il suo effetto.
1: Al Gore ne parlava 20 anni fa, presentando grafici sul CO2, sullo scioglimento dei ghiacciai, sull'innalzamento delle temperature, illustrando le potenziali catastrofi meteorologiche e alluvioni, tema più che mai di attualità. Grazie anche a Una scomoda verità si è aggiudicato e ha ricevuto, insomma, il premio Nobel per la pace per i suoi impegni per la sensibilizzazione nei confronti dei cambiamenti climatici. Nel 2017 è uscito anche il sequel intitolato Truth to Power, Una scomoda verità. diciamo capitolo 2.
0: Sì, e poi da sottolineare che Al Gore ha affermato che con la moglie avrebbero devoluto il 100% di tutti i profitti del film e del libro che è collegato al film a una campagna di sensibilizzazione sul riscaldamento globale e i problemi ambientali, così come la casa di cinematografica Paramount Pictures, che è la produttrice, che si è impegnata ad evolvere il 5% degli incassi dei propri cinema a un gruppo indipendente per la sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e riscaldamento globale. Un'ultima postilla: il film di Al Gore è anche, diciamo, un colpo di frusta ai media. Ripeto, siamo nel 2006 e la questione dei mutamenti climatici diventa sempre più preminente anche attraverso i mezzi di informazione, ma Al Gore comunque suona la campana dicendo: attenzione, perché i media, spesso anche finanziati da campagne di delegittimazione della verità scientifica sui cambiamenti climatici, rischiano di essere parte in causa, e anche questo è un aspetto da non sottovalutare.
1: Certo.
0: Insomma, forse anche una buona canzone come quella di Melissa Lou Etheridge, come non so correttamente si debba pronunciare, può contribuire comunque a sensibilizzarci. La questione ormai sui mutamenti climatici credo che tutti l'abbiamo compresa.

0: Diamonds on the Inside insieme a Ben Harper. 22:40, siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Buona serata, lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: Allora,
0: non avevo acceso
1: il microfono. Lo confesso, Marco voleva mandare in onda un altro brano, perché dice, in fondo la nostra trasmissione è anche di musica, ci mancherebbe altro. E io gli ho detto no, aspetta un attimo, perché in fondo, vedendo che i nostri ascoltatori sembrano quasi scatenati in una sorta di concorso fotografico a chi ci manda le foto più originali sulla Luna, mi sono detto, questo merita innanzitutto un complimento reiterato a tutte le belle immagini che ci arrivano. Addirittura c'è chi è anche riuscito a fare giochi, diciamo, di pareidolia, che abbiamo parlato ieri sera, quindi complimenti a Ore, che effettivamente è riuscita a rappresentare quasi un viso umano utilizzando la Luna come naso. E poi vabbè, anche complimenti anche a Carlo, Don Carlo, che ci ha mandato una bellissima foto della Luna, che non riesco a capire perché è un po' tagliata, se è la Luna di questa sera o una Luna precedente, ma comunque bella. Insomma, a me tutto questo commuove e mi fa sgorgare dall'animo un ricordo, una citazione liceale.
0: Salutiamo anche Giuseppe nel frattempo.
1: Vanno a ritmo serrato, sì. E mi sono tornati alla mente ovviamente i versi di Leopardi, che nel cor mi stanno, anche perché a questo canto di Leopardi sono particolarmente legato, anche per ragioni proprio biografiche. Molti dei nostri ascoltatori già lo conoscono, l'inizio, diciamo, del canto notturno di un pastore errante dell'Asia. E Leopardi si rivolge alla Luna, no? E dice: che fai tu, Luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa Luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Allora, i calli ovviamente si riferisce alle vie strette in cui la luce della Luna, soprattutto nell'epoca di Leopardi, rischiarava il cammino ai viandanti notturni. Poi ovviamente questo canto si sviluppa in un dialogo in fondo con questa Luna e soprattutto di questo povero pastore errante, che non si sa bene come fa a sbarcare il lunario, verrebbe da dire. E ripeto, mi è cara questa poesia di Leopardi, perché è su questa che fui interrogato all'esame di maturità, mi ricordo, e l'avevo letta la sera prima. Però i calli mi hanno fatto venire in mente anche altre cose, perché i calli sono anche quelli che a volte abbiamo sulle mani e anche non di rado sui piedi, ma qui è semplicemente un caso di omofonia, cioè le due parole si pronunciano allo stesso modo ma hanno ovviamente significati diversi. E allora mi è tornato all'occhio
0: si parlava anche di callidi.
1: Appunto, mi è tornato all'occhio un piccolo approfondimento su un aggettivo che è un po', diciamo, desueto e un po' forse aulico, ma che è interessante. L'aggettivo italiano, della lingua italiana, callido, che non ha a che fare con il caldo, lo dico subito. Che cosa significhi callido e perché la parola è...
0: E non c'entra nemmeno con i calli.
1: In realtà con i calli c'entra. Non con le calli, ma con i calli. Le calli sono quelle che ci sono a Venezia, e ci sono i calli di cui parla Leopardi, sono appunto le vie strette, ma poi ci sono i calli che abbiamo sulle mani e sui piedi. E l'aggettivo callido è indirettamente collegato alle fastidiose protuberanze che si creano sulla pelle inspessita. Ma ve lo dico dopo, perché adesso do ragione a Marco, che diceva ci vuole ancora un po' di musica. Allora andiamo con ancora un po' di musica, dai.
0: Allora, musica e arrangiamento di Ennio Morricone, testo di Maurizio Costanzo, un grande classico.
1: Wow, wow, wow.
0: Stai telefonando, Mina.

0: Musica di casa nostra, da Appenzello, Marius Bear, era Easy. Con lui abbiamo fatto le 22:50. Buon venerdì sera e buon fine settimana. Si può già augurare, penso. Allora, si parlava dell'aggettivo callido. Cosa significa, Nicola?
1: Allora, riprendendo la provocazione della nostra ascoltatrice che ha fatto il gioco di parole dicendo avere i piedini callidi, e ovviamente l'assonanza è con l'aggettivo caldo in questo caso, e diciamo che in questi giorni ci sta tutta. Però effettivamente avere i piedini callidi potrebbe voler dire avere i calli ai piedi. Allora torno a quello che dicevamo prima, i calli ai quali fa riferimento Leopardi nel suo canto, è riferito nel canto dedicato alla luna, a queste vie strette. Ma l'aggettivo è callido, è denso di significato, perché ripeto è un po' aulico, oggi non lo si legge facilmente e ancor meno lo si usa, ma in realtà ha a che fare effettivamente con i calli, perché deriva dal latino callidus, che è collegato al verbo calleo, che originariamente indicava qualcosa che si è indurito, si è inspessito, e faceva proprio riferimento appunto alla pelle delle mani resa ruvida dal lavoro. E da qui la transizione verso un significato più metaforico. E allora callido significa, diventato aggettivo riferito a una persona che è considerata pratica, abituata alla vita e capace di essere abile e risoluto nella soluzione di problemi e di contrarietà tipiche della vita.
0: Diciamo qualcuno che ci ha fatto il callo.
1: Qualcuno, è da qui anche forse effettivamente l'espressione averci fatto il callo, perché l'esperienza del lavoro con le mani, dopo per noi civiltà di persone accomodate a cose che ci coprono i piedi, i calli sono anche quelli provocati dalle calzature, però ovviamente chi lavorava ai tempi dei romani nella nuda terra e camminava a piedi nudi probabilmente i calli li sviluppava comunque. Il riferimento ovviamente lo si ritrova in vari autori della letteratura latina, da Cicerone a Tacito a Seneca, ma diciamo che Il riferimento che poi porta in italiano ad avere questa parola, che potrebbe essere sinonimo anche di furbo, di astuto, di scaltro, che sono comunque parole di uso comune, ecco che callido le ingroba un po' tutte. E se dovessimo ritrovare nella letteratura e nella mitologia una figura di personalità che rappresenta appunto la callidità, cioè questo essere callido, ecco che il riferimento corre facilmente a uno degli eroi eponimi della nostra civiltà, che è Ulisse. E Ulisse è appunto l'esempio di eroe callido, cioè capace attraverso l'esperienza e la capacità di reagire anche alle sventure di trovare comunque una soluzione per uscire vincente, per non lasciarsi travolgere neanche dall'ostilità degli dei quando Poseidone si schiera contro di lui. Ulisse è davvero il personaggio che rappresenta la callidità, e in fondo anche qui viene in mente una citazione poetica, quella di Dante. Dante dedica a Ulisse e Diomede nel canto, adesso non mi ricordo più se è il 24 o il 25, dell'Inferno, in cui purtroppo Ulisse è sistemato dalla visione dantesca, anche se Dante si capisce che ha ammirazione per questo eroe sfortunato, ma lo mette tra i cattivi consiglieri, però gli fa dire queste parole immortali quando Ulisse, per incitare i suoi compagni a varcare le colonne d'Ercole, dice loro: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, e forse anche farlo con una certa callidità.
0: Ulisse, che tra l'altro torna sul grande schermo il 16 luglio grazie a Christopher Nolan, il suo ultimo film appunto in uscita. Nel panel di Ulisse c'è Matt Damon, nei panni di Penelope Ann Hathaway, c'è anche Charlize Theron, e è già abbastanza criticato prima ancora dell'uscita.
1: Guarda, non farmi dire che mi hai smontato tutto l'afflato che avevo nel citare i versi di Dante e poi mi arrivi col polpettone americano. Però absit ignudia verbis, aspettiamo di vederlo prima di giudicarlo, perché comunque Ulisse è sempre difficile da rappresentare anche cinematograficamente.
0: Tra poco il notiziario.

0: Rete 1.
1: Le 23. In studio Roberto Ortelli, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz, hanno affermato i vertici delle tre istituzioni in una nota congiunta. Negli Stati Uniti intanto la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. E successivamente il segretario al tesoro americano Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Trump è stato chiaro, vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo, l'agenzia iraniana Fars ha pubblicato i dettagli del progetto di accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti formulato da Teheran. Esso prevede il versamento immediato all'Iran di $12 miliardi di fondi congelati all'estero, il rinvio, dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero, della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare. Lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento dei materiali nucleari iraniani non sono previsti. L'accordo non afferma anche che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: 13 anni fa i Negrita cantavano Anima Lieve. Abbiamo fatto le 11 e 11 minuti di questo venerdì sera, buon fine settimana, da noi che facciamo tardi quasi tutte le sere della settimana, fino a mezzanotte. Lui è Niccolò Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: E tu guardi sempre troppo avanti. Già parli di fine settimana, per me il fine settimana è ancora di là da cominciare. Però è vero,
0: per molti è già iniziato.
1: Ci avviciniamo a larghi passi, ecco, mancava la larghe falde, insomma.
0: 0763211113, il nostro numero WhatsApp. Un saluto a Fulvio che ci dice che gradirebbe ascoltare più spesso i vari De André, De Gregori, Guccini, eccetera, eccetera. Beh, di Francesco De Gregori abbiamo parlato proprio in questi ultimi giorni. Abbiamo ascoltato una sua canzone non tra le più famose, al centro anche del suo tour particolare che riprenderà nei prossimi mesi in atmosfere piuttosto raccolte e intime nei teatri con un massimo di 200 spettatori e con una scaletta musicale dedicata alle sue canzoni meno famose, le Nevergreen, come le definisce lui.
1: Allora, spezzo una lancia in favore di Fulvio da ascoltatore, perché giustamente non capita di rado che degli ascoltatori ci dicano attenzione a non esagerare con la musica anglofona, mm-hmm. e questo è fatale che accada. Siamo una radio di servizio pubblico, quindi cerchiamo di, soprattutto Rete 1, di ampliare il più possibile l'offerta musicale. Poi abbiamo dei criteri ovviamente che sono anche quelli in difesa della musica svizzera, e questo è un aspetto anche importante, perché come radio di servizio pubblico dobbiamo promuovere anche la musica svizzera, e la musica svizzera non di rado tra l'altro è cantata in inglese, sì, anche per ragioni diciamo di commerciabilità. Detto questo, a parte che prima abbiamo sentito Mina, quindi scusate se è poco, perché in fondo siamo andati a prenderci una delle più significative e splende voci in lingua italiana. Sono d'accordo con Fulvio, sì, adesso mi vedo arrivare altri messaggi, quando dice di per esempio ascoltare magari dei cantautori italiani che effettivamente noi magari non trasmettiamo regolarmente, anche per una certa diciamo eterogeneità rispetto alla nostra linea musicale. Sto pensando per esempio Guccini, che non è sempre facilmente, sì, trasmettibile, però altri, De Gregori, De André, e ne potremmo citare molti altri, invece li ascoltiamo regolarmente. C'è anche una questione diciamo di equilibrio, ecco, anche tra la, però è vero che in questa fascia serale ci possiamo permettere anche di ascoltare magari dei cantautori più impegnativi come Guccini.
0: Paolo ci scrive: canzone meravigliosa del Principe su Mia Martini, ricordo Pelle d'Oca, che abbiamo proposto qualche giorno.
1: Sì, Mimì sarà, che sì, è pura poesia, e questo sicuramente merita poi anche il tempo di ascoltare questi brani. Poi è vero che variando andiamo anche su generi magari non troppo commerciali, perché spesso ascoltiamo anche brani in inglese. Abbiamo sentito prima appunto Mary Lou, come si chiama?
0: Melissa Etheridge.
1: Ecco, che era una ballata veramente raffinata, quindi non ne farei neanche una questione diciamo di nazionalismi linguistici. La musica quando è bella, ecco, che poi sia cantata in italiano, in inglese o in qualsiasi altra lingua, l'importante è che piaccia. E dopo non siamo sempre noi padroni del vapore, perché abbiamo anche, come dire, delle scalette musicali che vengono comunque costruite tenendo conto di tutte le 24 ore, insomma. Ma non sta a me
0: dal
1: dire
0: nostro, dal nostro dipartimento musicale.
1: Non sta a me dire queste cose, però ecco, era per andare incontro alla richiesta di Fulvio.
0: Nadia invece un'oretta fa ci chiedeva se ci avresti raccontato dei problemi del razzo Blue Origin.
1: E appunto, adesso volevo fare un'esplosione in questo caso. Allora, prendendo spunto anche dall'attualità di queste ultime ore nella Svizzera italiana, perché penso che molti avranno visto le immagini abbastanza scioccanti dell'incendio avvenuto nel pomeriggio a Cassarate a Lugano, quando l'esplosione di alcune bombole di gas sul tetto di una casa, di un palazzo, ha provocato comunque un incendio, una colonna di fumo che effettivamente si vedeva a lunga distanza, mi sono detto: ma guarda, a volte i casi, apri internet e ti viene fuori la fotografia di un incendio che per fortuna è stato domato e si spera che tutto
0: senza
1: sia rientrato nella normalità,
0: sì.
1: E un attimo dopo ti compare invece l'immagine dell'esplosione sulla rampa di lancio di questo gigante di Blue Origin, quindi Jeff Bezos, esploso a Cape Canaveral durante tra l'altro una fase di test.
0: Scena abbastanza impressionante, devo dire.
1: Sì, anche verrebbe da dire quasi cinematografica,
0: sì,
1: sembrava un'esplosione. Infatti sulle prime, quando ho visto l'immagine, mi sono detto: ma questa è una cosa recente o è relativa al passato? Poi mi sono reso conto che era appena accaduta. E subito, ovviamente, sui portali di informazione la notizia è rimbalzata ed è esplosa, verrebbe il caso di dire, perché Blue Origin di Jeff Bezos, che ricordiamolo è il padrone di Amazon e di una serie di altre cose, tra cui tra l'altro anche il Washington Post, ed è anche uno dei finanziatori, diciamo, della campagna elettorale del presidente Trump, è anche il competitor principale di SpaceX di Elon Musk.
0: Sì.
1: E qui la cosa si fa interessante e molto complicata. Allora, andando con ordine, l'esplosione del New Glenn, e il nome New Glenn deriva tra l'altro dall'astronauta John Glenn, che è stato il primo astronauta americano a aver circumnavigato la Terra, e Jeff Bezos rende omaggio alla figura di questo precursore delle missioni spaziali umane, ha costruito questo razzo che è alto circa 100 metri, un po' più corto dello Starship di Elon Musk, che abbiamo visto invece nei giorni scorsi compiere un volo, diciamo, suborbitale riuscito al 98%. Insomma, i due grandi tycoon della tecnologia digitale e non soltanto si stanno in questo momento confrontando, non si capisce se ad armi pari, ma insomma comunque all'ultimo razzo, verrebbe da dire, per chi riuscirà poi a compiere il passo, diciamo, definitivo di ritorno sulla Luna. E qui le cose effettivamente si complicano parecchio.
0: Ma la NASA dove sta?
1: È nel mezzo.
0: Tra i due.
1: Nel mezzo. E anche qui la discussione andrebbe, diciamo, vista sotto vari punti di vista. Diciamo che in questo momento l'ente spaziale americano sta cercando di puntare a due cose che sembrano apparentemente contraddittorie. Da un lato il ritorno sulla scena, anche geopolitica, di riportare degli astronauti sulla Luna. Questa è una priorità voluta peraltro dal presidente Trump, il quale vorrebbe accelerare i tempi ad arrivarci entro comunque il 2030.
0: E prima della Cina.
1: Per non farsi bagnare il naso dalla Cina. Il problema è che ci sono un paio di fattori che sono complicati, che complicano, diciamo, lo scenario. Il primo è i costi. Perché la NASA si è resa conto che il suo programma, diciamo, spaziale, quello gestito direttamente dalla NASA, ha dei costi insostenibili a questo punto. E stiamo parlando dell'SLS, che è lo Space Launch System, che è questo razzo che è stato riciclato dall'epoca ancora dello Space Shuttle. Gli è costato una barcata di soldi e probabilmente non dà i risultati che si auspicavano. Allora ha preferito, diciamo, coinvolgere i privati, ed ovviamente SpaceX ha fatto la parte del leone, perché Elon Musk, che lancia razzi e ne fa esplodere come se non ci fosse un domani, perché può permettersi di farlo, intanto va avanti a tappe forzate, e si profila come effettivamente il player principale, e stava anche superando a un certo punto la Blue Origin di Jeff Bezos, ma ultimamente è stato invece Jeff Bezos che si è, diciamo, rifatto sotto beccandosi comunque una commessa dalla NASA mica di scarso valore, perché effettivamente quello che è riuscito ad ottenere Bezos scavalcando Musk è quello di riuscire ad avere un appalto di quasi 200 milioni di dollari per realizzare appunto il primo pezzo di una struttura permanente sulla Luna. E qui appunto le cose diventano complicate, perché fondamentalmente la NASA cosa ha detto? Abbiamo fatto la missione Artemis 2, che abbiamo visto nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, avere successo. Era previsto che già con Artemis 3 si sarebbe tentato un allunaggio, poi in realtà no.
2: Invece poi la cosa è stata posticipata
1: di nuovo, e sì. Qui tutto si complica, perché anche la NASA non sa bene come impostare le cose, stante anche un'amministrazione presidenziale che definire ondivaga diciamo è un eufemismo, lo vediamo anche in queste ultime ore. E quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che la NASA cerca di procrastinare gli impegni più potenzialmente pericolosi. Quindi con Artemis 3 si farà ancora un test in orbita intorno alla Terra, ma il problema è con chi e con cosa lo facciamo questo test. Allora, il vettore principale che dovrebbe profilarsi per riportare delle capsule, una capsula con a bordo gli astronauti verso l'orbita lunare, poi farli scendere sulla superficie, sembra essere quella di SpaceX. Però in realtà c'è anche Jeff Bezos che dice no, attenti, perché in realtà io vi porto comunque gli elementi per costruire poi una base permanente sulla Luna. La questione
2: è che l'inizio non è così promettente, però.
1: Appunto, la questione è che con Artemis 3, che è prevista nel 2027, in teoria si dovrebbero testare in orbita intorno alla Terra entrambi i razzi potenti che dovrebbero portare degli astronauti sulla Luna, sia le capsule Starship con i Falcon, con il Falcon Heavy, con i Super Heavy di Elon Musk, sia il New Glenn, che è quello che è esploso appunto
2: oggi,
1: poche ore fa. E il fatto che sia esploso a Cape Canaveral e che abbia semidistrutto la rampa di lancio, che non si sia capito esattamente da che cosa è stato originato, probabilmente una perdita nella miscela di combustibile, perché leggo nella scheda, nelle belle schede esplicative del libro di Paolo Attivissimo, Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, il New Glenn, che è alto circa 98 metri e ha un diametro di 7 metri, è spinto da un propellente a base di ossigeno e metano liquidi nel primo stadio e ossigeno e idrogeno liquidi per il secondo stadio. Ora immaginate una colonna di 100 metri di acciaio riempita di questi combustibili comburenti. Se per qualche motivo c'è una perdita e una scintilla, i pezzi di questo razzo poi li trovate a chilometri di distanza. Sì, sì. L'esplosione, effettivamente, al di là della sua spettacolarità e della sua drammaticità, però prefigura appunto un ostacolo, uno scoglio contro il quale in questo momento il programma lunare americano è andato a sbattere violentemente. E le implicazioni, lo trovate tra l'altro un approfondimento anche sul sito della regione, del quotidiano ticinese La Regione.ch, dal titolo Esplosione del razzo New Glenn mette a rischio il programma Artemis, il test appunto a Cape Canaveral e lo stop, tra l'altro, che era stato già decretato anche per la Starship di Elon Musk a causa di problemi che si erano già verificati. E la stessa Starship di Musk, dopo il test di ultimi giorni, ha comunque rivelato dei problemi che andranno comunque risolti. Poi ripeto, Musk va avanti sempre come un rullo compressore, e quindi ogni test, anche se rivela dei problemi, poi è comunque l'occasione per risolverli. Peraltro così si fa, cioè sì. Si prova. E il problema di Blue Origin è

0: fatta per aria un razzo.
1: Artemis compreso, quindi.
0: E certo, perché Artemis sta a questo punto anche alla disponibilità e alla, diciamo, operatività dei due player principali, cioè SpaceX e Blue Origin. Cosa c'è dietro a tutto questo? C'è una rivalità tra i due tycoon, quindi da una parte Elon Musk e dall'altra Jeff Bezos, i quali hanno finanziato a suon di milioni le campagne elettorali di Donald Trump. Ora, Elon Musk ha versato qualcosa come 300 milioni di dollari per la, diciamo, per l'amministrazione americana, dopo peraltro essere stato anche coinvolto con esiti tutt'altro che fausti. E Jeff Bezos, per ingraziarsi il tycoon di Washington, chiamiamolo pure tycoon perché anche Trump ormai anche è un tycoon economico-finanziario, ha sponsorizzato a suon di milioni la produzione di un documentario biotopic sulla moglie Melania, il quale si è
1: rivelato un flop tremendo,
0: quindi soldi fondamentalmente a perdere, ma chi se ne frega, verrebbe da dire, perché è servito, diciamo, a sollecitare, stuzzicare l'ego abbastanza, diciamo, pronunciato del presidente Trump e forse anche della di lui moglie. E quindi, diciamo, la conquista dello spazio si gioca anche su questa capacità di seduzione, che però rischia di essere appunto un boomerang, perché non basta buttare soldi nelle campagne elettorali o nelle campagne pubblicitarie di questi personaggi, bisogna poi far volare questi bestioni. E chiudo dicendo, sempre in un contesto di rischio calcolato e calcolabile, perché la filosofia di Musk, che è sicuramente vincente perché ha una capacità inventiva e produttiva straordinarie, si confronta sempre un po' sul filo del rasoio con il rischio che a un certo punto ti succeda qualcosa che non riesci più, diciamo, a controllare. Cioè l'economia di scala la puoi applicare fino a un certo punto, ma quando ci sono di mezzo delle vite umane, il rischio allora diventa un fattore determinante. Stessa cosa dicasi per Blue Origin. Blue Origin vuole superare in bravura e capacità SpaceX, e sicuramente la rivalità tra Bezos e Musk a questo punto è all'ultimo razzo, per non dire all'ultimo sangue, però facendo attenzione, perché se dovesse succedere per un motivo o per un altro che un incidente grave coinvolge la vita di astronauti, che siano americani o di qualsiasi altro paese, allora effettivamente
1: il discorso cambia molto
0: e la Luna si allontana sempre di più. I cinesi, che invece con il loro capitalismo di Stato e con il loro andare sempre dritti non ascoltano nessuno, vanno per la loro strada, a questo punto potrebbero davvero bruciare, bruciando le tappe, arrivare prima degli americani.

0: mai banale, Paolo Conte. Il fiume di gennaio, Rio de Janeiro, lui si immagina un piccolo aeroplano che vola sopra Rio de Janeiro e il protagonista, il pilota, nota in mare un oggetto luccicante. Si tratta di un pianoforte a coda e questo scenario abbastanza surreale gli fa immaginare una storia d'amore complicata e passionale. 23:41.
1: Che bella questa immagine dell'aeroplano che vola sul mare. Sì. È vero che è un pianoforte, probabilmente non galleggia, però insomma fa pensare un po' a Saint-Exupéry.
0: Sì.
1: A dei voli, a dei voli che sono anche spirituali oltre che meccanici.
0: È bellissima anche l'espressione del fiume di gennaio per descrivere Rio de Janeiro.
1: Sì, bella. Stavo guardando ancora gli articoli che sono usciti sull'esplosione che ha coinvolto questo razzo di Blue Origin di Jeff Bezos, ed effettivamente gli scenari che appaiono all'orizzonte sono abbastanza diciamo densi di incognite, perché praticamente ha distrutto la rampa di lancio dalla quale dovrebbe partire regolarmente e non si capisce se e quando, cioè sì, quando verrà ripristinata. E non dimentichiamo che tra gli scopi di missioni spaziali come quelle che vengono lanciate regolarmente dai due protagonisti, SpaceX con Elon Musk, Blue Origin con Jeff Bezos, c'è quello anche di mettere in orbita un gran numero di satelliti. Lo abbiamo ricordato non molti giorni fa.
0: Che è lo scopo anche di Bezos in questo caso.
1: Certamente, perché anche lui ha la sua rete satellitare Amazon che gli serve per fare i cloud, cioè per ospitare dati fondamentalmente, perché questi tycoon sono, diciamo, abbastanza profilati e abbastanza golosi di dati digitali
0: nostri
1: in generale. Che siano nostri o facciano parte di pacchetti anche legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la questione è che chi più ne ha più ne prende. E qui la questione diventa interessante, perché abbiamo ricordato anche questo non molti giorni fa, che Elon Musk adesso punta a farsi quotare in borsa con SpaceX entro forse la fine di giugno, e ha messo un documento sul tavolo dicendo: io vi porterò 1 milione di persone su Marte da qui ai prossimi chi lo sa quanti anni, ma nel contempo svilupperò una rete satellitare che permetterà la diffusione di internet come se magari non ci fosse più neanche spazio per guardare le stelle, perché sappiamo che la rete Starlink di Elon Musk è fatta, composta di migliaia, decine di migliaia di satelliti.
0: Decine di migliaia.
1: Siamo nell'ordine delle decine di migliaia. Però. E probabilmente anche Bezos. Perché? Perché sostanzialmente la strategia è quella di creare non soltanto una rete satellitare capace di coprire l'intero pianeta, ma di raccogliere una grande quantità di dati che possano essere depositati in data center satellitari. Perché, visto che la questione...
0: Per risparmiare energia.
1: Per risparmiare spazio e energia. E quindi questo è l'aspetto importante. Perché dico tutto questo? Perché mi premeva ricordare un articolo che è apparso sul nostro sito e che è stato curato da una collega di Swissinfo, Sara Ibrahim, dal titolo Smart City, efficienza in cambio dei vostri dati. Ed è un articolo che si occupa dello sviluppo, soprattutto nelle città svizzere, di reti intelligenti digitali, di raccolta di dati, che servono poi per processare tutta una serie di funzioni che possono essere utili, per esempio, alla gestione del traffico dei mezzi pubblici, la distribuzione elettrica, le colonnine dove andare a fare ricarica per le auto elettriche. Insomma, c'è tutta una serie di operazioni tecnologiche in cui si sviluppa poi progressivamente anche lo strumento dell'intelligenza artificiale, ma il tutto è basato su una massiccia raccolta di dati, perché fondamentalmente la tecnologia digitale dentro la quale siamo immersi oggi, è un continuo dare e avere tra servizi che noi possiamo utilizzare, digitali, che possono essere estremamente utili e interessanti, ma che per funzionare bene hanno bisogno di una massiccia e diciamo completa, per non dire cosmica, raccolta di dati, di flusso di dati che sono i nostri dati, cioè quelli che noi mettiamo in condivisione nel momento in cui navighiamo in rete, utilizziamo un'applicazione, accendiamo il nostro smartphone.
2: Sì.
1: E questo ovviamente genera tutta una serie di implicazioni che non sono di facile soluzione, perché come dice il vecchio adagio, non è facile avere la botte piena e il marito o la moglie ubriachi, perché la questione è che se vuoi che il sistema funzioni, gli devi dare una sorta di carburante. Se questo carburante sono i dati, e questi dati devono essere molti, facilmente fruibili e scambiabili, estremamente fluidi nella loro gestione, tanto più se poi ci metti un pizzico, e neanche tanto, di intelligenza artificiale. E quindi con l'integrazione crescente dell'intelligenza artificiale anche nei servizi pubblici, che sia la polizia, l'assistenza sociale, la gestione delle cartelle mediche e quant'altro, tutto questo cade in quella zona grigia in cui non sappiamo fino a che punto le aziende, che sono quelle delle big tech, e quindi stiamo parlando di Google, stiamo parlando di Amazon, stiamo parlando di Microsoft, di Apple.
2: Torniamo a quella solita manciata di tycoon.
1: Sì, ecco. E Elon Musk per certi versi, perché anche lui ha il suo sistema di intelligenza artificiale, poi ha Tesla, se vi comprate una Tesla sapete che gran parte di quello che c'è dentro la vostra macchina dialoga con i server. Sapete, no, la vicenda dell'acquisto dei caccia svizzeri, gli F-35, no? Che si è detto tra le incognite legate al fatto che non si sa se il contratto può essere rispettato, i costi aggiuntivi. C'è anche il fatto che qualcuno ha detto: guardate che i software che servono per far volare questi aerei sono gestiti da server che stanno negli Stati Uniti, e qualcuno dice addirittura c'è rischio che se chiudono il sistema, gli aerei non volano. E oggi la tecnologia si gioca su questo, quindi i grandi player gestiscono gran parte del sistema. Cosa possiamo fare noi perché tutto questo accada in modo che non ci sfugga totalmente di mano, è questione assai complessa e rischia di diventarlo sempre di più nei prossimi anni.
2: Comunque, certo.
1: Se volete leggere qualcosa sul futuro delle nostre città intelligenti, c'è questo articolo: Smart City, efficienza in cambio dei vostri dati.

0: Sulla strada cantonale tra Bressago e Madonna di Ponte sono segnalati problemi di traffico a causa della caduta di alberi. Prudenza quindi al volante. Pochi minuti alla mezzanotte e a RG Notte con le ultime notizie dal mondo. E termina così una settimana di Fino a Tardi. Ci risentiremo martedì prossimo.
1: Sì, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori, Paolo, Ilna, Fulvio, Re, Giuseppe, Carlo, Don Carlo, Nadia, insomma Giuseppina, tutti coloro che ci hanno scritto questa sera e soprattutto coloro che ci hanno mandato anche delle belle fotografie della Luna, e quindi continuate a guardarla, noi continueremo a farvi compagnia, speriamo, gradevolmente, come ci sforziamo di fare ogni sera. Quindi ci sentiamo martedì.
0: A martedì, buon fine settimana.
1: Marco Trovesi,
0: Nicola Colotti.
1: A risentirci presto, grazie.
0: Serena notte, vi salutiamo con i Buffalo Springfield. Torniamo al 1966 con loro. For what it's worth. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Nulla di fatto, nessuna decisione finora sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump temporeggia, ma il segretario al tesoro Bessent riferisce che il presidente vuole aperto e gratuito lo stretto di Hormuz. Intanto il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale lanciano l'allarme sul rischio penura di petrolio dovuto al blocco del Golfo Persico. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona è l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore. Il Consiglio dell'USI ha designato Claudio Bassetti, fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Prenderà il posto di Luisa Lambertini dal prossimo 1 settembre. Tanta paura per un incendio divampato sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio, prima delle fiamme un forte boato, le cause dell'accaduto al vaglio degli inquirenti. Tennis, sport quindi, a Parigi avanti Belinda Bencic e Jill Teichmann, due svizzere agli ottavi di finale del Roland Garros, non accadeva da 20 anni. Sabato 30 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura alle notizie provenienti da Washington e da Teheran per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, la guerra di aggressione di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran. E negli Stati Uniti la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, che cita alcune non precisate fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, riporta la testata newyorkese. E successivamente ha parlato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, che ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito, ha detto, riferisce, della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Donald Trump è stato chiaro: vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo, sul lato opposto della barricata, l'agenzia iraniana Fars, citando altre fonti, ha pubblicato i dettagli di quello che potrebbe essere il progetto di accordo tra Iran e gli Stati Uniti proposto da Teheran. Ebbene, esso prevederebbe il versamento immediato a Teheran di $12 miliardi da fondi congelati all'estero, il rinvio a dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare iraniano. Lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento dei materiali nucleari iraniani non sarebbe previsto da questo accordo. Accordo che, tra l'altro, non afferma che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. E dopo tutto questo, nelle scorse ore, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno dichiarato che nel mondo, ma soprattutto nella parte settentrionale del pianeta, si rischia una penuria di petrolio senza il ritorno alla normalità nel Golfo Persico, e questa penuria potrebbe accadere a breve. E come detto, dello stesso avviso si è dichiarata anche la Banca Mondiale. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca regionale, parliamo di Claudio Bassetti, il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. L'ho reso noto lo stesso consiglio dell'università, che ha dunque scelto un medico per guidare l'Ateneo Luganese. I dettagli della situazione con Romina Lara.
2: La nomina è stata formalizzata oggi e la scelta del Consiglio dell'Università è dunque caduta su un medico, un neurologo. Dal 1 settembre Claudio Bassetti assumerà la carica lasciata in dicembre dalla precedente rettrice Luisa Lambertini, tornata al Politecnico di Losanna dopo nemmeno 2 anni e mezzo dall'entrata in funzione. Bellinzonese, classe 1958, Claudio Bassetti è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale. Attualmente è decano della Facoltà di Medicina all'Università all'Università di Berna e dal 2024 dirige la ricerca di insegnamento all'Inselspital. In Ticino è conosciuto, tra le altre cose, per aver fondato e diretto il neurocentro della Svizzera italiana. Ricopre cariche anche nei consigli dell'EOC e dell'IRB e dal 2018 è membro dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Scelto tra diverse candidature di alto livello, la sua nomina, va detto, avviene in un momento di consolidamento della facoltà di medicina dell'USI. Nella nota stampa non si fa un riferimento diretto. La presidente del consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, la definisce però una scelta di grande valore per l'USI, sia per il suo eccellente profilo scientifico, sia per la consolidata esperienza manageriale. I nuovi vertici dell'università, sottolinea ancora, sapranno guidare l'USI nel definire una visione condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni. Lunedì i vertici dell'università e il nuovo rettore, insieme al nuovo direttore operativo Alan Vallegri e Gabriele Balbi, che da gennaio ha garantito il rettorato ad interim, incontreranno i media. Ora l'USI, che ha da poco celebrato i 30 anni di attività, ha dunque trovato una nuova guida.
1: E torniamo all'attentato terroristico di giovedì alla stazione di Winterthur. Un attentato che ha sollevato vari interrogativi, uno in particolare. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, fosse stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri, venerdì, il consigliere di Stato zurighese Mario Fer ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Riassume la vicenda per noi Gianluca Olgiati.
3: 3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jerome Endras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza. Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva: gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jerome Endras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endras. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
1: Torniamo in Ticino, nessuna vittima ma ingenti danni materiali. È il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 di ieri sul tetto di un palazzo Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo preceduto da un forte boato. Come precisato dalla polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sfollati e le fiamme sono state spente. Gian Robiani ha raccolto testimonianze sul posto, sentiamole.
4: Abbiamo sentito un boato, eravamo in salotto e non abbiamo capito cosa fosse successo, poi ci siamo affacciate e c'erano le fiamme sul tetto.
5: Sì, è entrato molto fumo.
4: Sì. Poi ha preso, c'era del materiale infiammabile, quindi poi anche a noi ha detto di non rientrare, che nel nostro palazzo.
5: Fuori.
6: 46 minuti fa, versi do. No, prima si è sentito il fumo, un forte odore acre di fumo nero e delle fiamme altissime. Poi dopo, all'improvviso, si è sentita una fortissima esplosione. e addirittura dei pezzi sono caduti dal sesto piano in terra, sono arrivati anche su un altro.
7: A casa c'era mia moglie, la bimba e la signora delle pulizie. Pensavano fossero nuvole e immediatamente dopo uno scoppio fortissimo che le ha spaventate, ha svegliato la bimba.
8: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava...
9: Sì, le persone che chiamavano aiuto, però non si capiva aiuto cosa.
1: RG24, ora le cronache sportive, oggi con Omar Michel.
10: Sì, ben ritrovati e cominciamo dal tennis, perché per la prima volta da 20 anni saranno due le Svizzere agli ottavi di finale del Roland Garros, dopo Teichmann, che avrà di fronte la numero 8 Andreeva, anche Bencic, grazie ad un doppio 6-3 sulla statunitense Pierce, approda per la prima volta in carriera alla seconda settimana del torneo parigino, dove affronterà la numero 7 Svitolina. Non ci sarà invece Novak Djokovic, avanti 2-7-0 sul 19 brasiliano Fonseca. Djokovic, sul campo che 2 anni or sono lo vide laurearsi campione olimpico, si è fatto rimontare, soccombendo per finire 7-5 al terzo set. Il ciclismo, con il Giro d'Italia che ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti, e dopo 151 chilometri di fatica, vittoria in solitaria nella tappa regina ai piani di Pezzè per Sepp Kuss. Lo statunitense, gregario di lusso della maglia rosa Vingegaard, che ha conservato agilmente gli oltre 4 minuti di vantaggio sull'austriaco Gall a 2 tappe dal traguardo finale di Roma, a fare per l'australiano Hindley, che scavalca in terza posizione Arensman e sale così sul podio. Ricordo il mercato di giornata, che ha visto nell'hockey su ghiaccio l'indiscrezione di Filip Kurashev vicino ad un ritorno a Lugano. Il portale a Contropiede sottolinea come l'attaccante 26enne, in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambripiotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambrì, che nel contempo ha comunicato anche l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo e reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Mercato anche nel calcio, stando ad alcune indiscrezioni della vicina penisola, il difensore del Lugano Papadopoulos sarebbe vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe accordato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C, calcio che vede invece il Monza tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Monza che, nonostante la sconfitta 2-0 nella finale di ritorno contro il Catanzaro, approda appunto nel massimo campionato in virtù del miglior posizionamento in classifica. E chiudiamo anche con un amichevole che ha visto la Bosnia Erzegovina, avversaria della Svizzera al prossimo mondiale, pareggiare 0-0 in amichevole contro la Macedonia del Nord.
1: Grazie e buonanotte Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 30 maggio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Andrea Colosio in regia tecnica, giunga a tutti voi il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte. Tredici minuti dopo la mezzanotte, oggi è sabato 30 maggio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, sulla strada cantonale Locarno direzione Brissago, tra Brissago e Madonna di Ponte, alberi caduti generano problemi alla circolazione. In Romandia, sull'autostrada 1, Losanna direzione Ginevra, tra Obon e Roll, un veicolo in avaria crea una situazione di pericolo. Raccomandiamo, come sempre, prudenza e attenzione alla guida.
0: Gli intramontabili di Rete1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: E Luna, in studio Roberto Ortelli. La riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa 2 ore, la Situation Room della Casa Bianca. E parliamo quindi di Stati Uniti. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, quindi lo scrive in un post su X Aleyana Trin, corrispondente della CNN della Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza Trump, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con l'Iran. Accanto suo invece ha parlato il segretario al tesoro americano Bessett, dichiarando che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito della componente economica, così la chiamata, della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica, ed hanno emesso nuove non precisate sanzioni antiterrorismo nei confronti di individui e entità iraniane. Lo stesso Bessent ha riportato che Donald Trump è stato chiaro, vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica, che potrebbe significare ripresa delle azioni belliche. E se i flussi di trasporto non dovessero tornare alla normalità, il continuo e rapido esaurimento delle scorte globali di petrolio in vista del picco della domanda estiva nell'emisfero settentrionale del pianeta comporterebbe rischi crescenti per la sicurezza energetica, le condizioni di mercato e la più ampia resilienza economica. Flussi di trasporto di petrolio riguardanti il Golfo Persico. Così il Fondo Monetario Internazionale, che ha dichiarato che si rischia davvero una penuria di petrolio senza ritorno alla normalità nella regione che abbiamo appena citato. Nello stesso avviso anche la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sport, tennis, per la prima volta da 20 anni saranno 2 le svizzere agli ottavi di finale del tabellone femminile del Roland Garros, dopo Jill Teichmann, che avrà di fronte la numero 8. La russa Mirra Andreeva, anche Belinda Bencic, grazie ad un doppio 6-3 sulla statunitense Pierce, è approdata per la prima volta in carriera alla seconda settimana del torneo parigino, dove affronterà la numero 7 al mondo, l'ucraina Svitolina. Non ci sarà invece, parliamo del tabellone maschile, Novak Djokovic, che era avanti 2-7-0 sul 19enne brasiliano Fonseca. Djokovic, sul campo che 2 anni or sono lo vide laurearsi campione olimpico, si è fatto rimontare soccombendo per finire 7-5 al terzo set, al quinto set. Infine le previsioni per oggi, sabato 30 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche possibile rovescio isolato sulle Alpi.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati per questo ultimo appuntamento settimanale con Casa Svizzera. Ci sarà un'altra settimana da vivere insieme, ve lo dico già da adesso. Sarà una settimana particolare, speciale per Casa Svizzera, ma soprattutto per me, Fabrizio Casati, che vi do il benvenuto, per lei, Alice Pedrazzini.
3: Buongiorno.
2: Cioè, te sarai on tour.
3: On tour, sì, saremo on the road, saremo in viaggio, saremo in Valposchiavo lunedì, ma per davvero diventerò io un'antenna stessa.
2: Sì.
3: Andrò a trovare le nostre antenne, quelle con cui ci siamo svegliati tutta la stagione. Lunedì saremo in Valposchiavo, martedì. Ma no, non diciamo, lo diciamo subito tutto.
2: Diciamo solo della Valposchiavo. La Valposchiavo si attiva e aiuterà Alice Pedrazzini in tutto quello.
3: Mi hanno già lanciato una sfida, quindi saranno dei...
2: Si può già dire?
3: No, scopriamo quelle, perché devo capire delle cose, però sì. Diciamo sarà tutta un'avventura, delle sfide che mi lanceranno le varie persone e io sono pronta a accettarle. Poi
2: vabbè,
3: vedremo come arriviamo a venerdì.
2: Sì?
3: Ma questa è la settimana prossima.
2: Assolutamente. Intanto però l'avete sentito anche dal notiziario un attimo fa. Insomma, noi la diciamo in un altro modo. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo battuto la Svezia, la bestia nera! Ce l'abbiamo fatta, Pedrazzini!
3: Noi saliamo sul carro, l'hockey ci ha dato questo segnale.
2: La formazione della Svizzera ieri sera, prego.
3: Tutto
2: in porta,
3: Gianoni.
2: Gian... Sai che ho avuto paura che dicessi Giampaolo Giannoni. Ho veramente avuto paura per un attimo. Però comunque va bene, la formazione la sappiamo.
3: Sì, l'abbiamo, sì, sì. Sì. Ma quello che io voglio sapere è come si sono svegliati i nostri avversari.
2: Ah,
3: perché è bello festeggiare qua, ma cerchiamo di capire, cioè la Svezia è stata eliminata. Come sta vivendo? Come si sono svegliati loro? E questa è una di quelle domande che noi, per fortuna, essendo casa svizzera, sappiamo di poter porre alle nostre antenne. Dovremmo essere collegati con un'antenna, voi la conoscete, ci fanno segno di no, non siamo collegati. Che cosa sì, è successo?
2: Beh, non lo sappiamo, ma tra poco ci riproveremo. Anzi, magari Roby, ti ringrazio se proviamo magari a chiamarlo al telefono senza vederlo fisicamente. Io vi le voglio leggere, però, i titoli con i quali questa mattina si sono svegliati gli svedesi. 3 Kronor Utslaget ur VM Schweiz van Kvartsfinalen 3-1. Che fondamentalmente sono un commento di shock, amarezza totale. Ve lo voglio dire anche in italiano: dice 3 Kronor, che sono fondamentalmente gli svedesi, le tre corone svedesi, eliminate dai mondiali. La Svizzera ha vinto il quarto di finale 3-1. Shock a Zurigo: 3 Kronor eliminata dalla Svizzera, 3 Kronor fuori dal mondiale. Ha perso il vantaggio contro la Svizzera perché è stata veramente una grandissima escalation. Abbiamo recuperato da quello che succedeva. Sicuramente loro l'hanno vissuta e la stanno vivendo male, anche perché hanno una storia incredibile per quanto riguarda l'hockey in generale. Possiamo anche dire che ci sono, a parte questi titoli che sicuramente sono emotivi, un focus su quella che è la delusione dei tifosi, richiesta di spiegazione per quanto riguarda la squadra, quindi commenti che fanno assolutamente la differenza. Giuseppe, ci sei?
4: Ci sono.
2: Siamo in Svezia. Urmordu, Gangsta Bro Tak.
4: Bettre Eligor.
2: Lui sta bene perché non
4: meglio
2: è che...
4: di ieri.
2: Certo, meglio di ieri. Bene, bene. Senti, come l'avete presa in Svezia questa notizia che insomma la Svizzera in casa sua continua ad andare avanti bene anche, e per una volta abbiamo fatto fare la bestia nera.
4: Allora, io non sono svedese, quindi dico le cose come stanno per me, sono contento. Ci tengo che la Svezia abbia vinto, però qui in Svezia...
2: Svizzera. Attenzione, diciamo le cose giuste.
4: In televisione Svezia c'è, come dire, non se l'aspettavano, in quanto che la Svezia era molto favorita anche nei pronostici. E quindi gli svedesi sono abbastanza bravi a nascondere le emozioni. Ancora non ho tastato il terreno, però c'è, come dire, sorpresa, molta sorpresa che la Svizzera abbia potuto vincere. E l'incontro io l'ho visto come Italia-Brasile.
2: Sì, ma poi è vero, poi ci sta.
4: La Svizzera ha cercato di reagire, ma non ce l'ha fatta.
2: O anche un po' come la Svizzera contro il Brasile, quando Berami a un certo punto da Neymar diceva: ma tirati su, ma fa bravo, dai, fa bravo.
3: È vero che ha fatto quel gesto.
2: Ma fa bravo, Valon, uno di noi, grandissimo. Però, scherzi a parte, la Svezia effettivamente non se l'aspettava, l'abbiamo capito anche dai titoli dei quotidiani di quest'oggi. Immagino che tra poco tu magari uscirai per andare a lavorare e vedrai i tuoi colleghi con la piva.
4: Vediamo, di solito, come dico, gli svedesi nascondono bene le emozioni, non dicono che sono scontenti, non dicono che sono felici, di nascosto gridano, di nascosto fanno tutto, però in presenza di altri sono abbastanza fair play, nascondono tutto quanto. Però da quello che ho letto dai giornali stamattina, una scorsa, ci sono anche dei complimenti per la Svizzera, sono abbastanza contenti. Però c'è dire questo: è stata una sconfitta non attesa. Forse la Svezia si aspettava di combattere, ma di vincere.
3: Infatti era partito bene e non è andata benissimo. È andata meglio per noi, che ci siamo svegliati tra l'altro con il sole qua in Svizzera. Mi chiedo, e guardo anche Caterina che ti ha raggiunto in questo momento, e ricordiamolo, siete l'antenna che ci racconta come voi, ascoltando la radio, imparate piano piano l'italiano. In questo caso Caterina sta imparando l'italiano anche attraverso i programmi della Rete 1. Caterina, com'è il tempo da voi? Qui c'è il sole anche, diciamo, perché siamo felici, ma da voi com'è la meteo?
4: Grigio.
3: È grigio di fuori.
4: Grigio Svezia. Vi ho mandato una foto del nostro grigio svezia. Adesso c'è una puntatina di sole, però da noi grigio svezia 70%. Io lo chiamo così perché è un grigio speciale e allora lo definisco grigio svezia.
3: È anche frescolino?
4: Caterina è emozionata, si è appena alzata e gli ho detto guarda che ci chiama la radio e ancora deve connettere che si trova in radio. E deve anche scappare perché ha un impegno stamattina.
3: E succedono cose che noi veramente come Casa Svizzera ci catapultiamo un po' nelle vostre case.
2: Vostre case.
3: E oggi davvero sta facendo colazione mentre noi vi parliamo. Quindi ci hai detto, lì fa anche frescolino, oltretutto c'è un po' che questo clima, non solo simbolicamente.
4: 13 gradi quando vi ho mandato il messaggio, adesso forse un 14 con il sole, però il grigio c'è ancora, si è aperto un po' col cielo, però la nostra temperatura massima di calore quando è normale 25 e poi scende. Adesso se continua così farà questo caldino 20-25 fino alla fine di luglio, poi ad agosto comincerà l'autunno che per chi vive in Italia al sud è già inverno.
2: Certo, giustamente, invece noi qua siamo sotto canicola praticamente, quindi vi salutiamo, grazie ancora e Eido, a molto presto,
4: grazie.
2: Tac, è veramente
3: è Tre Cronor, che da questi articoli di giornale ho capito che vuol dire Svezia, Tre Cronor.
2: Sì, perché sai che la loro bandiera ci sono proprio le tre corone.
3: Tre Cronor.
2: Esatto.
3: L'ho detta giusta.
4: Un abbraccio a tutti e
2: ma no. Un salutone. Grazie, grazie Giuseppe. Andiamo con i 77 Bombay Street con Angel e poi arriviamo ancora una volta in diretta con l'angelo della speleologia.

0: sono appena usciti tra l'altro i 77 Bombay Street con un nuovo brano. Loro sono molto bravi e sono grigionesi e abbiamo avuto l'onore di averli parecchie volte anche qui nella Svizzera italiana. Ricordo un concerto strepitoso al Palapens di Chiasso, veramente bello.
1: Sono fratelli, giusto?
0: Sono fratelli. E sai perché si chiamano così? Te l'ho già detto, dai.
1: Sì, è bella questa, anch'io la uso come jolly ogni volta che ti ascolto, dico, ma lo sapete?
0: Perché?
1: Perché loro sono andati a studiare inglese, quindi la canzone che usano adesso per comunicare, per cantare. E Australia,
0: sì,
1: mi sembra.
0: Grande.
1: E ho imparato qualcosa. Grande. E il loro alloggio era in questa strada. 77,
0: esatto, perfetto, perfetto. Lì che parla.
1: Ormai ci siamo giocati il jolly, ma anche voi ditelo, raccontatelo ogni volta. Perché fa sempre.
0: Stasera a cena con gli amici. Ma perché hai sentito l'ultimo pezzo? Ma sai che loro si chiamano così per. Scherzi a parte, dal.
1: Chi bussa? Qualcuno sta bussando.
0: E chi bussa? Chi è? Chi bussa?
1: Qualcuno che ci porta sottoterra. Sì. Ci porta, è vero?
0: Dalle stelle della Svizzera sottoterra è un attimo.
1: Succede questo, Gabriele della casa, ciao.
0: Grande,
1: buongiorno.
0: Gabri.
1: Ciao.
0: Gabri, nostro collega espertissimo, ma soprattutto in questo caso arriva per raccontarci di una sua passione. Una passione che un po' ci prende anche a noi, sei d'accordo, Ali?
1: Sì, qualcosa che vi prenderà soprattutto perché noi camminiamo magari nei boschi, sui sentieri. Siamo sopra. Tu vai sotto, vai giù.
2: Vado sotto.
1: Vai giù e cerchi che cosa? Dici che cosa sei alla ricerca e cosa stai trovando.
2: Io da qualche annetto sto portando avanti una ricerca sulle miniere abbandonate in Ticino.
1: Perché ce ne sono? Quindi già questa è la notizia.
2: Ce ne sono.
1: Sì. Al plurale, qualcosa sapevamo, ma quante ce ne sono che hai trovato?
2: Io sono arrivato a trovarne almeno una trentina che sono stato e ho visitato. Il numero originario di quante ce n'era nel passato potrei stimarlo sicuramente sopra il centinaio.
1: Allora, è la prima volta che noi questo studio viene invaso da corde. Cosa
0: caschetti.
1: Abbiamo? Cosa ci hai portato? Caschetti, lampade, un libro che non risale proprio a ieri. Di solito abbiamo le nuove uscite. Cos'hai
2: esatto.
1: lì davanti?
2: Il libro è il libro della ricchezza del suolo ticinese di Ilse Schneider Franken del 43.
0: Ah, te.
2: È un po' il libro che poi quando l'ho scoperto ho un po' seguito in questa ricerca qua, perché è un po' la Bibbia di cosa è successo nel Canton Ticino nello sfruttamento delle risorse naturali. Quindi parla di miniere, parla di metalli, parla di pietra naturale, terracotta, tutto quello che si è estratto in Ticino.
0: Tra l'altro davanti a te hai portato anche un pezzo di carbone.
2: È un pezzo di carbone fossile nostrano.
0: Esatto, pensa a te. E dall'altra parte invece c'è anche
2: è un pezzo
0: dell'oro.
2: Di filone metallifero, sì.
0: Sì, esatto.
1: Possiamo, io sono curiosa di sapere cosa hai trovato in queste miniere, cosa si cercava un tempo e cosa stai trovando. Possiamo fare uno scanner, mi immagino così, del Ticino e capire nelle varie zone se c'è proprio qualcosa di particolare. Io penso alla Valle Maggia, l'unica cosa che ho in mente è la pietra ollare. E questo
2: esatto.
1: mi chiedo se è solo lì o se c'è in altre zone. Partiamo dalla Valle Maggia, voglio partire.
0: Ma partiamo da casa nostra.
2: Allora, premetto che non ho dietro di me studi di geologia, quindi spero di non dire stupidaggini. Che
0: sei mai liberi di scrivere al 076 321 1113. Se magari c'è altra gente che ha questa passione, magari vi mettiamo anche in rete e poi ce la tireremo tantissimo quando uscirà il tuo primo libro. Cioè, questa è l'idea. Però scherzi a parte, andiamo a fare questo scan, dai.
2: Lo scan c'è un po' a livello del sopraceneri, quello che si era estratto principalmente c'era pietra ollare, pietre naturali, pietre da costruzione, poi più in su in zona massiccio del Gottardo si andava anche alla ricerca di cristalli e di quarzo.
0: Ah, è vero.
2: Scendendo più in giù verso il Bellinzonese, verso la zona del Monte Ceneri, diverse estrazioni di ferro tra Valle Morobbia e fino verso il Monte Tamaro, quella fascia lì, fin giù all'Alto Malcantone. Zona Malcantone è stata molto sfruttata per la ricerca di oro, argento e altri minerali. Poi scendendo ancora più verso sud abbiamo una zona dove si è estratto del carbone. Fino ad arrivare al Mendrisiotto era più zone di marmi, cemento, eccetera.
0: Eh sì, guarda, renditi conto di che cosa veramente abbiamo dalle nostre parti. In più, hai detto adesso miniere Malcantone. È vero che forse è la più conosciuta, anche perché poi ci hanno lavorato tanto, hanno tanta voglia di farla rivivere. È la miniera di Sessa.
2: Esatto.
0: Lì si parla dell'oro, si parla di tante scuole che vanno spesso e volentieri anche in pellegrinaggio. E sappi che questa grande passione di Gabriele Della Casa è nata un po' anche con me, perché noi abbiamo fatto una diretta insieme. È nata.
1: Centrare sempre, non puoi essere tu all'origine sempre di tutto, non può essere così.
0: Adesso mi hai messo tristezza, ti faccio sentire Ligabue con un colpo all'anima. E tu mi hai appena dato un colpo all'anima. Cioè io ti creo i miti e tu mi butti giù così. Cioè io creo leggenda e tu mi butti giù così.
1: È il mio compito.
3: Tutte queste luci, tutte queste.

0: Sto ancora elaborando il mio colpo all'anima, dice.
1: Ma no, allora diciamolo le cose come stanno. Anche un po', tu hai detto dietro le quinte che la prima volta che Gabriele Della Casa si è appassionato alle miniere c'era anche Fabrizio Casati, e quindi lui
0: abbiamo fatto una diretta radiofonica, lui è grandissimo regista audio, e quindi abbiamo fatto questa cosa non facile. Immagina te, fai una diretta da sottoterra, falla.
1: Sì, no, capisco, ma soprattutto vai sottoterra. Io mi chiedo perché a te piace
0: capisco.
1: Andare. Perché a te piace andare così tanto sottoterra? Io già solo l'idea di fare una diretta, comunque è uno spazio chiuso, angusto, tu ci hai mandato delle fotografie che adesso faremo vedere anche su RSI La 2, sono dei luoghi comunque non facilissimi, perché ti piace andare sotto?
2: Ma inizialmente la cosa era più partita per la fotografia, mi piace fare foto soprattutto in viaggio e un po' per curiosità ho voluto andare a fare foto in posti che non ero abituato a fotografare, perché lì non hai luce, devi un po' inventartela te, puoi giocarci come vuoi te con la luce per far risaltare determinate cose. Vabbè. E è un po' partito da lì, poi ho cominciato a incuriosirmi la storia, che non tante storie di questa cosa qua non è conosciuta più in Ticino, non se la ricorda, è anche la scusa per andare in posti in cui non avrei pensato di andare a far giri nei boschi e trovando perle che non ti immagini neanche.
0: Ma posso chiederti una cosa? Vai. Così dritta, ma pericolosità della cosa, cioè comunque tante miniere sono state abbandonate,
2: sì.
0: Veramente da tantissimo tempo, e allora la domanda è paura, cose strane che sono successe. Sappiamo che comunque tu hai fatto anche un brevetto, c'è un brevetto da fare, però raccontaci un po'.
2: Allora sì, perché la maggior parte delle miniere ormai si trova comunque al di fuori delle zone battute, quindi non è che ci capiti davanti per sbaglio.
0: Certo, di trovarle.
2: Spesso e volentieri sono in posti molto impervi, per cui non è che sei in giro a fare la corsa, ma pensi un attimo dove stai mettendo i piedi. Il sentiero devi inventartelo. E io per cui di solito quando vado a cercare ho sempre qua qualche metro di corda che non si sa mai se devo calarmi giù da qualche parte. Poi di conseguenza quello che dici del brevetto è un po' arrivato dopo, un po' come migliorare le conoscenze tecniche nel usare le corde, perché mi è capitato anche miniere in cui proprio devo calarmi in modo impegnativo, diciamo, per poterle visitare.
0: Eh beh, direi, ma paura, cose strane successe?
2: Cose strane no, tendo ad avere un buon margine di sicurezza prima di entrare, guardo come è fatta, difatti qualche miniera ho fotografato solo l'esterno perché non dava nessuna sicurezza.
0: Ecco,
2: quindi
0: bravo, era lì che volevo arrivare. Cos'è questa cosa che hai portato invece?
2: Quella è una vecchia lampada da miniera, una lampada al carburo.
0: Pensa che roba. Brevete?
1: E io invece sono incuriosita da quell'altro pezzo che hai lì davanti, che prima ci hai chiesto ma cos'è, mi hai detto è l'oro, viene da una miniera d'oro. Ho detto qual è, fammelo vedere.
2: Non c'è.
1: Ma allora non ce l'ho. non c'è o non lo vedo.
2: È un pezzo

0: RSI, tutte le puntate sono anche filmate, registrate, ma una volta in cui ci racconti che la situazione, cioè tu cammini in un bosco, spiegaci la situazione, cammini, poi a un certo punto guardi su questo libro, cerchi di capire cosa hanno indicato, poi cosa fai, ti cali giù, immagina, facci capire proprio un tuo sabato tipo quando vai alla ricerca di una miniera.
1: Parte molto prima, parte in settimana, durante anche escursioni normali, dove cerco di documentarmi, leggo libri vecchi, faccio passare letteralmente cartine pezzo per pezzo per trovare indizi, e poi sì, arrivo lì con un'idea abbastanza vaga di dove devo cercare cosa, e di media, prima di trovare qualcosa, spendo magari 3-4 giorni a passare, certo, la zona per trovare qualcosa. Quando arrivo lì, di solito non sono mai attrezzato particolarmente per quella miniera, non sapendo cosa trovarmi.
0: E quindi
1: torno poi più con tardi a documentare. Esatto.
2: E prima tanto che c'era la spalla, cosa che hai fatto?
1: Sono andato un po' lungo con una calata in corda.
0: Ecco, gliel'hai tirata fuori.
2: Sì, ma sai perché? Sai perché? Arriva un messaggio da Mauro, che saluto e ringrazio, e dice: grande Gabriele, ha portato un pezzo di formaggio della miniera di Sessa, l'avevo promesso al fan. È ghigna, no, non l'hai portato.
1: No, non sapevo. non sapevo. È un po' molto improvvisato.
2: Grande Gabri, grazie mille.
0: Perché c'è un formaggio particolare?
1: C'è un formaggio che viene stagionato all'interno della miniera, dei cunicoli della miniera.
2: Geniale. No.
0: Geniale, rimane lì, è ancora lì. Lo rinviteremo, Gabri. Gabri, prima di chiudere, abbiamo fatto il percorso, come entrare, quando sei giù, come ti senti? Che sensazioni provi?
1: Di meraviglia, un po' per il posto dove sono, perché tante volte sono il primo che ci entra dopo moltissimi anni. Comunque l'ambiente è molto particolare, non hai rumori di città, non hai rumori, quindi è molto tranquillo.
0: Come sott'acqua un po'?
1: Non conosco molto il mondo acquatico.
0: Ok, non ti intriga?
1: Sono più terrestre io.
0: L'abbiamo capito. Immagino però sia anche umido, luoghi umidi quelli in cui vai.
1: Oh sì.
2: Ecco, quello quindi, come immagino. Altro
0: quello
2: che.
0: Sì, quello sì. Grazie per averci portato anche dell'oro svizzero. Questo sì, è quello che hai potuto portarci qui. Torna, non appena ne trovi nuove, scopri cose. Noi anche dei cristalli, non è che ci fanno schifo.
2: No, tutt'altro.
0: Cristalli, insomma.
1: Il mio obiettivo sarebbe poi può riuscire a tramutare questo in una pubblicazione che... Avrò piacere di tornare a presentare.
2: Ma certo, ci siamo.
0: Penso che sia un po' come i fungiati, non sono sicura che tu poi dirai dove si trovano questi posti.
2: Perché? Ma sì.
0: Non lo so, lo dirai o no? È una cosa che si dice dove sono le miniere.
1: Tendenzialmente no.
2: Ah, vedi? È vero? È un fungiato. Infatti non sono né un fungiato né un mignerato.
0: Ma più per su questa noi vi salutiamo. Ti salutiamo.
2: Grazie
1: a tutti.
2: Assolutamente. Andiamo con Elisa Doolittle e con la loro backup, perché insieme a Lloyd Wade e poi un'altra sorpresa.
0: Giochiamo, dopo giochiamo.
2: Sì.
0: Impariamo, giochiamo.
2: Sì.

0: Sono già tutti curiosi, eh? Io dico cosa, poi non succede. Però guarda fuori dalla finestra. Guarda.
1: Aspetta, aspetta. Ah, abbiamo ospiti!
0: Avanti!
2: Casa Svizzera.
1: Avanti, certo, assolutamente.
0: Certo, certo. Diamo subito il benvenuto a Emanuela Pacifico, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Allora, però al momento ci fermiamo qua. Anche perché arrivano già un sacco di messaggi che chiedono, ok, giocate a che cosa?
1: Ah, pensavano le calzette, che si potessero vincere le calzette.
0: Beh, magari sì, e invece
1: ma
0: giochiamo noi.
1: Giochiamo, ma giocate anche voi. Sarà sì. Una di quelle puntate in cui abbiamo un ospite che ha capito che impariamo meglio giocando, quando non te ne rendi conto. È un po' quello che hai capito, no, tu?
3: Assolutamente, che ho provato sulla mia pelle e che diverte sempre anche tutti i giocatori del mio gioco.
1: Allora, esatto. Sei la prima persona che nella Svizzera italiana ha creato un escape room, okay, per imparare di più il mondo vitivinicolo, possiamo dire così. Tu sei una sommelier.
3: Io sono una sommelier e al tempo, quando cercavo dei momenti sia per continuare ad imparare, di aggregazione, per conoscere il vino sempre meglio, mi mancava un po' qualcosa di un po' più divertente, un po' più fresco. E così l'ho creato io.
1: Perché l'abbiamo già scoperto la settimana scorsa con due creatori che vivono qua nella Svizzera italiana, che dalla Svizzera hanno fatto partire un'idea. Il progetto è Mia Mili, non so se lo ricordate. Loro la settimana scorsa ci hanno detto: noi avevamo un problema di schiena nel portare il bambino e cercavamo un marsupio fatto in quel modo lì, perché il nervo era veramente lesionato, quindi era un problema serio. E hanno detto: non esiste, allora lo creiamo noi. Poi, viaggiando con i bambini, hanno visto che si sedevano sempre sulle valigie quando le trasportavano, hanno detto: ma sai cosa, creiamo una valigia e ci creiamo sopra una sedia anche per le persone più anziane. E sono due prodotti che stanno spopolando tantissimo. Oprah Winfrey ha scelto uno dei loro prodotti come prodotto dell'anno, quindi una delle persone più trascinatrici anche degli Stati Uniti. E quindi è forse diventata quasi il venerdì una rubrica in cui ci diciamo: non esiste, allora non reclamo, ma lo creo. Riavvolgiamo il nastro. Tu, Emanuela, come nasci? Che percorso hai che ti porta qui oggi a raccontarci di un escape room? Dici chi sei, conosciamoti.
3: Allora, io per tanti anni ho fatto tutt'altro. Io vado all'università, al Politecnico di Milano, a studiare design della moda. Volevo lavorare nella moda disperatamente da quando ero piccolina. Ci lavoro per più di 10 anni.
1: In che settore? Aiutaci un po' a capire, dove ti immaginiamo?
3: Io lavoravo nel prodotto, uffici prodotto, quindi proprio architettura di collezione per clienti del lusso, quindi il lavoro che tutti vorrebbero.
1: Esatto. Il Diavolo Veste Prada, esatto. È quello?
3: Sì, una specie.
1: Ed è anche così la vita?
3: Ed è anche così, molto caotico, orari impossibili, trasferte continue. E durante una di queste trasferte ho vissuto appunto a Bordeaux 2014 per 6 mesi, e lì il mio primo avvicinamento.
0: Ti sei appassionata, d'altronde la Cité de Vaux, meglio di così.
3: Anche perché ero da sola, giovane, e tutti i weekend andavo a Saint-Emilion.
0: Certo.
3: A scoprire questo vino che non mi potevo permettere. All'epoca c'era l'hype di Bordeaux, no? Bordeaux.
0: Sì, certo.
3: E poi lo metto un po' da parte, ricontino a lavorare e poi, ecco, rimango incinta del mio primo figlio. E mi rendo conto che non posso più muovermi così tanto. Comunque forse non voglio. Voglio qualcosa di più legato al territorio.
1: E tu vivi qua nel Ticino?
3: Io vivo qui, sì, da 5 anni. E quindi sono tornata un po' con la mente a qualcosa che mi aveva appassionato e piaciuto, appunto il vino, che è super connesso col territorio. In Ticino sicuramente funziona. E quindi ho detto: facciamo qualcosa col vino. Però prima devo studiare.
0: Certo, giustamente.
1: E
0: quindi
1: dove
0: cambi
1: vai a
0: vita?
1: Studiare?
3: Però vado a studiare perché io giro sempre a Londra. E prendo appunto, vado alla WST, la scuola internazionale, una delle maggiori appunto a livello internazionale. Faccio questi corsi. Sì, prendo fino al terzo livello e uno di questi esami lo faccio incinta.
0: Attenzione, quindi durissima. Cioè, non tanto per...
3: Ora ti racconto questa cosa. In realtà mi ha dato dei superpoteri.
0: È vero.
3: Perché io sentivo col naso tutto, fin troppo.
0: Quindi accentuato l'olfatto.
3: Accentuato l'olfatto, ho preso 100 su 100 all'esame del tasting. E dunque non ci facciamo fermare da nulla.
0: Anzi.
3: Certo, mi guardavano un po' così, ecco. Importante ricordare che si sputa.
0: Certo, soprattutto in quel momento
3: lì. Ecco, no, questo lo diciamo.
0: Pensavo le nausee, le cose che non ti aiutano. lontano magari in certe situazioni, però, invece ti ha aiutata.
3: Sì, guardiamo sempre il lato, no? Positivo. Sì.
0: Fa, e come si chiama tuo figlio? Bordeaux.
3: Cioè, sarebbe stato interessante.
0: Esatto.
3: E dunque poi mi è rimasta questa cosa, sono super fortunata perché mi è rimasto questo naso veramente fino,
0: fino, sì,
3: e che mi aiuta insomma nel mio lavoro, e ho cominciato poi a spargere un po' il verbo del vino, però vedevo che mancava qualcosa,
0: sì.
3: Avevo bisogno di un target anche un po' più giovane, perché io sono informale quando parlo di vino, anche una sommelier informale non
0: si
3: sono,
0: sente, giusto, no, giusto, vedete. Ma ci sta.
3: E quindi ho detto, ma devo trovare il modo di unire il vino a qualcosa di divertente, che raramente viene fatto.
0: Vero.
3: Facciamolo, perché lo cerco per prima io. E così, poiché sono appassionata di escape room come mio hobby, l'estate scorsa l'ho passata a cercare di capire come il vino poteva entrare in una stanza.
1: È questo che io sto cercando di capire, quali sono le sfide, portaci lì, abbiamo detto facci giocare. Come fai a trasformarlo?
3: Allora, innanzitutto il primo trial fallito, io l'ho fatto fare a delle mie amiche, ma era tutto nella mia testa, immaginati tutti gli enigmi così, e poi piano piano di fino per 2 mesi mi sono messa così a cercare di capire cosa funzionava, e ne è venuto fuori questi 60 minuti in una stanza, sono nati così, poi l'abbiamo portato anche in vigna, questa è un'altra storia,
0: è più bello, certo.
3: E 5 enigmi tutti a tema vino.
0: Ah, che bello.
3: Però tutta la sensorialità del vino, perché il vino non è che si beve solamente.
0: Oh, certo.
3: Con tutti i sensi, si guarda, si annusa. E uno di questi enigmi è proprio quello di sfidare il naso.
1: In cui hai una scatoletta su cui hai messo la mano non appena,
0: sì,
1: hai detto
0: già
1: da sfidare. C'è una scatoletta.
0: Sì,
1: Fabri, scatoletta. Devi giocare?
0: Sì.
3: Sì, adesso molto giochiamo.
0: Bene. È il momento perfetto con le allergie, guarda il top. Proprio veramente bene.
1: Sta già mettendo le mani avanti.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci ascoltiamo una canzone e poi giochiamo?
0: Sì, assolutamente. Fulminacci con Maledetto me e la mia allergia. Andiamo e poi mi preparo.

0: Fulminacci ci porta dritti nell'escape room del vino, è una bellissima opportunità questa, tra l'altro per seguire anche Emanuela Pacifico e per entrare nel mondo del vino con tutti i sensi. Questa è un pochettino l'idea, no? C'è la multisensorialità del vino, lo ricordiamo, è sempre con moderazione, quello buono, che il nostro poi è top, quindi meglio di così non si può. Ma Alice, io ti guardo anche un po' con una ricerca
1: d'aiuto. Siamo un po' preoccupati perché Emanuela Pacifico, tu organizzi delle escape room con questa bevanda per capire, per conoscerla meglio, e oggi adesso hai detto va bene, vi sfido, vi porto uno degli elementi che fanno parte di questo gioco. Perché per chi si chiede cos'è un escape room, tu che sei appassionata, come glielo spieghi quando gli dici ma cosa che organizzi?
2: Un escape room è un momento di gioco nel quale bisogna testare le proprie abilità, in questo caso di tutti i sensi, di saper riconoscere cosa c'è dietro un bicchiere di vino e soprattutto anche logica, a guardarsi intorno, a guzzare vista, insomma.
0: Sì, spesso e volentieri le escape room vengono fatte anche, che ne so, in certi appartamenti, sì, che diventano poi delle stanze dove per uscire, quindi escape, scappare, devi riuscire a risolvere un tot di enigmi per, ma spesso e volentieri anche in squadra, diciamo, sì, una bella cosa, no? Per poi uscire e farlo in nel più breve tempo
1: possibile. La squadra siamo noi due adesso, ci sta sfidando. Ho già paura.
0: Io sono dotato di boccetta. Che cos'è questa?
2: Allora,
0: boccetta?
2: Questo è il primo enigma che si trova in Escape Room.
0: Sì.
2: E riguarda il naso, ecco, il famoso naso che io ho tanto sviluppato.
0: Certo, quindi la prima cosa.
2: Cosa succede? Il gusto ce l'abbiamo tutti piuttosto sviluppato, mangiamo tutti i giorni, siamo ben allenati.
0: Confermo.
2: Però raramente andiamo ad annusare quello che mangiamo, non abbiamo lo stesso allenamento, a parte alcune persone, sull'olfatto.
0: Sì.
2: E quindi cosa succede? Che noi sicuramente abbiamo in testa, nella nostra banca dati, tutti gli aromi, che tra l'altro vi farò sentire oggi, ma è difficile fare il collegamento.
0: È vero, perché poi non vedendolo, se lo vedi
1: già, è vero,
0: cioè, ti dice ok, sì, profumo, non profumo, posso aprire?
2: E quindi aprite, mi raccomando, non si beve, perché mi è capitato di tutto in escape room.
0: Seria?
1: È un liquido trasparente.
0: È uguale quello di
2: no,
0: Alice,
2: non è uguale,
0: ma non vale.
1: A me ricorda qualcosa, mi ricorda l'albicocca, è possibile?
0: Io frutto rosso qua, qualcosa così? No, zero. Aspetta, mio amico Fabio Guerra dice sempre, per fare il brillante fa, sento il cuoio.
2: Il numero c'ha sotto, aspetta che mi stai confondendo.
1: Io ho il 2.
2: Ok, di sua memoria ormai.
0: Io ho l'8.
2: Okay.
0: Non è vero,
2: no,
0: il 12.
2: È 12 perché
0: volevo confondere. È il 12. Il 12 no, non ci siamo proprio.
1: Scusate, io l'albicocca. Non
2: allora, qui siamo negli agrumi.
1: Ok.
0: Quindi zero.
1: L'arancia, magari.
2: Pompelmo.
1: Pompelmo. Beh, qua. Però no, non ha niente a che vedere con l'arancia. Cioè,
2: prova a risentirlo adesso, okay, sapendolo. Tu invece sei nell'ambito della panetteria.
0: Al lievito.
2: Quella,
0: adesso che me lo dice
2: si
0: facile.
2: Si chiama crosta di pane.
0: Sì, ma sai che veramente adesso che me lo dice facile.
2: Sì.
1: Ma è vero, anche a me adesso era pompelmo, non era nient'altro.
0: Capito, sorella? Cioè, questo è lievito, cioè è pane, capito? Rispetto al tuo, che tra l'altro voglio dire, l'agrumato nel vino c'è.
1: L'albicocca anche, no?
0: Ma non c'entra con gli agrumi, però.
1: Vabbè, io sentivo quello che ho sbagliato
0: nel colore da lontano. Ma
2: e invece i lieviti nello champagne,
0: certo.
2: Il metodo classico, anche locali. Quindi.
1: Ma quindi tu mi stai dicendo che chi indovina cosa come va avanti in questo gioco? Noi già non saremo fermi.
0: Sì, allora,
2: sotto ci sono dei numeri, come vi dicevo. Sì. Praticamente bisogna sbloccare dei veri e propri
0: ingranaggi.
2: Sì. Con dei numeri, quindi lucchetti a tre numeri,
0: sì,
2: e quindi si passa al prossimo, e quello successivo riguarda la geografia, il terroir del Ticino, sopra ceneri, sotto ceneri e così via.
0: Bene.
2: E quindi si procede in questa sfida incalzante,
0: sì,
2: che quindi a un certo punto poi si beve anche, ecco.
0: Che bella questa cosa!
2: Si degusta perché si cerca di capire cosa c'è dietro questa bevanda.
0: Certo,
2: che è l'unica bevanda, ricordo, che si fa una volta l'anno.
0: Sì,
2: e per farla ci vuole un anno prima e spesso diversi anni dopo.
0: È assolutamente vero.
1: È vero, vive tanto. Ma te cos'è che intriga? Rispetto, io penso a te che hai vissuto un mondo della moda con grandi marchi. Cioè, chi ci chiedeva se potevi dire per quali marchi hai lavorato? Ti abbiamo fatto la battuta, il diavolo veste Prada. Hai lavorato anche per quel marchio?
2: Sì, anche per quel marchio lì. Ho fatto fatto anche la lingerie per Triumph, ho fatto lo sport con l'Odd, lo Intersport, insomma mi sono un po' barcamenata in diverse situazioni perché a me piace, ecco, io ho sete di conoscenza, sono curiosa. E il vino è uno di quei mondi che ti permette di essere curioso un po' all'infinito, perché ecco, apri questo vaso e c'è di tutto, certo. Soprattutto a livello anche locale, tantissimo sconosciuto apparentemente, che a me piace andare un po' a cercare. E mi piace questa, tutto quello che c'è dietro un bicchiere, perché il vino è storia, è lavoro,
0: cultura,
2: è
0: tradizione,
2: cultura, è tanto, è tantissimo, vero. E ecco, capire cosa c'è dietro e poi comunicarlo e raccontarlo, e alla fine della mia escape room ho i partecipanti che vanno via che hanno imparato qualcosa in più, che magari scoprono come si apre una bottiglia di bollicine, perché poi nel frattempo nelle degustazioni succede di tutto, io faccio delle domande, cerco di lasciare qualcosa, ecco, loro vanno via felici e mi raccontano che hanno imparato qualcosa che non sapevano.
0: Per me questo questa è la base. La base per farti andare avanti. C'è qualcuno che chiede dove ti si trova, dove fai queste cose?
2: Allora, io tra l'altro la mia ditta si chiama Eat, Drink, Laugh, quindi mangia, bevi e ridi. Questa è, e quindi online c'è il mio sito, e mi trovo in Viale Francini a Lugano, sì, dove ho questa atelier di degustazione urbano.
0: Che bello.
2: Quindi ti porto la cantina nel tuo dopo lavoro. E poi quest'estate, adesso appunto da maggio fino ad agosto, in tre cantine del territorio, a fare escape room tra i filari.
0: Molto bene, ma allora a questo punto noi creiamo rete, ti faremo un po' virare in zona Ivan Trezzini, Ticino Wine, e poi organizziamo cose. Sei già dentro. Bellissima questa cosa. Bene. Quindi non possiamo far altro che ringraziarti. Io andrò a casa, te lo dico adesso, con l'odore della crosta di pane, ma ce l'ho dentro nel cervello.
1: La bicocca c'avevo nel cervello. Invece la pompelmo. È difficile, è molto difficile.
0: Adesso
1: si sta avvicinando e cosa succede?
0: Dimmi secondo te se questa è crosta di pane.
1: Ma certo, è come quando entri in panetteria ed è quell'odore lì. No, non è vero, era difficile, ma è difficile, l'hai detto bene. Abbiamo dei sensi che alleniamo spesso, l'olfatto non è tra questi. Tu hai avuto questa fortuna, ci hai raccontato anche di questo aneddoto molto carino, che ti ha dato dei superpoteri, quindi sì, da quando eri incinta. Hai fatto una scuola molto difficile anche di sommelier, stai portando le tue conoscenze in modo giocoso in Ticino.
0: Esatto, l'unica cosa che mi sento di dire, come diresti tu, è... il numero 12, ricordatevelo, è quindi la crosta di pane.
1: Stai aiutando chi farà le
0: sì, perché se lo meritano.
1: Oggi la tolgo.
0: Emanuela, grazie di cuore. No, Alice, noi ci sentiamo da lontano.
1: Sentiamo da lontano. Da lunedì saremo en tour, in viaggio con Casa Svizzera. Ci sveglieremo ogni mattina in un posto diverso. Sì. Ma per davvero vi porterò dalle antenne. Non vedo l'ora di partire e di raccontarvi cosa succederà, perché sarà davvero già un'avventura.
0: È fatta.
1: Il denominatore comune è il fieno, si dormirà sempre sul fieno.
0: Tu dormirai sempre sul
1: infatti
0: fieno.
1: Infatti, mandi me, guarda, sì, sacco a pelo e via.
0: Tra l'altro, sabato e domenica, inaugurazione del Stadio Cornaredo. Resterà anche quella nella storia del Luganese, del Ticino, della Svizzera in generale. Quindi, noi ci siamo. Una cosa dobbiamo dire: sta arrivando l'informazione, ma soprattutto, Robby, sigla.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144-144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Teheran deve rinunciare all'arma nucleare, riaprire subito lo stretto di Hormuz che dovrà impegnarsi a sminare e distruggere le sue scorte di uranio altamente arricchito. Sono le condizioni poste da Trump per procedere alla firma dell'intesa sulla fine della guerra. L'ha reso noto ieri sera la Casa Bianca al termine della riunione sul conflitto che si è protratta per un paio di ore a Washington. Le trattative proseguono e la decisione finale attesa da parte del Presidente degli Stati Uniti è stata ulteriormente rinviata. Sono in corso discussioni anche con Cuba. A La Habana l'imprenditore e candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor si è intrattenuto con Rodríguez Castro, il nipote dell'ex presidente Raúl, alimentando le speculazioni su possibili aperture al dialogo. L'incontro con una figura considerata influente nei contatti informali tra i due paesi è avvenuto in una fase di forte tensione. In caso di allentamento delle sanzioni, molte aziende americane sarebbero pronte a investire sull'isola. Il Paraguay ha attivato un ponte aereo umanitario verso la Bolivia, dove da settimane proteste e blocchi stradali impediscono l'approvvigionamento di beni di prima necessità. Alla rivolta dei contadini aderiscono sindacati e sostenitori dell'ex presidente Morales. Dall'interno sarà il dottor Claudio Bassetti, il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Da settembre il fondatore del Neurocentro prenderà il posto di Luisa Lambertini. L'hanno annunciato ieri sera i vertici dell'Ateneo Luganese. La popolazione voterà il 27 settembre sul credito di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico nel Bellinzonese. Sono state convalidate poco meno di 3.800 firme sulle oltre 4.600 raccolte dal referendum Salviamo in